Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio ad Arkham.

0: automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi, che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia. Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca, Maria Callas, si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlot per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage, Tu mi rubi l'anima, e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977. In Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

comincio io, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

Vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti.

baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Legge elettorale, il voto segreto affossa le preferenze, 188-187, oltre 30 franchi tiratori nel centrodestra. Meloni ha vinto di nuovo la palude, ora serve una riflessione. Maggioranza, solo un incidente di percorso, andare avanti sulla riforma. Opposizioni, governo si assuma le responsabilità, si ritorni alle urne. Bombe e blocco navale, Trump, siamo di nuovo in guerra, Hormuz chiusa, retromarcia sul pedaggio, accordi commerciali con i paesi del Golfo, Teheran risponde con missili su Bahrain, Giordania e Kuwait. Super caldo, almeno fino al weekend, oggi 7 città con bollino rosso, domani 15, la Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi, previsti però anche temporali, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. La partita perfetta, la Spagna batte 2-0 una irriconoscibile Francia della prima finalista ai mondiali di calcio, questa sera Inghilterra-Argentina. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La legge elettorale dunque in primo piano nel nostro giornale, il no della Camera a scrutinio segreto per un solo voto di scarto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. Una trentina i franchi tiratori nella maggioranza. In serata poi bagarre in aula a Montecitorio, quindi lo stop ai lavori che riprenderanno questa mattina alle 9.30. Ripercorriamo quanto avvenuto ieri.
2: 188-187, nonostante l'accordo di maggioranza non passa l'emendamento sulle preferenze. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Lupi ammette, serve una riflessione. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
3: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace, a viso aperto, di dire che cosa vota.
2: I vannacciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa, in aula si leva il coro elezioni, elezioni. Poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD, Elly Schlein.
4: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
2: In serata nuova bagarre con le opposizioni che occupano l'aula, stamattina si riprende, ma la vera battaglia si trasferirà al Senato quando arriverà la legge e il presidente La Russa ricorda: non c'è il voto segreto. Vasco Pirri, GR1.
1: E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni.
5: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa due ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
1: Il governo interviene ancora sul tema sicurezza con il Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge per fronteggiare il fenomeno delle bande giovanili. Nel provvedimento anche una modifica al codice civile.

0: comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
1: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione.
0: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: In Medio Oriente ora ancora una nottata di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran ed è totalmente bloccato lo stretto di Hormuz al centro del conflitto.
3: Sul Golfo Persico, ancora una notte di ostilità, i guardiani della rivoluzione affermano di aver centrato infrastrutture militari americane in Bahrain. Giordania e Kuwait intercettano missili iraniani lanciati dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro le città costiere dell'Iran. Esplosioni anche a Banpur e Chabar, nel sud del paese. Secondo Teheran, colpito anche un silos di stoccaggio del grano. Abbiamo distrutto decine di obiettivi, lo scopo indebolire il regime, così il comando centrale americano, mentre entra in vigore il nuovo blocco dei porti iraniani. Hormuz resta al centro del conflitto. Trump ritira la proposta di imporre un pedaggio del 20% sul valore dei mercantili e parla di accordi con i paesi del Golfo per investimenti negli Stati Uniti. Poi avverte Teheran: senza un accordo la settimana prossima bombarderemo anche centrali elettriche e ponti. I Pasdaran si dichiarano gli unici padroni dello stretto, resterà chiuso finché non cesseranno gli atti di aggressione americani, e avvertono: colpiremo altre importanti tanti rotte per l'esportazione di petrolio, come lo stretto di Bab el-Mandeb verso Suez, minacciato dai guerriglieri yemeniti Houthi filo iraniani dopo gli scontri scoppiati ieri con i sauditi. Claudia Stamerra, GR1.
2: Intanto, secondo il sito Axios, il presidente americano Trump avrebbe invitato il premier israeliano Netanyahu a dare il via al ritiro delle proprie truppe dal Libano e dalla Siria, argomento che è stato al centro anche della prima giornata di colloqui tra israeliani e libanesi a Roma. In particolare, si è discusso dell'attuazione del ritiro delle truppe di Tel Aviv da due cosiddette aree pilota nella zona occupata nel sud del paese, da affidare al controllo dell'esercito di Beirut. Incontro produttivo in un clima positivo, afferma l'ambasciata americana, sede dei colloqui che proseguiranno anche oggi. Belgio sotto shock per l'incendio della torre Auxi nel centro della capitale Bruxelles. Il bilancio è pesantissimo, 6 operai morti, il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, secondo il sindaco Philippe Closet. Il ritrovamento dei corpi inserati in uno dei due ascensori, entrambi precipitati, è stato necessario un lungo lavoro dei soccorritori per accedere alla struttura. La cronaca ora che ci riporta in Italia con il processo a Napoli per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio 2025 dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Nella terza udienza le deposizioni dei consulenti e quella del reo confesso.
4: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono, perché io per primo non mi perdono per questa brutta cosa. È uno dei passaggi del testo letto in collegamento video dal ventenne reo confesso Alessio Tucci durante la terza udienza alla Corte d'Assise di Napoli del processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, parole che per la mamma di Martina sono dettate solo dalla convenienza.
5: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, l'ho guardato negli occhi e rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella degli angeli e lui a damarci all'inferno.
4: Nell'udienza si esaminano le risultanze dell'autopsia. I 4 colpi inferti alla testa da Alessio, tutti alle spalle, l'ultimo, dopo averla trascinata in un'altra stanza, sarà quello fatale. Sulle labbra di Martina anche le tracce della mano di lui per impedirle di chiedere aiuto. Le foto del corpo sono cruente. Mamma Enza accusa un malore in aula. La lucidità è dimostrata anche dalla scelta di Alessio di resettare l'apparecchio per cancellarne il contenuto subito dopo il delitto. Napoli, Carlo Solimene, GR1.
2: L'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre non ha risposto al PM Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre 3 persone tutte accusate di aver materialmente compiuto l'azione. Oggi interrogatorio di garanzia per gli altri 3 indagati, componenti della banda. Intanto, in merito alla sospensione delle repliche di Report, interviene l'amministratore delegato della RAI, necessaria per tutelare un brand fondamentale per l'azienda, ha dichiarato Gian Paolo Rossi. Continua il crollo dei giornali, se ne vende un decimo rispetto

0: Rispetto a 20 anni fa, i numeri li ha dati il presidente dell'autorità garante delle comunicazioni, che ha presentato la relazione annuale a Montecitorio. Rai, Mediaset e Sky tengono, ma le TV a pagamento coprono ormai un quarto del mercato, in calo in generale la pubblicità. Sentiamo Giacomo La Sorella.
1: Per quanto riguarda i media, il quadro economico del settore registra nel 2025 una lieve flessione, con ricavi totali che si sono attestati poco sopra i 12 miliardi di euro. I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
0: Si terrà questa mattina all'auditorium della Tecnica a Roma l'assemblea annuale dell'ABI, attesa per la relazione del presidente Antonio Patuanelli. Interverranno anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
2: È un contesto particolarmente delicato per la crisi internazionale in atto, questo in cui si tiene l'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. Il credito e il risparmio sono in primo piano, ma c'è anche il rischio bancario a fare da sfondo, a conferma che il settore si trova in una fase particolarmente calda. Ed è anche l'assemblea che confermerà Antonio Patuanelli presidente dell'ABI ancora per un biennio. Già domani il confronto con i sindacati sul rinnovo del contratto nazionale. Lando Sileoni, segretario generale FABI.
3: È un contratto che non riguarda solo gli stipendi, ma riguarda anche il modello di banca che vogliamo costruire, una banca chiaramente capace di condividere la ricchezza prodotta e governare anche gli argomenti più importanti come l'intelligenza artificiale, senza soprattutto sacrificare il lavoro e difendendo i costi e l'occupazione.
2: Quanto incide il rischio bancario sui lavoratori?
3: Se le banche cambiano proprietà e dimensione, il contratto è ciò che garantisce continuità, diritti e stabilità ai lavoratori.
2: Paola Bonanni, GR1.
0: L'ondata di caldo sull'Italia, oggi sono 7 le città con bollino rosso, domani saranno 15, segno che le temperature aumenteranno ancora.
4: L'Italia si tinge di rosso. Aumentano infatti i bollini di massima intensità, oggi 7, sparsi tra il nord e il centro, da Torino a Frosinone. Domani saranno 15. Non solo afa e caldo, perché tra oggi e domani il nord dovrà fare i conti con violenti temporali che faranno calare bruscamente le temperature. Il punto con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
5: Molto caldo, con temperature che potranno arrivare ai 42-43 gradi nelle aree interne, in particolare della Sardegna. Ma toccheremo oltre 38 gradi anche nelle aree interne della Puglia e delle altre regioni meridionali. Temporali sulle regioni settentrionali, Alpi, Prealpi, ma in estensione alle pianure, soprattutto sull'Emilia Romagna, e si sposteranno poi verso est in serata.
4: Emergenza che tocca ambiente, salute e lavoro. Per questo oggi i rider di Bologna e Milano incroceranno le braccia per chiedere di fermare le consegne nelle ore più calde, purché quel tempo venga retribuito. Paola Guarnieri, GR1.
0: Estate sinonimo di gran caldo, ma anche di vacanze, ed esistono anche quelle solidali.
6: Una gita al lago o una passeggiata in montagna in cerca di un po' di refrigerio dal caldo asfissiante delle città. Sono le vacanze solidali, occasione di svago e condivisione rivolte a persone anziane con disabilità o senza fissa dimora, che la comunità di Sant'Egidio organizzerà per tutta l'estate. Massimiliano Signifredi, volontario.
7: Sant'Egidio in tutta Italia promuove vacanze con le persone che sono nostre amiche tutto l'anno. Gli anziani trascorrono dei soggiorni in collina vicino Padova, ma anche in una località termale come Fiuggi. Poi andiamo al mare, andiamo al lago, ci sono vacanze con le persone con disabilità e sul lago di Albano. L'estate solidale in corso con soggiorni per le persone più povere.
6: Laboratori, incontri e studio anche per i bambini delle periferie.
7: Per tutto il mese di luglio sono aperte le summer school, centri estivi con attività didattiche per bambini delle periferie. Studiano, ma fanno anche tante attività educative.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Attesissimo appuntamento con la grande musica domani sera a Firenze per la stagione estiva del Maggio Musicale Fiorentino. Paolo Fresu con il suo quartetto incontra la blasonata orchestra del Maggio per rileggere l'essenza, i temi e le atmosfere di un vero capolavoro.
8: Jazz incontra l'opera lirica e precisamente La Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico. Per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
9: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba, senza un testo, rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Bohème è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
8: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
9: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti.
8: Claudia Faiens, GR1.
0: Lo sport, i mondiali di calcio, aspetta la vincente d'Inghilterra e Argentina, la Spagna che ieri sera ha vinto la prima semifinale.
10: Francia sottotono, Spagna a tratti perfetta. È questa la sintesi di una semifinale che ha visto gli iberici prevalere per 2-0 e confermarsi bestie nere dei transalpini. Le avevano già battuti altre due volte negli ultimi tempi, sempre in una semifinale, prima gli europei del 2024, poi in Nations League l'anno successivo. Sostanziale equilibrio per i primi 22 minuti, poi enorme ingenuità difensiva di Digne, che controlla un pallone in aria, non vede arrivare Yamal e nel rinviarlo prende in pieno lo spagnolo. Rigore trasformato con precisione da Oyarzabal. Nel secondo tempo il raddoppio iberico con uno splendido scambio. Dani Olmo appoggia con una magia per Pedro Porro, che si inserisce e batte Maignan. C'è spazio anche per la solita azione a rientrare dalla destra di Yamal. Il giovane fenomeno dribbla tutti, insacca, gol però annullato per fuorigioco. La Francia tenta di reagire con Mbappé, Due e Dembélé, ma è attento il portiere Unai Simon. La Spagna domenica a New York sfiderà per il titolo iridato la vincente di Inghilterra-Argentina in campo questa sera. Giacomo Priore, GR1.
0: Le 7:15 minuti, la linea voreggere regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi: la crisi nel Golfo Persico, i negoziati a Roma nell'ambasciata statunitense tra Israele e Libano, colloqui che proseguiranno, lo dicevamo anche noi nel giornale oggi. Poi seconda parte dedicata alle sanzioni europee contro lo spionaggio informatico russo con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate con noi, allora prossimo appuntamento con il GR alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
11: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 15 luglio. L'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità sul centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: Sette 18, buongiorno, bentrovati dalla redazione della GR Parlamento. La nostra prima proposta è l'ascolto dei lavori che si sono svolti il 2 luglio in Commissione parlamentare di controllo sugli antigestori della previdenza sociale. In quella data sono stati ascoltati i rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato. Buon ascolto.
14: L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo, del Presidente e di altri rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato. CNN. Per CNN oggi è presente la Presidente Patrizia Sara Siciliano, accompagnata dal Vicepresidente Amadeo Franco, dal Segretario Stefano Poeta, dal Direttore Generale Danilo Lombardi e dall'Attuario Luca Coppini. L'ente ha presentato un documento che è già stato trasmesso ai commissari e che comunque è in distribuzione. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione, do quindi la parola alla Presidente Siciliano per lo svolgimento della relazione, che raccomando di contenere, se possibile, in circa 20 minuti. Al termine della relazione potranno intervenire i commissari che lo richiedano. Prego, Presidente.
15: Allora, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, la Cassa Nazionale del Notariato, come è noto, è la cassa più antica tra le casse previdenziali dei liberi professionisti, istituita col Regio Decreto del 1919, con il compito inizialmente di garantire un assegno supplementare ai notai titolari di sedi disagiate che non raggiungessero una determinata soglia di onorario professionale, quindi già con un compito di solidarietà molto, molto puntuale. Successivamente le funzioni furono ampliate con l'istituzione di un fondo in favore dei notai cessati dall'esercizio e della loro famiglia. Quindi sin dall'inizio la Cassa ha da sempre un sistema basato sul principio di solidarietà pura, legato in maniera indissolubile con la natura stessa della professione notarile, che lo distingue da quelli adottati dalle altre categorie libero professionali, in quanto il notaio libero professionista che esercita su base pubblico ufficiale, che esercita su base territoriale, cioè il distretto della Corte di Appello in cui si trova la sua sede, quindi esercita la funzione pubblica delegategli dallo Stato, assicurando legalità e certezza di diritti. Quindi si distingue per la terzietà e per la indipendenza. Il principio solidaristico attuativo del principio di solidarietà sociale sancito dall'articolo 2 della Costituzione comporta che nel sistema previdenziale notarile non vi è corrispondenza in termini di corrispettività sinallagmatica tra la contribuzione cui è chiamato il notaio in esercizio e il trattamento di quiescenza. E questo principio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'articolo 38, comma secondo della nostra Costituzione. Mi preme sottolineare che i contributi posti a carico dei notai non sono destinati ovviamente esclusivamente alla corresponsione del trattamento pensionistico, infatti finanziano un ampio ventaglio di prestazioni che sono volte a tutelare la categoria sia durante l'esercizio della professione sia al termine della stessa. Tra queste rientrano l'assegno di integrazione, il contributo per l'impianto dello studio, gli assegni assistenziali destinati ai notai e alle loro famiglie, l'indennità di maternità finanziata da uno specifico contributo e la copertura sanitaria per gli iscritti e i rispettivi familiari, cui torneremo. Si tratta di un sistema quindi volto a garantire al contempo il patto intergenerazionale e la solidarietà all'interno della categoria, con particolare attenzione ai giovani, sono il futuro del notariato, quindi la Cassa tiene particolarmente loro, e alle donne. Questa impostazione quindi consente di sostenere sia chi intraprende i primi passi nell'esercizio della professione, chi come molte libere professioniste madri si trova ad affrontare maggiori difficoltà nella conciliazione, come ben sappiamo, vita familiare e attività lavorativa. E si tratta quindi di situazioni che qualora non fossero adeguatamente presidiate potrebbero portare ad una riduzione significativa del tempo dedicato all'attività, con conseguenti quindi ricadute sul piano reddituale e previdenziale futuro. Particolare attenzione merita il progressivo incremento della componente femminile all'interno della categoria notarile. Se poco più di 20 anni fa le donne rappresentavano circa il 27% degli iscritti, oggi circa il 40% della categoria. Questa evoluzione tuttavia deve essere sempre letta congiuntamente ad un altro elemento alla persistente presenza di significative differenze nella produzione dell'onorario repertoriale. Infatti nel periodo 2020-2024 il repertorio medio delle colleghe notaie si è attestato intorno al 64% dei colleghi notai, evidenziando quindi quindi un divario che conferma di mantenere alta l'attenzione. E, con riferimento al profilo contributivo, l'articolo 9 del nostro statuto, quindi dello statuto della nostra cassa, prevede che il notaio versi una quota degli onorari relativi agli atti soggetti ad annotamento nel repertorio, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente. Quindi i repertori assolvono, come sicuramente noto, una funzione essenziale nell'esercizio dell'attività notarile, in quanto consentono l'ordinato svolgimento del servizio, la corretta conservazione degli atti e l'esercizio dei necessari controlli sull'attività che svolge ognuno di noi, sia sotto il profilo pubblicistico che ordinamentale e anche ai fini fiscali e contributivi, con riferimento alla nostra cassa di previdenza e al versamento della tassa archivio. La liquidazione dei contributi dovuti alla cassa avviene sulla base di parametri per onere e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi che precedentemente erano basate sulle tariffe e sono stati fissati con decreto del Ministero della Giustizia 265 del 2012, i cosiddetti parametri, da indicare per espressa previsione normativa nell'apposita colonna del repertorio. Il repertorio altro non è che il registro obbligatorio che ognuno di noi, ogni notaio deve tenere e dove annota giornalmente in ordine cronologico e con numero progressivo tutti gli atti che riceve o autentica. Nel momento in cui il notaio riceve l'atto e lo iscrive al repertorio, nasce proprio in quel momento l'obbligo di versare nel mese successivo la quota calcolata sul parametro e dovuta per tassa archivio e per contributo alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato. Quindi il legislatore ha sempre affidato a soggetti diversi dalla Cassa Nazionale del Notariato il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi previdenziali notarili. Questa funzione infatti è esercitata dagli archivi distrettuali notarili, che sono articolazioni periferiche dell'amministrazione incardinate nell'ambito del Ministero della Giustizia. L'archivio trasmette quindi alla Cassa i dati anonimi sui versamenti effettuati dai notai nel loro complesso, iscritti nel distretto notarile di competenza, sia in termini di cassa, quindi dell'ultimo mese, che di competenza, quindi anche per i mesi precedenti. Quindi direi che questo modello consente alla nostra cassa di essere sostanzialmente al riparo dal fenomeno del cosiddetto dell'evasione contributiva. Nel notariato risulta praticamente inesistente, fatta eccezione per rarissimi casi relativi a particolari tipologie di atti notarili su cui magari non c'era concordanza sull'interpretazione del contributo da versare e rispetto al quale comunque il Ministero, sempre tramite l'archivio, ha già attivato tutte le procedure esecutive previste dalla normativa vigente. Quindi il sistema adottato dalla Cassa è sicuramente un sistema a ripartizione a prestazione definita. I contributi correnti finanziano le spese istituzionali dell'ente, mentre la riserva patrimoniale svolge una duplice funzione. Da un lato è una funzione di garanzia per gli iscritti e di sostegno alla copertura degli oneri annuali attraverso i propri rendimenti. Diciamo che in merito ai punti A ed E dell'invito do alcuni dati velocemente. Allora, nel quinquennio 2020-2024 la popolazione notarile attiva si è mantenuta superiore alle 5.000 unità. Anche nel notariato permane un divario, come ho già accennato, reddituale tra uomini e donne, e quindi tale differenza si riflette in parte anche sul versante pensionistico, dove l'importo medio dei trattamenti risulta più elevato per gli uomini. Tuttavia il dato deve essere letto tenendo conto della diversa composizione delle prestazioni erogate. Tra le donne infatti è più significativa l'incidenza delle pensioni di reversibilità, che contribuisce a incidere sul valore medio complessivo dei trattamenti. Alla data dell'1 gennaio 2026 i notai in esercizio siamo 5.238, di cui 3.133 uomini e 2.105 donne. L'età media è pari a 52 anni, l'anzianità media di servizio è di 19. Ricordo che il sistema notarile italiano si fonda sul principio del numero chiuso delle sedi notarili e il decreto ministeriale del 18 aprile 2023 ha fissato in 5.971 il numero delle sedi notarili. Si è appena concluso un concorso che ha visto vincitori 278 candidati che sono in attesa di sedi e si è svolto a giugno con un altro concorso con a bando ulteriori 400 posti. Per quanto riguarda i notai in pensione, 31 dicembre 2025 risultano titolari di trattamento 2.677. Colleghi in quiescenza con un'età media di 80,6 anni. Storicamente il notaio tende ad andare in pensione intorno ai 72 anni di età, con circa 39 anni di anzianità di servizio, questo anche in considerazione del limite massimo di età per l'esercizio della professione che è fissato a 75 anni e del limite di 40 anni utili ai fini pensionistici. Infatti, ai sensi del nostro regolamento, l'anzianità massima di servizio riconoscibile per la pensione è quella di 40 anni e si ferma proprio a 40. La struttura demografica della categoria ha consentito alla Cassa quindi di mantenere nel tempo un equilibrio stabile, con un rapporto pressoché costante di due notai attivi per ogni pensionato. Anche nell'ultimo bilancio tecnico si conferma l'assenza nei prossimi 50 anni di cosiddette gobbe pensionistiche. Infatti, possiamo dire che è un dato particolarmente rilevante per un ente previdenziale con oltre 100 anni di storia ormai pienamente a regime. Trattamento di quiescenza. Allora, la pensione rappresenta la principale prestazione previdenziale garantita dalla Cassa insieme all'indennità di cessazione che ogni notaio riceve al suo ingresso in quiescenza. Il notaio può accedere alla pensione attraverso una delle seguenti modalità: o al compimento del 75° anno di età con almeno 20 anni di contribuzione, con 30 anni di esercizio effettivo e il raggiungimento di 67 anni di età, oppure con 35 anni di contribuzione e almeno 30 anni di esercizio effettivo. Attualmente un notaio con almeno 40 anni di attività percepisce un trattamento lordo pensionistico di circa 7.700 euro. Sono inoltre previste la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, la reversibilità che è riconosciuta al coniuge pari al 70% della pensione che spetta al notaio e raggiunge il 100% in presenza di due o più figli. Tutte le prestazioni pensionistiche sono soggette a rivalutazione annuale, ma noi abbiamo nel regolamento un parametro che viene definito osservando sia la variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie operai impiegati, quindi l'Istat, calcolato all'Istat, che la variazione percentuale della media individuale dei contributi versati alla Cassa. Quindi la variazione percentuale dell'indice Istat va sempre comparata con la variazione percentuale della media individuale dei contributi versati alla Cassa e tra i due parametri viene applicato quello che dal luogo alla variazione inferiore, quindi diciamo che mitiga un pochino quello che è l'adeguamento. Quindi si può affermare che il sistema previdenziale della Cassa assicura prestazioni coerenti con i principi sanciti dall'articolo 38, garantendo sicuramente trattamenti adeguati alle esigenze di vita degli iscritti e dei beneficiari. Allora, le entrate contributive della Cassa coprono sia le spese per prestazioni IVS, quindi invalidità, vecchiaia e superstiti, sia le spese assistenziali. Non sono previsti contributi minimi, massimali contributivi, né contribuzioni integrative, non esistono inoltre né agevolazioni o esoneri contributivi. L'indennità di maternità invece è finanziata tramite un contributo annuo posto a carico di ciascun notaio iscritto. Accanto al sistema previdenziale assume particolare rilievo il welfare integrativo che promuove la nostra Cassa, quale strumento volto a rafforzare la tutela degli iscritti attraverso una pluralità di interventi di sostegno, alcuni dei quali li ho già richiamati in precedenza. Tra questi assumono particolare rilievo i trattamenti a sostegno del reddito e della professione, l'assegno di integrazione, per cui la Cassa è nata nel 1919, integrazione degli onorari sanitari, i contributi per l'avvio dello studio, i trattamenti a tutela della genitorialità, quindi l'indennità di maternità, e i trattamenti di sostegno alla salute, la polizza sanitaria. Proprio la tutela sanitaria rappresenta oggi il principale investimento assistenziale dell'ente. Per il 2026 la Cassa ha infatti destinato oltre 9 milioni di euro alla copertura sanitaria base di categoria, quindi integralmente a carico della Cassa, per una platea tra attivi e notai in quiescenza di circa 8.000 iscritti. Il Consiglio di amministrazione, attualmente impegnato nell'elaborazione di modifiche finalizzate ad ampliare ulteriormente il novero dei servizi di welfare agli iscritti, con l'obiettivo che abbiamo presente principalmente di rafforzare il welfare pro-lavorativo in questo momento così difficile e critico, e quindi rafforzare gli strumenti di sostegno destinati ai giovani notai e alle donne, con specifica attenzione alle fasi più delicate del percorso professionale e familiare, intanto da disciplinare in aggiunta a quelli già in essere mediante appositi bandi che potrebbero essere adottati dal Consiglio di amministrazione per l'intervento per esempio di alta formazione che è sempre più richiesta, per il supporto all'attività professionale e nelle fasi di aggregazione, perché l'associazione adesso è sempre più ricercata, per l'acquisto e leasing di beni e servizi strumentali, per forme di prestito e per il sostegno alle famiglie monogenitoriali. E si ritiene inoltre necessario rafforzare, anche perché ci siamo trovati in questa situazione, la capacità della Cassa di intervenire in presenza di eventi eccezionali o calamitosi, non è previsto, quindi vogliamo prevederlo, che incidono sulla vita professionale. Quindi si vuole dotare l'ente di un impianto normativo più agile, capace di poter intervenire e assicurare tempestività e concretezza quando circostanze straordinarie colpiscono il notaio e la regolare prosecuzione della sua attività. Ci siamo trovati negli anni precedenti in questa situazione. Diciamo che la Cassa tiene molto ai giovani e, come più volte detto, li sostiene già attraverso l'assegno di integrazione, con il contributo impianto studio, con il prestito d'onore attraverso il quale la Cassa si fa carico del pagamento degli interessi qualora accedano al prestito d'onore di cui abbiamo innalzato la soglia fino a 10.000 euro, quindi si fa carico integralmente la Cassa del pagamento degli interessi, ovviamente con l'indennità di maternità, ma stiamo elaborando nuove misure per rafforzare ulteriormente questi strumenti. Sul fronte della genitorialità stiamo studiando una misura integrativa e andrà sicuramente a regime tra poco dell'indennità di maternità prevista dal decreto legislativo 151 del 2001, destinata alle colleghe che non raggiungono determinati livelli di reddito, cioè ci siamo resi conto che chi guadagna meno riceve meno e non è questa la nostra finalità. E si intende inoltre ampliare la platea dei beneficiari del contributo impianto studio, innalzando la soglia del requisito del disagio economico del 50%, questo per aggiornare i requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione, agli onorari, in maniera tale da intercettare con maggiore precisione le situazioni di effettiva difficoltà professionale. Nell'ambito della tutela sanitaria vogliamo fare di più e prevedendo l'introduzione di una copertura assicurativa long term care finalizzata a garantire una rendita vitalizia nei casi di perdita permanente dell'autonomia personale. La riserva legale minima di cui si fa richiesta: nel quinquennio oggetto dell'indagine la Cassa ha mantenuto livelli ampiamente superiori ai requisiti normativi. Si è passati infatti dal 7,25 annualità di pensione nel 2020 a 8,26 annualità nel 2024. I principali indicatori confermano il pieno equilibrio strutturale dell'ente. Nello specifico, il saldo previdenziale è sempre risultato positivo. Il patrimonio della Cassa continua a crescere sia qualitativamente sia quantitativamente. Alla fine del 2025 la riserva patrimoniale garantisce una copertura superiore a quasi 9 annualità di pensione, ben oltre le 5 che la legge ovviamente ci richiede. E si può affermare che sin dalla privatizzazione, quindi, la Cassa non ha mai registrato fenomeni di erosione del patrimonio, non è stato mai toccato, pur attraversando attraversando, come è noto, fasi economiche particolarmente complesse, come tutti. Tutte le proiezioni attuariali a 50 anni evidenziano quindi saldi previdenziali e gestionali sempre positivi e una crescita costante del patrimonio. Dall'ultimo bilancio tecnico al 31/12/2023 emerge che nei prossimi 50 anni il patrimonio investito aumenterà di 12 volte a moneta corrente, raggiungendo nel 2073 un valore complessivo superiore a 21 miliardi di euro e che i saldi previdenziali e gestionali resteranno costantemente positivi. Quindi in conclusione direi che la Cassa Nazionale del Notariato, forte di oltre un secolo di storia, conferma la propria capacità di coniugare solidarietà, è alla base della nostra cassa, equità intergenerazionale e sostenibilità finanziaria nel pieno rispetto della propria missione istituzionale. È proprio questo equilibrio strutturale a consentire oggi al nostro ente di programmare un ulteriore rafforzamento del proprio sistema di welfare, ampliando gli strumenti di tutela a favore degli iscritti nei momenti di maggiore vulnerabilità della vita professionale e personale. La cassa è pienamente consapevole assolutamente delle sfide che attendono i sistemi previdenziali, delle difficoltà, delle criticità dovute all'allungamento della vita, al calo demografico, al calo delle vocazioni che attende tutte le professioni nei prossimi decenni. In questa prospettiva continuerà a svolgere un'attività costante di monitoraggio degli equilibri demografici, economici e finanziari, con l'obiettivo quindi di preservare nel tempo la solidità del sistema previdenziale notarile e di garantire quell'adeguata tutela anche alle future generazioni. Io spero di essere stata nei tempi e ringrazio dell'attenzione.
16: Grazie Presidente, adesso vediamo se ci sono richieste di intervento perché abbiamo colleghi collegati a causa del caldo, della pioggia, del fatto che i lavori della Camera si sono chiusi ieri. Ah, bene, abbiamo l'onorevole Cattoi, cui do immediatamente la parola per le sue richieste di approfondimento. Prego, onorevole Cattoi.
17: Sì, buongiorno Presidente, ringrazio soprattutto per l'illustrazione della relazione che ha chiarito anche alcuni punti. Tuttavia io chiedevo, nella lettera di convocazione si richiede espressamente di acquisire dati sugli iscritti e sul reddito medio distinti soprattutto tra uomini e donne. E soprattutto dal bilancio tecnico si evince come al 31 dicembre 2023 gli uomini sono 3.052 mentre le donne sono 1.953. E soprattutto vorrei far notare che gli onorari medi risultano pari a 187,6 mila euro per gli uomini e 118,3 mila euro per le donne, con un differenziale quindi di circa 69 mila euro. Pertanto si parla di un terzo del valore medio maschile. Ecco, la mia domanda è innanzitutto quali sono le cause principali di questo fondamentalmente significativo differenziare degli onorari repertoriali medi tra uomini e donne e soprattutto se è riconducibile prevalentemente alla diversità, cioè alla diversa età media dei professionisti oppure all'anzianità professionale, alla distribuzione territoriale delle sedi oppure altri fattori strutturali della professione notarile. E da ultimo mi chiedevo se la Cassa faccia un monitoraggio su questo divario, soprattutto anche ai fini dell'equità interna e di quella che è l'adeguatezza futura delle prestazioni professionali assistenziali, visto comunque che, come già stato espresso, c'è un'attenzione nei confronti dei redditi inferiori da parte anche delle prestazioni integrative. Grazie.
16: Grazie onorevole Cattoi. Nel frattempo chiedo agli altri colleghi che sono in collegamento eventualmente di annunciarsi e do la parola al Presidente per la...
15: Può rispondere il direttore visto che...
16: Certo, naturalmente, facciamo rispondere il direttore. Prego, direttore.
18: Allora, buongiorno a tutti. Relativamente diciamo al tema vanno secondo me evidenziati due aspetti significativi. Il primo, molto più generale, è che riguarda diciamo i repertori e non redditi e c'è un significativo disallineamento tra i due. Vuol dire che ad un repertorio di 100 non necessariamente corrisponde un reddito di 200 o un reddito di 50. Questo è il primo disallineamento. Quindi non è detto che quel disallineamento rilevato, che il Presidente ha già riportato in relazione, il Presidente ha evidenziato evidenziato come le donne hanno, cioè noi abbiamo un gender gap che mi permetto di dire probabilmente il figlio del nostro paese, che rileviamo si stia piano piano riducendo con le nuove generazioni, figlio dei nuovi sistemi. D'altronde le donne stanno aumentando significativamente, come ha detto il Presidente. Noi monitoriamo attraverso, ma soprattutto il Consiglio nazionale che è presente sul territorio, quello che è il lavoro e la distribuzione del lavoro tra i professionisti, al di là che tra uomini e donne. La differenza da lei evidenziata, onorevole, certamente è strutturale nel nostro paese, la monitoriamo, l'aumento delle donne sicuramente lo ridurrà potenzialmente. Mi permetto di sottolineare come il disallineamento tra il repertorio, che è l'unico dato che noi possediamo perché è la base imponibile da dove la cassa attinge per la contribuzione, non necessariamente evidenzia un pari disallineamento reddituale tra uomini e donne. Non so se ho risposto al suo quesito.
17: Sì, ho capito. Volevo precisare che anche a livello nazionale stiamo intervenendo su vari fronti proprio per ridurre, e lo abbiamo fatto per ridurre questo gender gap, soprattutto nei confronti delle donne, che ritengo sia importante poi venga esteso anche a tutti gli ambiti professionali. Però mi ha chiarito il punto e grazie.
16: Grazie onorevole Cattoi, grazie direttore. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Dondi e quindi le do immediatamente la parola.
19: Grazie presidente siciliano di essere venuta oggi in audizione. Una domanda più di natura forse filosofica che non numerica. La cassa del notariato è l'unica cassa che non riscuote direttamente i contributi dei propri iscritti, ma da provvedimento legislativo è demandato all'archivio notarile, e voi non avete neanche, se ho ben capito, potere per sostituirvi o comunque sollecitare gli archivi notarili in caso di inattività nella richiesta di riscossione o comunque di inadempimenti da parte degli archivi notarili. Chiedo se questa impostazione per voi è ancora attuale, per cui non avete mai riscontrato, comunque non riscontrato, gravi inadempienze, o ritenete che sia necessario un adeguamento ai sistemi di riscossione delle altre casse? Grazie.
20: Buongiorno onorevole Dondi, grazie della domanda. Posso rispondere, presidente? Allora, noi non abbiamo assolutamente una rilevanza di mancati versamenti di contributi come evidenziato prima. Noi possiamo sollecitare, ovviamente lo facciamo, laddove ci siano questi mancati versamenti, l'archivio notarile a intervenire, che poi è il potere di riscossione tramite l'Agenzia delle Entrate, però in realtà è praticamente inesistente la mancata contribuzione per la nostra cassa. Come dicevo, ci sono stati e ci sono pochissimi, ma proprio direi tre, ecco. Possiamo dire che sono tre in tutto, alcuni sono in giudizio, perché più che altro è sull'interpretazione di quanto dovuto, a quanto doveva ammontare il versamento, una diversa interpretazione da parte del collega che deve versare e da parte dell'archivio. Noi sollecitiamo gli archivi e gli archivi intervengono, e noi poi abbiamo sempre riscosso quello che doveva essere versato, quindi diciamo che il sistema tiene ancora, ovviamente è legatissima alla pubblica funzione e soprattutto al controllo della pubblica funzione che è affidata per legge all'archivio notarile. Noi ogni 2 anni portiamo i nostri atti agli archivi notarili di competenza e appunto vengono controllati dal conservatore degli archivi e eventualmente rilevate già nell'estratto mensile che presentiamo le eventuali mancanze e quindi no, è un sistema che tiene sicuro e va benissimo così. Grazie.
16: Grazie Presidente. Ci sono altre richieste di intervento? No? Allora forse sulla scia di quanto chiesto all'onorevole Dondi, avevamo una curiosità riferita al tema dei contributi dovuti alla cassa per le surroghe dei mutui, perché era un tema che era stato affrontato col presidente Papa Monteforte un paio di anni fa, perché ci aveva ricordato. Prego?
1: Forse col presidente.
16: Non lo so, da noi era venuto. Sì, che ci aveva ricordato che con riferimento a questi atti si erano registrate delle interpretazioni difformi, forse questa è la cosa a cui lei faceva riferimento, e si era intromessa giustamente l'Avvocatura dello Stato chiarendo che i contributi dovevano essere determinati secondo un criterio proporzionale e c'era del contenzioso in corso all'epoca. Volevo sapere se questo contenzioso era estinto, insomma a che punto era questa vicenda.
18: Allora, come evidenziava Presidente, come evidenziava il Presidente precedentemente, i casi si contano veramente sulle punte delle dita della mano, erano all'epoca della precedente audizione, erano 3 casi, di cui 2 hanno sanato completamente la posizione, l'altro sostanzialmente il recupero, diceva il Presidente, tramite l'Agenzia delle Entrate, perché gli archivi poi emettono come consuetudine una cartella esattoriale e attivano tutte le procedure per poi andare al recupero del credito. Riguarda la cosa, diciamo, importante è che non riguarda una generalizzazione, ma riguarda, come diceva giustamente il Presidente, un'interpretazione a posteriori dell'importo che ciascun notaio deve versare. Questo ha fatto sì che riguardasse poi nello specifico un soggetto, poi 3 soggetti di cui 1 ha ancora comunque delle morosità. Per assicurare, diciamo, comunque la commissione, con la società di revisione quel credito è stato completamente svalutato in bilancio, onde evitare qualsiasi problematica dal punto di vista bilancistico e avere attivi che sono totale espressione della reale posizione dell'ente. Quindi questo è concordato con il collegio dei sindaci interno, con i ministeriali e con la società di revisione per avere la massima trasparenza. Poi quello che si recupererà ben venga e si attivano tutte le procedure.
16: Grazie direttore. Scusa, c'è un'altra cosa che è emersa nel resoconto molto chiaro del presidente siciliano, cioè che ci sono circa 900 sedi scoperte?
20: No, sono
16: 700.
20: Ma ecco, con questi concorsi adesso
16: non so, io
20: l'ultima è 400.
16: 2073 iscritti e
20: sì,
16: 5971 sedi, quindi diciamo, vabbè. Diciamo.
20: Il concorso ovviamente è indetto dal Ministero, comunque
16: sono 700
20: in attesa.
16: Dopo l'ultimo concorso di cui le parlava?
18: Siamo 5.230 iscritti e 5.970 posti in tabella. 5.230 iscritti e 5.970 posti in tabella, quindi sono circa 700, 750, adesso la differenza posti.
20: Al netto di questi concorsi,
18: sia dei 238, perché noi quando evidenziamo i notai attivi sono già notai che hanno avuto la sede, quindi al netto dei 258 di cui parlava il Presidente e del nuovo concorso indetto dei 400. Se per assurdo i 400 venisse completamente coperto andremo a 650 notai in più sui 750 mancanti. Ecco, questo è il quadro.
16: Cioè lei mi dà il dato al 2025 degli iscritti?
18: 5230.
16: Perché io qua ho un 5073, sì, quindi dobbiamo correggere.
18: C'è stato quello lì, è l'ultimo aggiornato, è quello che ha dato il presidente nella relazione, 5230.
16: Ok, allora sì. Allora questa non è la vostra relazione? Comunque il punto non è questo, il punto non è questo.
18: Prego.
16: Diciamo, io mi dovete scusare, io purtroppo non ho una formazione giuridica, sono entrato come ricercatore di economia matematica ed econometria nel lontano 1995 e ho una mia aritmetica particolare che probabilmente non è quella specifica della professione del notaio, su cui non discuto e che assolutamente rispetto. Il tema è un altro però, mettiamola come la mettiamo, che ne manchino 700, che ne manchino 500, cioè che ne manchi il 10% o che ne manchi di più, mancano. Ci sono delle sedi non coperte, vacanti. E mi interessava capire perché, atteso che di tutte le professioni che qui passano, quella del notaio, fra l'altro, è una di quelle che comunque ha mantenuto per la sua funzione anche, come dire, di carattere pubblicistico, una importante riconoscibilità sociale, non si parla naturalmente di un'estinzione di questa funzione come invece accade per altre professioni che hanno problemi seri di... Ecco, quale idea vi siete fatti? Cioè, ritenete che il sistema concorsuale attuale sia adeguato per garantire un ricambio generazionale? Però c'è un altro tema di dettaglio che mi interessava. Cioè, che riscontri avete sull'applicazione nei concorsi notarili delle misure previste dalla legge 25 del 2022 a favore dei candidati che, con disturbi specifici dell'apprendimento, quindi tempi aggiuntivi, misure compensative? Avete riscontri? Questo dispositivo normativo viene attuato? Mi interessava questo dettaglio qua.
20: Allora, diciamo che il concorso viene gestito integralmente dal Ministero della Giustizia e vengono banditi chiaramente dal Ministero della Giustizia. I tempi si sono di correzione dei compiti e di svolgimento, per fortuna, si sono ridotti. E, la cosa è attenzionata principalmente, perché è di loro esclusiva competenza, non della Cassa, dal Consiglio Nazionale del Notariato, che sta seguendo molto attentamente da tempo lo svolgimento del concorso, in pieno accordo col Ministero della Giustizia, per accelerare i tempi di ingresso dei vincitori di concorso nell'attività. E infatti questi ultimi dovrebbero entrare entro settembre, quindi diciamo che sono ristretti. Quanto all'attenzione, sicuramente la legge prevede in riferimento a quanto diceva Presidente, sicuramente è previsto dalla normativa vigente un'attenzione particolare per i partecipanti al concorso con disabilità. Sì, questo sì, perché è previsto per legge.
16: Grazie, sì, il tema non era tanto sulla previsione, perché le leggi prevedono tante cose, però poi dopo
20: no,
16: il
20: no,
16: problema
20: però c'è
16: è un
20: l'applicazione,
16: altro.
20: C'è molta attenzione. Benissimo. Devo dire che il Consiglio nazionale è molto attento a questa cosa, perché è importantissimo. La cassa di riflesso, ma che poi è diretta di riflesso relativamente, ma il futuro del notariato sono naturalmente i nuovi ingressi, e quindi noi teniamo moltissimo. La tabella viene aggiornata dal Ministero, quindi l'ultimo aggiornamento è del 2023, adesso sarà ovviamente nuovamente aggiornata e quindi saranno previsti ulteriori posti e quindi saranno messi a bando con i concorsi. Con questi due ultimi concorsi diciamo che copriamo quasi integralmente i 700 mancanti, perché sono due e 45, e 400, quest'ultimo che si è svolto nella seconda settimana di giugno, bandito a dicembre, quindi ci dovremmo essere.
16: Grazie, non mi sembra di registrare altre richieste di intervento, per cui nel ringraziare nuovamente gli esponenti della Cassa Nazionale del Notariato che hanno avuto la cortesia di partecipare ai lavori della nostra commissione, dichiaro conclusa l'audizione e la seduta è tolta.
11: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Legge elettorale, bocciate le preferenze, maggioranza sconfitta, scrutinio segreto per un solo voto di scarto, una trentina i franchi tiratori. La premier Meloni ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Il centrodestra, solo un incidente di percorso, esultano PD, 5 Stelle e le altre opposizioni, il governo si dimetta, torniamo a votare. Sicurezza, giro di vite di Palazzo Chigi su Maranza, baby gang, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni. Retromarcia di Trump su Hormuz, niente pedaggi ma accordi commerciali con i paesi del Golfo e sull'Iran, siamo di nuovo in guerra. Caso Ranucci, la di Rai Rossi, abbiamo sospeso le repliche di Report per tutelare un brand fondamentale per l'azienda. Italia oltre i 40 gradi, in Sardegna punte di 45, super caldo almeno fino al weekend, ma al nord arrivano anche violenti temporali. Mondiali, fiesta spagnola, le furie rosse sconfiggono 2-0 la Francia e attendono la vincente di Inghilterra-Argentina, e alla cerimonia di chiusura anche un pezzo d'Italia, Laura Pausini canterà con Robbie Williams. Bruno Mars illumina San Siro, fan in delirio per uno show perfetto della stella del pop americano, e questa sera si replica. Buongiorno da Salvatore Sabatino, apertura oggi dedicata dunque alla legge elettorale con il no della Camera a scrutinio segreto per un solo voto di scarto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. C'è stata la dura reazione della premier Meloni e poi il dibattito tra i partiti, le polemiche, la bagarre ieri sera a Montecitorio con i lavori che sono stati interrotti e che riprenderanno questa mattina alle 9.30. Ci racconta tutto Vasco Pirri che è qui accanto a me. Buongiorno.
2: Eh sì Salvatore, buongiorno. Il voto a Montecitorio 188 a 187 c'è stato ieri sera, dunque le preferenze non sono passate nella nuova legge elettorale, affossate dal voto segreto, lo dicevi, da una trentina di franchi tiratori nella maggioranza. Sempre ieri sera via social il commento della premier Giorgia Meloni che dice: serve una riflessione. Il servizio.
3: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. In due righe di commento affidate ai social, Giorgia Meloni esprime tutta la sua amarezza per l'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, respinto per un solo voto in Parlamento. Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci, spiega la premier, che poche ore prima aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto, affinché ognuno potesse assumersi le proprie responsabilità, questo il suo auspicio, mettendoci la faccia di fronte agli italiani. E allora, il suo commento diventa ancora più tagliente quando da una parte sottolinea il voto contrario e compatto delle opposizioni, ma dall'altra evidenzia che anche nella maggioranza sono mancati diversi voti. E su questo, scrive la Presidente del Consiglio, serve una riflessione. Infine, l'attacco per le scene dell'opposizione che esulta, scrive Giorgia Meloni, come avesse vinto i mondiali, ma ha solo impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Un comportamento che, sottolinea, dice tutto. Carla Macrellino, GR1.
2: E allora ripartiamo da Montecitorio, dove non è passato l'emendamento Bignami sulle preferenze. Nel centrodestra tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza: nessuna influenza sulla stabilità di governo. Maurizio Lupi, Noi Moderati, ammette: serve una riflessione. Ascoltiamolo.
4: È stato bocciato un emendamento che non mette in discussione il testo base da un punto di vista regolamentare.
2: Da Fratelli d'Italia l'attacco durissimo contro il voto segreto. Ascoltiamo Galeazzo Bignami.
5: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
2: Il gruppo dei Vannacciani, per allontanare i sospetti, filma il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa. In aula si leva il coro elezioni, elezioni. Poi il coro lo riprendono i leader per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi. Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. Il 5 Stelle, Giuseppe Conte, si è rivolto in aula al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Sentiamo.
6: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi.

0: casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
1: In serata, nuova bagarre in aula, stamattina a 9.30, lo dicevi Salvatore, si riprende a Montecitorio, ma la vera battaglia, quando arriverà la legge, si trasferirà al Senato, dove, ricorda il presidente Ignazio La Russa, non c'è il voto segreto, come a dire, il voto sulla legge elettorale si può ancora cambiare. Un'ultima nota, lo abbiamo detto, lo scontro a Montecitorio è stato molto duro, le polemiche però si sono fermate quando è entrata in aula la ministra Eugenia Roccella, maggioranza e opposizione le hanno tributato un lungo applauso e si sono alzati tutti in piedi, lo ricordiamo, il marito Luigi Cavallari è ancora disperso nel lago di Vico dal 27 giugno.
2: E allora grazie Vasco Pirri per questa cronaca così puntuale. Ora andiamo al governo, che interviene sul tema della sicurezza con il Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge per fronteggiare il fenomeno delle bande giovanili. Nel provvedimento anche una modifica al codice civile: chi è vittima di rapina o di violenza sessuale non dovrà risarcire l'autore del delitto in caso di danno.
3: L'intervento forse di maggior rilievo del disegno di legge è quello sulle bande giovanili responsabili di atti di violenza e intimidazione in aree urbane. È introdotta la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
4: Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, anche a soggetti minorenni possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
3: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Alle 8:07 su Rai Radio 1 la crisi Stati Uniti-Iran, quella appena trascorsa è stata la quarta notte di attacchi di Washington contro la Repubblica Islamica. Il presidente Trump ha annunciato azioni ancora più pesanti, ma ha ritirato l'ipotesi di un pedaggio americano sulle navi in transito nello stretto di Hormuz. La corrispondente.
5: Pensavo fosse una buona idea, ma sono stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo. Preferiscono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa. Così, ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, Donald Trump giustifica il suo ennesimo dietrofront, quello sul pagamento del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi, dice Trump, mentre rientra in vigore il blocco degli Stati Uniti che vale esclusivamente per le navi in partenza o in arrivo dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. In un'intervista esclusiva con Fox News, Trump avverte: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Lascerò gli obiettivi del settore energetico per ultimi. In mancanza di un accordo, la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E Teheran da parte sua ha risposto contro le installazioni americane nei paesi del Golfo in Giordania e ha risposto anche la Casa Bianca sullo stretto di Hormuz. Il corrispondente.
6: Esportazioni di gas e petrolio accessibili a tutti o a nessuno. Con un comunicato diffuso dalla TV di Stato, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato che lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino alla cessazione degli atti di aggressione da parte degli Stati Uniti e minacciano la chiusura di altri corridoi strategici come Bab el-Mandeb all'imbocco del Mar Rosso, dove sono attivi i ribelli sciiti yemeniti Houthi alleati di Teheran. Nella notte, nuova ondata di raid americani, a cui gli iraniani hanno risposto con lanci di missili balistici e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Giordania, Bahrain, dove i Pasdaran rivendicano di aver distrutto depositi e strutture della quinta flotta del Pentagono, e Kuwait, dove però è stata presa di mira anche una nave militare del paese del Golfo, 4 i feriti. E mentre il Parlamento di Teheran prepara un disegno di legge per la gestione di Hormuz, 180 deputati, la maggioranza dell'Assemblea, hanno firmato una dichiarazione in cui chiedono vendetta per i martiri iraniani e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR.

0: 3-1.
1: E c'è anche l'altro fronte, l'altro epicentro di questo conflitto, quello nord tra Israele e Libano. Secondo il sito Axios, il presidente americano Trump avrebbe invitato il presidente israeliano Netanyahu a dare il via al ritiro delle proprie truppe proprio dal Libano, ma anche dalla Siria. Argomento che è stato al centro anche della prima giornata di colloqui tra Israele e Libano a Roma. In particolare si è discusso dell'attuazione del ritiro delle truppe di Tel Aviv da due cosiddette aree pilota nella zona occupata nel sud del paese, da affidare al controllo dell'esercito di Beirut. Incontro produttivo in un clima positivo, afferma l'ambasciata americana, sede dei colloqui che proseguiranno anche oggi. E intanto proprio in Israele si avvicinano le elezioni fissate per il 27 ottobre. Per la maggioranza che sostiene il premier Netanyahu è una corsa contro il tempo per approvare gli ultimi provvedimenti. La corrispondente.
2: Prima la legge che vieta l'arresto degli ultraortodossi renitenti alla leva, poi ieri quella più attesa, la legge che ferma la coscrizione obbligatoria degli Haredim agli studenti delle scuole religiose. Sono almeno 80.000 gli ultraortodossi tra i 18 e i 24 anni in Israele che avrebbero dovuto compiere il servizio militare come tutti i loro coetanei nel paese. La Knesset, il Parlamento israeliano, domani chiuderà i lavori, poi l'attesa sarà per il 27 di ottobre, quando si andrà alle urne per il suo rinnovo. È stata una maratona, quella di questi ultimi giorni, per portare a termine tutto ciò che interessa a quei partiti a cui Netanyahu, che tornerà a candidarsi, chiede il sostegno. L'approvazione della legge è stata duramente criticata dallo stesso capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Zamir, alle prese con forze sul campo sempre più provate da quasi 3 anni di guerra, a Gaza intanto, dove al momento non si vedono progressi sul fronte dell'attuazione di quel piano di pace disegnato ormai 9 mesi fa. Un nuovo raid israeliano ha preso di mira un commissariato nel nord della striscia, ucciso 8 persone. Per Israele nel mirino erano il capo della sicurezza di Hamas a Jabalia, assieme ad altri miliziani del gruppo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Dal Medio Oriente l'Ucraina, altro fronte di destabilizzazione internazionale. Oggi però vi raccontiamo la storia, lieto fine di una dottoressa che nei primi giorni dell'invasione lavorò in prima linea durante la furiosa battaglia all'aeroporto di Ostomel, alle porte di Kiev, dove gli ucraini riuscirono a bloccare lo sbarco in massa dei paracadutisti russi, salvando la capitale. Ci racconta questa storia la nostra inviata.
3: La conoscono tutti a Hostomel, la dottoressa Olena Yusvak. La prima volta l'abbiamo incontrata nel giugno 2022. Era considerata un'eroina perché era stata l'unico medico a non aver mai smesso di lavorare e curare i feriti nelle settimane dell'invasione e dell'occupazione della cittadina. Quando allora le ho chiesto cosa le desse la forza, lei mi ha detto spegni il registratore e mi ha confidato che i russi avevano preso suo figlio Dima, 22 anni, un civile, non un soldato. Non ne sapeva più nulla. A tenerla in vita era l'angoscia e la speranza di riaverlo con sé. Quattro anni dopo torno a trovarla in clinica, sorride felice e mi abbraccia. Se lo sono tenuto 3 anni e mezzo, ho smosso mari e monti, mi sono rivolta all'ONU, alla Croce Rossa, Gran Bretagna e Germania, ho scritto al Vaticano e alla fine a ottobre Dima è tornato, ma quasi non lo riconoscevo, era magrissimo, non alzava lo sguardo, mi dice Olena e mi mostra le foto. 6 mesi è stato in ospedale ed è ancora provato, ma si rimetterà. Non c'è medicina migliore, dice la dottoressa Olena, che essere di nuovo a casa. Da Hostomel con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Belgio sotto shock per l'incendio alla Torre Auxine, al centro della capitale Bruxelles. Il bilancio è pesantissimo, 6 operai morti. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, secondo il sindaco Philippe Closier. Il ritrovamento dei corpi in serata in uno dei 2 ascensori, entrambi precipitati. È stato necessario un lungo lavoro dei soccorritori per accedere alla struttura completamente in Tra Spagna e Gibilterra, l'enclave britannica in territorio spagnolo, cadono le barriere imposte dalla Brexit. In vigore dalla mezzanotte l'accordo, infatti, tra Unione Europea, Londra e Madrid, che reintroduce la libera circolazione di persone e mezzi, abolendo le barriere fisiche al confine e i dazi previsti per il passaggio di merci. La trattativa è durata 4 anni. Un sospiro di sollievo per le centinaia di persone che ogni giorno attraversano il confine e che ora potranno farlo con una semplice carta d'identità. La cronaca ora che ci riporta in Italia, nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso, il 25 maggio dello scorso anno. In aula la madre ha assistito alla ricostruzione dei consulenti.
0: Davanti alle immagini mostrate in aula della figlia senza vita col capo massacrato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato ad Afragola, la madre di Martina Carbonaro non ha resistito, ha pianto e urlato. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa. Non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
4: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui a damarci all'inferno.
0: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR1.
1: L'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre non ha risposto al PM Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre 3 persone, tutte accusate di aver materialmente compiuto l'azione. Scusate. Oggi l'interrogatorio di garanzia per gli altri 3 indagati, componenti della banda. Intanto, in merito alla sospensione delle repliche dei reporti intervistati, viene l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
5: Non dimentichiamoci che il report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
1: Governare l'intelligenza artificiale mantenendo la guida umana è uno dei messaggi che il presidente dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni ha lanciato presentando il rapporto annuale al Parlamento, in cui ha parlato anche di pubblicità.
6: Social media e internet sono la nuova meta della pubblicità. Più 12% nel 2025 rileva l'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale, mentre diminuisce l'investimento in generale. Il presidente Giacomo Lasorella.
7: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
6: Oltre 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni, dove la RAI è prima, seguita da Google, tiene la TV soprattutto in termini di raccolta pubblicitaria, che intercetta il 74% degli investimenti, ma secondo la Gcom perdono leggermente spazio le TV generaliste, a vantaggio delle piattaforme a pagamento che oramai rappresentano un quarto del mercato televisivo. Sprofondano ancora le vendite dei giornali, oggi se ne vende un decimo rispetto a 10 anni fa, ancora il presidente Lasorella.
7: Il 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee ridursi a 1,2 milioni di unità giornaliere.
6: Amalia Carosi, GR1.
1: L'ondata di calore sull'Italia, oggi sono 7 le città con bollino rosso, domani saranno 15, non solo gran caldo ma anche temporali attesi nelle prossime ore al nord.
8: È una mappa variegata quella che da oggi a fine settimana disegna l'andamento meteorologico sul nostro paese. Da una parte i bollini del Ministero della Salute che misurano le ondate di calore, oggi 12 arancioni e 7 rossi. I rossi domani diventeranno 15. Dall'altra quelli emessi dalla Protezione Civile per l'allerta temporali, 2 gialli oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Vuol dire che afa e piogge, ugualmente intense, saranno presenze sorelle nei prossimi giorni. Il punto con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
9: Molto caldo, con temperature che potranno arrivare ai 42-43 gradi nelle aree interne, in particolare della Sardegna, ma toccheremo oltre 38 gradi anche nelle aree interne della Puglia e delle altre regioni meridionali. Temporali in sulle regioni settentrionali, Alpi, Prealpi, ma in estensione alle pianure, soprattutto sull'Emilia Romagna, e si sposteranno poi verso est in serata.
8: Emergenza che tocca ambiente, salute e lavoro. Per questo oggi rider di Bologna e Milano incroceranno le braccia per chiedere di fermare le consegne nelle ore più calde, purché quel tempo venga retribuito. Paola Guarnieri, GR1.
1: Autore di questa ondata di calore, l'anticiclone africano, alla sua origine il cambiamento climatico. Sentiamo il climatologo Carlo Cacciamani.
10: Prima succedeva raramente, adesso molto più spesso. Aria calda che dall'Africa si muove verso l'Europa. Perché?
11: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico che ha scombussolato, se mi passa il termine, anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera.
10: Vuol dire che è cambiato il modo in cui si spostano le correnti calde?
11: Sì, nel senso che mentre in passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio. Adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
12: Ma l'anticiclone delle Azzorre che rendeva le nostre estati gradevoli, sì, e miti, non ce l'avremo più?
11: Nel momento in cui ci dovesse essere una sorta di ripristino delle condizioni climatiche di qualche decennio fa, potrebbe anche succedere, ma in questo momento non le vedo, anzi vedo un perpetuarsi di aumento della temperatura. Quindi il cambiamento climatico sta sconvolgendo la struttura generale dell'atmosfera. Questo è il punto cruciale.
10: Donatella Gori, GR1.
1: Alte temperature comunque segno dell'estate, del tempo di vacanze, passeggiate al mare, in montagna, ma anche laboratori per i più piccoli, e l'iniziativa denominata Vacanze Solidali che la comunità di Sant'Egidio organizza tra luglio e agosto per i più fragili. Il volontario Massimiliano Signifredi.
13: Sant'Egidio in tutta Italia promuove vacanze con le persone che sono nostre amiche tutto l'anno. Gli anziani trascorrono dei soggiorni in collina vicino Padova, ma anche in una località termale come Fiuggi. Poi andiamo al mare, andiamo al lago, ci sono vacanze con le persone con disabilità e sul lago di Albano, soggiorni per le persone più povere, centri estivi con attività didattiche per bambini delle periferie. Studiano, ma fanno anche tante attività educative.
1: Alle 8:21 minuti su Rai Radio 1 il calcio, con la Spagna prima finalista di questi mondiali. Si conferma dunque bestia nera della Francia, che arrivava da favorita a questo appuntamento. Finisce 2-0 per gli iberici.
14: La forza del gruppo, la grinta dei Matador, il blocco compatto abbinato alla qualità. È la Spagna a vincere davanti ai 70.000 di Dallas, è la Spagna che volerà New York, è la Spagna a travestirsi da superstar. Nella terra dei Rodeo, la squadra di De La Fuente disarciona i galletti con un 2-0 che non ammette repliche. Prima Oyarzabal su rigore, ingenuità di Digne su Yamal, poi Pedro Porro nella ripresa. Le furie rosse annichiliscono i quattro tenori francesi, Mbappé su tutti, sottotono e impalpabile. Una vittoria del gruppo, insomma, e De La Fuente se la gode.
15: Oggi nos enfrentavamos a uno de los mejores selecciones del mundo.
16: Oggi affrontavamo una delle migliori nazionali al mondo, ma di fronte avevano la squadra migliore del mondo. Questo fa la differenza, questo è un valore aggiunto. Questa gente, questi giocatori si meritano tutto perché dimostrano giorno dopo giorno il loro impegno. È meraviglioso vederli giocare. Oggi è stato uno spettacolo, rendono facile ciò che è così difficile.
14: A Franco Deschamps, che sognava la terza finale mondiale consecutiva, e se la prende anche un po' con l'arbitro.
17: La Spagna è forte, noi siamo stati un po' sotto di quello che abbiamo fatto, sia a livello tecnico che a livello fisico, e poi ci sono decisioni che porteranno sicuramente da discutere, però purtroppo non siamo nella grande finale.
14: Spagna padrona, i campioni d'Europa pronti dunque a lottare per il tetto del mondo. Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
1: E oggi ci sarà l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina, sempre in diretta su questa rete a partire dalle 21, porta d'accesso alla finale di domenica a New York, dove ci saranno nello show pre-match anche Robbie Williams ed un pezzo d'Italia che tanto è mancata in questi mondiali, l'Italia rappresentata da Laura Pausini. Canteranno Desire insieme al MetLife Stadium. Sono orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale, ha scritto la cantante sui social. Parliamo ora di ciclismo. Tour de France, la decima tappa di
18: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
19: Mercoledì 15 luglio, buongiorno, bentrovati da Chiara Paolini al microfono per la rassegna stampa di oggi. Sarò validamente aiutata da Alessandro Adriani, che saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro. Che dire, oggi i titoli dei giornali sono in una maniera o nell'altra tutti su un unico tema, e cioè il voto ieri alla Camera dei Deputati, per cui per un voto non Martin Pence la cappa, ma l'emendamento voluto da Meloni è stato bocciato, e qui c'è uno sbizzarrirsi nei titoli. Forse il più caratteristico è quello di Libero, che a questo proposito dice: il governo va sotto, colpa delle donne. Più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Sinistra in festa, Meloni serve una riflessione. Il voto, lo ricordo, per richiesta delle minoranze era segreto. E più o meno queste sono tutte le aperture. Il Corriere della Sera: governo battuto sulla legge elettorale, il governo va a sbattere, ci dice invece Repubblica. Preferenze, sconfitta Meloni, è l'apertura in taglio alto della Stampa. Alto tradimento quello del Giornale. E più divertiti i titoli su questo del Fatto Quotidiano, che chiama la nuova legge elettorale, lo ricorderete, Stabilicum era il nome che secondo la maggioranza andava dato proprio perché assicurava maggior stabilità al governo, lo chiama il Bottarellum, mentre il Manifesto lo definisce Bocciatellum. Questa è più o meno la panoramica delle aperture di tutti i giornali, che sono appunto quasi tutti concentrati su questo tema, su che cosa significa. Sembra un po' di rivivere la giornata dopo quella del referendum. In realtà la differenza è stata di un unico voto: 187 a favore e 188 contrari. Il problema appunto sono questi 30 franchi tiratori, sui quali si fanno appunto sui giornali moltissime illazioni. Partiamo dal Corriere della Sera: governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione. Almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, questi sono gli antecedenti. Poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, appunto per un punto. L'approfondimento che il Corriere lo affida oggi a Massimo Franco, anche questo il titolo è significativo, l'avviso da cogliere. Altri titoli sempre nella prima del Corriere della Sera, come panoramica delle scelte odierne, una notizia che riguarda il governo, e cioè c'è stato il Consiglio dei Ministri e parte un nuovo decreto sicurezza, stretta sulla sicurezza, fermo preventivo esteso ai minorenni. Il presupposto sarebbe frenare gli eccessi della movida nelle grandi città e le cosiddette baby gang. Poi politica estera, che appunto anche qui ci sarebbe da divertirsi con queste continue dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, che ieri, dopo aver detto che lo stretto di Hormuz era degli americani e che avendo impiegato anni per proteggerlo adesso volevano un pedaggio al 20%, ha già fatto marcia indietro. Ne parlano Fasano e Olimpio. Passo indietro di Trump su Hormuz: invece della tassa del 20%, ha detto ieri, gli Stati Uniti faranno accordi commerciali con i paesi del Golfo. I droni marini, la nuova arma, e Axios annuncia: Donald ha detto a Netanyahu di ritirare le truppe da Siria e Libano, paesi che sono stati indebitamente invasi da Israele senza che nessuno dicesse e soprattutto facesse nulla. Sempre in prima sul Corriere della Sera, Giorgetti che annuncia: nella manovra ci saranno misure per i redditi medi. Partiamo da quello che vi dicevo, l'editoriale di Massimo Franco su quanto è accaduto ieri in aula. Franco scrive: probabile la riforma elettorale voluta dal governo alla fine sarà approvata, la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze tuttavia rappresenta un segnale da non trascurare, segna una battuta d'arresto ascrivibile per intero alla maggioranza presieduta da Meloni, e sottolinea la difficoltà di tenuta di una coalizione di destra che finora non aveva dato segni di cedimento nemmeno su temi estremamente divisivi come politica estera e sostegno all'Ucraina. La premier ieri aveva rivolto un invito agli avversari necessaria a metterci la faccia senza usare il voto segreto per cercare di metterla in difficoltà. Un appello caduto nel vuoto, anche perché le opposizioni sapevano che il no alla riforma elettorale è uno dei pochi argomenti sui quali riescono a dimostrare un simulacro di unità. Ma visto quello che è successo a Montecitorio, si potrebbe maliziosamente pensare che l'esortazione di Meloni fosse indirizzata anche ad alleati che avevano manifestato un'evidente ostilità nei confronti delle preferenze. Formalmente avevano accettato il compromesso offerto da Chigi, nei fatti lo hanno smentito in modo bruciante in una votazione sul filo di lana che non può non incrinare i rapporti di fiducia tra sodali nella coalizione, tanto più a neanche un anno dalle elezioni politiche. Di tutto questo noi sul Corriere della Sera andiamo a leggere quella che è diciamo la pagina di colore, il resoconto della giornata firmato da Simone Canettieri. Caccia i franchi tiratori, sono almeno 30, Lollobrigida li cerco io, la chat sospetta dei forzisti. Ve ne leggo ovviamente solamente una parte. Le mani tra i capelli di Tajani sono tutto un programma, così come lo sguardo gelido di Lollobrigida chino sul cellulare. Adesso vado a scoprire chi sono i franchi tiratori, ci sentiamo dopo. È pericoloso chiedergli altri dettagli, visto l'umore. Ciriani, che di lavoro fa il ministro per i rapporti con il Parlamento, è una statua di sale. Catatonico, ha vinto l'istinto di autoconservazione. Lupi scuote la testa, non ci crede. La falange mannacciana, che si era ripresa col telefonino al momento del voto, forse come pegno di lealtà a Meloni, è scossa da un brivido di eccitazione. Ghigni sparsi, messaggio al generale. Dopo qualche minuto si scambiano il 5 Ravetto e Furgele, accusato alla ripresa dei lavori dalle opposizioni di aver urlato Hitler. Dimissioni, dimissioni, gridano intanto le opposizioni, che sembrano sovrastare anche fisicamente la maggioranza ripiegata sui banchi, pugni al cielo, abbracci, pacche sulle spalle. Schlein viene strapazzata dai deputati del PD. A casa, andate a casa. Ore 19:10, sembra lo stadio di Maracanã. La maggioranza ha subito il più mancino dei tiri da se stessa, che autogol. Sta per iniziare forse un altro film. E questa è un po' una nota di colore che anche si vede anche nei filmati dell'aula. A questo proposito e soprattutto all'accusa che è il titolo del giornale di Sallusti, cioè che il governo è andato sotto per colpa delle donne, c'è un'intervista a Elena Bonetti di Azione, la intervista a Virginia Piccolillo. Elena Bonetti, da presidente di Azione ed ex ministro delle pari opportunità, pensa che sia andato in scena il tradimento di pezzi della coalizione o la rivalsa delle donne? Non voglio dire, ma il tema ieri in aula è esploso in maniera davvero trasversale, perché il governo ha sommato due errori e adesso ci spiega questa polemica sulle donne. Quali? Domanda Piccolillo. L'appello, scritto insieme a colleghe anche di maggioranza, Comaroli della Lega, De Monte di Fratelli d'Italia, Gribaudo del PD, Zanella di AVS, invitava a riflettere sul fatto che le preferenze, premiando la forza delle reti personali, disponibilità economica e notorietà, tendono a penalizzare la presenza femminile. Noi di Azione avevamo proposto metà capilista uomini e metà donne, ma invece di ripensarci, quell'emendamento è stato aggravato. Come? Togliendo il vincolo dell'equilibrio di genere dei capilista. Quindi ci saremmo potuti ritrovare capilista bloccati, tutti uomini e magari tutti uomini anche nei posti successivi. L'intervista continua. Prossimo passo è avversare questa legge pericolosa per la democrazia, perché rende le coalizioni ricattate dalle ali estreme. Crede che non passerà? Testardamente hanno portato avanti questo emendamento che nuoceva alle stesse donne del centrodestra, e la botta è stata molto forte. Ancora per quello che riguarda il governo, abbiamo parlato di questo decreto, ennesimo decreto sicurezza, ce ne parla Alessandra Aracchi, sicurezza c'è l'intesa sulla legge, stretta su Movida e Maranza. Il governo lo aveva annunciato, una stretta sulle baby gang e sui reati commessi da quelli che sono stati ribattezzati Maranza in uno slang tipicamente adolescenziale, ovvero i ragazzini delinquenti. E ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il disco verde a un disegno di legge che contiene queste nuove norme sulla sicurezza, destinate soprattutto ai giovani. È un disegno di legge che riprende un testo del Consiglio di alcuni mesi fa, ha detto Piantedosi. Vediamo i contenuti: il fermo preventivo che viene esteso anche ai minori, ma anche il divieto di aggregazione nei casi della cosiddetta mala movida. Il fermo dei minori è previsto quando sussista un fondato motivo di ritenere che le persone possano mettere in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica, quindi è ipotizzato. Il fermo potrà anche essere fatto dalla polizia locale, come era già previsto, ha precisato il ministro. Questo avviene soprattutto nei luoghi della cosiddetta movida, ed è contro la mala movida che il disegno di legge prevede l'introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale da parte del questore, con il quale si dispone anche il divieto di aggregazione. Importante anche la norma che condanna i danneggiamenti di gruppo, quando per gruppo si intende l'assembramento di 5 o più persone. La pena va da una reclusione dai 6 mesi ai 5 anni e una multa fino a 15.000 euro. A questo reato viene estesa la possibilità di arresto differito in flagranza. Nel provvedimento viene inserita anche un'altra norma che riguarda la procedibilità d'ufficio del reato di lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza nell'atto a o a causa dell'adempimento delle loro funzioni. Fino ad adesso, spiega Piantedosi, era previsto per questo tipo di reati la punibilità nel caso di lesioni lievi o lievissime solo attraverso la querela di parte. Invece viene estesa la procedibilità d'ufficio per questo tipo di reati. E c'è poi una modifica al codice civile che prevede l'abolizione del risarcimento del danno a carico di chi viene condannato per eccesso di legittima difesa. Una misura che è stata ispirata dal caso di Roggero, il gioiello che nel 2021, sparando, uccise i rapinatori. È stato in quell'occasione che al gioielliere venne fatta una richiesta di risarcimento danni per 3,3 milioni di euro da parte dei familiari. E invece, con questo nuovo decreto sicurezza, viene escluso, dice Piantedosi, il risarcimento in situazioni in cui il fatto si verifichi in occasione del compimento da parte del danneggiato di alcuni reati. Il caso classico è quello della rapina in casa. Ovviamente tutto questo va a impattarsi soprattutto per i giovani. E c'è anche il quesito che riguarda le manifestazioni, cioè l'espressione del dissenso pubblico. Ed è anche in questo caso una norma preventiva che riguarda chi può essere portato negli uffici di polizia, perché estende la possibilità di accompagnamento e trattenimento negli uffici di polizia di chi, sulla base di circostanze concrete stabilite non si sa chi, tra cui il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti per reati eccetera eccetera, sia ritenuto fonte di concreto pericolo per la sicurezza. Poi appunto nella stessa pagina ci parla Giorgetti che dice con la manovra ci saranno misure per i redditi medi. Giorgetti ha parlato ieri al convegno all'Advisor Board Day organizzato dalla RCS Academy. Ancora Corriere della Sera, sempre questo dietro front di Trump, è ancora bombe USA contro gli Ayatollah che colpiscono i paesi arabi, il tycoon a Israele via dal Libano. Riprende il blocco però sui porti iraniani e contemporaneamente, perché ormai sono assolutamente indissolubili USA e Israele, con l'avvicinarsi delle elezioni previste il 27 ottobre in Israele, l'inviata del Corriere della Sera, Giusy Fasano, a Tel Aviv, ci dice e titola anche, anzi, il regalo di Bibi agli ortodossi, niente leva, IDF al collasso. Il Parlamento ha approvato due disegni di legge che escludono arresto e sanzioni per gli ultraortodossi e renitenti alla leva e quindi li invitano a nozze nel non arruolarsi. Sono gli studenti delle yeshiva, le scuole dove si studia la Torah, sono circa 80.000 e non fanno il servizio militare che in Israele è obbligatorio. E Netanyahu, visto che ha annunciato di volersi ricandidare a ottobre, per lui la decisione sulla sorte dei renitenti alla leva vale per il futuro. E quindi chi studia la Torah ha un valore fondamentale per il popolo ebraico, e quindi sospesi gli arresti e i procedimenti in corso, infuriate le famiglie dei caduti e dei veterani che hanno definito inconcepibile questa legge e hanno avvisato i ministri che l'esercito collasserà su se stesso, servirebbero per combattere le guerre contro tutti i paesi limitrofi e invaderli e bombardarli, 12.000 reclute in più che non ci sono. Un articolo interessante ci porta da tutt'altra parte, però è abbastanza divertente, quindi ve ne accenno, è il Tutti i frutti di Gian Antonio Stella. Perché? Perché ci parla di genetica. Le do un dato storico. Lei sa che l'Italia fu sottoposta a tantissime invasioni, no? Ecco, l'invasione più grande è stata quella dei Longobardi, che guarda caso ha raggiunto al massimo il 4% della popolazione autoctona dello stivale. Oggi siamo al 10%. Abbiamo più che raddoppiato il tasso di stranieri non autoctoni. Poi c'è una specificità. I Longobardi, guarda caso, si sono convertiti immediatamente al cristianesimo. Boom! La sparata di Vannacci alla trasmissione In Onda per teorizzare la necessità di buttare fuori gli esogeni in nome degli italiani autoctoni ha fatto sobbastare il genetista Barbuiani. Questo si rifà al manifesto di scienziati razzisti del 38. Leggiamo. È una leggenda, l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Di più, questa antica purezza di sangue è il grande titolo di nobiltà della nazione italiana. Davvero? In realtà gli studiosi concordano che gli italiani hanno una grande molteplicità di avi. I popoli cambiano continuamente i connotati genetici, dice Barbuiani, a seguito di incessanti ondate migratorie che si sovrappongono e si integrano. E fa riferimento a uno studio edito da Science, nel 2019. La grande maggioranza degli immigrati giunti a Roma proveniva da Oriente. Dei 48 individui esaminati, e sta parlando di patrimonio genetico nell'antica Roma, scusatemi, ho saltato un pezzo. Dei 48 individui esaminati appartenenti a questo periodo, solo due mostravano forti legami genetici con l'Europa, altri due avevano una marcata ascendenza nordafricana, tutti gli altri presentavano ascendenze collegate alla Grecia, Siria, Libano e altre regioni del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente. Sarebbe questa la purezza della razza? Quanto ai Longobardi al 4%, la fonte, punto interrogativo, è convertiti al cristianesimo, immediatamente la medievalista Cristina La Rocca dice che, come tutti quelli che avevano già rapporti con l'impero romano, al momento in cui arrivano i Longobardi erano in gran parte già cristiani ariani, ma anche cattolici. E questo appunto è un po' una risposta a le inclinazioni razziste di alcuni schieramenti politici e soprattutto alle crociate anti-Medio Oriente. Repubblica, il governo va a sbattere, franchi terratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La premier, serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Editoriale lo firma Annalisa Cuzzocrea. Il titolo è significativo, visto che siamo proprio in quei giorni ed è la caduta della Bastiglia, che ricorderete, 14 luglio 1789. Dice Cuzzocrea: stavolta non è il popolo che sfida il re, stavolta è il Parlamento a ricordare a Meloni che non è ancora una regina, non è ancora la regina, e che le forzature istituzionali sono destinate a infrangersi regolarmente contro un muro chiamato democrazia. È successo per la legge sull'autonomia differenziata grazie alla Corte Costituzionale, è successo sulla riforma della giustizia con il referendum, adesso è accaduto con quella legge elettorale che puntava a portare in Italia il premierato attraverso una legge ordinaria, un sistema proporzionale con un premio di maggioranza talmente grande, 70 parlamentari alla Camera e 35 al Senato, da far sì che la coalizione vincente sia in grado di votare in solitaria tanto il capo dello Stato che i giudici costituzionali. Forzatura dopo forzatura, Meloni stava tentando di costruire un salvacondotto che aiutasse lei, Salvini e Tajani a resistere, nonostante l'incapacità di andare d'accordo su temi fondamentali, il rapporto con l'Europa, l'Ucraina, e nonostante l'assalto esterno di Vannacci, i cui Prodi ieri gridavano in aula: basta con la finta destra, serve il generale. Al grido Meloni ha provato fino alla fine a vincere le resistenze che pure prevedeva, tanto da far saltare come ultima offerta agli alleati riottosi l'alternanza uomo-donna tra i capilista bloccati. Al grido metaforico di «sorella, io ti frego», la Presidente del Consiglio aveva consegnato ai parlamentari prevalentemente maschi una cosa che sognano da tempo: la fine dell'obbligo di portare più donne in Parlamento. Ce l'ha fatta lei, che importa delle altre? E così continua l'analisi. Cuzzocrea ci ricorda un altro momento nella famosa storia «sono donna, sono madre, eccetera, eccetera», ha sfondato il tetto di cristallo, perché ci dice: la seconda volta che Meloni tradisce le donne italiane, la prima è stata quando ha cambiato idea sull'inserimento del consenso libero e attuale nella legge contro lo stupro, ed era stato fatto un accordo con Schlein. E anche questa volta Meloni aveva siglato con due uomini un accordo di potere sulla pelle di tutte le altre. Qualcosa è andato storto: l'influenza di Marina Berlusconi su Forza Italia, la rivolta leghista nei confronti di un capitan Salvini che le ha sbagliate tutte, o magari una donna della maggioranza che si è rifiutata di farsi portare indietro nella storia. È bastato un unico voto di scarto per mandare a monte un'intesa scellerata, ma la minaccia di una legge elettorale che altera gli equilibri c'è ancora, e quei partiti di opposizione che in aula gridano elezioni sanno che se anche arrivassero non li troverebbero pronti. Nella stessa pagina, siamo 13, pagina 13 su Repubblica, c'è un intervento dello scrittore con nazionalità francese Tarben Yellun, che parla di Le Pen e il futuro del razzismo, partendo dal fatto che la Le Pen sarebbe la prima condannata dalla giustizia per appropriazione indebita di fondi pubblici a presentarsi alle elezioni presidenziali. È stata ritenuta colpevole di aver distratto 2,8 milioni di euro di fondi pubblici in 11 anni durante i suoi mandati al Parlamento europeo. Lei continua a proclamarsi innocente, il 73% dei francesi intervistati esprime un giudizio positivo su di lei, né la destra tradizionale né la sinistra sono in grado di impedirle di vincere nell'aprile del 2027. E poi analizza quello che potrebbe essere un oppositore, cioè Jean-Luc Mélenchon, e ci dice che le sue prese di posizione a difesa della causa palestinese hanno portato molti francesi a considerarla antisemita e non piglierà un voto dalla comunità ebraica. Viene accusato di antisemitismo, ma in realtà è antisionista e punta appunto al voto dei musulmani. Poi tornando su il Rassemblement National, E Ben Jelloun conclude dicendo: il problema è che questo partito, il cui fondatore Jean-Marie Le Pen non ha mai nascosto le proprie opinioni su ebrei e arabi, si presenta come puro e integro, eppure alcuni dei suoi membri esprimono apertamente il loro razzismo e si rifanno all'eredità del padre di Marine. Con il Rassemblement National al potere, il razzismo dichiarato o no ha un roseo futuro davanti a sé. Ancora Repubblica, su quello che è successo ieri, lunga intervista di Matteo Pucciarelli a Fratoianni, il co-portavoce degli AVS, che parla di tonfo di Giorgia Meloni. Hanno perso clamorosamente, ne prendano atto, ne traggano le conseguenze, perché questa vicenda va ben oltre la legge elettorale. C'è stato un sit-in ieri dopo il voto. Pucciarelli domanda a Fratoianni: si aspettava questa sconfitta per un solo voto? Francamente sì, me l'aspettavo, si ne discuteva da giorni. Meloni ha fatto un post social poche ore fa con quella arroganza, quella tracotanza, che in realtà non è una sfida alle opposizioni ma un avvertimento alla sua maggioranza. Non è venuta qui in aula, ma di fatto ha posto la fiducia ed è stata sfiduciata, ne prenda atto. Prendere atto cosa significa? Non ha più una maggioranza. Il messaggio politico della è che della giornata è molto chiaro: andate a casa. Lei ci ha messo la faccia, ha forzato la mano in un contesto in cui non hanno portato a casa nulla sul piano economico, né sulle riforme, né sulle cose che interessano davvero i cittadini. Hanno giocato la loro carta con l'ennesima forzatura sulle regole, come hanno fatto con il referendum. Vogliono una legge per occupare tutte le posizioni istituzionali e questo è inaccettabile, perché noi pensiamo che quando si discuta ad esempio del Quirinale si deve avere non solo il rispetto ma la cura per una carica che ha la funzione di garantire l'applicazione della Repubblica. Questa è solamente una parte dell'intervista a Fratoianni. E poi invece, prima di mettere da parte la Repubblica, vi leggo un'altra notizia, è in cronaca ma è una notizia di proposta di legge. La firma Michele Bocci, reintegro dei medici Novax, passa alla proposta di Fratelli d'Italia. Ha approvato un emendamento in favore dei radiati durante il Covid. La protesta della Federazione degli Ordini, offesa alle vittime. Colpo di spugna per medici e altri operatori radiati nel corso della pandemia. Ieri in Commissione Affari Sociali della Camera è stato approvato un emendamento di Fratelli d'Italia alla legge delega di riforma delle professioni sanitarie, presentato come prima firmataria da Buonguerrieri, che ha fatto sollevare, oltre alle opposizioni, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. L'idea di questo emendamento, di questa Buonguerrieri, che è nota per le sue posizioni critiche nei confronti dei vaccini, è di dare la possibilità di presentare domanda di reiscrizione all'ordine di chi è stato radiato per fatti non dolosi connessi alla pandemia, ad esempio chi ha diffuso teorie antiscientifiche o consigliato cure senza alcuna prova di efficacia ai pazienti. In realtà l'articolo di Bocci ci ricorda pure che i medici che sono stati radiati sono pochissimi, meno di 10, ancora meno quelli che si devono presentare ancora davanti alla commissione. Buonguerrieri che ha detto: hanno chiuso in casa gli italiani, hanno fatto abbassare le serrande migliaia di attività, hanno compresso libertà costituzionali, hanno imposto un vaccino a tutta la popolazione nonostante si sapesse che non impediva il contagio e non poteva avere, e poteva avere effetti avversi. E questo è un po' una sintesi della Repubblica. La Stampa, anche qui il titolo lo abbiamo letto all'inizio: preferenze, sconfitta Meloni, addirittura la prima rivolta interna, è il titolo del commento di Alessandro De Angelis. Ve l'ho detto oggi, proprio è il tema fondamentale. Ha scommesso e ha perso per un voto alla Camera. Non passa l'emendamento sulle preferenze su cui Meloni aveva messo la faccia, arrivando a sfidare le opposizioni con la richiesta di contarsi senza ricorrere al voto segreto. La maggioranza è mancata una trentina di voti. A partita la caccia ai franchi tiratori, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo. Di argomento diverso invece, molto più legato però anzi parte in realtà dalla situazione in Piemonte. Del resto stiamo leggendo La Stampa, un altro titolo in prima: più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino, il piano di Cirio, convegno con le fondazioni e La Stampa. E su questo c'è anche l'analisi della sociologa Chiara Saraceno: non autosufficienti, la riforma nazionale ancora inattuata. Sulla Stampa, a proposito di quello che è successo ieri in aula, c'è un'intervista all'altro esponente di AVS, Angelo Bonelli. Voleva condizionare il Parlamento, è stata artefice della sua sconfitta, non può far finta di niente. Possiamo aprire anche domani un confronto programmatico allargato alle forze moderate senza veti. L'opposizione riprende fiato. Così scrive Niccolò Carratelli nella stessa pagina: Meloni ora vada a casa, siamo pronti a governare. Se si andasse, questo è interessante, al voto anticipato, il campo largo potrebbe evitare le primarie, che come sapete sono un grosso scoglio, mentre invece non ci sarebbe il tempo. Si punta a bloccare l'iter della legge in serata, l'aula occupata e i lavori sospesi. Riprenderanno oggi alle 9.30, sarà il nostro primo collegamento in diretta. Poi anche qui la notizia del nuovo pacchetto sicurezza, e poi altra notizia: sono i negoziati che si stanno svolgendo a Roma tra Libano e Israele, con Tajani che dice la direzione è quella giusta. E secondo le ricostruzioni di Axios, il presidente statunitense spinge per disinnescare un allargamento dell'escalation. Avrebbe chiesto a Netanyahu che Israele deve iniziare a ritirare le proprie forze sia dal Libano che dalla Siria. La delegazione di Beirut avrebbe chiesto un ritiro graduale e sequenziale delle truppe israeliane, una zona dopo l'altra. Poi la solita cosa: Hezbollah dovrebbe disarmarsi, le forze israeliane ritirarsi, l'esercito libanese assumere il controllo del Libano meridionale. Tajani si è detto ottimista: abbiamo vissuto una giornata di dialogo tra Israele e Libano, ho ricevuto buone informazioni, le cose stanno andando nella direzione che speriamo. Abbiamo anche però il tempo di leggere dalla Stampa un botta e risposta tra un premio Nobel e il nostro ministro dell'ambiente. Nucleare, il ministro contro il premio Nobel. Lui faccia lo scienziato, io penso ai conti. Parisi critica la legge delega, Pichetto Fratin insorge sul lungo periodo l'atomo più conveniente del fotovoltaico. Ce ne parla Eleonora Camilli. Gli scienziati facciano gli scienziati, gli economisti facciano gli economisti. Il nucleare in Italia continua a far discutere. È il ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, a rilanciare la polemica, rispondendo a distanza di una settimana alle parole del premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Lo fa affidando le sue parole a un'agenzia, eccetera, eccetera. Il professor Parisi, audito sul tema in commissione a Palazzo Madama, aveva bollato l'intervento del governo come inutile e costoso. Se non fosse una tragedia, Shakespeare avrebbe già un titolo pronto per questo disegno di legge: molto rumore per nulla. Il riferimento è alla legge delega sul nucleare sostenibile, approvato già alla Camera in discussione al Senato, che dovrebbe avere il via libera definitivo prima della pausa estiva. Dopodiché il governo dovrà definire il quadro normativo per l'impiego delle tecnologie nucleari di nuova generazione. L'approvazione definitiva del testo costituirà solo un primo passo per il titolare dell'ambiente, cioè Pichetto Fratin, che lamenta però un'opposizione politica sul tema, in particolare di quelle forze che vogliono la cosiddetta decrescita felice, quindi il legittimo diritto per chiunque di chiedere di diventare più poveri. E questo ci ha detto il nostro ministro dell'ambiente. E tra i critici c'è appunto uno degli scienziati più autorevoli del paese. Secondo Parisi, in particolare, la legge delega del governo non porterebbe a un grande risultato, anzi sarebbe irrilevante sulla strada dell'eliminazione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera e in grado di incidere solo il 20% sui problemi energetici. Un flop, dunque, senza appello. con le parole di Parisi terminiamo la prima parte della nostra rassegna stampa e lasciamo il microfono a Stefania Benigni per il primo notiziario della giornata.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Alle 9 in punto, buongiorno, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio, c'è Alessandro Adriani in regia. Partiamo subito con le notizie che riguardano i lavori parlamentari. Alla Camera tra poco alle 9.30 prosegue l'esame della proposta di legge elettorale, di riforma di legge elettorale, alle 15 in aula il consueto question time al quale risponderanno il ministro dell'istruzione Valditara e quello delle imprese Urso. Al Senato alle 10 la discussione sul DDL sulla protezione della privacy in fase di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico delle persone scomparse e dell'istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera dei Deputati. Tra le audizioni di oggi segnaliamo quella del direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza Vittorio Rizzi, che sarà ascoltato dal Copasir alle 14 nello stesso orario presso le commissioni riunite attività produttive Camera Industria Senato, sarà ascoltato sulle linee programmatiche del suo dicastero il ministro del Turismo Mazzi. In primo piano la riforma elettorale, il no della Camera a scrutinio segreto per un solo voto di scarto all'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. Ascoltiamo Vasco Pirri.
3: 188 a 187, nonostante l'accordo di maggioranza, non passa l'emendamento sulle preferenze. Tutti i partiti, a cominciare dalla Lega, negano defezioni o tradimenti. Antonio Tajani, Forza Italia, minimizza nessuna influenza sulla stabilità di governo. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
4: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace, a viso aperto, di dire che cosa vota.
3: I Vannacciani, per allontanare sospetti, filmano il proprio voto favorevole. Opposizioni in festa, in aula si leva il coro elezioni, elezioni. Poi il coro lo riprendono i leader. Il 5 Stelle Conte dice al centrodestra: avete sfiduciato la vostra premier. Per Bonelli, Fratoianni, Renzi, Maggi, Giorgia Meloni deve salire al Quirinale e aprire la crisi di governo. La leader PD, Elly Schlein.
5: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
3: Stamattina si riprende, ma la vera battaglia si trasferirà al Senato quando arriverà la legge. E il presidente La Russa ricorda: non c'è il voto segreto.
2: La reazione della premier Giorgia Meloni al voto della Camera nel servizio di Carla Macrellino.
6: Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. In due righe di commento affidate ai social, Giorgia Meloni esprime tutta la sua amarezza per l'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, respinto per un solo voto in Parlamento. Un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci, spiega la premier, che poche ore prima aveva sfidato le opposizioni a non chiedere il voto segreto, affinché ognuno potesse assumersi le proprie responsabilità, questo il suo auspicio, mettendoci la faccia di fronte agli italiani. E allora, il suo commento diventa ancora più tagliente quando da una parte sottolinea il voto contrario e compatto delle opposizioni, ma dall'altra evidenzia che anche nella maggioranza sono mancati diversi voti e su questo, scrive la Presidente del Consiglio, serve una riflessione. Infine l'attacco per le scene dell'opposizione che esulta, scrive Giorgia Meloni, come avesse vinto i mondiali ma ha solo impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari, un comportamento che, sottolinea, dice tutto.
2: Il governo interviene ancora sul tema della sicurezza con il Consiglio dei Ministri che ha approvato un disegno di legge per contrastare il fenomeno della violenza delle bande giovanili. Fausto Bertuccioli.
7: L'intervento forse di maggior rilievo del disegno di legge è quello sulle bande giovanili responsabili di atti di violenza e intimidazione in aree urbane. È introdotta la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
8: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, però anche a soggetti a minorenni possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
7: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti, manifesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona.
2: E andiamo all'estero con il conflitto Iran-Stati Uniti.

0: Transito tutto nel servizio della corrispondente Laura Pepe.
1: Pensavo fosse una buona idea, ma sono stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo. Preferiscono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa. Così, ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, Donald Trump giustifica il suo ennesimo dietrofront, quello sul pagamento del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi, dice Trump, mentre rientra in vigore il blocco degli Stati Uniti che vale esclusivamente per le navi in partenza o in arrivo dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. In un'intervista esclusiva con Fox News, Trump avverte: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Lascerò gli obiettivi del settore energetico per ultimi. In mancanza di un accordo, la prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti.
0: Era l'ultimo servizio del notiziario. Vi lascio alla seconda parte della rassegna stampa con Chiara Paolini. Grazie ad Alessandro Adriani in regia, da Stefania Benigni. Buon proseguimento di ascolto.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: 9.07, seconda parte dell'edicola, sempre Alessandro Adriani dall'altra parte del vetro, sempre Chiara Paolini qui al microfono. Sul tavolo dello studio il giornale, come vi avevamo riassunto all'inizio della nostra carrellata di titoli principali, il giornale titola Alto tradimento. Legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta, Meloni occasione persa, vince la palude. Serve una riflessione e ovviamente su un tema simile tanti i commenti. Ad Alberto Signore scrive la furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così. Poi chi si è schierato contro, le ipotesi sono Vannacciani, Donne e Peones, accuse incrociate e caccia ai Giuda. E poi l'ombra del partito del generale nel risico delle alleanze future, e Cerno dedica il suo controcorrente alla giornata di ieri, lo chiama i mostri della palude, questo è il titolo scelto. E quel che, che mi importa è che, come ladri di notte a volto coperto, dei furbacchioni strapagati dagli italiani, ovviamente si sta riferendo ai parlamentari, hanno tradito il governo e gli elettori votando contro le preferenze senza nemmeno mostrare la faccia, ricordo era voto segreto, e dunque ancora una volta non saranno gli elettori a scegliere chi li rappresenta ma un rito d'ufficio, una sfilata di peones nelle segreterie dei partiti. La proposta di reintrodurre le preferenze veniva dalla destra di Meloni e aveva fatto come sempre scattare la narrazione apocalittica, preferenze uguale mafia, oligarchie, complotti cosmici. Strano però che le preferenze restino ben vive nei comuni, regioni e nelle istituzioni europee. Forse il fastidio non è la preferenza in sé, ma l'idea che il popolo abbia voce, qualcosa che la politica ormai annovera tra gli allergeni, perché vorrebbe dire che in Parlamento ci va chi vuole, la gente, in pratica la democrazia. Bene, questo voto è una ferita al governo, certo, ma anche una fortuna per la destra, mette a nudo chi sta dalla parte del cittadino e chi preferisce la segretezza, i palazzi, le corti di Leccapiedi. La sinistra ha votato compatta contro le preferenze, è vero, ma almeno l'ha detto prima, con la trasparenza di chi fa opposizione, ha esultato all'esito del voto e ci spiega perché. Non sono d'accordo ma non posso contestarlo, ma quel pezzetto di destra, continua Cerno, che ha affossato le preferenze regalando all'opposizione questa vittoria politica, ha commesso un alto tradimento. Prima

verso gli italiani e poi verso la Premier. E questo era Cerno. Dicevamo della furia di Meloni, siamo nelle pagine interne, non tiro a campare ora un chiarimento, e poi invece del retroscena che firma Augusto Minzolin, che andremo a vedere. Per un voto solo, la Premier aveva sfidato nell'ultimo vertice gli altri leader della maggioranza: dovete votare contro i miei emendamenti, voglio vedere se lo fate. Un'aria strana, un'atmosfera indecifrabile che la Meloni aveva annusato, tant'è che ha criticato l'adozione del voto segreto in aula, debbono metterci la faccia. Infine l'arma finale, una voce che i suoi hanno fatto circolare per compattare la maggioranza: se l'emendamento non passa si va subito ad elezioni, ma non è bastato. Ora bisogna vedere cosa succederà. L'ipotesi più probabile è che si torni al copione iniziale di un mese fa, quello che l'azzurro Benigni aveva prospettato su questo giornale. Fratelli d'Italia presenta un emendamento, fa la sua battaglia popolare per le preferenze, ma con l'accordo che venga bocciato in aula gli finisce. L'intesa sotto banco non c'è stata, il risultato potrebbe essere uguale. Donzelli ha minimizzato: proveremo una legge elettorale senza le preferenze. Lollobrigida ha gettato acqua sul fuoco, si va avanti. La Premier però ha messo sulla bilancia tutto il suo peso, per cui è difficile chiudere la sconfitta di ieri in una parentesi, senza contare che le opposizioni ancora prima della votazione avevano prospettato che se l'emendamento fosse stato bocciato l'unica strada sarebbe stata quella delle urne, una matassa ingarbugliata che Meloni ora dovrà sbrogliare, tutto nelle sue mani, con un dato inequivocabile: la sua maggioranza non vuol sentir parlare di elezioni. Ma soprattutto su un dato che la Premier dovrebbe riflettere: l'emendamento sulle preferenze ha catalizzato tutti i dubbi che covano sulla legge elettorale, per cui non è detto che a un incidente non ne segui un altro, scusatemi. Nel gioco degli specchi della politica italiana spesso una scelta è la premessa di un'altra che magari per pudore non viene detta. Il non detto è che per vincere con lo stabilicum il centrodestra deve fare di tutto per arrivare ad un accordo con Vannacci. È il sottinteso di cui parlavano ieri a Montecitorio gli esponenti di Forza Italia. Il problema però è che non tutti sono d'accordo. I forzisti con lo stabilicum hanno tutto da perdere: per vincere dobbiamo fare un accordo con Vannacci, una scelta che ci penalizzerebbe sul piano dei consensi. Se non lo facciamo prendiamo una batosta, ma in quel caso si perderebbero più seggi con la nuova legge elettorale che non con l'attuale, ergo la nuova legge per noi è un suicidio assistito. E queste sono alcune delle considerazioni su quello che è successo ieri nella maggioranza. E poi invece un'altra notizia di cui vorrei rapidamente darvi cenno è una proposta di legge che ovviamente il giornale critica, anzi un disegno di legge, scusatemi, che è stato presentato ieri dal Presidente 5 Stelle ed è una, anzi vi leggo proprio il virgolettato: l'oggetto di questa conferenza stampa, dice Conte, sono un pacchetto di proposte e di misure per testimoniare la concretezza delle nostre battaglie contro le mafie. La situazione è fuori controllo. Sta parlando Scarpinato a questo punto. Le mafie dei colletti bianchi e quelle militari stanno imperversando dal nord a sud. Il governo Meloni ha enormi responsabilità, ha voluto una raffica di norme che hanno spalancato delle autentiche praterie per le collusioni tra politica, potentati economici e mafia. E ancora, Meloni ha privato la magistratura dello strumento fondamentale delle intercettazioni per procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate, salvo casi rari. Una follia. Tra le proposte poi
del Movimento 5 Stelle, controllo sulle carceri alta sicurezza, lotta alla collusione dei colletti bianchi, impossibilità di concedere giudizi abbreviati per capi mafia, introduzione della prescrizione territoriale per impedire il loro ritorno nelle aree dove operavano. E in questo quadro Scarpinato, e questo è il fulcro della legge, tira fuori la reintroduzione del reato di abuso d'ufficio. Prima il sindaco in terra di mafia poteva dire no al criminale di turno che gli chiedeva di affidare un lavoro pubblico, spiegando che sarebbe incappato in un procedimento per abuso d'ufficio o responsabilità erariale. Oggi no. E quindi questa la richiesta del Movimento 5 Stelle, che è riportata dal giornale in toni critici, giornale che mette invece a centro della prima pagina il giro di vite contro i Maranza, norme più severe e fermo preventivo per i minori. Ecco cosa cambia. Il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, è la devo dire la brutta l'immagine con la quale è ripresa Meloni è decisamente poco carina da un punto di vista estetico. Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto. Conte avvisa le destre e PD. Questo però lo abbiamo visto sul giornale. Torniamo all'abuso d'ufficio. E l'editoriale firmato da Marco Travaglio invece è dedicato a Europa e Russia, e c'è la parafrasi, viene parafrasata la espressione che ha usato Macron l'altro giorno, dicendo siamo pronti a versare il sangue, e Travaglio dice si è scordato di precisare il sangue di chi. Dal Fatto Quotidiano, l'articolo di Elena Basile ci parla di guerra. Allora, ho letto l'intervista rilasciata alla Stampa dall'ex premier Gentiloni, un moderato esemplare, migliore interprete della componente maggioritaria democristiana del PD. Le sue tesi bellicistiche proprio per questo fanno un certo effetto. Gentiloni critica Meloni, rea di non partecipare alla coalizione dei volenterosi che su input macroniano si formano in Europa. Dovrebbero presidiare l'Ucraina o quel che ne resterà quando l'avanzata della Russia riuscirà a conquistare anche Odessa. Il sostegno finanziario a Kiev, secondo e militare, secondo Gentiloni deve restare granitico. Dopo oltre 4 anni di guerra, 1 milione di vittime ucraine non sembrano farlo esitare. Le cause del conflitto non esistono o comunque non sono rilevanti. Le forze politiche sono scrutinate sulla base di un unico parametro, adesione al bellicismo della maggioranza Ursula, che questa guerra sia contro gli interessi economici, energetici e geopolitici dei popoli europei è un dubbio che non deve sfiorarci. Il popolo ucraino deve continuare a essere massacrato, in quanto la mediazione che, data la situazione sul campo militare, implicherebbe la resa all'Ucraina, non è accettabile. Solo la continuazione di una guerra di attrito potrà indurre la Russia alla resa. Mi domando se Gentiloni abbia letto qualche saggio storico sulla Russia, paese che ha sempre mostrato resilienza e orgoglio straordinari e, pagando prezzi enormi, non ha mai voluto cedere né a Napoleone né ai nazisti. Oggi possiede 6.000 testate nucleari. Come è possibile che un politico moderato, caratterialmente mite, giochi d'azzardo con una potenza nucleare senza valutare i rischi? Gentiloni si ostina a chiamare difesa europea le coalizioni di volenterosi a guida Regno Unito con una forte componente baltico-scandinava. La cooperazione militare con un paese esterno all'Europa non può che essere il braccio europeo armato della NATO. Bisogna dare atto a Conte di essere l'unico politico a parlare di genocidio del popolo palestinese e di mediazione diplomatica, a dire no al riarmo europeo. Se i 5 Stelle AVS saranno in grado di mantenere salde le loro linee rosse contro le scelte opportunistiche dettate dall'esigenza di entrare in alleanze più vaste, potranno accrescere il consenso della società civile. E questo è il consiglio di Elena Basile. Ancora
dal Fatto Quotidiano. Vi segnalo una lunga intervista a Susan Abulawa, una scrittrice palestinese molto famosa soprattutto per un libro pubblicato da Feltrinelli ogni mattina a Jenin, e che è entrata più volte nella striscia di Gaza finché non gli israeliani non hanno chiuso Rafa, e che ha stimolato un workshop di scrittura creativa con decine di giovani, ora raccolto in una pubblicazione di Fazzi, Ogni istante è una vita, che sarà presentato a Roma venerdì, e che praticamente lei dice è stata una sorta di atto terapeutico contro il dolore di questi giovani. Tutta una serie di considerazioni tra quello che la tregua è una menzogna, la tregua americana, a il rovesciamento, sempre secondo la scrittrice palestinese, dei sondaggi anche negli Stati Uniti, in cui dicono la maggioranza è più empatica con i palestinesi che con gli israeliani. E lei sottolinea anche una cosa estremamente importante, cioè che i palestinesi sono rappresentati nel mainstream come figure bidimensionali, o vittime o terroristi. Siamo personaggi cartoni animati, dice, disumanizzati, e non per caso, ma per un disegno organizzato dalle classi dirigenti occidentali. Sempre, poi lasciamo da parte il Fatto Quotidiano. C'è anche qui ampio spazio a questa proposta di reintrodurre l'abuso d'ufficio, e poi c'è una lunga intervista al fratello del giudice Paolo Borsellino, pochi giorni fa la commemorazione, che dice Salvatore Borsellino: questo governo ha lasciato libere le mani alle mafie, Paolo strumentalizzato sulla 19 luglio è depistaggio. Questo governo, intervistato da Antonella Mascali, dice Salvatore Borsellino, ha cancellato l'abuso d'ufficio, reso inutile il reato di traffico di influenze, disarticolato gli strumenti essenziali per le indagini dei magistrati. In teoria, la maggioranza politica, domanda alla giornalista, sostiene di ispirarsi a suo fratello. Paolo era sicuramente un uomo di destra, ma della destra di oggi penso si sarebbe tenuto ben lontano. La destra che seguiva mio fratello non è certo Fratelli d'Italia o Forza Italia, fondata da un condannato definitivo. Questa destra sta cercando di sfruttare indegnamente la figura di mio fratello, purtroppo con l'appoggio dei miei nipoti, che hanno scelto di seguire soprattutto questa commissione parlamentare antimafia, che sta portando all'ennesimo depistaggio, questa volta addirittura istituzionale, sulla strage di via D'Amelio. L'intervista è molto lunga, e appunto è un duro atto d'accusa da parte del fratello del giudice Borsellino all'attività antimafia di questo governo. Il manifesto Bocciatellum è il titolo della fotonotizia, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, eccetera eccetera. Secondo colpo dopo il referendum, ma la premier prova a resistere, e Micaela Bongi firma capolinea, l'ultima prova di debolezza dell'underdog. Poi la notizia non solo nel nuovo decreto sicurezza, ma di quello che sta succedendo nelle nostre carceri oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine. Lo testimonia l'alleanza per l'articolo 27, che in un giorno porta in visita 350 persone in 37 istituti penitenziari, ondata di giovani nelle carceri per adulti, e ora subito un provvedimento di clemenza. Ma il governo insiste e vara l'ultima norma bandiera con un DDL anti-Maranza. Approfondimento di Giuliano Santoro su questo, sicurezza, invenzione dei Maranza, e
Poi la notizia centrale riguarda il Golfo Persico, Iran, ora la tregua è morta e sepolta, e poi il racconto della festa della Bastiglia ieri, sfila a Parigi il risveglio bellico dell'Unione Europea. E poi, come sempre, grande spazio al Medio Oriente. E per quello che riguarda gli incontri, la due giorni romana, Michele Giorgio dice Roma senza svolta, Netanyahu le mani libere in Libano e guarda a Teheran, diktat di Tel Aviv, ritiro solo con il disarmo degli Hezbollah. E poi le notizie da Gaza, bombardata da nord a sud, almeno 10 le vittime. Questa è una notizia e ovviamente andata in stampa ieri. Vi possiamo dire che altri 4 civili, tra cui una bambina di 6 anni, si aggiungono a questo elenco di ammazzati dagli israeliani. Si tratta appunto di case civili. Viene ribadito dagli operatori internazionali, qui viene citato Jacopo Intini, coordinatore del progetto di Emergency nella Striscia, di come sia drammatica la situazione. Non solo non esistono posti sicuri, vengono uccisi almeno 10 palestinesi al giorno a Gaza, questo con la tregua di Trump. Oggi quello di Kerem Shalom è l'unico valico operativo per l'ingresso degli aiuti umanitari. Nell'ultimo mese sono entrati appena un migliaio di camion a fronte dei 600 al giorno necessari a soddisfare il fabbisogno della popolazione. La maggior parte delle persone sfollata vive in circa 1600 siti in condizioni sanitarie estremamente precarie. I medicinali sono lo 0,5% dei beni entrati nella Striscia di Gaza. Avvenire è l'unico che dà un titolo di taglio alto differente. Perché? Perché il Cardinal Zuppi è in missione in Ucraina. Pace ai prigionieri. Il cardinale inviato di Leone XIV nel campo vicino a Leopoli incontra militari di diversa provenienza. Zuppi in missione in Ucraina visita i soldati russi catturati. Il Papa prega anche per voi. La diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. Scrive Gambassi, che è l'inviato per Avvenire a Leopoli, sotto la pioggia battente varca 3 portoni blindati d'ingresso, filo spinato, inferriati, chiavistelli, piazzali dove le mura lasciano scorrere solo il cielo. Le torrette d'avvistamento danno il benvenuto al cardinale Zuppi mentre entra nel campo. Zakid 1 è uno dei 5 in tutta l'Ucraina dove sono ospitati i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Visita di quasi 3 ore per portare la vicinanza di Leone XIV a chi è stato catturato sui campi di battaglia. Il pontefice prega perché la guerra possa finire il prima possibile. Poi la notizia del parlamentare di ieri: il governo va sotto di un voto, Meloni ora una riflessione, fermo preventivo per i minori, nuova stretta sulla sicurezza, anche qui il DDL varato dal Consiglio dei Ministri, ma la vergogna sono le carceri. Per quello che riguarda l'atteggiamento del presidente americano, l'Avvenire lo chiama la capriola a proposito delle sue continue e difformi affermazioni. Domani, Meloni bocciata sulle preferenze, la destra spaccata, il governo trema. A questo e sugli effetti sull'esecutivo del voto di ieri, Emiliano Fittipaldi dedica il suo intervento titolando La sconfitta dell'arroganza e l'occasione da non perdere. Poi, appunto, invece di dire come abbiamo letto la capriola di Trump, il Domani titola L'ultima di Trump, affari nel Golfo per aprire Hormuz. Interessante, non riuscirò a leggervelo, però ve lo segnalo, è un approfondimento di Francesco Ramella
su il voto possibile, prossimo e in generale i giovani lasciati indietro, la sinistra parli con loro per costruire il futuro. Questo il monito di Ramelli. Il dubbio, preferenze Meloni ok, no dei franchi tiratori, manda sotto il governo. È un pochino più defilato il titolo su questo tema del Foglio: gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo. Noi a questo punto riusciamo a leggere ancora pochissimo, aspettiamo di vedere quando inizierà l'aula della Camera con la quale ci collegheremo in diretta. Nel frattempo andiamo avanti, sole 24 ore, c'è il commento di Lina Palmerini sempre su quello che è successo ieri, una sconfitta che rimette in discussione la data delle urne. Sinteticamente Palmerini ci dice: c'è chi preme per anticipare le urne, vista la salute dei partiti, la crisi della Lega, le tensioni in Forza Italia, tutto esasperato dall'exploit di Vernacci. Chi invece mette già nel conto un accordo con il generale e tempi che guardano la primavera. Una variabile è proprio la riforma elettorale, cioè se si insisterà per nuove regole. La legge attuale sconsiglia fughe in avanti, ecco perché Meloni si sta giocando tutto per cambiarla. Ancora il Sole 24 Ore, oltre a parlare della retromarcia di Trump su Hormuz, ci commenta le parole del cardinale Parolin, in cui dice che il territorio della Cisgiordania è eroso dagli insediamenti dei coloni israeliani, ma sappiamo come l'Unione Europea ancora tentenni quantomeno su delle sanzioni contro i prodotti che vengono da questi territori, che sono territori rubati ai palestinesi. Il Messaggero, facciamo in tempo a leggere l'ultimo titolo: preferenze, maggioranza battuta. E quello che è interessante sul Messaggero di oggi è la lettera che il presidente turco Erdogan ha indirizzato e che parte dal tentativo di golpe del 15 luglio del 2016 per dimostrare come la Turchia sia in questi anni diventata importantissima, parla di attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Abbiamo fatto grandi progressi tra difesa, industria, agricoltura e sanità, così il Messaggero riporta il messaggio del presidente della Turchia Erdogan. Noi terminiamo qui la nostra rassegna stampa e torneremo a collegarci con voi quando aprirà l'aula della Camera.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 9.36, con la presenza di Rampelli, sta iniziando la seduta a Montecitorio. Dovrebbe continuare la discussione e l'esame della legge elettorale.
2: A dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Prego.
3: Grazie Presidente. Processo verbale della seduta del 14 luglio 2026, Presidenza Mulè, Rampelli, Ascani. La seduta comincia alle 11 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 10 luglio 2026. Il Presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni alle quali rispondono il Vice Ministro Sisso, il Sottosegretario Deramo. Intervengono i deputati Ambrosi, Baldino, Benzoni e Pirro. La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 14.18. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Grimaldi, Ghiola, Abate, Casu, Ghirra e Iaria e per richiamo al regolamento i deputati Fornaro, Grimaldi, Alfonso Colucci, Giachetti, Richetti, Maggi e Guerra. Intervengono altresì sull'ordine dei lavori i deputati Richetti, Provenzano, Riccardo Ricciardi e Faraone. L'Assemblea respinge le questioni pregiudiziali Boschi numero 1, Bonafè numero 2, Alfonso Colucci numero 3, Zaratti numero 4 e Maggia e Julian numero 5, riferite alla proposta di legge numero 2822A. Dopo gli interventi dei deputati Giachetti, Bonafè, Alfonso Colucci, Dori, Iezzi, D'Alessio, Gentile, Vinci, Maggi, Ziello, Alessandro Colucci e Tabacci. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A e abbinate. Il Presidente comunica gli emendamenti non più segnalati e quelli inammissibili e gli emendamenti conseguenti al parere della Quinta Commissione. Comunica altresì che, essendone stata fatta richiesta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto delle proposte emendative degli articoli della proposta di legge per i quali sussistono i requisiti previsti dall'articolo 49,1 del regolamento, come interpretato dalla Giunta per il regolamento, nonché alla votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge. Dopo interventi sul complesso delle proposte emendative, l'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli emendamenti posti in votazione fino al numero 1.1077. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Ziello, Conte, Maggi, Bonelli, Schlein, Boschi e Bignami e per richiamo al regolamento i deputati Riccardo Ricciardi, Della Vedova, Zaratti, che avanza una richiesta di sospensione dei lavori, e Bellomo. Il Presidente rende precisazioni. L'Assemblea, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, respinge la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal deputato Zaratti, dopo gli interventi dei deputati Boschi, Lupi, Braga e Ravetto. L'Assemblea, quindi, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, approva la richiesta di prosecuzione notturna dei lavori dalle 21 alle 24 avanzata dal deputato Vinci, dopo un intervento contrario del deputato Fornaro. Il Presidente avverte che alle 20.15 è convocata la conferenza dei Presidenti di gruppo. La seduta, sospesa alle 19.50, è ripresa alle 21.25. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fratoianni, Gava, Braga, Faraone, Riccardo Ricciardi. Il Presidente rende precisazione. Si riprende il seguito della discussione della proposta di legge numero 2822A e abbinate. Si svolgono dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1076, successivamente ritirato, e sull'emendamento 1.1043. Intervengono per richiamo al regolamento i deputati Fornaro, Alifano, Grimaldi, che avanza una richiesta di sospensione della seduta, e Ravetto. Il Presidente rende precisazioni. L'Assemblea, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, respinge la richiesta di sospensione della seduta avanzata dal deputato Grimaldi dopo interventi dei deputati Trancassini, Casu e Scerra. Deputati dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle scendono nell'emiciclo e si posizionano davanti ai banchi del Governo. Il Presidente richiama all'ordine due volte i deputati Sportiello, Francesco Silvestri e Orfini, sedutisi sui banchi del Governo. Sospende quindi la seduta dalle 22.39 alle 22.45. Alla ripresa intervengono il Presidente, i deputati Casu, Furgioele per caso per fatto personale, Giachetti, Borrelli e Quartini per richiamo al regolamento, Zaratti e Provenzano sull'ordine dei lavori. Il Presidente rende precisazioni. Il Presidente richiama all'ordine due volte il deputato Giachetti, quindi lo espelle dall'Aula. Intervengono per richiamare al regolamento i deputati Bosco e Fornaro. Il Presidente rende precisazioni. I deputati Riccardo Ricciardi, Zaratti, Braga, Boschi e Maggi preannunciano il ritiro di proposte emendative. Intervengono per richiamare al regolamento e sull'ordine dei lavori i deputati Fornaro, Bignami, Alfonso Colucci, Boschi, Ravetto, Zaratti, Richetti. Il Presidente rende precisazioni e rinvia il seguito dell'esame alla successiva seduta. Nel corso dell'esame della proposta di legge numero 2822A e abbinate sono intervenuti il relatore per la maggioranza Angelo Rossi, il relatore di minoranza Maggi, la ministra Alberti Casellati e i deputati Fornaro, Giachetti, Baldino, Zaratti, Richetti, Bonafè, Auriemma, Scerra, Alfonso Colucci, Zanella, Ferrari, Ghirra, Ravetto, Braga, Boschi, Ghio, Bonetti, Davide Bergamini, Marattin, Boldrini, Benzoni, Furgiuele, Boff, Riccardo Ricciardi, Cuperlo, Amato, Pellegrini, Provenzano, Cappelletti, Casu, Gadda, Pensa, Bonelli, Sportiello, Stumpo, Perantoni, Fede, Scotto, Iaria, Madia, De Maria, Tucci, Raffa, Serracchiani, Labate, Urzì, Faraone, Barbagallo e Manes. Interviene a fine seduta il deputato Bruzzone. La seduta termina alle 23.45 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 luglio 2026.
2: Grazie. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 90, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 10 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori. Prego, Presidente, a lei la parola.
4: Grazie Presidente, sono qui a richiedere una sospensione dei lavori di circa 30 minuti. La Commissione ha bisogno di esprimere gli ultimi pareri. Abbiamo chiesto gli ultimi chiarimenti al MEF e quindi siamo in attesa delle determinazioni del MEF per poi dare gli ultimi pareri, per cui chiedo all'Aula di una sospensione di circa mezz'ora.
2: Bene, la ringrazio. Dunque sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 10:15. Il verbale è stato approvato già. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 9:45 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Come avete sentito, la seduta è ripresa ma è stata subito sospesa. Si trattava della riforma della legge elettorale, riprenderà tra circa mezz'ora. È stato chiesto un po' di tempo per alcuni pareri in commissione. Noi allora, in attesa di tornare in aula alle 10:15, vi lasciamo alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, che ha svolto nei giorni scorsi l'audizione di Francesco Contu, finanziere scelto, addetto alla scorta delle bettoline di bunkeraggio del porto di Livorno il giorno del disastro. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione del signor Francesco Contu, finanziere scelto, addetto alla scorta delle bettoline di bunkeraggio nel porto di Livorno il giorno del disastro. Ricordo che il signor Contu è entrato a far parte del Corpo della Guardia di Finanza nel 1983 e nel 1991 era finanziere scelto, addetto ai varchi doganali nel porto di Livorno e in particolare il giorno del disastro era addetto alla scorta delle bettoline di bunkeraggio nel porto di Livorno. Ringrazio il nostro ospite al quale cedo dunque la parola affinché possa illustrare i suoi ricordi e le sue conoscenze in merito al disastro appunto della Moby Prince. Prego. Si avvicini così al microfono. Ecco, prego.
3: Buongiorno a tutti. Sono Contu Francesco, all'epoca ero finanziere scelto e c'avevo mansioni in quel periodo perché io ero di mare e poi dopo sono passato di terra dopo anni, però ero imbarcato sulle unità d'altura e poi dopo 5 anni mi sembra fui trasferito nella prima compagnia di Livorno a fare servizio in porto e la maggior parte dei miei servizi erano nei varchi doganali e tranne mi sembra questa scorta che feci a queste bettoline è stata o questa sola oppure ne ho fatto un'altra, ma mi sembra solo questa. E quel giorno lì, il 10 aprile, il servizio scorta sulla motocisterna Giglio della flotta Costieri d'Alesio e era il servizio di bunkeraggio a due navi. La prima era la motocisterna Agip Napoli, che imbarcato sulla motocisterna Giglio della flotta d'Alesio, alle 18 mollavamo gli ormeggi per recarci in rada, dove era la motocisterna Agip Napoli, per effettuare il primo rifornimento di carburante in programma. Alle 18:30 circa eravamo ormeggiati, ci affiancavamo a questa Jeep Napoli e verso le 20 terminavamo le operazioni di bunkeraggio. Poi da lì ci siamo diretti in porto per fare il secondo bunkeraggio. Qui siamo alla motonave Mare Sereno, ormeggiata alla calata del deposito franco dentro al porto commerciale di Livorno. Poi una volta iniziati le operazioni di pompaggio, verso le 22:10 c'è stato un rollio enorme di questa motocisterna dove ero su, la bettolina, chiamano bettolina, che è così forte che mi sono preoccupato e sicché lì c'era anche il comandante, ho chiesto ma cosa sta succedendo? Dice no, dalla parte posteriore dove stavamo lì è partita la Moby Prince che ci aveva gli ormeggi. Dice, e se solo gli disse, sta andando a velocità eccessive. E sicché io ora questo vago ricordo che neanche nel rapporto di servizio ho descritto. Ricordo che il personale di bordo, dato il forte rollio, avevo fanno sempre i doppi ormeggi, a un secondo ormeggio, non so se la cima era degradata, insomma dal forte rollio si è spaccata la cima, sicché ha fatto una botta sulla banchina, ma una frustata. Sicché ho sentito da dentro la bettolina, ho sentito anche sta frustata, sicché sono partiti tutti fuori per andare a rimettere il secondo ormeggio. Però comunque la bettolina è rimasta sempre lì ferma. E poi niente, dopo circa 25 minuti, tramite radio, voglio premettere che al momento c'era la partita di Champions League, Juve non mi ricordo che cosa. Questo lo posso dire perché a bordo di questa c'avevano un monitor piccino, sicché qualcuno la seguiva. E insomma, dopo circa 25 minuti dal passaggio di questa Moby Prince, ho cominciato a sentire tramite radio di bordo della motocisterna Giglio i Mayday che la motocisterna Agip Abruzzo chiamava alla cabina di porto, chiedeva Mayday, e chiedeva che, e diceva che insomma qualche natante l'aveva speronata, e poi c'era già del fuoco, dice c'è fuoco, noi vogliamo lasciamo la nave. Poi dopo un po' c'è stata una baraonda che non si è capito più niente sulla radio, perché chiacchieravano in 10.000, non si capiva più niente. Questo sul canale di emergenza. Poi poi dopo un'oretta, penso, andando a vedere fuori, non so se era nebbia, questo, oppure era il fumo che faceva la condensa, il fumo, secondo me era nebbia, però poi dopo c'è stato anche il fumo, che sentiva il puzzo, però secondo me c'era già nebbia, però questo non lo posso dire di certo. Poi verso mezzanotte circa, C'era il direttore del deposito costiero dove eravamo imbarcati noi, chiamò la motocisterna per chiedere se le operazioni di pompaggio stavano andando regolari. E poi dopo anche l'armatore stesso chiamò la motonave Giglio per sapere informazioni della cosa, ma lì per lì non si sapeva né che era la Jeep né che era Moby Prince. Solo quando io sono rientrato in caserma verso le 2 c'erano già voci che era la Moby Prince che prendeva fuoco. Poi altri ricordi no. Poi dopo 20 giorni, mi sembra, 10 giorni, mi fecero fare la relazione che io già avevo appuntato le prime cose, che di solito, dato che era, non so se era la prima volta andavo, non sapevo bene cosa dovevo scrivere su fogli di servizio, sicché mi appuntavo circa le ore su un foglio. E poi dopo si è saputo tutta la tragedia che c'è stata.
2: Bene, senta. alcune domande, giusto per sulla base dei suoi ricordi, per avere qualche elemento in più. Intanto, ecco, lei ricorda come venivano concordate le attività di bunkeraggio tra le navi e le bettoline?
3: Le navi e le bettoline, questo non lo so, se si parlavano sul canale, su un altro canale, però l'unica cosa che la bettolina comunicava alla capitaneria di porto l'uscita e poi il rientro, sicché non so ora se fra la motocisterna e la nave ci avevano collegamenti, questo non ricordo. Poi ripeto, non posso dare proprio di chiarimenti perché ne ho fatte quella volta sola.
2: Vabbè, quello che lei ricorda, per quello che lei sa e quello che lei può anche ricordare. Senta, che lei ricordi, il bunkeraggio avveniva sempre in rada o anche in porto? E in base a quali parametri si decideva se farlo in rada o in porto?
3: Noi si è fatto uno in rada e uno in porto. Ora non lo so perché poi c'erano, diciamo, dei gruppi apposta che facevano quei servizi lì, servizio scorte e bettoline. Mi è capitato un caso, non lo so come mai, poi c'era qualcuno che sarà ammalato.
2: Sì, ma lei è capitato di farlo in rada o in porto?
3: Mi è capitato quella volta lì di farlo in rada e in porto.
2: E in porto.
3: Ma a volte è solo in porto pure, chiedono.
2: Ecco, senta, può ricordare...
4: Si può avvicinare un pochino per fare il microfono?
2: E in quali orari poteva essere effettuato il bunkeraggio?
3: No, questo non lo so, io ho un foglio di servizio e dovevo rispettare il mio foglio di servizio, non mi è mai capitato di...
2: Cioè, dal rapporto di servizio che
3: sì,
2: lei ha fatto,
3: sì,
2: si evince che il bunkeraggio poteva essere svolto dalle 17 alle 2.
3: Sì.
2: E quindi anche in orario notturno. Ecco,
3: sì. Per ora lei... non so, perché fino alle 2, perché il secondo era già nel porto, e allora... però...
2: Ma sì, era una cosa usuale, una cosa normale?
3: Non lo so, ripeto, non è che ne ho fatte tante da poter dire sì, ne ho fatte. Non lo so, io c'ho il mio foglio di servizio e dovevo fare quello lì.
2: Senta, come veniva assegnato il personale della Guardia di Finanza alle bettoline? Come e chi lo assegnava?
3: Assegnava l'ufficio comando col foglio di servizio. Vabbè, l'ufficio comando col foglio di servizio, e poi noi arrivavamo lì, noi sapevamo l'orario e poi niente, facevamo le operazioni.
2: Senta, lei ricorda quanto tempo prima della partenza dal porto avveniva questa assegnazione? Cioè, quando veniva comunicata al personale della Guardia di Finanza? Cioè, lei riceveva...
3: No, lei già ci avevamo...
2: Il giorno prima, ore prima?
3: Il giorno prima penso che fanno i servizi. Mattino, pomeriggio fanno i servizi e poi dopo, il giorno dopo, c'ha il foglio di servizio. Ho scritto, che ne so,
2: quindi
3: a GIP Napoli, a GIP Mare Sereno.
2: Quindi queste assegnazioni risultavano, cioè i compiti e le funzioni, dai fogli di servizio, quindi?
3: Penso di sì.
2: No, quello che ha detto lei ora.
3: Sì, no, ripeto.
2: Altrimenti
3: che...
2: come, da cosa risultava, scusi? La chiamavano per telefono,
3: no,
2: glielo diceva?
3: No, poi davano, c'erano anche delle bolle doganali dove era previsto di fare questo bunkeraggio.
2: Sì.
3: Dalle bolle doganali e dal foglio di servizi.
2: Ecco, e lei a quali bettoline era normalmente assegnato?
3: No, io normalmente non ero fisso alle bettoline. A me è capitato quel caso lì. Non ero, perché io di solito ai varchi doganali dove passavano i camion, macchine.
2: Quindi poteva essere utilizzato il medesimo personale della Guardia di Finanza per...
3: Devono essere di mare, l'unica cosa che so devono essere di mare.
2: Di mare, ecco, e poteva essere utilizzato il medesimo personale della Guardia di Finanza per più Bettoline anche lo stesso giorno?
3: Credo di no.
2: No, crede, lo sa?
3: No, non lo so.
2: Cioè, lei avendo operato in quel contesto...
3: Io posso riferire solo questo qui, perché altre operazioni non me le ricordo proprio.
2: Cioè, lei ricorda a chi era stata assegnata la Bettolina che avrebbe dovuto appunto rifornire la Jeep Abruzzo?
3: Come faccio a sapere?
2: Le no, chiedo se per caso no. Ha elementi, ricordi?
3: No, io non ricordo neanche la Jeep Abruzzo.
2: Senta, lei ricorda questo particolare? La sera di quel disastro, la Bettolina Giglio aveva confuso la Jeep Napoli con la Jeep Abruzzo, rendendosi in prossimità di quest'ultima. A noi risulta questa circostanza, lei sa qualcosa al riguardo?
3: Non ricordo proprio di questo particolare.
2: Non ne ha mai sentito, non ha avuto modo di...
3: Non ricordo proprio.
2: Senta, lei ha qualche ricordo di come funzionasse il bunkeraggio?
3: Arrivavamo sotto la nave e mettevano
2: il microfono.
3: Arrivavamo sotto la nave, sormeggiava e c'era un tubo che poi veniva fatto l'operazione di pompaggio. Sì.
2: Ecco, ma quali pompe dovevano essere accese? Lo ricorda? Quelle di chi riceveva il carico, quelle di chi lo forniva o entrambe?
3: Non ricordo.
2: Non ricorda questo particolare?
3: No, non ricordo. Spero che l'ho fatto solo quella volta lì, non c'ho tutta sta...
2: Ecco, lei prima appunto ha riferito quindi che a che ora era venuto il rifornimento della Jeep Napoli? La sera tra il 10 e l'11 di aprile del 1991, lo ricorda?
3: Sì, verso le 18.30 abbiamo iniziato l'operazione di pompaggio e poi alle 20 abbiamo finito, perché alle 20.30 già eravamo in porto sulla motonave Mare Sereno.
2: Ecco, appunto, quindi ricorda che era il pomeriggio verso le ore 18, lei ha detto ora? Ho sentito male.
3: Alle 18 mollavamo gli ormeggi per andare in rada, alle 18.30 affiancavamo alla motocisterna Jeep Napoli e alle 20 abbiamo finito le operazioni di pompaggio.
2: E questo risulta dalla sua relazione di servizio. Sì, le ricorda quale prodotto è stato oggetto di bunkeraggio? No. Voi non avevate contezza del contenuto, del prodotto?
3: Diciamo le bolle doganali, quelle lì. Ora non so.
2: Cioè non avete operato un accertamento che corrispondesse il prodotto? Facevate questo tipo di operazioni?
3: No, noi
2: a quello che risultava dalle bolle?
3: Noi staccavamo i piombi e poi iniziamo l'operazione. Piombo numerato.
2: Senta, il comandante dell'AGP Napoli, Cannavina, nell'audizione che ha reso qui in commissione il 22 aprile del 2026, ha dichiarato che l'agenzia Panessa gli aveva dato conferma che il bunkeraggio sarebbe stato effettuato la mattina successiva, cioè l'11 aprile, anche se poi non ricordava se lo avesse fatto il pomeriggio del 10 o la mattina dell'11. Ecco, lei ha avuto modo di interloquire con l'agenzia Panessa?
3: Non so neanche chi è.
2: Non sa neanche chi è. Ecco, perché vorremmo capire questo tipo di discrasie evidenziate. Peraltro il comandante Cannavina ha riferito di camminare avanti e indietro sul ponte durante il bunkeraggio, per cui appunto dovrebbe ricordare esattamente quando l'attività è stata svolta.

0: Ragione che le ho fatto questa domanda. È sempre in riferimento al prodotto, Cannavina ha dichiarato che con la sua nave facevano 1.300, 1.400, 1.500 di fuel oil e 200 di gasolio. Io le faccio, questa è la, guardi, questa è la bolla di carico, cioè sulle quantità e sulla qualità mi pare di aver capito che voi non facevate accertamento, ma limitavate a verificare quello che risultava dalla bolla di carico. Lei ricorda chi in questa circostanza firmò la bolla di carico della Jeep Napoli, sia per il fornitore che per il ricevitore?
1: No, non ricordo, c'è proprio un buco.
0: Non ricorda. Lei ha partecipato anche al rifornimento il giorno giorni prima, in particolare tra il 9 e il 10 aprile del 91 anche alla Jeep Gela?
1: Non ricordo.
0: Non ricorda?
1: Non ricordo, credo di no. Il giorno prima facevo un altro bunkeraggio.
0: Senta, le bettoline in rada, oltre a fare bunkeraggio, facevano anche allibo? Lei se lo sa, se...
1: Non lo so.
0: Siccome con i gesti non possiamo scrivere, risponda, che non lo sa, non lo ricorda, perché...
1: Perché queste operazioni... Sì. Che ho fatto quella volta non erano di
0: sua competenza,
1: no,
0: ecco, ma
1: competenza,
0: quello che
1: di routine
0: le,
1: mia, capito?
0: Quello che le chiediamo è se era a conoscenza di operazioni di allibo di gasolio per le petroliere Agip, ecco, questo è il senso.
1: No, a volte scortavo delle cisterne però su strada, però non ricordo se avevo fatto altre cose.
0: Senta, avendo lei quindi partecipato, almeno su questo potrà essere più preciso se ricorda, le manichette utilizzate per l'attività di bunkeraggio, chi le forniva? Erano già a bordo delle navi o le portava la bettolina? Non ricorda neanche al riguardo. Senta, lei la notte a che ora è rientrato in porto?
1: Siamo rientrati alle 20. Alle 20 avevamo finito le operazioni di pompaggio alla GNAV, già alla GNAV alle 20:30 eravamo nel porto.
0: In porto. Ecco, lei ricorda dove è stata ormeggiata la bettolina?
1: Accanto alla motonave Mare Sereno.
0: Accanto?
1: La motonave Mare Sereno.
0: Mare Sereno. Lei durante le operazioni di bunkeraggio alla Jeep Napoli, alla Mare Sereno e alla Luciana della Gatta o successivamente, ha visto un'imbarcazione simile ad una chiatta, ossia molto bassa, illuminata di rosso nei pressi dell'Agip Abruzzo? Ha visto qualcosa che potesse... L'ha vista?
1: Non l'ha vista
0: o non lo ricorda?
1: No, non l'ho vista.
0: Non l'ha vista. Ha per caso visto nei pressi dell'Agip Abruzzo imbarcazioni simili, per esempio, ad un peschereccio d'altura?
1: No.
0: Lei non ricorda di, o non ha visto o non ricorda di aver visto, ecco.
1: No, non ricordo proprio di aver visto, ma...

0: Senta, lei ha avuto contezza di esplosioni, di incidenti o d'altro in porto la sera del 10 aprile, prima dell'impatto del Moby Prince con la Jeep Abruzzo? Non ho. Senta, lei prima ha riferito qualcosa sul Moby, quindi prima dell'incidente con la Jeep Abruzzo lei ha visto il Moby
1: No,
0: Prince? Ah, non l'ha visto?
1: perché io ho riferito al comandante della motocisterna Giglio chi era che ci aveva fatto rollare così. E lui ha detto no, è perché è passata la Moby Prince che c'aveva l'ormeggi un po' prima di noi.
0: Senta,
1: Però
0: lei
1: non l'ho proprio vista.
0: non l'ha vista. Lei ha visto la sera del disastro, ha notato attività particolari nel porto, insomma, che possano averla anche, come dire, in qualche modo posto degli interrogativi su
1: Il fatto è
0: particolari.
1: che io facevo servizio dentro il porto, capito? Non è che ero frequente a uscire dal
0: No,
1: porto.
0: proprio dentro anche il porto, se
1: No, ma
0: lei
1: nei
0: si...
1: varchi do
0: No,
1: canali
0: no, non ho... Traffico, così sono più esplicito, di armi, navi militari o militarizzate.
1: no.
0: No. Va bene. Chiedo ai colleghi se ci sono domande da porre al signor Contu.
1: Avrei voluto fornire di più, ma passato così troppo tempo che può darsi che all'epoca c'avevo qualche. Ma ora proprio c'ho proprio un buco. Vorrei aiutarvi, ma non c'ho proprio ricordi.
0: Va bene, non vedo colleghi che si prenotano, se non ci sono domande, riterrei dunque conclusa l'audizione. Grazie
1: Mi
0: e buona giornata.
1: dispiace.
2: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ricorda quindi le vittime.
2: Le 10:20 minuti, in attesa di collegarci nuovamente con la Camera dei Deputati. Dovevano riprendere i lavori dopo una breve sospensione intorno alle 10:15. Nel frattempo, appunto, andiamo invece nell'aula del Senato, dove prosegue la discussione sul DDL, sulla protezione della privacy, in fase di acquisizione di dati di traffico telefonico delle persone scomparse. In questo momento c'è il resoconto verbale, però insomma è iniziata la seduta nell'aula del Senato. Andiamo a collegarci in diretta.
1: Legge numero 1748, recante dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini Val di Cecina in provincia di Pisa. La relatrice Campione, autorizzata dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Posti ai voti sono approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Sbrollini, Magni, Ternullo, Sabrina Licheri, Potenti, Zambito e Petrucci. Posto ai voti è approvato il disegno di legge numero 1748 nel suo complesso all'unanimità. Il Senato passa alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge numero 1799, recante istituzione della giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, già approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore Menia, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Interviene il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Tripodi. Posti ai voti sono approvati all'unanimità degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Spagnolli, Musolino, Magni, De Rosa, Maiorino, Pucciarelli, Parrini e Pellegrino. Posto ai voti è approvato il disegno di legge numero 1799 nel suo complesso. Il Senato passa alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge numero 1808, recante disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, già approvato dalla Camera dei Deputati, e del connesso disegno di legge numero 760. La senatrice Cosenza, facente funzioni di relatrice, autorizzata dalla Presidenza, svolge la relazione orale. Brevi interventi per dichiarazione di voto dei senatori Sbrollini, Magni, Occhiuto, Aloisio, Claudio Borghi, Crisanti e Malan. Posto ai voti è approvato il disegno di legge numero 1808, composto del solo articolo 1, risultando pertanto assorbito il disegno di legge numero 760. Il Presidente sospende la seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Sabrina Licheri, Testor e De Priamo. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta comune mercoledì 15 luglio alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui la lettura. La seduta è tolta alle ore 19:16.
3: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati in allegato B al resoconto della seduta odierna. Senatore Boccia, sull'ordine dei lavori.
4: Sì, grazie Presidente. Presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 92, una rimodulazione della sequenza degli argomenti all'ordine del giorno. In particolar modo mi rivolgo ai presidenti dei gruppi di maggioranza e chiedo loro di accogliere, a nome dei gruppi di opposizione, la richiesta di far slittare soprattutto la parte connessa alle preintese, argomento su cui in Commissione Affari Costituzionali è stato dedicato tanto tempo senza che ci sia stata la capacità della maggioranza e anche del governo attraverso il ministro Calderoli di comprendere le gravi criticità che ci sono. Quindi Presidente, noi chiediamo lo slittamento alla settimana prossima, perché anche a Montecitorio quel tema sarà affrontato la settimana prossima e, come sapete, quel tema va in parallelo. Detto questo, Presidente, mi permetterà di sottolineare attraverso di lei anche al Presidente La Russa che tutti noi abbiamo il dovere di rispettare il Parlamento. Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo. Ieri abbiamo contestato pubblicamente alcune sue dichiarazioni dopo il voto alla Camera, perché si è sostenuto che il Senato potrebbe correggere delle decisioni legate ad una sconfitta chiara che il governo ha subito. Lo diciamo perché stiamo parlando di sconfitta del governo, non di interventi sui provvedimenti.
3: Scusate, siamo certi, colleghi. Scusi, senatore Boccia, le lascio poi qualche secondo in più. Visto, considerato la situazione, chiedo a tutti, maggioranza e opposizione, di lasciar parlare chi sta parlando in quel momento. Ve lo chiedo come favore personale. Grazie. Colleghi. No, vedo che applaudite, poi ci saranno molto probabilmente colleghi di maggioranza che parleranno, e quindi chiederò anche all'opposizione di fare la stessa cosa. Grazie.
4: Grazie, Presidente, perché forse non è chiaro ad alcuni colleghi quello che è successo ieri alla Camera, ma noi siamo certi che il Presidente del Senato sarà il primo garante dell'autonomia di quest'Aula e della dignità di tutto il Parlamento. Alla Camera, colleghe e colleghi, ieri è stato espresso un voto politico di grande rilievo. Una parte consistente della maggioranza, insieme alle opposizioni unite, ha respinto un emendamento che per tutta la serata di ieri è stato propagandato come l'introduzione delle preferenze, ma che in realtà era l'ennesimo tentativo di mantenere liste bloccate con capilista predeterminati, cancellando persino il principio dell'alternanza di genere. Abbiamo contestato che la Presidente del Consiglio donna cancellasse l'alternanza di genere nel nostro paese, umiliando le donne. E tutto questo, Presidente, è accaduto dopo aver forzato le regole in Parlamento, Presidente, e lei lo sa perché ha condiviso con noi queste riflessioni in numerose conferenze dei presidenti, per aver forzato le regole sul Media Freedom Act, dal quale da un anno che aspettiamo una risposta dal governo, ma preferite tenere in ostaggio la RAI per farvi i comodi affari vostri. Così, Presidente, e l'abbiamo contestato qui, aspettiamo le risposte da parte del ministro Schillaci. La commissione Covid è diventato uno strumento nelle mani di un partito politico. Presidente Lisei, lei deve dimettersi, se ha un minimo di dignità. Lei deve rassegnare le dimissioni, perché non rappresenta né la dignità del Parlamento né la dignità dei singoli parlamentari. Per queste ragioni, Presidente, chiediamo la rimodulazione dell'ordine del giorno ed un voto su questo, e mi auguro che tutti i partiti di maggioranza sull'autonomia, dove si sta consumando una vergognosa forzatura, regionalizzando la protezione civile e smontando definitivamente la sanità pubblica che ormai avete distrutto, su questi temi dovete assumervi la responsabilità fino in fondo. Grazie, Presidente.
3: Senatore vorrei lasciare la parola al senatore Pirondini e vi chiedo di lasciarmi ascoltare il senatore Pirondini.
5: Grazie Presidente, ho la sensazione che il suo appello sia stato recepito fino a un certo punto.
3: Sì, ma ormai sono abituato.
5: Comunque il suo lodevole tentativo. Chiaramente anche noi ci accodiamo alla richiesta secondo l'articolo 92 di rimodulazione dell'ordine del giorno con slittamento alla settimana prossima, perché quello che sta succedendo non è un fatto normale. Vede, Presidente, ieri il governo Meloni è di fatto caduto per la seconda volta in pochi mesi. Quindi la prima domanda che faccio è: quando è che ve ne andate a casa? Perché siete caduti due volte in tre mesi. Perché vede, questo governo, Presidente, è nato con tre lodevoli intenti. Quello di fare limitare e devastare i poteri del Presidente della Repubblica da parte di Fratelli d'Italia con il premierato, quello di limitare i diritti dei cittadini italiani grazie alla Lega con l'autonomia differenziata e quello di distruggere definitivamente la magistratura con la riforma della giustizia di Forza Italia. Il premierato è sparito, l'autonomia differenziata l'ha bocciata la Corte Costituzionale perché l'hanno scritta con i piedi e la riforma della giustizia è stata bocciata da 15 milioni di italiani che al referendum hanno detto che questo governo se ne doveva andare a casa già a marzo. E noi che siamo ingenui pensavamo che avessero capito dopo il referendum, posto che una Presidente del Consiglio che ha un minimo di dignità istituzionale dopo aver perso il referendum se ne sarebbe già andata a casa e invece ancora qua a trascinarci facendoci credere che questo governo sia ancora vivo. Noi pensavamo che dopo il referendum avessero capito e che smettesse questo governo di occuparsi di se stesso e di fare le riforme che servivano ai singoli partiti, che cominciassero a fare qualcosa che servisse anche agli italiani, la scuola pubblica, la sanità pubblica, limitare e diminuire le liste d'attesa della sanità. E invece niente, l'unica cosa che hanno pensato di fare dopo la sconfitta al referendum è stato fare una legge elettorale vergognosa per far sì che loro potessero tornare in Parlamento anche al prossimo giro. E la cosa geniale è che non sono riusciti a fare nemmeno questo e ieri si sono votati contro da soli. Ieri il governo Meloni è caduto per la seconda volta e ho visto esponenti di Fratelli d'Italia dare la colpa all'opposizione. Svegliamo un segreto a questi esponenti di Fratelli d'Italia della maggioranza. I numeri della maggioranza li deve garantire la maggioranza. Pensi un po', non l'opposizione, la maggioranza. E questo non l'ha fatto perché è bastato mettere una volta un voto segreto perché questi che sono compattissimi si votassero contro gli uni con gli altri. Questo sta accadendo. E allora il punto politico è questo: il 4 settembre si vanteranno di essere il governo più longevo della storia italiana. In realtà passerete alla storia come il governo più imbullonato alla poltrona della storia italiana. La Presidente Meloni si deve dimettere.
3: Per favore.
5: Il governo è caduto due volte in tre mesi. Abbiate un
3: via i cartelli
5: di dignità, prendete e andatevene a casa.

0: Senatrice Pirro, la Presidenza le augura buon compleanno. Prego. Non lo so. Senatrice Paita, continuo a chiedere però ai colleghi di tenere un livello del dibattito consono all'Aula. Grazie.
1: Breve ricostruzione della storia di questi ultimissimi giorni, Presidente, aderendo alla proposta formulata dal senatore Boccia rispetto all'articolo 92. Che cosa è accaduto? È accaduto che un paese in gravissima difficoltà per l'aumento dei costi dell'energia, coi pronto soccorso che scoppiano tutti i giorni a causa delle persone che sono in fila, con le liste d'attesa che non consentono più ai cittadini italiani malati di potersi curare, il governo Meloni decide di dare come priorità assoluta nell'agenda politica parlamentare alla riforma elettorale che le serve, hanno ragione i colleghi, a imbullonarsi alla sedia nonostante Vannacci. Ma il tentativo le fallisce ieri miseramente con un emendamento a firma Bignami su cui il governo ha dato parere favorevole, bocciato dalla stessa maggioranza. I franchi tiratori, colleghi, siete voi. Quelli che hanno sfiduciato Meloni ieri siete voi, i 30 nomi più gli assenti di Fratelli d'Italia di ieri siete voi. Avete di fatto determinato le condizioni per sbugiardare la vostra maggioranza e la Presidente del Consiglio, la quale, se avesse un minimo di dignità e un quarto del coraggio che ha in qualche modo sempre detto di avere, oggi si dimetterebbe, manderebbe questo paese a votare evitando qualsiasi inciuccio e qualsiasi governo tecnico. Questo è il cuore della questione. Un conto è essere a favore delle preferenze, altro è mettere in atto uno spettacolo come quello che ieri avete voluto dare al paese di fronte a un paese in emergenza, con una situazione geopolitica da brivido, con i costi del carrello della spesa come quelli che affrontano gli italiani, e voi ieri non solo imbullonati ma anche traditori della vostra stessa maggioranza. Vergognatevi! Vergognatevi oggi. Anche solo il fatto che voi possiate alzare la voce in quest'Aula è penoso e ridicolo. L'unica cosa che dovete fare è andare a chiedere le dimissioni della vostra Presidente del Consiglio e andare...
0: Senatrice, le chiedo di tenere...
1: Votare!
0: Senatrice...
1: Questo serve al Paese, serve una maggioranza responsabile che dopo che tradisce il proprio governo vada alle urne, ma il coraggio voi non lo avete ed è inutile che vi riscaldiate. Voi oggi avete...
0: Colleghi...
1: Senatrice,
0: Presidente Paita, le chiedo, per evitare la polemica, di rivolgersi alla Presidenza.
1: Certo, Presidente. Grazie. Però nel rivolgermi a lei le dico anche una cosa molto chiara. A me loro non mi intimoriscono, non mi intimoriscono. No, no. Se hanno il coraggio delle loro affermazioni, devono dimettersi e mandare il Paese a votare oggi stesso.
0: Senatore De Cristofaro, a lei la parola.
2: No, allora Presidente, solo un paio di cose, perché ho sentito quando il... Ho sentito quando il Presidente Boccia ha voluto, secondo me, correttamente ricordare le parole che ieri abbiamo ascoltato dal Presidente La Russa e ha ricostruito le cose che sono accadute, ho sentito dai banchi della maggioranza qualcuno che in maniera un po' sdegnata diceva ma c'è il bicameralismo paritario. Certo che c'è il bicameralismo paritario, però lo dico a chi per l'appunto parlava dai banchi della maggioranza, non è che c'è quando conviene, Sapete perché? Perché no, ma ve lo spiego. Perché il 28 maggio del 2026, quindi un paio di mesi fa, il presidente La Russa, e tra l'altro lo dico perché l'ha raccontato lui alla stampa, ha convocato i capigruppo di questo Senato, di maggioranza e di opposizione, e ci ha detto molto candidamente, per l'appunto in maniera pubblica, siccome al Senato non ci sarà la possibilità nemmeno di cambiare una virgola della legge elettorale, tanto vale che ci mettiamo d'accordo ora su eventuali emendamenti in modo che si fa tutto alla Camera, perché capirete bene, è ovvio che poi al Senato ci sarà la fiducia e non si potrà muovere nulla. Allora come funziona? Come funziona? Funziona che il 29 maggio del 2026 il monocameralismo c'era e il bicameralismo perfetto era stato abbandonato al suo destino. Il presidente La Russa, ma anche i capigruppi di maggioranza, si ricorderanno che fummo proprio noi a rispondere: presidente, ma c'è il bicameralismo, c'è ancora la riforma di qualche anno fa, quella che lo voleva superare, è stata bocciata dagli elettori, è rimasto in Italia il bicameralismo perfetto. Ora invece scopriamo che un mese e mezzo dopo il presidente La Russa, diciamo così, sulla base delle cose che sono accadute ieri, invece si ricorda da presidente del Senato che si può tornare a lavorare sulla legge elettorale anche qua, ma perché evidentemente siamo dinanzi ad una gigantesca pantomima, ma gigantesca, la più grande presa in giro della storia. Ma insomma, ma io penso che ogni tanto qualcuno poi dovrebbe fare i conti con quello che succede. E ci avete provato col premierato e non è andata bene, e quindi a un certo punto vi siete dovuti, diciamo così, fermare per strada. E ci avete provato con la riforma della magistratura e vi siete beccati contro milioni e milioni di voti di cittadini italiani, avete perso nelle urne referendarie un voto che pensavate di stravincere. E ora ci provate con la legge elettorale e non riuscite nemmeno a convincere 50 parlamentari della vostra maggioranza. Ma come pensate di poter convincere 50 milioni di italiani se non riuscite nemmeno a convincere 50 parlamentari della vostra maggioranza? E allora prendete atto di questa situazione, chiudiamo questa farsa, andiamo a votare, lasciamo la parola agli elettori, finalmente facciamo votare questo paese e togliamo da mezzo questa incredibile pantomima. Pantomima che peraltro si fa sulla pelle degli italiani perché, come ho avuto modo di dire già nella prima commissione ieri, noi stiamo per l'ennesima volta assistendo ad un clamoroso, insopportabile, intollerabile scambio politico per cui si fa, guarda caso, addirittura lo stesso giorno la legge elettorale alla Camera e questa porcata dell'autonomia differenziata al Senato. State per l'ennesima volta anche su questo aggirando la Costituzione italiana, aggirando una sentenza addirittura della Corte Costituzionale, state mettendo sotto ai tacchi la questione meridionale, ma questo purtroppo lo sappiamo da anni. Ebbene, io penso che siamo arrivati davvero al capolinea. Diamo la parola al popolo sovrano prima che sia troppo tardi.
0: Grazie senatore De Cristofaro. Senatore Romeo.
3: Sì, grazie Presidente, però volevo ricordare ai colleghi che sulla questione del rinvio, della richiesta di rinvio sul tema dell'autonomia emergono alcune contraddizioni, nel senso che il Consiglio dei Ministri ha licenziato le preintese il 13 di aprile scorso ed è previsto nella legge che abbiamo approvato che entro 90 giorni il Parlamento possa esprimersi con un atto di indirizzo e qualora il Parlamento non si esprima, comunque le preintese possono benissimo andare avanti e quindi il Consiglio dei Ministri può operare predisponendo quelli che sono i vari disegni di legge. Allora, nel momento in cui ci siamo sorbiti per più di un anno tutti gli interventi delle opposizioni che volevano a tutti i costi il coinvolgimento del Parlamento per la definizione delle intese. Adesso che c'è questa possibilità e la scadenza era il 13 di luglio, lunedì, abbiamo con un accordo politico consentito, proprio per venire incontro a questa necessità che il Parlamento si potesse esprimere, di farlo questa settimana. Adesso che c'è questa possibilità reale che il Parlamento possa esprimersi, dalle opposizioni c'è una voce che grida che assolutamente bisogna rinviare più avanti questa tematica. Siete la contraddizione per eccellenza. Avete scritto nella Costituzione che ci voleva l'autonomia differenziata e poi siete i primi che non la volete fare. Volete, chiedete il coinvolgimento del Parlamento e poi quando arriva il momento di coinvolgere il Parlamento dite no, rinviamo. Siete veramente incredibili, cioè non ci sono parole per esprimere le vostre contraddizioni come opposizione. Quindi è inevitabile, noi vogliamo che il Parlamento si esprima, che dia l'atto di indirizzo. Ci sono degli ordini del giorno che si possono anche presentare e che potete presentare anche voi. Il governo è pronto a dialogare su questo tema come ha sempre fatto, perché il ministro Calderoli è sempre stato presente a tutte le commissioni, a tutte le audizioni. Vi abbiamo concesso anche i tempi supplementari con i ministri Schillaci e Musumeci, che alla fine vi hanno spiazzato con le loro risposte, tant'è vero che non vi aspettavate che rispondessero in quel modo lì, dicendo che assolutamente, anzi si spera che siano anche le regioni del sud a chiedere anche loro delle intese, che si vada in questa direzione, quindi siete stati spiazzati anche da loro. Pertanto la richiesta vostra di rinviare settimana prossima, a nostro giudizio, deve essere respinta, perché vogliamo approfondire il tema subito in modo tale che il governo nei tempi previsti dalla legge possa procedere con il parere del Parlamento, che per noi davvero è fondamentale, non solo a chiacchiere. Su quello che invece è successo ieri, colleghi, perdonatemi, io probabilmente può essere che sia, capisca poco la politica, che non abbia compreso bene, io posso da una parte osservare e capire la vostra euforia che avete trovato un incidente, lo chiamate così, di percorso per rigalvanizzarvi un po', perché l'ultima volta quando era venuta qui la Presidente del Consiglio vi avevo veramente visto tanto attapirati e ve l'avevo anche segnalato, ma tanto tanto attapirati, con tutte le problematiche che avete di questo campo largo che non si capisce bene quanto largo sia, con tutte le questioni che vengono fuori nell'ultimo momento. Io ho ascoltato, per favore ascoltate anche voi, però da, come dire, conoscitore della politica, il governo ha espresso un desiderio con la Presidente del Consiglio, ossia di introdurre quello che poi era un sistema misto e quindi introducendo anche le preferenze. Per esperienza personale, però, perdonate, poi magari mi sbaglio e dico una stupidata, però poi me lo direte voi. Sì, può essere, certo, poi dopo averne sentite tante da voi può essere che ne dica qualcuna anche io. Quindi questo sicuramente. Dico però, un Parlamento, Dio sì, eletto con le liste bloccate, che deve e vota col voto segreto un emendamento che introduce le preferenze e che va sotto solo di un voto, ma signori, è un miracolo, è un vero miracolo.
0: La prego di concludere, Presidente.
3: Altro che la maggioranza che non c'è più, una maggioranza così blindata e solida non si è mai vista nella storia della Repubblica, ma forse uno si poteva aspettare, io personalmente mi aspettavo che saremmo andati sotto di 70, di 80, di 100 voti, solo di uno, ma è giusto che la partita sia ancora aperta, perché siamo una grande maggioranza. Questa è la verità e ve lo dovete mettere nella testa. Questa è la realtà, al di là del teatrino della politica che vi piace sempre fare. Quindi anche su questo fatevene una ragione. Al Senato ci sarà la possibilità di fare quello che possiamo e dobbiamo fare per i nostri elettori. Grazie.
0: Grazie, senatore Romeo. Lascio la parola alla senatrice Craxi. Per favore.
4: Vorrei solo segnalare all'opposizione che punta il dito contro le divisioni della maggioranza che a fronte di un incidente parlamentare ci sta, i parlamenti hanno un'anima. Ieri 5 Stelle e PD hanno votato in modo difforme sulla questione internazionale, sul posizionamento di geopolitica internazionale del Paese, mettendo in discussione la credibilità politica del Paese e anche la capacità di governo di questa opposizione. Grazie.
0: Senatore Malan.
5: Sì, Presidente, noi teoricamente stiamo votando, anzi formalmente, stiamo votando sulla richiesta di rinvio delle intese con le regioni. Questo è, sarebbe l'argomento. E io osservo che queste intese, o qui la prima, sono in attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, che è stato approvato dalla sinistra con piccolissimo margine. È stata una riforma fortemente voluta dalla sinistra. Adesso questo governo, alcune regioni hanno chiesto di attuarlo, adesso è scandalo, si spacca il paese e così via. È una cosa un po' curiosa, no? Perché approvate una riforma della Costituzione a stretta maggioranza, perché quando la fate voi va bene anche la maggioranza di uno. Quando delle riforme tenta di fare il centrodestra ci vorrebbe l'unanimità, se no la democrazia è in pericolo, la Costituzione vacilla. Costituzione che prevede la possibilità di cambiarla, come voi avete fatto per introdurre queste intese. E per cui su questo poi mi associo all'argomento del presidente Romeo sul fatto che si sta attuando una cosa proprio chiesta dall'opposizione, cioè il coinvolgimento parlamentare nell'attuazione di queste intese. Ora ci sia la possibilità di attuarle e vabbè, no, le rinviamo possibilmente per non farle mai. Però a sostegno di questa bizzarra tesi di rinnovare l'attuazione di un articolo della Costituzione che voi avete cambiato, e accogliendo una vostra richiesta si ricorre a argomenti che non c'entrano nulla: le preferenze, la borsa della spesa, le spese fiscali, le spese sanitarie e così via. Allora, sulle preferenze io ricordo una sola cosa, che nella scorsa legislatura coloro che adesso dicono di aver votato contro al nostro emendamento per le preferenze, nella scorsa legislatura votarono contro l'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze. Allora com'è che allora andava bene pochi anni fa nell'emendamento sulla legge che attualmente è in vigore? Com'è che all'epoca andava benissimo votare una legge senza alcuna preferenza e adesso il problema che non tutti vengono eletti con le preferenze? Non è lievemente strumentale questo voto, sta di fatto che avete la posizione, ieri ha votato compattamente contro le preferenze, salvo forse qualche singolo che potrebbe essersi o sbagliato oppure badato a convenienze correntizie interne ai partiti. E ho apprezzato imbullonati vedere la scritta imbullonati sui banchi dei colleghi del Movimento 5 Stelle, il Movimento che la scorsa legislatura, pur di stare al governo per 4 anni e mezzo, si sono alleati con tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia, dopo essersi presentati alle elezioni dicendo che mai ci alleeremo con quei brutti partiti corrotti.
0: Senatrice Bilotti. Colleghi,
5: mi dispiace,
0: Dottore Malan, la prego di concludere.
5: Purtroppo non ho sentito che cosa ha detto la collega, ma lo diceva sicuramente con grande foga, questo è indubbio. C'è un altro argomento contro questa legge elettorale che stiamo portando avanti e che il cui iter sta continuando alla Camera. E l'altro argomento sarebbe che per non perdere il potere facciamo una legge dove chi vince può governare. Ma allora non è vero che siete in vantaggio voi, che il campo largo, di cui non si riesce, state litigando anche sul nome, allora non è vero, allora vuol dire che siamo noi quelli che hanno più voti. Allora non capisco bene questo argomento. Se invece siete voi che avete più voti, questa legge sta favorendo voi. È davvero bizzarro, davvero difficile star dietro, o meglio. Tutto si può semplificare in questo modo: si tratta di argomenti strumentali e contraddittori che hanno il solo scopo di nascondere la realtà di un governo che ha ottenuto successi dove altri hanno fallito, che ha il record di occupazione, che finalmente ha fatto crescere i salari, che ha il record di stanziamenti per la sanità, che ha un prestigio internazionale, non si piega a quello che...
0: La prego di concludere.
5: Termino, Presidente. Che non si piega a quello che chiedono altri stati, ma che fa gli interessi degli italiani. Pertanto noi voteremo per proseguire l'iter dell'attuazione di una riforma costituzionale che il centro-sinistra a suo tempo ha votato. Grazie.
0: Grazie Presidente Malan. Quindi la Presidenza ammette la richiesta avanzata dai gruppi di opposizione di rimodulazione della sequenza di svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno, in quanto non comporta una modifica del calendario vigente. La Presidenza, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del Regolamento, chiama l'Assemblea ad esprimersi con la votazione per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Senatore Boccia? Non ho capito.
6: Presidente, le chiedo la controprova, grazie.
0: Controprova, chiudiamo le porte. Dichiaro aperta la procedura di controprova. Tanto ci sono chiuse le porte, quindi... Sì, la senatrice Aloisio. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca: a seguito della discussione della sede redigente del disegno di legge, modifica all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. Nella seduta di ieri l'articolo 1 del disegno di legge è stato rinviato in commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11 del regolamento. Chiedo al relatore, senatore Berrino, se intende intervenire.
7: Grazie Presidente, solo per dire che ieri in commissione è stato approvato l'emendamento del relatore e sono state fatte le relative modifiche e il nuovo testo è quello distribuito questa mattina in aula, per cui mi rifaccio a quanto detto ieri e può procedere lei.
0: Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Okay. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo quindi alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finale. Senatrice Musolino, a lei la parola.
8: La ringrazio, Presidente, anticipando il voto favorevole da parte di Italia Viva Casa Riformista su questo provvedimento. Voglio fare una riflessione sul testo che ci accingiamo a votare. Una modifica del testo di legge che si chiama Codice in materia di protezione dei dati personali, quello che tutti conosciamo, che viene citato in calce a tutti i documenti che sottoscriviamo quando andiamo a fare una visita medica specialistica, quando sottoscriviamo un contratto, quando firmiamo una procura di un avvocato. Anche lì il professionista si impegna a tutelare i nostri dati personali. Questo testo, che ha modificato in gran parte le nostre abitudini e anche la percezione dei nostri diritti, dei diritti alla tutela della privacy, ossia di tutti quei dati sensibili e personali che ci contraddistinguono e ci identificano a partire dal nome, cognome, data di nascita fino a quelli più sensibili, sanitari, eccetera, sono tutelati da questo testo che oggi viene modificato per consentire una deroga ai poteri che vengono conferiti normalmente all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine, di poter acquisire dei dati sensibili direttamente dai fornitori dei contratti di telefonia mobile per i casi in cui una persona scompaia. L'intento quindi è assolutamente volenteroso, assolutamente positivo, è quello di accelerare i tempi della ricerca, è quello di consentire immediatamente al pubblico ministero di poter fare richiesta di acquisizione dei dati e addirittura, se c'è fondato pericolo di una minaccia, di un pericolo concreto, di consentire addirittura l'anticipazione, cioè che vengano acquisiti direttamente e poi venga chiesta l'autorizzazione ex post all'autorità giudiziaria, che deve convalidare nelle successive 48 ore l'acquisizione già avvenuta. Perché questa necessità? In verità il tema delle persone scomparse è un tema delicato, molto attuale, ed è un tema anche importante.
9: Però c'è una un intervento.
10: Uno che sta litigando con la Presidenza.
0: Le lascio poi tutto il tempo, senatrice, non si preoccupi.
8: Mi sono fermata perché vedo che c'è un po' di trambusto, ma comunque il governo ci dovrebbe ascoltare.
0: Ah, il governo c'è.
10: Se uno volesse ascoltare non sarebbe una cattiva idea.
11: Grazie.
10: Tu non puoi parlare
11: con i rappresentanti del Parlamento mentre non parliamo.
10: Non puoi neanche litigare.
0: Per favore, colleghi, il governo c'è e andiamo avanti.
10: Chiedi scusa. Ma puoi dare l'ultima parola?
8: Presidente.
0: Senatore Scalfarotto.
10: No, spieghi un po' di diritto costituzionale alla signora.
11: Grazie. Glielo fa capire anche la Presidenza, che ci vuole anche un limite. Di educazione anche.
10: Ah, cosa fa? Ma c'è il coraggio! E questa cosa fa?
11: Di nuovo? Ma cos'è?
0: Per favore, chiedo al rappresentante del governo di ascoltare l'intervento della senatrice Musolino e chiedo alla senatrice Musolino di andare avanti col suo intervento e chiedo ai colleghi della senatrice Musolino di farla parlare. Grazie.
11: Grazie.
8: Presidente, i colleghi non mi hanno interrotto minimamente, hanno semplicemente stigmatizzato quello che stava succedendo in aula e credo che non siano assolutamente loro da riprendere, semmai qualcun altro. Purtroppo è abitudine in quest'aula.
0: Senatrice, decido io chi deve essere ripreso e chi no. Certo, perché vedo l'aula da qui e lei no, grazie.
8: Decidere tutto ci mancherebbe nel suo ruolo di presidente, ciò non significa che io non possa esprimere la mia opinione pubblicamente e liberamente, fin tanto che siamo ancora in una repubblica democratica. E per ciò che accade in aula è sotto gli occhi di tutti noi che lo vediamo. Non capisco che magari da casa si percepisca relativamente, ma chi è qua assiste e vede e può fare le proprie considerazioni. Detto ciò, signor Presidente, io stavo dicendo che il tema delle persone scomparse è un tema particolarmente delicato e anche un tema sul quale bisogna stimolare una particolare una sensibilità, una riflessione, perché coinvolge un numero impressionante di persone. Ogni anno vengono presentate in Italia 25.000 denunce di scomparsa, di cui oltre la metà riguarda minori. Quindi è un tema di cui c'è una grande attenzione. Noi sappiamo che quando, e questo giustifica il testo e anche il nostro voto favorevole, quando una persona dichiara, si presenta per presentare una denuncia di scomparsa di una persona del proprio nucleo familiare, il marito, il fratello, un proprio congiunto, un amico, molto spesso non scattano immediatamente le indagini, perché soprattutto se si tratta di una ovviamente di una persona maggiorenne, l'allontanamento può essere volontario e la scelta di non dare notizie di sé rientra nei propri diritti. Talvolta però solo dopo trascorso del tempo ci si rende conto che quell'allontanamento non è stato volontario, ma invece è la conseguenza o di un crimine o di un incidente che è successo e per il quale quella persona non ha potuto più mettersi in contatto con il proprio nucleo di riferimento. Questo lasso di tempo così lungo, così talvolta anche articolato, rende difficoltoso poi per gli investigatori ricostruire le ore immediatamente conseguenti al momento della effettiva scomparsa. Ecco perché, a fronte di un dato importante, 25.000 denunce di scomparsa all'anno, la maggior parte delle quali riguardano i minori, e solo di queste solo la metà si risolve poi, diciamo, spontaneamente con il ritrovamento o con la persona che si rimette in contatto col proprio nucleo familiare, ma dell'altra metà, e quindi stiamo parlando di un numero consistente, purtroppo non si ha più notizia. E più passa il tempo, meno è la minore è la possibilità che questi casi vengano risolti. Perciò consentire una rapida acquisizione dei dati dai fornitori per acquisire immediatamente le notizie relative al momento della scomparsa, gli ultimi contatti telefonici, la localizzazione e quello che si può ricavare in questo caso da questi strumenti che ormai fanno parte della nostra vita, darà la possibilità agli investigatori, alle forze dell'ordine, alla magistratura di coprire quel lasso temporale che molto spesso invece gioca a nostro sfavore. È anche un'espressione di sensibilità avere voluto istituire una giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, che non so quanto sia stato voluta intenzionale il fatto di farla coincidere con il 13 dicembre, che è il giorno delle celebrazioni di Santa Lucia, la santa degli occhi, quindi la santa della vista, la santa della ricerca. E forse c'è stata una volontà, io questo non lo so, se sia stato scelto casualmente oppure perché c'è stata una precisa volontà di abbinamento. Certamente molto spesso quando noi non troviamo qualcosa ci affidiamo a Santa Lucia, e allora affidiamo tutte le persone scomparse a Santa Lucia, che possa aiutarci in questa ricerca. E Presidente, concludo con un ricordo. Tutte le persone che scompaiono ovviamente lasciano una ferita insanabile per i propri familiari, per chi gli vuole bene, per gli amici, perché la scomparsa è una sospensione, non è una cesura, non è qualcosa di definitivo.

0: un minore, un figlio, un bambino. E allora desidero ricordare oggi Denise Pipitone, che scomparve il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Di Denise la famiglia non ha saputo più nulla, nonostante l'impegno della magistratura, della procura, che ha più volte tentato di trovare Denise. Purtroppo non si è saputo più nulla, ma sua mamma Piera Maggio e tutti noi ogni anno ricordiamo Denise Pipitone e sempre coltiviamo la speranza che Denise, come tutti i bambini scomparsi, possano ritornare alle proprie famiglie. Grazie.
1: Grazie senatrice. Senatore Magni.
2: Grazie Presidente. Noi riteniamo condivisibile la parte del provvedimento che introduce strumenti più rapidi.
3: Sono le 11:07, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. A questo punto riteniamo utile spostarci alla Camera perché dopo alcuni interventi a titolo personale si è tornati a parlare della legge elettorale e allora andiamo nell'aula di Montecitorio, sta parlando Alfonso Colucci del Movimento 5 Stelle.
4: Quelli dei cittadini italiani all'estero, degli italiani all'estero che non vengono computati al fine proprio del computo del premio di maggioranza e questo impinge contro un altro principio costituzionale che è quello proprio della parità del voto. E poi veda Presidente, sempre per suo tramite al collega Donzelli, il fatto che si sia fissato in 220 e in 113 già consideriamo la disparità in termini percentuali, perché 220 è circa il 55%, 113 è circa il 57,5%. Una disparità che viene motivata in ragione della presenza al Senato possibile, eventuale, costituzionale dei senatori a vita, con ciò travisando anche la stessa natura dell'istituto dei senatori a vita, che non possono essere così politicizzati come questa maggioranza sta facendo. Quindi sono due limiti, 220 e 113, che davvero si accostano con quelle che sono le maggioranze richieste dalla nostra Costituzione per l'elezione degli organi fondamentali di massima garanzia, quale in primo luogo il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica che invece nel modello elettivo disegnato dalla nostra Costituzione richiede una concertazione, una collaborazione tra le varie forze che sono rappresentate in Parlamento per un'esigenza molto semplice, perché il Presidente della Repubblica è il massimo organo super partes del nostro ordinamento costituzionale e parlamentare, non è espressione di una maggioranza come queste destre al governo invece intendono, è espressione massima dei cittadini italiani in quanto garante dell'unità nazionale, garante dei valori della Costituzione stessa. Allora attraverso questo emendamento ancora una volta ci troviamo di fronte alla propaganda di Fratelli d'Italia, rappresentata dal suo presidente del gruppo parlamentare, che ci sfida, ancora una volta ci sfida, a votare un emendamento che è assolutamente irricevibile, come irricevibile è la normativa sulla quale questo emendamento si innesta. E pertanto con convinzione e con motivazioni stringenti di natura sia politica sia giuridica noi voteremo convintamente contro.
5: Beh, la ringrazio, pongo in votazione l'emendamento 1.1074 Montaruli, votazione segreta con parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario della relazione di minoranza, votazione aperta.

La votazione è chiusa. Presenti votanti 368, maggioranza 185, Farroli 222, contrari 146. La Camera approva. Siamo al 1.1000, voto segreto. Primo firmatario Urzi. Sono favorevoli tutti i pareri. Non ci sono richieste di intervento, lo pongo in votazione, votazione aperta. Parere favorevole della Commissione, del Governo e del relatore di minoranza. La votazione è chiusa. Presenti 300.

0: 168, Dante 361, Asseno di 7, maggioranza 181, favori 225, contrari 136, la Camera approva. Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Urzì 1.1000 risulta assorbito l'emendamento Manes 1.1010. Passiamo al emendamento 1.11 a pagina 13. 1.80 è ritirato, quindi passiamo a pagina 16. L'1.1011, il voto sarà palese. Maggi, c'è il parere contrario della Commissione del Governo e il parere favorevole del relatore di minoranza. Chiedete di parlare? La parola al deputato Maggi, prego.
1: La ringrazio, Presidente. Qua entriamo in una questione delicatissima, che è non attinente alla legge elettorale intesa come la formula attraverso la quale si trasformano i voti in seggi. Qui siamo nella questione che riguarda la presentazione delle liste. Ora io devo chiederle intanto, diciamo a norma di regolamento, quindi prima di intervenire, di invitare la ministra Casellati a rettificare quanto lei ha detto in commissione e quanto ha detto successivamente nel giorno della discussione generale su questo tema, perché io credo che sia necessario, ministra, che lei corregga quanto ha detto in quest'aula e nell'aula della commissione, altrimenti c'è il rischio che il governo voglia indurre in errore il Parlamento, e questo sarebbe una cosa gravissima. La ministra ha fatto riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale, la 3 del 2025, travisandola palesemente, e cioè sostenendo che la Corte avrebbe addotto delle motivazioni di cautela per dei problemi di sicurezza nell'uso della firma digitale per la raccolta delle sottoscrizioni per poter presentare le liste. Chiedo ai colleghi un momento di attenzione, perché uno dei problemi che noi abbiamo davanti, ed è un problema di democrazia, è che i partiti che sono in Parlamento si chiudano nel Parlamento e buttino le chiavi. Se oggi molti cittadini non si riconoscono nell'offerta elettorale che c'è, è anche per questo motivo. Allora, ministra Casellati, noi non abbiamo chiesto un trattamento di favore, noi abbiamo chiesto una riforma di legalità, di trasparenza, attraverso l'uso di una firma certificata. Cito il Sole 24 Ore, che è uscito il giorno in cui si teneva la discussione generale sulla legge elettorale. Il Sole 24 Ore, italiani smart, 6 su 10 hanno la firma digitale, è tra le più sicure in Europa. La firma elettronica certificata, la più sicura, 33 milioni di certificati attivi, 7 miliardi di firme l'anno, 233 marche temporali emesse ogni secondo. Ministra Casellati, lei ha male inteso o mal riportato una sentenza della Corte Costituzionale. Ripeto, sono sul regolamento chiedendo alla Presidenza di invitare il Governo a rettificare le proprie affermazioni. La Corte Costituzionale ha detto esattamente questo con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati: sussiste l'esigenza sia di assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale, sia di evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all'ammissione delle liste. Tali esigenze vengono però adeguatamente tutelate anche attraverso quella stessa firma elettronica qualificata che il legislatore ha previsto in riferimento alla raccolta delle firme per i referendum, ritenendo che tale modalità soddisfi l'esigenza di avere certezza della provenienza della sottoscrizione dal titolare di quella firma elettronica. La ministra Casellati ha invece affermato che il governo va nella direzione della digitalizzazione, ma ancora questo sistema non è perfetto, nel senso che non garantisce certezza e trasparenza, e rifacendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che ho appena citato, non è che noi siamo pregiudizialmente contrari, ma permangono necessità di cautela per motivi di sicurezza. È falso. Non c'è nessuna, se c'è una questione di volontà politica per la quale voi volete chiudere a questa riforma di trasparenza e di legalità, ma non potete travisare, mettere in bocca alla Corte Costituzionale e trarre in inganno il Parlamento attraverso quello che la Corte Costituzionale non ha mai detto. Concludo dicendo, oggi la firma digitale sul referendum è realtà, grazie a un nostro emendamento, al lavoro del governo Draghi col ministro Caolao che è stato portato a termine dal governo Meloni. Dal vostro governo, quindi o cambiate parere e cambiate affermazioni o state smentendo anche il lavoro del governo Meloni.
0: Ringrazio e chiedo di parlare il deputato Alfonso Colucci, nella facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto convintamente favorevole rispetto a questo emendamento a prima firma Maggi. È davvero incredibile, Presidente, che questa maggioranza disattenda quelle che sono le indicazioni che sono già contenute nella normativa vigente. E faccio riferimento al codice dell'amministrazione digitale che conferma l'assoluta equiparazione, anzi identità giuridica della firma digitale qualificata con la firma autografa. Attualmente la firma digitale qualificata ha l'identico valore giuridico, l'identica efficacia di una firma autografa che sia apposta in conformità alle norme di legge. E allora non si comprende perché non si voglia accettare che le sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali da parte di partiti che non abbiano i requisiti, poi parleremo dei requisiti per l'esonero dalla raccolta delle firme, non possa oggi in Italia la raccolta di queste firme essere ottenuta in conformità alle norme del CAD, che sono norme vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. Mi sembra chiaro che la volontà di questa maggioranza, esprimendo un parere contrario rispetto a questo emendamento, è la volontà del governo che si è trincerata dietro una sentenza della Corte Costituzionale che ha mal interpretato, anzi addirittura travisato, sia esclusivamente quella di restringere la rappresentanza democratica, impedendo ai cittadini nell'esercizio dei propri diritti e in conformità alle tecnologie attualmente vigenti di poter concorrere alla vita politica e istituzionale di questo Paese firmando quelle che sono le liste per la presentazione alle elezioni. Non si comprende davvero perché, Presidente, questa identica modalità quale suggerita dall'onorevole Maggi con questo emendamento sia perfettamente valida ed applicabile per i referendum abrogativi e invece non sia ricevibile per la presentazione delle liste alle elezioni. Allora probabilmente posso pensare che questa maggioranza abbia davvero paura che si ripeta quella grande manifestazione civica che si è avuta nella scorsa estate con la raccolta delle firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Quando ricorderete i cittadini italiani in poco più di un mese, peraltro anche estivo perché la raccolta venne lanciata a luglio e si completò i primi di settembre, ben 1.500.000 cittadini, anche attraverso lo strumento della firma digitale, concorsero alla richiesta del referendum abrogativo, quel referendum che poi non si tenne perché nel frattempo la Corte Costituzionale era intervenuta per dichiarare l'assoluta incostituzionalità di tutti i pilastri fondativi di quella scellerata riforma a firma del ministro Calderoli sotto il titolo di appunto autonomia differenziata. Allora Presidente, evidentemente respingere questo emendamento vuol dire restringere la
3: capacità democratica, la portata democratica, restringere la partecipazione, escludere non già partiti politici, ma i cittadini dalla possibilità attraverso la firma digitale di poter concorrere alla vita democratica del Paese. È una visione questa non solo antistorica, ma anche, permettetemi, antidemocratica, e per queste ragioni noi voteremo convintamente a favore dell'emendamento a prima firma dell'onorevole Maggi. Grazie.
0: Adesso di parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, ne abbiamo discusso lungamente in commissione e francamente, vedo la ministra che si sta attivando, non ci sono ragioni per bocciare questo emendamento, anche perché la strada, come ha ricordato prima il collega Maggi, delle firme digitali, della raccolta digitale delle firme per il referendum è una strada già percorsa, certificata. I due governi che hanno compreso il governo Meloni, e quindi il governo Draghi e il governo Meloni, hanno messo a punto l'anagrafe nazionale, ci sono tutti gli strumenti giuridici, formali e informatici. Per quale ragione si possono raccogliere le firme per il referendum, che impegnano ovviamente, come tutti noi sappiamo, anche in termini economici, ovviamente un diritto sacrosanto che noi difendiamo, non si capisce veramente la ragione, per cui io mi permetto di suggerire ai relatori, visto che ci sono anche conciliaboli in corso, di accantonare questo emendamento in modo da approfondire le argomentazioni che poc'anzi il collega Maggi ha esposto.
0: Chiesto di parlare il deputato Zaratti, ne ha facoltà.
5: Grazie signor Presidente, io ho ascoltato le motivazioni del collega Maggi, anch'io le condivido totalmente, più volte diciamo sia in commissione sia nella discussione in aula siamo ritornati su questi argomenti, e penso che davvero una delle regole basilari per poter legiferare è quello della coerenza rispetto al sistema normativo del Paese, e da questo punto di vista la coerenza è davvero discutibile, perché nel momento nel quale è possibile convocare addirittura il momento più alto della partecipazione diretta della democrazia in Italia, che sono i referendum, attraverso le firme digitali, è assolutamente incomprensibile, perché questo stesso metodo non può essere usato per raccogliere le firme per presentare le liste alle elezioni. Voglio ricordare, peraltro, che il numero delle firme necessarie per raccogliere, per rappresentare una lista che non è già rappresentata in Parlamento e che non ha l'esenzione, è una cifra significativa. Sono 120.000 firme autenticate. Non solo 120.000 firme, ma queste 120.000 firme sono frazionate in collegio plurinominale per collegio plurinominale, circoscrizione per circoscrizione. Quindi è evidente che tutto questo tende a sfavorire la partecipazione di chi effettivamente vuole fare una proposta politica al Paese. Da questo punto di vista, viste le difficoltà che c'erano nelle raccolte delle firme del referendum, giustamente si è proceduto, visti i tempi, diciamo così, che prevedono una serie di possibilità che una volta non c'erano, alla raccolta di firme digitali, che ha permesso, tra gli altri, anche la celebrazione dell'ultimo referendum sulla giustizia. Quindi non parliamo di cose irrilevanti. Ecco, non si capisce per quale ragione lo stesso metodo non possa essere utilizzato per presentare le liste. Io penso che sia un errore gravissimo, gravissimo, e di metodo, non solo politico, ma anche di metodo. Perché è talmente difforme questa, diciamo, normativa che voi volete adottare per la raccolta delle firme dal sistema legislativo del nostro Paese, così come si è evoluto, che è evidente che crea una contraddizione palese. Ma addirittura io penso che questa norma, io penso che sia sostanzialmente, come dire, in qualche modo difficilmente considerabile dal punto di vista costituzionale. Perché insomma, se io posso fare il referendum in questo modo, per quale ragione non posso presentare una lista? In più c'è un problema di natura politica. Se la maggioranza ritiene che la democrazia è una scatola chiusa, chi c'è dentro e gli altri non possono partecipare, lo dicessero. Per noi non è così. Per noi la democrazia significa che tutti coloro che vogliono partecipare devono essere in grado di farlo. Poi saranno gli elettori a decidere se si prendono il 10% dei voti, l'1% o lo 0,1%. Ma noi dobbiamo sì fare delle norme che garantiscano che un certo numero di cittadini sostiene la presentazione di quella lista, ma contemporaneamente che sia un obiettivo raggiungibile e che sia un obiettivo che in qualche modo è conforme alla legge del nostro Paese. Per questa ragione noi sosteniamo in modo convinto le posizioni dell'emendamento del collega Maggi e ritengo che ci debba essere anche una valutazione, lo chiedo ai colleghi relatori, al portavoce dei relatori Angelo Rossi, che in molti casi ha svolto un ruolo importante in questa nostra discussione. Insomma, ma è mai possibile pensare che in un partito come Più Europa, che all'ultima elezione, e chiudo Presidente, ha avuto 1 milione di voti, per il fatto che gli è mancato quel voto in più per superare lo sbarramento, addirittura oggi non sia neanche nelle condizioni di avere l'esenzione come tutti gli altri gruppi che sono presenti in quest'Aula. Quando poi per presentare le liste all'estero il collega Maggi può avere le esenzioni per candidarsi all'estero, ma non può avere le esenzioni per candidarsi in Italia. Fate una norma che abbia una certa razionalità. Capisco che a volte per voi in questa confusione che si sta realizzando la razionalità diventa difficile, però in questo caso si potrebbe anche utilizzare. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora, intanto ricordo, perché non l'avevo citato prima, che su questo emendamento 1.111 insiste il parere contrario della Commissione Quinta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fatta questa precisazione, ricordo anche che c'è una richiesta di accantonamento avanzata dal deputato Fornaro, su cui ascoltiamo il parere. Prego, in piedi per cortesia.
6: Il parere è contrario.
0: Insiste nella votazione? No. Allora, pongo in votazione palese, l'emendamento 1.111 Maggi con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. La votazione chiusa, presenti 367, votanti 360, astenuti 7, maggioranza 181, favorevoli 138, contrari 222. La Camera respinge. Avverto che l'emendamento 2.1011 Tirelli, pagina 25 del fascicolo, è stato ritirato dal presentatore. Passiamo all'1.1007 Ziello, su cui c'è il parere contrario della Commissione del Governo e favorevole del relatore di minoranza. Ha chiesto di parlare il deputato Pierrone, ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Con questo emendamento vogliamo dare pari dignità e pari trattamento a tutti i partiti. Vogliamo dare pari dignità ai partiti che sono in Parlamento. Non si possono esonerare dalla raccolta delle firme i partiti che si sono costituiti in gruppo durante la legislatura, ma non solo, si sono costituiti in gruppo con una deroga concessa dal Presidente della Camera. Noi con questo emendamento vogliamo dare pari dignità a tutti i partiti, pertanto vogliamo che i partiti che si sono costituiti ad inizio legislatura hanno diritto e sono esonerati alla raccolta delle firme, però i partiti che si sono costituiti durante la legislatura, perché come sapete per costituire un gruppo ci vogliono 20 deputati, la maggior parte dei gruppi non arriva neanche alla metà, sono 10 deputati, non arrivano a 10 deputati, hanno questa concessione. Però dobbiamo dire una cosa, questa è una grande marchetta, ma è un grande regalo da parte del governo di centrodestra, perché Questo emendamento è stato più che altro introdotto in commissione, dove è stato votato dal centrodestra, è stato votato dal governo, un regalo a Calenda, e pertanto noi ci opponiamo a questo. Vogliamo delle regole giuste, vogliamo che i partiti partano con lo stesso valore, con lo stesso potenziale, e partire insieme ad una campagna elettorale corretta ed equilibrata. Pertanto noi chiediamo di votare questo emendamento per ripristinare, per dare il valore giusto a tutti i partiti. Ma noi di Futuro Nazionale non abbiamo paura, perché voglio precisare una cosa: non abbiamo paura di raccogliere le firme, perché oggi l'unico leader che riesce a riempire le piazze è il nostro leader generale Roberto Vannacci. Ad oggi come partito siamo arrivati a 125.000 iscritti, pertanto figuratevi se abbiamo paura di raccogliere le firme per presentarci. Il problema è vostro, non è nostro. Noi ci siamo, affronteremo una campagna elettorale, vogliamo solo tutti che partissero con la stessa idea, con la stessa volontà e con la stessa giusta partenza, per dare gli equilibri giusti e fare una campagna elettorale corretta. Grazie.
0: Adesso parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà.
4: Grazie signor Presidente, col rispetto parlamentare dovuto volevo solo fare una dichiarazione di voto cumulativa. Noi non voteremo nessun emendamento presentato dal gruppo di Futuro Nazionale, né su questo provvedimento, né su futuri provvedimenti, né oggi né mai. Voteremo contrario.
0: Ci sono altre richieste di intervento? Deputata Ravetto o deputato Ziello? Ziello a titolo personale. Richiama regolamento? Se si alza in piedi ci capiamo meglio, perché così è complicato.
8: Sì, grazie Presidente, soltanto per dire nella parte del secondo comma dell'articolo 8 nell'ambito della conduzione e gestione dei lavori che le dichiarazioni, signor Presidente, dell'onorevole Fornaro, secondo cui il PD, ma penso che quelle dichiarazioni rappresentino tutta la coalizione di centrosinistra o presunta tale, secondo cui i singoli gruppi non voteranno mai a favore di una proposta di Futuro Nazionale, per noi è una medaglia d'oro da un punto di vista...
0: Sì, non è un richiamo al regolamento. Non è un richiamo al regolamento, comunque ha finito prima del tempo il suo intervento e va bene così. Poco in votazione.
9: A titolo personale.
0: Deputata Ravetto, un minuto a titolo personale. Sì, intanto se si alza cortesemente, perché cioè. Prego.
10: Grazie Presidente. Allora, noi riteniamo che una deroga non possa diventare una regola generale. È di tutta evidenza che quando viene derogato la possibilità di ritenersi gruppo senza esserlo, questo deve rimanere nel perimetro di quest'Aula. Renderlo una regola generale è pericoloso non solo per quest'Aula, ma soprattutto per gli elettori. Cioè, se voi manterrete questo favore, perché parliamoci chiaro, è un favore al partito di Calenda, per cui un gruppo che gruppo non è viene considerato tale, esonerato dalle firme, così come i gruppi costituiti da tempo, che hanno già partecipato a un voto, quindi al rapporto con gli elettori, voi state di fatto con un cavillo burocratico negando agli elettori di dire la loro. Voi state dicendo che decidete qua all'interno che un partito non dovrà confrontarsi con un onere che è quello che spetta a tutti. La nostra volontà non è certamente quella di allargare il perimetro della deroga delle firme, ma di metterci tutti a confronto in maniera giusta, chiara e trasparente davanti agli elettori.
0: Sempre a titolo personale per un minuto, Devo Furgiuele, prego.
11: Grazie Presidente. Il parere contrario a questo emendamento è una scelta precisa da parte del Governo. Con questa scelta si vuole mantenere un sistema ambiguo, per cui determinati partiti, determinate formazioni potranno prendere dei privilegi che nulla hanno a che spartire con la volontà popolare. È stato spiegato, volevamo semplicemente che la deroga fosse affidata a chi si costituisce all'inizio della legislatura e non chi, come altri partiti che sono stati ovviamente miracolati come Azione, si potesse fare delle regole che vanno in quella direzione. Le deroghe sono importanti e vanno utilizzate con perentorietà e con certezza e con chiarezza. Noi chiediamo il rispetto delle regole. Grazie.
0: Chiesto per il deputato Richetti, ne ha facoltà.
12: Solo per ringraziare i colleghi di Futuro Nazionale che mi pensano sempre, per ricordargli che sono capogruppo di questo gruppo dal primo giorno della legislatura, mandato in Parlamento da una lista che ha preso più di 2 milioni di voti. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei. Pongo in votazione l'emendamento 1.1007. Il voto è palese, con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore in minoranza, votazione aperta.
13: Schlein e Latini.
0: Schlein, Latini.
13: Latini ha votato.
0: La votazione è chiusa. Presenti 360, votanti 357, astenuti 3, maggioranza 179, favorevoli 7, contrari 350, la Camera respinge. 1.1006, Ziello. Parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore in minoranza, chiesto di parlare il deputato Boff. Ne ha facoltà.
14: Presidente, onorevoli colleghi, noi in quest'Aula eravamo abituati, abbiamo abituato i cittadini alle leggi ad personam. Ora siamo arrivati alle leggi ad calendam. Ad calendam, perché facciamo un emendamento, programmiamo una legge in base alle esigenze di un solo gruppo. Ora arriveremo fra poco a dire che i gruppi che devono raccogliere le firme dovranno essere superiori a 7 e inferiori a 9, perché dovrà interessare solo il Futuro Nazionale. Ma noi non abbiamo paura di raccogliere le firme, ma figurateci, abbiamo paura di raccogliere le firme. La gente si tessera online con Futuro Nazionale, figurateci, per noi la paura è le firme. A noi interessa l'equità, perché una legge deve essere uguale per tutti, così dice la Costituzione. Se la legge è uguale per tutti, la legge non può essere in base a una data specifica, un numero specifico, ma mettiamo il nome del partito che facciamo prima, no? Mettiamo il nome del partito, così diciamo che Futuro Nazionale deve raccogliere le firme, perché il governo desidera che Futuro Nazionale raccolga le firme. E con questo cosa fa quella maggioranza sbiadita di centrodestra? Fa un grande favore alla sinistra, perché chi è che poi lavora per la sinistra se non il governo di centrodestra, se non il governo di centrodestra che esonera tutti i gruppi che appoggiano il campo largo nell'esonero della raccolta delle firme, penalizza l'unico partito di destra a raccogliere le firme e esonera tutti i gruppi e fa la legge ad calendam. Ad calendam, ricordatevi questo, che rimarrà nella storia la legge ad calendam. Voi avete fatto la legge elettorale ad calendam, il calendum sarà. Bene, noi chiediamo l'equità, deve essere per Futuro Nazionale e sia per tutti, perché qui il Presidente della Camera autorizza i gruppi in deroga, ad esclusione di Futuro Nazionale naturalmente, quindi qualsiasi gruppuscolo diventa gruppo fuorché Futuro Nazionale, ma vogliamo, ci state dando una mano, fate le leggi contro Futuro Nazionale, perché se questo Parlamento, se questa maggioranza vuole lasciare fuori Futuro Nazionale, vuole costringerci a raccogliere le firme, bene, sappiate che fuori i cittadini la pensano esattamente al contrario di come la pensate voi, e i cittadini voteranno Futuro Nazionale e Futuro Nazionale entrerà in questo Parlamento a pie pari con il voto degli elettori e con le firme raccolte. È inutile che facciate le leggi a personam, è inutile che facciate le leggi ad excludendum, noi entreremo con il voto e con il consenso dei cittadini, perché i cittadini vogliono democrazia, libertà e uguaglianza.
0: Pongo in votazione l'emendamento 1.1006, Ziello, con parere contrario della Commissione del Governo, il relatore di minoranza si rimette all'Aula, la votazione è aperta. Il voto è palese. Braga, Baldino, diamo tempo di riguadagnare la postazione.
13: De Luca.
0: Aspettiamo anche il collega De Luca. Se ce la fa.
13: E Cialditoni e Bosche.
0: La votazione è chiusa. Presenti i votanti 364, maggioranza 183, favorevoli 7 contrari 357, la Camera respinge 1 punto. 1005, Ziello, per la parola al deputato Furgiuele che l'ha richiesta, prego.
11: Grazie Presidente, ogni volta che al termine di una votazione si guarda il pannello dei voti ci si rende conto che lo stesso cordone sanitario che si sta tenendo, che si vorrebbe tenere in Germania con Alternative für Deutschland, lo si vuole riproporre per Futuro Nazionale. Non basterà! Avremmo voluto utilizzare ed impiegare il tempo che stiamo impiegando in questi due giorni, anche con qualche, diciamo, disguido di troppo, che poi dovrà essere chiarito, ci auguriamo, il prossimo lunedì, per questioni più serie che riguardano la vita delle famiglie degli italiani che non arrivano a fine mese, che riguardano le imprese che sono attanagliate dal caro del costo del lavoro, dal caro del denaro, dal caro delle materie prime. Avremmo voluto parlare dell'inflazione che morde gli stipendi, che morde le pensioni, invece siamo qui a parlare di qualcosa che non riguarda principalmente il problema degli italiani e che, come ha dimostrato con la bocciatura dell'emendamento famoso ad opera di Franchi Tiratore del centrodestra e quindi non di Futuro Nazionale, non assolutamente assolverà al compito che si era dato. Questa legge ha fallito perché non darà la possibilità al cittadino di scegliere chi fare eleggere alla Camera e al Senato e dall'altra parte non avvicinerà il divario che esiste tra istituzioni ed elettori. Con questo emendamento noi proponiamo una misura di buonsenso: dare la possibilità di sottoscrivere le liste attraverso la firma digitale. Non ci siamo inventati nulla, vogliamo semplicemente far sì che si utilizzi qualcosa che è stato già utilizzato per la raccolta firme sui referendum. La raccolta firme digitale non allontana i cittadini, ma ha l'effetto opposto. E allora bocciare questo emendamento è una scelta politica che è ancora più grave rispetto a quello che è accaduto in commissione, prima commissione, quando invece si è votato un emendamento che ha favorito coloro che hanno costituito i gruppi e sono andati in deroga alla raccolta firme al 31 dicembre del 2025, ovvero Calenda, il gruppo di Azione. E allora noi pensiamo che sia una scelta politica contro Futuro Nazionale, una scelta strategica secondo noi errata da parte di chi l'ha attuata, perché Futuro Nazionale non è nata nel palazzo, è nata nelle piazze, è nata attraverso i cittadini e nessuna bocciatura di nessun emendamento potrà fermare la sua marcia. Grazie.
0: Ringrazio, ha chiesto la parola il deputato Alfonso Colucci, ne ha facoltà.
2: Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario rispetto a questo emendamento, ma vorrei gentilmente fare una premessa e le vorrei chiedere quale sia lo stato dell'arte con riferimento al procedimento e agli accertamenti che ieri la Presidenza della Camera ha detto che tempestivamente questa mattina sarebbero stati compiuti con riferimento a quanto gravissimo accaduto ieri. E siccome ora è intervenuto proprio testé l'onorevole Furgiuele, e naturalmente è interessante sapere quale sia lo stato dell'arte. Ci può gentilmente documentare che cosa è stato accertato? Perché voglio ricordare che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo avuto dei provvedimenti disciplinari anche molto pesanti per aver spostato delle sedie, delle poltrone, addirittura delle lampade, addirittura 15 giorni di sospensione. Dunque vorremmo sapere, perché questo attiene davvero alla nobiltà
3: dignità di quest'Aula. E con riferimento specifico all'emendamento, io vorrei dire che la valutazione di una norma, sia essa una norma ordinaria sia emendativa, non può prescindere anche dalla credibilità di chi la firma e di chi la presenta. E queste persone che oggi rappresentano questo gruppo parlamentare hanno e che oggi si scagliano contro le norme contra personam, sono quelle stesse che fino a ieri hanno votato una miriade di norme ad personam. Penso ad esempio alla stretta sulle intercettazioni, la quale è sembrata funzionale ad assolvere anche ad interessi specifici relativi a singoli procedimenti. Penso ad esempio all'abrogazione del reato di abuso di ufficio, che pure questi signori hanno votato, voi che vi fate promotori della legalità e del fatto che le regole si rispettano, avete concorso all'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio. E dunque io vi chiedo quale credibilità ci sia nel presentare un emendamento e rivendicarlo come un emendamento che vorrebbe correggere una norma contra personam. Allora, Presidente, c'è una credibilità politica, c'è un testo normativo. E con questo però voglio precisare che noi del Movimento 5 Stelle siamo a favore di qualsiasi strumento che possa allargare la rappresentanza democratica, favorire la partecipazione, favorire i cittadini nel concorrere alla vita civica e democratica di questo Paese. Ma questo emendamento non può essere votato mentre noi votiamo convintamente gli emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Maggi. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare a titolo personale per un minuto il deputato Boff, ne ha facoltà.
14: Vede, Presidente, a noi stupisce il parere contrario del governo su questo emendamento, ma per un semplice motivo. Io vedo qui rappresentato il governo, vedo il ministro Nordio, e noi oggi presentiamo in Italia procedimenti giudiziari con la firma digitale e usiamo la firma digitale. Ma poi vedo il vice ministro Leo, i nostri cittadini presentano la dichiarazione dei redditi con lo SPID e con la firma digitale. Ma noi oggi qui presentiamo le proposte di legge e le presentiamo firmandole con la nostra firma digitale. Ma noi poi raccogliamo le firme per il referendum e le raccogliamo con la firma digitale. Ahimè, torniamo allo stesso discorso di prima. Un paese deve essere moderno quando si parla di cose alle quali che bisogna imporre ai cittadini, quando si devono far fare le cose ai cittadini. Concluda. Ma quando poi si tratta della politica, allora lì non possiamo raccogliere le firme con la firma digitale. Due metri e due misure, ma è una ripetizione la mia. Grazie.
0: Ha chiesto di parlare il deputato Cuperlo, ne ha facoltà.
15: Grazie Presidente, ma nel confermare il nostro voto contrario a questo emendamento per le ragioni che alcuni minuti fa ha esposto in quest'Aula il collega Fornaro, io però desidero esprimere un pacato apprezzamento verso il collega Fulgiuele per l'evoluzione dei suoi riferimenti ideali e linguistici, nel senso che è transitato dalla citazione letterale del cancelliere del Terzo Reich al partito erede di quella tradizione culturale e politica Alternative für Deutschland, riferendosi ad un presunto cordone sanitario che mi auguro possa esistere in questo Parlamento come nel Parlamento tedesco del Bundestag. La ragione è legata al fatto che il partito al quale l'onorevole Fulgiuele ha fatto riferimento si dichiara esplicitamente attraverso la voce di suoi autorevoli esponenti come, cito testualmente aperte virgolette, il volto amichevole del nazismo. Ironizza e deprime la memoria di Anna Frank e delle vittime dell'Olocausto e della Shoah e rivendica esplicitamente e apertamente la necessità di battersi per un'Europa di razza esclusivamente bianca. Se il riferimento di Futuro Nazionale è a una formazione politica e culturale che si rifà a queste radici, a questi valori, a questi principi, beh, quel cordone sanitario ci troverà sicuramente sempre e comunque in prima fila.
0: Per superare il deputato Rosato, ne ha facoltà.
16: Grazie Presidente, le parole del collega Cuperlo erano molto opportune. Io ci aggiungo anche un altro piccolo dettaglio che forse non andrebbe dimenticato,
17: che quel partito sono degli asset putiniani, sono degli strumenti stranieri in questo territorio, fanno esattamente quello che vuole un dittatore straniero. Ma quello che mi stupisce è la prosopopea con cui questi colleghi, rassegniamoci fino alla fine della legislatura, sarà così, che sono stati eletti con il centrodestra e che fino a poche settimane fa, qualcuno fino a pochi giorni fa, ci raccontava come tutto andava bene, adesso vengono a raccontarci queste cose. Sono inascoltabili, inascoltabili, sono ironici, io capisco, diventano ironici, diventano divertenti. Perché fino a qualche giorno fa andava tutto bene. E quindi, colleghi, a destra e a sinistra, rassegniamoci, faranno il loro show, andranno avanti, faranno le loro sceneggiate, non ascoltiamoli. Il cordone sanitario deve essere sanitario proprio, non sanitario così, proprio sanitario deve essere.
0: Bene, pongo in votazione, lei ha già parlato. L'emendamento 1.1500 con parere contrario della Commissione del Governo. Il voto è palese e c'è anche il parere contrario della quinta commissione ai sensi articolo 81 della Costituzione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti votanti 365, maggioranza 183, favorevoli 7, contrari 358. La Camera respinge. 1.1008 Bonetti, parere contrario. Prego, a lei la parola, deputato Bonetti.
18: Grazie Presidente. Con questo emendamento noi vorremmo che il Parlamento facesse un passo avanti nel compimento di una democrazia paritaria. Voi sapete che ad oggi i capolista nei collegi plurinominali e in qualche modo la composizione del famoso listone fatto dai listini circoscrizionali ha un equilibrio di genere al 40-60% che eredita dal Rosatellum. Ecco, noi chiediamo di fare un passo avanti a questa proporzione e dire che i capilista delle liste nei plurinominali devono essere composti al 50% da donne e al 50% da uomini, proprio nella linea, nel solco di quanto già ieri abbiamo discusso in quest'Aula, cioè di permettere alla nostra democrazia di scegliere tra i migliori uomini e le migliori donne in modo paritario coloro che possono rappresentare al meglio la volontà delle cittadine e dei cittadini. Va detto che il Rosatellum ha, introducendo questa proporzione al 40-60%, fatto fare un passo avanti alla nostra democrazia. Abbiamo raggiunto il massimo numero di donne elette nel Parlamento, ma non è abbastanza perché siamo ancora ad un terzo della presenza di donne rispetto alla presenza della popolazione femminile nel nostro paese, che è più del 50%. Quindi questo organismo rappresentativo oggi, da un punto di vista anche della proporzione numerica e matematica, non è rappresentativo della popolazione italiana. E in questo io inserisco del contributo fondamentale che le donne italiane hanno dato non solo negli 80 anni che abbiamo vissuto, ma nel nostro presente, nella prospettiva, nelle sfide che abbiamo per il futuro. Io penso che sia una sfida che possa essere abbracciata in modo trasversale. Ricordo nella scorsa legislatura che si è fatto fare un passo avanti, ad esempio nella Golfo Mosca, una legge che tra l'altro nasce anche nel seno del centrodestra con un'alleanza col centrosinistra, e in modo unanime, colleghe, abbiamo portato avanti la necessità di alzare la quota dal 30% al 40%. Ecco, oggi si tratta di fare lo stesso ragionamento. Portiamo al 50% il numero di donne candidate come capolista nei collegi plurinominali e il numero al 50% delle donne che compongono il listone a livello nazionale. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto la parola la deputata Chiara Braga. Prego, l'ascoltiamo.
19: Grazie Presidente, chiedo di poter sottoscrivere alla collega Bonetti questo emendamento e lo sottoscrivo a nome del gruppo del Partito Democratico. Questa battaglia che ieri ha avuto, diciamo così, un'anticipazione, come sappiamo, nella discussione sull'emendamento Bignami, resta un tema ancora aperto, come giustamente ha sottolineato l'onorevole Bonetti. Con questo emendamento noi chiediamo non solo di preservare quel principio che ieri rischiava di essere cancellato, spazzato via dall'approvazione di quell'emendamento della garanzia, mi sentite? Della rappresentanza di genere nella formazione delle liste, sia nei capilista bloccati, sia nella lista, nei listini che portano con sé il premio di maggioranza. Però sappiamo ancora come quella norma di garanzia antidiscriminatoria del 60-40 si è dimostrata insufficiente fin qui a far fare quel salto di qualità per aumentare significativamente la rappresentanza femminile nel Parlamento. Quella percentuale del 30%, poco più, è ancora troppo bassa. Incide ancora troppo poco, io credo, nella possibilità di orientare, condizionare, guidare le scelte che facciamo anche in questa sede dal punto di vista legislativo. È vero, questo Parlamento ha poco più del 30% di rappresentanze femminili, ma io non posso considerare come soddisfacente, ad esempio, il fatto che tutte le commissioni parlamentari che oggi sono insediate in quest'Aula sono tutte guidate da deputati uomini. Io lo so che anche nelle file della maggioranza ci sono deputate, colleghe competenti, capaci, autorevoli, in grado di guidare bene i lavori delle commissioni. Una maggiore rappresentanza femminile si misura ovviamente attraverso le elezioni, ma si misura anche nella presenza nei luoghi della decisione, nei luoghi apicali, e agire sul sistema di formazione delle liste, tanto più in un sistema come questo, che sappiamo porta con sé una parte consistente del Parlamento, delle Camere, con l'attuazione e lo scatto del premio di maggioranza, è ancora più importante per garantire un'adeguata rappresentanza. Questo obiettivo del 50-50 io credo che rappresenti una continuazione ideale di quella battaglia che 80 anni fa cominciarono le sole 21 madri costituenti presenti nell'assemblea che creò e diede vita alla nostra Costituzione, quelle stesse che si batterono per fare in modo che ci fosse davvero nella Costituzione il principio dell'eguaglianza di fatto, come sappiamo. E mi viene da dire che quando, giustamente come è stato ricordato, quelle donne entrarono in Parlamento, non sempre ebbero poi una strada facile. Molte di loro ebbero storie, vicende personali, politiche, che le riportarono indietro, perché un diritto non è mai conquistato per sempre, nemmeno quello della rappresentanza nelle istituzioni. Ma sicuramente quelle donne, nel condurre le loro battaglie, pensavano una cosa: che non bastava avercela fatta solo loro, solo se stesse. Pensavano che ci fosse una battaglia da condurre anche per altre. E quindi io mi appello ovviamente a tutta l'Aula, in modo particolare alle colleghe deputate di tutti gli schieramenti, perché su questo emendamento ci sia un voto favorevole che consentirebbe, pure con una legge che noi non condividiamo, di fare un passo in avanti su una questione di civiltà e di qualità per la nostra democrazia. Grazie.
20: Grazie a lei. Ha chiesto la parola la deputata Zanella.
21: Prego. Grazie. Grazie Presidente. Guardate, io credo che questo emendamento abbia un significato fortemente simbolico e che renda giustizia ad una realtà sempre più presente nel nostro paese. Si tratta di un protagonismo delle donne che si esprime ormai nelle professioni, che si esprime ormai nell'associazionismo, che si esprime in tutti i campi in cui una volta le donne erano, se non escluse, marginali. Quindi il nostro Parlamento si è rivelato, la nostra Camera, ieri arretrata con l'emendamento che voleva addirittura che tutti i capolista fossero alla fine di sesso maschile, perché il senso dell'emendamento era quello. Una arretratezza non solo, ma un vero e proprio pericolo per tutto quello che è stato conquistato a livello legislativo, a livello normativo, a livello di buon senso, tanto che molti e molte manco l'avevano capito che la cosa era così, capite? È questo che mi rende veramente incerta, perché guardate, per me il 50 e 50 può essere anche a rischio, perché un domani le donne potrebbero essere il 60, anzi forse tra 50 anni lo saranno, 50, 60, il 70%, come avviene per esempio in magistratura, come avviene per esempio nel mondo dei medici ormai, dove le donne sono in maggioranza. Ebbene, io credo che le donne qui devono assumersi una responsabilità, che io capisco, non solo verso il proprio partito, ma verso la propria genealogia, perché le donne sono anche morte per questo. Lo capite o non lo capite? O pensate solo a voi stesse? Le 21 donne che hanno lottato qui nella Costituzione, che hanno lavorato proprio sull'articolo 3 della Costituzione e sugli altri a difesa delle donne, erano 21, ma erano libere, forti, autorevoli, capaci anche di farsi sentire. Non solo nel proprio partito, nel paese. E qui bisogna fare uno sforzo in più di autonomia, indipendenza, libertà.
0: Chiesto di operare la deputata Ghio.
1: Sottoscrive tutto AVS.
0: Tutto il gruppo di AVS sottoscrive questo emendamento. Prego, a lei la parola.
5: Grazie Presidente.
0: A titolo personale, un minuto.
5: Sì. Ieri avete portato avanti, è stato portato avanti il tentativo di smantellare le garanzie sulla parità di genere, annullando la regola dei capilista al 60-40 e non solo, nell'ambito dell'emendamento bluff sulle preferenze, tentativo a cui anche una buona parte della maggioranza si è sottratta. Oggi noi sosteniamo questo emendamento proposto dalla collega Bonetti, che fa una proposta chiara, il 50% di presenza di entrambi i generi nelle liste e nei capilista. Noi qui non stiamo parlando di quote o concessioni, ma di democrazia paritaria, di un percorso verso la forma più compiuta di democrazia rappresentativa, che riconosca competenze e capacità di tutte e di tutti. Adesso dimostrate nel voto, tanto il voto è segreto, dimostrate favorevolmente di votare a questo emendamento, dimostrate che siete pronti a difenderla questa garanzia democratica, che ieri la prima presidente donna della storia di questo paese avrebbe sacrificato per un patto di potere.
0: Ringrazio, ho chiesto di parlare la deputata Roggiani, a titolo personale un minuto, ne ha facoltà, prego.
22: Grazie Presidente. Nilde Iotti, quando è diventata prima Presidente della Camera, disse: io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. È incredibile che la prima Presidente donna non senta su di sé, dopo aver rotto un tetto di cristallo solo per se stessa, questo bisogno, quello di garantire che le donne possano avere una rappresentanza vera. Per questo voteremo a favore di questo emendamento e per questo chiedo alle colleghe donne, ma anche ai colleghi uomini, pensate a quanto abbiamo bisogno di portare qui almeno il 50% delle donne, quelle donne che fuori fanno fatica, che non sono rappresentate, che devono lasciare il lavoro. Per loro dobbiamo farlo, per le milioni di donne che fuori da qui ci guardano e chiedono un segnale.
0: Ringrazio, ho chiesto però il deputato Dell'Olio. A facoltà, prego.
23: Grazie Presidente. Nell'annunciare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo emendamento, volevo ricordare un po' in quest'Aula a tutti quelli e a tutte quelle persone che si professano esperti di pari opportunità, che le pari opportunità non sono semplicemente un principio astratto, ma significa anche rispettare quello che dice la legge, e lo faccio leggendo quello che dice il codice delle pari opportunità al primo articolo. Dice esattamente, il primo articolo, il divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività. E in questo caso non stiamo andando, in questo emendamento non si va neanche oltre il concetto di fare quello che prevede addirittura il comma 3, cioè che il principio della parità non osta al mantenimento, all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Qui si va a cercare di dare la parità. Per cui questo obiettivo al comma 4 si stabilisce che deve essere ottenuto mantenendo nella formulazione attuazione a tutti i livelli a opera di tutti gli attori di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. Quindi andare in questo senso significa andare a rispettare quello che già dice la legge, e quello che dice la legge serve perché far rientrare le donne in tutte le occasioni politiche e lavorative serve a questo Paese. Lo faccio io da uomo e io mi rivolgo non solo alle donne che spero abbiano già che abbiano compreso, ma anche a tutti gli uomini, perché il problema delle pari opportunità in questo Paese è un problema che tocca in particolar modo gli uomini, perché sono loro che devono darsi da fare per far sì che le parità siano una realtà. Grazie.
0: Grazie a lei. A titolo personale chiedo se vuole la deputata Scani. Prego.
19: Grazie Presidente, l'ha ricordato la nostra capogruppo, l'abbiamo ricordato in quest'Aula. 80 anni fa qui entravano per la prima volta donne che avevano finalmente il diritto di essere elette, tra loro una, la più giovane. Teresa Mattei concluse il suo intervento che portò nella Costituzione l'uguaglianza di fatto, rivolgendosi ai suoi colleghi uomini in stragrande maggioranza. Allora io non ho parole migliori delle sue per convincervi a votare un emendamento che serve non alle donne ma al Paese, per portare qui dentro una rappresentanza che davvero sia simile a quello che c'è lì fuori. Teresa Mattei disse:

0: dei lavoratori. Io parole migliori non ne trovo, voi almeno queste cercate di ascoltarle, colleghe e colleghi.
1: Ringrazio deputata Scani, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale, deputato Girelli, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie, grazie Presidente. In un mondo ideale io credo che non ci sarebbe bisogno di parlare di parità di genere, ma nel mondo in cui viviamo sì. E io credo che ci sia bisogno, soprattutto dalle aule parlamentari, nel momento in cui si tocca il tema della rappresentanza nelle aule parlamentari, di dare dei segnali forti, che guardate non riguarda solo quante donne dovrebbero partecipare ed essere presenti in quest'aula, ma riguarda il Paese, che vive il dramma del femminicidio, vive il dramma della disparità, quando si parla di salario, quando si parla di opportunità, quando si parla di possibilità di costruire il proprio progetto di vita. Ecco che allora portare questa parità di rappresentanza è un dovere per l'applicazione della nostra Costituzione, che dice che di rimuovere ogni ostacolo di una vera partecipazione di tutti e tutte.
1: Ringrazio, chiedo il deputato Del Barba.
3: Grazie Presidente, ma io credo che ai giorni nostri non si dovrebbe nemmeno spendere più del tempo per spiegare perché la parità di genere sia un traguardo importante, ancora non raggiunto, necessario per la nostra democrazia. E fa specie che si debbano ancora ricordare le parole di alcune madri costituenti, il coraggio delle donne che andarono a votare per prime nella nostra Repubblica, che assunsero cariche pubbliche, eccetera, eccetera. Penso e voglio dare per scontato che questo sia un patrimonio consolidato. Eppure credo che il tema sia non tanto spiegare perché la parità di genere è necessaria alla nostra società, alla nostra democrazia, ma domandarci quali strumenti noi dobbiamo ancora agire per raggiungere questa parità di genere. Ieri la collega Bonetti ha ricordato la sua esperienza di madre di due figli e anche io, quando mi dispongo di fronte al tema della parità di genere e mi domando a che punto siamo, me lo domando soprattutto come padre di due figli, un maschio e una femmina. E in questa esperienza mi è assolutamente impossibile non constatare come ci siano delle differenze, a partire dalla libertà di uscire la sera, di girare la notte da soli, che ancora dobbiamo colmare. Così come da uomo che viene dal mondo dell'impresa e dell'economia non posso non rilevare come dalla Golfo Mosca in avanti, grazie alle quote di genere per le donne nei consigli di amministrazione delle imprese, è cambiato lo spirito delle imprese, è migliorata la competitività e grazie a quelle esperienze sono cambiate anche le dinamiche familiari, con un progresso collettivo della nostra società. Ebbene, allora mi domando come tutto questo non possa rendere oggi semplicemente ovvio che siamo ancora nella necessità di dover garantire attraverso delle norme, come quelle ovvie che sono indicate ad esempio in questo emendamento, il traguardo della parità di genere. Credo che questa ovvietà dovrebbe trovarci unanimi, non divisi. Potremmo al più discutere di quale sia lo strumento migliore da agire. Ma vedete, negare che oggi quel traguardo sia ancora da raggiungere, sia prezioso per tutti, uomini e donne, pubblico e privato, famiglie e singoli, e soprattutto non vedere che quel traguardo va raggiunto ancora attraverso questi strumenti, credo che sia un atto di ipocrisia che nell'epoca della prima Presidente del Consiglio donna dovremmo risparmiarci. Grazie.
1: Ringrazio. A titolo personale ha chiesto di parlare il deputato Provenzano, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Qualche anno fa ebbi l'onore di servire la Repubblica nella funzione di Ministro e compì un piccolo gesto, rifiutai di partecipare a un convegno di soli maschi, di soli uomini, perché mi parve allora una vera e propria rimozione di genere. Ricevetti il sostegno di tante donne, ma mi fu particolarmente gradito quello di donne parlamentari del centrodestra, avversarie politiche che si riconoscevano in un principio. Mi piace pensare che ieri ci siano state anche queste donne a impedire che il Parlamento

0: subisse una gigantesca rimozione di genere nella nuova legge elettorale, in cui un partito avrebbe potuto candidare ed eleggere solo capilista uomini. La responsabilità di tutto questo era non solo di Giorgia Meloni, ma anche di due maschi capi partito, Tajani e Salvini, che anche loro dovrebbero trarre le conseguenze da quello che è successo, perché quando una presidente donna, la prima donna presidente del Consiglio, agisce contro le donne con la complicità degli uomini,
1: come si fa? Aspetti che la lascio concludere.
0: Tutti perdiamo, Presidente, e perdiamo perché neghiamo un principio che è quello di uguaglianza, che non è un principio della sinistra, ma è il fondamento della nostra Costituzione. Oggi, qui, con questo emendamento della Bonetti che noi abbiamo sottoscritto, abbiamo la possibilità di compiere un piccolo passo avanti.
1: Concludo.
0: Ci vorrebbe un po' di coraggio da parte di tutte e da parte di tutti, perché questo non è un emendamento solo delle donne, è un emendamento di tutto il Parlamento.
1: Ringrazio, ha chiesto però il deputato Casu, ne ha facoltà.
2: Un minuto.
3: Presidente, vede, il tema della parità di genere è un tema importante. Io penso che sia importante che in quest'Aula stiano intervenendo solo purtroppo tra le forze dell'opposizione, sia donne che uomini. Io penso però che sia fondamentale, veramente fondamentale, renderci conto che l'articolo 67 della Costituzione ci concede una grande opportunità, quella di rappresentare la nazione, di poterlo fare senza vincolo di mandato. Nel momento in cui voteremo per questo emendamento, ciascuno di noi potrà guardare alla propria esperienza personale e rispondere alla domanda di quante decisioni migliori abbiamo preso perché eravamo in stanze, in luoghi dove a decidere non c'erano solamente uomini o non c'erano solamente donne, ma c'erano uomini e donne che insieme contribuivano a assumere scelte nell'interesse di tutti, la nazione, di tutte le donne e gli uomini della nazione. Ma per fare questo bisogna scrivere regole che lo consentano. Io mi auguro che in coscienza la maggioranza di questo Parlamento possa scrivere almeno una pagina positiva in questa brutta proposta di legge elettorale che siamo costretti ad affrontare.
1: Chiesto di parlare il deputato Ciani, un minuto.
4: Grazie Presidente, ma care colleghe, non siete stanche? Non siete stanche di sentire giudizi, battutine, frasette, sguardi? Non siete stanche di sentire che qualcuno penserà a voi, come abbiamo sentito in questi giorni? Io credo di sì. Credo di sì e credo che le norme aiutino a cambiare e aiutino a cambiare una cultura sbagliata. Guardate, noi viviamo in un paese che ha abolito il delitto d'onore nel 1981. Quasi tutti noi eravamo nati in un paese che aveva il delitto d'onore. Allora io credo che parlare di uguaglianza, parlare di parità, sia qualcosa di serio e concreto. E non voglio che le giovani di oggi, che le mie figlie debbano continuare a sentire, quando raggiungeranno un luogo, chi ce l'ha portata, di chi è amica, di chi è figlia. Basta, mettiamo nelle norme la parità, perché la parità deve essere la realtà del nostro.
1: Ha chiesto di parlare la deputata Boldrini, ne ha facoltà, prego, lo ascoltiamo.
5: Sì, grazie signor Presidente. Devo dire che la Presidente del Consiglio si sta specializzando nel voltare le spalle alle donne, nel tradire le donne, sta diventando una sua peculiarità. Presidente, lo ha fatto nella legge sul consenso, dopo che quest'Aula aveva votato all'unanimità al Senato. La Presidente del Consiglio non si è spesa per continuare a votare a favore di quella legge e lo sta facendo adesso. Questa volta lo fa sulla cancellazione delle norme sull'alternanza. E così facendo, lei con un tratto di penna, che cosa vuole fare? Vuole cancellare decenni di battaglie femministe, e questa è una grande vergogna. Allora, colleghe della destra, voi tutte ieri vi dovevate ribellare votando contro quell'emendamento che cancella quei decenni di lotta.
1: Lascio concludere.
5: Presidente, mi ha Non mi ha fatto concludere, volevo dire che, e lo ripeto questo concetto, che tutte le colleghe della destra avrebbero dovuto votare contro quell'emendamento che ieri voleva cancellare decenni di storia, tutto a svantaggio delle donne. Come potete sottomettervi a questo diktat?
1: Ha chiesto di parlare sempre a titolo personale la deputata Gribaudo, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Ieri abbiamo evitato di far sostituire quelle che considero delle garanzie democratiche con delle presunte promesse di rappresentanza. Parto da qui perché è stato un passaggio non banale, alcune di noi ci hanno messo la faccia in tempi non sospetti per provare a fare un dibattito serio sulla legge elettorale, provando a dare un contributo. Non tutti l'hanno capito, ci dispiace, ma in fondo tutto sommato ieri il voto è andato come è andato e allora vuol dire che esiste uno spazio. Ne sono convinta perché insieme alla collega Bonetti quando era al governo, insieme a tutte voi abbiamo fatto un passo rispetto a quella parità sostanziale, introducendo una norma importante sulle questioni economiche del lavoro che riguardano le donne tutte, e chi sta nel mondo reale del lavoro sa di cosa parlo. Ecco, quelle norme di cui peraltro si vanta anche questo governo. E allora io dico attenzione, mai come in questo momento, oggi abbiamo l'opportunità con questo emendamento di ricordare a tutti che certo non siamo dei panda da tutelare, ma se c'è una donna che ha rotto il tetto di cristallo e poteva farlo per tutte noi, non l'ha fatto nell'azione di governo come veniva ricordato, sta trasformando quel tetto in un tetto di cemento. Non possiamo consentirglielo ed è il motivo per cui dobbiamo votare convintamente questo emendamento, perché dobbiamo essere più libere, più capaci di portare col nostro contributo un avanzamento nel paese. È sempre stato così quando le donne hanno votato in Parlamento, anche quando erano minoranze. Proviamo a farlo anche questa volta, colleghe.
1: Adesso parlare la deputata Sportiello, ne ha facoltà, prego, un minuto.
7: Forse non è chiaro e provo a fare un po' di chiarezza. Noi qui oggi non stiamo chiedendo il permesso alla maggioranza di farci sedere tra questi banchi. Noi oggi non vi stiamo chiedendo di concederci qualche seggio per farci felici. Noi oggi vi stiamo dicendo che qui dentro è il nostro posto e ci vogliamo stare. E voi lo state negando. Noi vi stiamo dicendo che siamo più della metà della popolazione e metà di questo Parlamento ci spetta, perché qui si prendono le decisioni e a quelle decisioni noi vogliamo partecipare, vogliamo portare la nostra voce. Voi avete portato questo Parlamento in una regressione, dopo anni e anni la rappresentanza è calata e basta dire che se siamo poche è perché non siamo competenti. Siamo competenti, siamo capaci e poi però c'è un sistema culturale che ci mette ai margini. Allora oggi avete una grande responsabilità. Qui il tetto di cristallo la Presidente Meloni non l'ha sfondato, ce l'ha fatto cadere addosso, questa è la verità.
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare sempre a titolo personale la deputata Auriemma, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente, io ho sempre rifugiato l'idea delle donne come una specie protetta da tutelare, ma purtroppo, ahimè, è necessaria. È necessaria perché viviamo e combattiamo tutti i giorni un mondo pensato al maschile. Lo facciamo nella professione libera, lo facciamo nei luoghi di lavoro, lo facciamo in politica. Io faccio parte, io provengo da un paese dove a volte io ero da sola, l'unica donna ai tavoli politici. Quindi noi abbiamo il dovere di rendere il nostro paese migliore ed è necessaria questa norma, è necessaria perché tantissime di noi non hanno gli strumenti e quindi per questo dobbiamo accettare e dobbiamo portare avanti queste battaglie. Non sono in un paese ideale, non dovremmo avere necessità e quindi mi appello alla ministra. Lei ministra sicuramente avrà avuto ostacoli nella sua vita politica perché è donna. Accolga questo emendamento e votiamo tutti quanti favorevoli.
1: Ringrazio, ha chiesto la parola la deputata Orrico, un minuto, prego.
9: Credo sia capitato a tutti di lavorare sulla composizione delle liste elettorali, soprattutto nelle elezioni comunali, e di aver riscontrato la grande difficoltà a coinvolgere le donne, perché le donne in questo paese ancora si vedono soprattutto madri, mogli, figli, figlie, sorelle, lavoratrici, non si vedono rappresentanti all'interno delle istituzioni. E allora i partiti hanno l'obbligo di costruire questa cultura della partecipazione, di infondere nelle donne la consapevolezza che il nostro posto è anche qui, dove si prendono le decisioni. Ecco perché questo emendamento sulla parità di genere è sacrosanto e va votato, perché è un nostro diritto cambiare la cultura di questo paese.
1: La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Carmina. Prego, un minuto per lei.
10: Grazie Presidente, io vorrei affermare con forza che noi donne non chiediamo un favore, non chiediamo delle cose, ma reclamiamo un diritto. Il corpo elettorale è composto per il 48% da uomini, 24 milioni di uomini e 26 milioni di donne. Non si comprende perché già si veda come una concessione il 40% della parità di genere, quando dovrebbe essere, se facessimo una corrispondenza di rappresentatività, il 52% alle donne e il 48% agli uomini. La verità è che noi siamo figli di una cultura patriarcale, questa è una battaglia di civiltà, perché noi reclamiamo diritti, non favori, e basta andare a guardare i numeri. Nel nord Europa le donne prevalgono, come nella società, anche nella politica. E faccio appello, mi consenta Presidente, a tutte le donne e gli uomini illuminati di guardare la verità, perché la presenza delle donne è necessaria in questo Parlamento, al Paese, e noi dobbiamo dare un seguito alle future generazioni, perché è necessario. Grazie. Che noi ci siamo. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare la deputata Baccalì per un minuto, ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente, questa mattina il giornale Libero titolava: il governo va sotto, colpa delle donne. Le donne affossano il governo. Beh, ecco, colleghe tutte e colleghi, quelli che non hanno paura delle donne e dei diritti delle donne, beh, oggi prendiamocela questa colpa. Ce la danno comunque, ce la danno quando veniamo picchiate, ce la danno quando veniamo ingiustamente licenziate, ce la danno quando veniamo stuprate. E allora prendiamoci qui, con questo voto, quello che è nostro, quello che è di tutte le altre donne, perché comunque la colpa, come sempre, è nostra. Quindi facciamo questo atto, prendiamoci la colpa e proviamo a dare rappresentanza vera alle donne che oggi sono maggioranza nel Paese.
1: Ringrazio la deputata Baccalì. Ha chiesto di parlare la deputata Ferrari, ne ha facoltà, un minuto, prego.
12: Grazie Presidente. Dal discorso della Presidente Meloni nel suo insediamento, tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo di questa nazione. E poi ringrazia le donne che hanno aperto la strada per il tetto di cristallo che lei ha infranto, ma non c'è niente di peggio che rompere un tetto di cristallo per finta. Allora io faccio appello alle colleghe che quella Premier hanno sostenuto dal primo giorno e che ieri hanno senz'altro dato un segnale in quest'Aula. Io non farò fatica a spiegare che ieri non ho bocciato le preferenze, insieme a molte e a molti di voi. Ho bocciato un emendamento che bloccava i capilista e rischiava di lasciare fuori le donne da questo Parlamento. E allora io chiedo alle colleghe oggi come faranno loro a spiegare invece che oggi bocciano un emendamento che propone il 50 e 50% tra i capilista e nelle liste. Si chiama democrazia paritaria. Non so come farete a spiegare se non approvate questo emendamento.
1: Chiesto di parlare la deputata Cherchi, ne ha facoltà, un minuto. Prego.
13: Sì, grazie Presidente. Intanto volevo così fare una considerazione. L'onorevole Vannacci dice che il femminicidio non dovrebbe esserci come termine, perché comunque è un omicidio. E quindi non dovrebbe esserci. Allora mi chiedo, perché esiste il fratricidio, il figlicidio, l'infanticidio, l'uxoricidio, il maritricidio, il regicidio, il tirannicidio e il genocidio? Dovrebbero essere tutti dei delitti che non dovrebbero essere specificati. Se non è specificato femminicidio, non vedo per quale ragione non dovrebbe essere specificato il matricidio e il patricidio. Quindi ritengo che l'onorevole Vannacci dovrebbe ricontrollare un attimino il dizionario. E poi volevo dire un'altra cosa. La parità, ecco, non si misura comunque con gli slogan. La parità delle donne è un diritto costituzionale. Quando un governo non lo rende concreto, sta tradendo metà del nostro paese. E la disparità delle donne si misura nella vita reale con i salari più bassi, lavoro precario, carriere interrotte perché le...
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Appendino per un minuto, ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente. Vede, quando ero sindaca nel mio ufficio avevo la foto dei miei figli e quando entrava qualcuno, uomo solitamente, guardava la foto e diceva: ma che belli questi bimbi, e mi chiedevano: ma lei come fa a fare la sindaca e a occuparsi dei figli? Allora io rispondevo: mi scusi, ma se fossi un sindaco uomo, questa domanda me l'avrebbe fatta? E sa qual è la risposta? Il silenzio. Ma è un no, e in quel no c'è il tema, il problema culturale di questo paese. Questo emendamento serve per le sindache, per le consigliere comunali, per le consigliere regionali, per le nostre amministratrici, per le deputate, per le senatrici. Diamo un segnale. Parità nei fatti, nella sostanza e nel nostro approccio culturale in questo paese.
1: La ringrazio, ha chiesto però il deputato Simiani, ne ha facoltà. Un minuto.
15: Sì, grazie Presidente. Quello che è successo ieri, con il voto di ieri, ha a che fare con la rappresentanza. Perché ognuno di voi, ognuno di noi rappresenta la propria comunità politica, rappresenta il proprio territorio, rappresenta però anche la nostra coscienza. Ecco perché il Parlamento ieri veramente ha svolto il proprio ruolo, il ruolo di decisione, il ruolo di poter definire anche una strategia, un atteggiamento, una decisione. Ecco perché è arrivato il momento, proprio grazie a questa opportunità che comunque ci viene data, di poter utilizzare questo voto e di poter portare al 50% di uomini e donne questo Parlamento. Vede, c'è una frase, Presidente, che disse qui Trudeau, l'ex premier canadese, importante, che la vorrei dire così. Non è difficile capire perché sono femminista. Sono femminista perché sono cresciuto credendo che tutti gli esseri umani siano uguali e abbiano gli stessi diritti. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare la deputata Di Biase, ne ha facoltà, prego, un minuto.
16: Che in questo paese ci sia una necessità fondamentale di una democrazia paritaria, di una piena rappresentanza parlamentare delle donne, io credo che sia, diciamo, un'acquisizione anche delle colleghe che sono sedute in quest'Aula, a volte siamo riuscite addirittura a darne prova insieme, ma soprattutto dobbiamo guardare all'esterno di quest'Aula parlamentare, Presidente, perché che ci sia bisogno di rappresentanza ce lo dice oggi qual è la situazione delle donne nel nostro paese, donne che trovano con più difficoltà il lavoro, che quando lo fanno spesso lo fanno con contratti atipici, che ancora oggi vivono il problema del gap salariale, che a parità di lavoro guadagnano meno dei loro colleghi maschi, per quello che succede in tutte le posizioni di leadership nel nostro paese dove le donne sono sottorappresentate. Ecco, io penso che una democrazia paritaria all'interno di questo Parlamento consentirebbe una democrazia reale fuori da qui e nel Paese.
1: La ringrazio, ha chiesto la parola la deputata Labate. Prego, un minuto.
17: Scusate, ma io direi basta, no? Cioè, basta continuare a dare un esempio ai nostri giovani pazzesco. Cioè, qui abbiamo un emendamento semplice che vi chiediamo per portare avanti un discorso democratico e far capire che forse questo maschilismo vogliamo cercare di farlo arretrare, ma se non riusciamo a farlo arretrare nemmeno in aula di Parlamento, come possiamo pretendere di aiutare le donne che comunque hanno un salario più basso, che comunque devono dimostrare di lavorare il doppio in ogni situazione? Iniziamo da qui, questo è fondamentale, questo è uno spartiacque importantissimo. E dicevo una persona molto, che io ritenevo una persona molto astuta: se vuoi che una cosa venga detta, chiedila a un uomo; se vuoi che una cosa venga fatta, chiedila a una donna.
1: Chiesto di operare il deputato Fornaro, ne ha facoltà. Un minuto.
4: Grazie, signor Presidente. Tecnicamente, giuridicamente, questa si può definire una norma antidiscriminatoria. In realtà credo che si possa serenamente definirla invece una norma di civiltà. Io mi permetto di attirare l'attenzione dei colleghi della maggioranza, perché guardate, l'approvazione di questo emendamento avrebbe un significato storico, cancellerebbe probabilmente anche molte delle vicende di ieri e sarebbe uno straordinario segnale dato al Paese e al futuro di questo Paese. Credo che questo possa essere sufficiente perché oggi il Parlamento riesca a dare una risposta unitaria da questo punto di vista su una questione di fondamentale importanza come la parità di genere.
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Scarpa. Per un minuto, ne ha facoltà, prego.
18: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, nel votare questo emendamento io penso che noi siamo chiamati a fare una cosa nobile, rimuovere gli ostacoli. Gli ostacoli all'effettiva partecipazione, come ci dice l'articolo 3 della nostra Costituzione. Non serve che ve ne parli, colleghe, io penso che gli ostacoli all'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica li conosciate bene anche voi. Sono ostacoli di tipo economico, di tipo sociale e di tipo culturale. Voglio anche dirvi un'ultima cosa. Nell'emendamento che ieri ha mandato sotto la maggioranza che sostiene questo governo, si rischiava di cancellare la rappresentanza femminile perché si eliminava un criterio di parità di genere. Oggi qualche commentatore su qualche giornale di destra dice colpa delle donne. Io vi invito a pensarci, colleghe, perché possiamo scrivere, votando insieme questo emendamento, una storia diversa da quella raccontata su quelle pagine.
1: Ringrazio, ho chiesto di parlare il deputato Baldino. Per un minuto, ne ha facoltà. No. Eccoci.
19: Era un richiamo al regolamento, articoli 8 e seguenti, perché se il principio e la regola di non far video durante i lavori d'aula vale, deve valere per tutti. Io ho visto con i miei occhi che durante l'intervento della collega Cherchi sono partiti dei video da parte di colleghi della maggioranza e questa è una violazione del regolamento e lei è chiamato a stigmatizzarlo. Glielo ho anche fatto presente, mi sono sbracciata per farglielo vedere. Durante tutto l'intervento da quei banchi sono stati effettuati dei video e durante i lavori d'aula non si possono fare video, lo ha dichiarato lei stesso durante la votazione nella giornata di ieri dell'emendamento Bignami. Quindi se le regole valgono devono valere per tutti e per tutte. Grazie.
1: Grazie a lei, ha ragione da vendere, ribadisco il principio che lei ha sintetizzato e insomma chiedo anche la collaborazione dei colleghi questori e dei gruppi per evitare che questi episodi possano reiterarsi. Pongo in votazione l'emendamento 1.1.
20: Guerra.
1: Allora, io avevo esaurito la mia lista, quindi deputata Guerra, poi Serracchiani.
21: Grazie Presidente. Volevo ricordare una cosa, che comunque vada, comunque andrà questo emendamento, le lotte delle donne vengono da lontano e andranno lontano. Se abbiamo conquistato 80 anni fa il diritto di voto è perché abbiamo combattuto, e voglio ricordarlo con una canzone: sebbene siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e in Lega ci mettiamo, la Lega giusta.
1: Chiesto la parola alla deputata Serracchiani, un minuto ne ha facoltà. Prego, deputata Serracchiani.
0: Grazie Presidente. Ma Presidente, vede, io credo che questo emendamento sia molto importante. Mi auguro che lo comprendano anche... E mi auguro, grazie Presidente, che lo comprendano anche i colleghi e le colleghe della maggioranza. Vede Presidente, quando la Presidente del Consiglio è entrata per la prima volta in quest'Aula presentandosi come Presidente del Consiglio, ha detto che bastava guardarla per capire che lei non era un passo indietro agli uomini e che questo avrebbe giustificato tutte le azioni fatte dal Governo da lì in poi. Allora voglio elencarne soltanto alcune di queste azioni: il no al congedo paritario, il no alla legge sul consenso, il no alla legge sulle detenute madri, e per inciso ci sono più di 30 bambini che in questo momento sono nelle carceri italiane sovraffollate e calde e meritano di essere fuori da quelle carceri, e ve ne state completamente disinteressando. No all'opzione donna, completamente cancellata. No, come abbiamo visto ieri, alla parità di genere. Allora, visto la presenza del ministro Nordio, se come si dice tre indizi fanno una prova, qui Presidente e Ministro siamo davanti alla certezza matematica di una donna che per le donne non vuole fare assolutamente niente.
1: Ha chiesto di parlare Edoardo Barbagallo, ne ha facoltà, prego, un minuto.
2: Grazie Presidente. La storia della rappresentanza femminile nelle istituzioni è una storia lunga, ricca di ostacoli, e che oggi può trovare in quest'Aula, col voto dell'Aula, un riconoscimento significativo, per un riconoscimento che non è soltanto una battaglia di civiltà, ma sarebbe il giusto riconoscimento, attribuzione a un percorso che oggi continua a trovare tanti ostacoli, da quelli relativi alle battaglie salariali a quelle relative in tante sacche che ci sono nelle nostre istituzioni italiane, province, regioni, comuni, dove ci sono alcune sacche preoccupanti che continuano a non riconoscere questo voto. Ecco perché il voto oggi dell'Aula avrebbe anche questo significato di dare un segnale specifico al Paese e a chi guarda l'Italia.
1: La ringrazio, ho chiesto di parlare a Borrelli, ne ha facoltà, un minuto.
22: Grazie Presidente. Volevo ricordare, collegandomi al canto della collega, che in questi giorni è stato celebrato i 50 anni di un film di Bernardo Bertolucci, Novecento, dove le donne rappresentano il motore emotivo, politico e rivoluzionario della storia del nostro Paese. Ci sono donne che sono morte, che si sono sacrificate e in cui dobbiamo continuare a credere, e eliminare un diritto che in questi anni non ha risolto un problema ma ha migliorato la qualità della rappresentanza è un atto che ci porta indietro, soprattutto se a votare contro le donne sono altre donne.
1: Chiesto la parola la deputata Baldino, questa volta a titolo personale, per un minuto, prego.
23: L'antifemminismo della prima presidente donna non si vede soltanto dal parere contrario a questo emendamento della collega Bonetti, ma nel testo dell'emendamento Bignami, che lei si è venduto come una svolta storica, che prevedeva che tutti i capilista sarebbero potuti essere uomini, tutti i capilista, quindi potenzialmente tutti gli eletti, e anche tutti i secondi in lista sarebbero potuti essere uomini, quindi potenzialmente noi avremmo potuto avere un Parlamento, tolto il premio di maggioranza, di soli uomini. Questa è questo è il femminismo, questo è il soffitto di cristallo che la prima presidente donna avrebbe dovuto sfondare, ed era vero quando le dicevamo quel giorno dell'insediamento che non basta essere donna per fare delle politiche per le donne, perché tutto quello che il Presidente del Consiglio non ha fatto in questa legislatura, tutto quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto per le donne.
1: Grazie, ha chiesto la parola la deputata Bonafè. Un minuto, prego.
3: Grazie Presidente, ma vede, io ieri avevo fatto un appello alle colleghe brave di destra, avevo chiesto di non accettare l'umiliazione di approvare un emendamento che insomma le avrebbe visto la partecipazione delle donne venire meno nel nostro Parlamento. Oggi voglio chiedere alle colleghe insomma che tipo di messaggio vogliamo dare, cioè le donne possono essere candidate ma non possono guidare le liste, cioè questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Allora noi non stiamo chiedendo corsie preferenziali, stiamo chiedendo che ci sia pari opportunità nell'accesso alla rappresentanza, e io penso che questo sia un principio assolutamente condivisibile e che ci deve vedere anche in questa occasione portare avanti una battaglia insieme.
1: La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Malavasi, ne ha facoltà. Un minuto.
5: Ma sono passati 80 anni da quando le donne hanno avuto la possibilità di votare e anche di essere votate, di essere elette. E dopo 80 anni abbiamo meno del 15% delle donne che sono sindache, lo sono soprattutto nei piccoli comuni, e in Parlamento siamo comunque circa il 30% senza nessun presidente di commissione. Io penso che oggi questa battaglia vada portata avanti a testa alta, con la consapevolezza che siamo più della metà della popolazione italiana e abbiamo tutto il diritto di chiedere spazi di rappresentanza in prima linea e non un passo indietro agli uomini. Lo dico anche rispetto all'emendamento di ieri bocciato che prevedeva nessuna parità di genere nemmeno tra i capilista. Vorrei dire una cosa semplice: la democrazia di questo paese o è paritaria o non è. Questo è il principio che deve vederci insieme lottare. Concluda. Per avere una piena rappresentanza di genere nelle liste, nella società, perché ancora una volta le donne nel nostro paese sono discriminate, e certamente questo è un governo che non ha fatto assolutamente niente per le donne.
1: Chiesto per la deputata Evi, ne ha facoltà, prego. Un minuto.
6: Sì, grazie Presidente. Solo per dire che se gli uomini avessero le mestruazioni probabilmente gli assorbenti sarebbero gratis. È una provocazione, ma neanche tanto, ed è un risultato di avere maggiore presenza femminile all'interno delle istituzioni. Politiche per le donne sono necessarie oggi perché troppo spesso pensiamo alla medicina, una medicina pensata per gli uomini, pensiamo addirittura ai condizionatori, sono stati pensati sul corpo degli uomini. Ecco, una politica che vede una maggiore presenza femminile darebbe risposte più adeguate, più coerenti e più giuste per la nostra società tutta, per le donne e anche per gli uomini.
1: Ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà. Un minuto.
7: 3 minuti la Ravetto.
1: No, 3 minuti. Prego.
7: Non ha capito, Presidente.
24: Sì, Presidente, ma noi pensiamo da una parte che questo sia l'ennesimo esempio dell'effetto Vannacci sulla legge elettorale, perché con buona pace delle colleghe di sinistra il testo base già prevede che non ci sia il bilanciamento di genere sui capilista, però ribadiamo il concetto, care colleghe di sinistra, la Schlein è una donna, ci state dicendo che ha bisogno di mettere le quote sui capilista per candidare metà delle donne? Ci state dicendo che se non avete questa norma nessuna di voi verrà candidata come capolista o comunque non quanto gli uomini? Allora avete un problema interno al partito. Probabilmente la Presidente Meloni sa che lei, se le sue donne sono brave, le metterà metà capolista. Io, noi speriamo non ci siano i capoliste, passi il nostro emendamento sulle preferenze, ma probabilmente ne metterà perché saranno brave. Risolvetevi il problema interno al Partito Democratico. Evidentemente non basta avere una segretaria donna. per applicare la meritocrazia.
1: Pongo in votazione l'emendamento 1.1008 Bonetti, voto segreto con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza, votazione aperta.

0: Matone, Mulè, Dara, Ursini,
1: Dara,
0: Dara, Furgiuele. Ci siamo?
1: No, manca Dara. Ha votato.
0: Dara ha votato, la votazione è chiusa. Presenti votanti 365, maggioranza 183, favorevoli 142, contrari 223, la Camera respinge. Siamo all'1.143 Martin, c'è il parere contrario della Commissione del Governo, il parere favorevole del relatore di minoranza, il voto è palese, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Mettiamo il collega Ursini.
1: Inserendo la testa. Ha votato.
0: La votazione è chiusa. Presenti 371, votanti 369, astenuti 2, a maggioranza 185, favorevoli 14, contrari 355. La Camera respinge. 0.1.1075.500 della Commissione con voto segreto. Parere favorevole della Commissione del Governo. Parere contrario del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti e votanti 370, maggioranza 186, favorevoli 222, contrari 148, la Camera approva. 1.1075 Bignami, con parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario del relatore di minoranza, la votazione è aperta.
2: Bonzelli.
0: Voto.
2: Bonzelli.
0: Revoco la votazione, c'era una richiesta di intervento che non abbiamo intercettato. È chiesto di parlare il deputato. Ha chiesto di parlare il duo Donzelli, poi ripeterò i pareri. Prego.
3: Grazie Presidente, velocissimo, soltanto per lasciare agli atti dell'Aula una spiegazione su questo emendamento. Siccome tra le tante cose che sono state dette erroneamente di questa legge elettorale che prevede un listone nazionale bloccato che si aggiunge alle liste bloccate, ecco, il premio di maggioranza non è un listone nazionale ma sono dei premi circoscrizionali, e in più non è vero che è un'altra lista, perché con questo emendamento si specifica, già nel Bignami bis era stato specificato che i candidati dovevano essere anche nelle liste proporzionali, in questo si specifica che vanno ai vertici delle liste proporzionali, quindi automaticamente vuol dire che la conseguenza è che il premio di maggioranza va a scorrere sulle liste proporzionali, quindi chi vince le elezioni non elegge degli estranei che non sono candidati da nessuna parte e sconosciuti agli elettori, ma va a eleggere quelli che i partiti hanno eletto in base alla propria percentuale nelle proprie liste a scorrere, semplicemente per dovere di verità agli atti di quest'Aula. Poi, consapevole che ciascuno può raccontare per propaganda quello che vuole, ma con questo emendamento diventa fattuale quello che dicevamo.
0: Ha chiesto di parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Si continua a tentare una truffa terminologica. Esiste il listone nazionale, continuate a chiamarlo listini circoscrizionali, ma c'è un piccolo particolare, che quella lista dei 70 che voi avete poi riposizionato nei listini circoscrizionali in realtà scatta solo in caso di vittoria e scatta per tutti. Quello che lei ha poc'anzi detto, collega Donzelli, può valere in alcuni casi, cioè in quelli dove la circoscrizione ha un solo collegio plurinominale, perché nelle circoscrizioni con due collegi plurinominali potrebbero esserci sulla scheda nominativi dei candidati nel listino circoscrizionale che non sono presenti in quelli dei collegi plurinominali, perché sono nell'altro collegio plurinominale. Quindi si continua da questo punto di vista a fare una scelta. Il vero scivolamento, mi consenta per il suo tramite, Presidente, al collega Donzelli, era il nostro emendamento che avete bocciato in commissione, era cioè abolire i listini circoscrizionali e fare lo scivolamento, cioè recuperare i migliori resti dei partiti facenti parte della coalizione che avesse ottenuto il premio di maggioranza. Per questa ragione voteremo contro.
0: Chiesto per ora il deputato Zaratti. Prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie signor Presidente. Temo che il collega Donzelli abbia detto qualcosa di impreciso. Non è vero che questo emendamento determina lo scorrimento, diciamo, in modo proporzionale rispetto ai voti che ogni singolo partito ha preso. Non è così. E questo rappresenta uno scorrimento a seconda di chi sono i personaggi, le persone, gli uomini e le donne che sono stati messi nel listone e quindi poi nei listini. È evidente che il partito che rappresentano queste persone che sono state messe nel listone sono quelle che poi determinano lo scorrimento. Quindi non avviene in termini percentuali, cioè in quanti voti ha preso quel partito o l'altro, ma in base a come è stato formato il listone, che ahimè esiste. Esiste il listone dei 70. Il fatto che poi siano stati, cioè, seguentemente divisi circoscrizione per circoscrizione non fa salva ovviamente la riconoscibilità che prevede la Corte Costituzionale in più sentenze, la quale dice che sono possibili ovviamente delle liste bloccate, ma queste liste devono essere corte e riconoscibili appunto da parte degli elettori. Quindi per queste ragioni noi ribadiamo il nostro voto contrario.
0: La ringrazio. Deputato Borrelli, a titolo personale, prego.
6: Volevo confermare il mio voto personale contrario, come ha detto pure il collega Filiberto Zaratti, contrarissimo a questo listone bloccato. È un modo per allontanare i cittadini dalle istituzioni e dal consenso. È un'azione, una scelta che noi contestiamo totalmente. Questo listone bloccato è l'ennesima dimostrazione che non si voleva dare la possibilità ai cittadini di scegliere.
0: Ringrazio, pongo in votazione con voto segreto l'emendamento 1.1075 Bignami, con parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario del relatore di minoranza. La votazione è aperta.

0: La votazione è chiusa. Presenti 369, votanti 368, assenuti una maggioranza 185, favorevoli 229, contrari 139. La Camera approva. Siamo all'emendamento 1.1003, sempre con voto segreto. Ha chiesto di parlare il deputato Davide Bergamini.
1: Grazie Presidente. Ci risiamo con l'emendamento presentato da Futuro Nazionale e noi ci riproviamo. Ci riproviamo perché l'abbiamo presentato in commissione, questo emendamento è stato prima accantonato pur di non essere portato i voti, l'abbiamo portato all'interno di quest'Aula e per ostacolare l'emendamento presentato da Futuro Nazionale è stato presentato un emendamento di maggioranza a prima firma Bignami che abbiamo portato al voto ieri. E purtroppo abbiamo visto tutti qual è stato il risultato, no? Perché come si suol dire il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi, quindi qualcuno ha provato di nuovo ad ostacolare il generale Vannacci e Futuro Nazionale all'interno di quest'Aula con uno stratagemma che non andava ad assegnare un vero voto con le preferenze, ma sappiamo benissimo tutti all'interno di quest'Aula un capolista bloccato con le preferenze solamente dal secondo posto in poi. E Futuro Nazionale anche in quel contesto ha dimostrato la necessità di dare almeno la parola ai cittadini, agli italiani, seppur non dal primo capolista all'interno delle liste elettorali. Non è andata bene, quindi non è andata bene. Noi oggi diamo la possibilità alla maggioranza, mi rivolgo principalmente ai colleghi di maggioranza che ieri dopo il voto hanno dimostrato un forte imbarazzo per capire di chi fosse stata la colpa e cercando anche di portare immediatamente la colpa sul Futuro Nazionale. Noi abbiamo dimostrato con i fatti che il voto è stato fedele, abbiamo dimostrato che ciò che avevamo detto prima del voto abbiamo mantenuto, cosa che invece altri di maggioranza non sono riusciti a fare. Quindi non mi rivolgo tanto al centro-sinistra che a priori ha detto che voterà qualsiasi emendamento di Futuro Nazionale contrario, quindi anche contro il bene del Paese, anche contro il bene degli italiani, ma mi rivolgo con senso di responsabilità ai colleghi del centrodestra. Dimostrate la dignità che ieri avete perso non votando il vostro stesso emendamento. Dimostrate quella dignità chiedendo in questo momento, dopo il mio intervento, di non volere il voto segreto in modo che ci possa essere da parte degli elettori a casa, da parte dei giornalisti che ci stanno seguendo, la capacità di individuare chi vota favorevolmente questo emendamento e chi invece non ci vuole mettere la faccia. Ieri il vostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto che il voto dell'emendamento è finito purtroppo in una palude. Oggi Futuro Nazionale, generale Vannacci, vi sta offrendo una mano per uscire da quella palude in cui siete caduti voi stessi. Grazie Presidente.
0: Pongo in votazione l'emendamento, ripeto, voto segreto, 1.1003. La Commissione e il Governo si rimettono all'Aula. Il relatore di minoranza esprime parere contrario, la votazione è aperta.

0: Ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti votanti 372, maggioranza 187, favorevoli 139, contrari 233. La Camera respinge.
1: Presidente Castelli.
0: Invito i colleghi a togliere questi cartelli. I commessi a intervenire. Togliete questi cartelli, per favore. Passiamo all'emendamento 1.1023. C'è il parere favorevole di Commissione e Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. Il voto è segreto, la votazione è aperta.
2: Ripeto,
0: parere favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Voto segreto, parere favorevole di tutte e tre gli organismi citati. Ci siamo? La votazione è chiusa.
1: Orsini.
0: Presenti e votanti 368, maggioranza 185, favorevoli 226, contrari 142. La Camera approva. 1.1073, sempre con voto segreto. Commissione e Governo favorevoli. Relatore di minoranza. La votazione. C'è Fornaro, deputato Fornaro.
3: Allora, per favore, mi dice.
4: Presidente, se era possibile, volevo chiedere al collega Paolo Emilio Russo che illustrasse questo emendamento per comprendere meglio la portata.
0: Non è obbligato a farlo, cioè...
5: Brevemente, diciamo, per illustrare, quantomeno per educazione, mi pare che, diciamo, il contenuto sia abbastanza chiaro. Lo scopo è evidente, quello di ridurre la frammentazione del sistema politico, quindi, diciamo, evitare il proliferare di piccole liste che, come abbiamo visto, sono fonte di instabilità. Ecco, grazie.
0: Bene, si conferma il parere contrario del relatore di minoranza, giusto? La votazione è aperta, ripeto, parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario del relatore di minoranza, la votazione è aperta, voto segreto. Nel frattempo, prima di chiudere la votazione, aspettiamo che il collega Orsini riesca a esprimere il suo voto, visto che ha un problema tecnico. Perfetto, ci siamo, giusto?
1: Sì.
0: Aspettiamo ancora due colleghi. La votazione è chiusa. Presenti votanti 368, maggioranza 185, favorevoli 230, contrari 138. La Camera approva. Siamo all'1.1002. Steger è il primo firmatario che chiede di intervenire. Ricordo che il voto sarà segreto. Prego, a lei la parola.
6: Grazie Presidente, chiedo l'accantonamento di questo emendamento.
0: Relatori?
7: Relatore?
0: Il parere del relatore sulla richiesta d'accantonamento. Deputato Rossi.
8: Mario. No, no, contrario.
0: Cioè parere negativo, insiste o vuole porre in votazione questa richiesta? Deputato Steger.
6: Ritiro l'emendamento.
7: L'emendamento è ritirato.
0: L'emendamento è ritirato. Conseguentemente passiamo all'1.1063, Gebhard è il primo firmatario, voto segreto, parere contrario di Commissione e Governo. La deputata Serracchiani chiede di parlare oppure di sottoscriverlo. Prego, a lei la parola.
9: Grazie Presidente, chiedo di parlare su questo emendamento. Questo emendamento che stiamo per votare affronta una questione importante, la rappresentanza parlamentare della comunità slovena. L'articolo 26 della legge numero 38/2001 già riconosce e disciplina il diritto di rappresentanza della minoranza slovena nel Parlamento nazionale e demanda alla legislazione elettorale il compito di favorire l'accesso della rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena. Presidente.
10: Siete una minoranza.
9: Tale disposizione non ha tuttavia ricevuto sufficiente attuazione, infatti le specifiche tutele previste dalla legislazione elettorale vigente favoriscono solo indirettamente la rappresentanza della minoranza di lingua slovena. Si pensi alla specifica tutela prevista per l'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo o al fatto che la legge elettorale attualmente in vigore per la Camera dei Deputati prevede che nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena. Si tratta di disposizioni promozionali che sono certo importanti e che tuttavia non garantiscono pienamente l'accesso alla rappresentanza. La situazione è stata ulteriormente aggravata a seguito della riduzione del numero dei parlamentari. Siamo fermamente convinti che sia necessario introdurre una disposizione più incisiva, che possa fungere al tempo stesso da stimolo alle forze politiche, ma anche da specifica salvaguardia per il caso in cui ciò non accada. Il Partito Democratico è stato e continua ad essere il partito maggiormente rappresentativo della comunità slovena. Al PD appartenevano e appartengono infatti molti. Però, Presidente, se secondo lei è possibile parlare
0: così...
9: Ha ragione.
0: Riprenda, prego.
9: PD appartenevano e appartengono infatti moltissimi dei parlamentari che negli anni sono stati eletti in rappresentanza di questa comunità. Questo perché il Partito Democratico ha sempre attribuito molta importanza alla questione e soprattutto ha curato negli anni il rapporto con la comunità slovena e il continuo rafforzamento di processi politici di partecipazione e ascolto. Proprio per questo motivo abbiamo presentato un emendamento che si fa carico della questione in modo ragionevole ed equilibrato. Nessun seggio aggiuntivo e nessuna violazione degli equilibri di forza risultanti dall'esito elettorale, piuttosto una clausola di salvaguardia che in primo luogo favorisce e stimola le candidature slovene nelle liste e assicura che qualora i candidati sloveni non vengano eletti, scatti appunto una salvaguardia che ne assicura l'elezione. Un emendamento quindi che rispetta l'autonomia delle forze politiche e soprattutto i processi politici di partecipazione, relazione e ascolto della comunità slovena e che allo stesso tempo assicura la rappresentanza di quella comunità inserendole in un quadro politico più ampio. L'emendamento che stiamo per votare opera invece una scelta del tutto diversa, assicurando un seggio non già a candidati sloveni presenti nelle liste delle forze politiche a carattere nazionale, ma a liste a carattere sostanzialmente etnico. Si prevede infatti la possibilità di presentare liste rappresentative della minoranza linguistica slovena e che queste liste, purché superino l'1% dei voti, concorrano all'attribuzione di un seggio garantito. Il risultato è apparentemente lo stesso, ma il percorso che conduce a quel risultato è per noi sbagliato e preoccupante. Infatti, anziché valorizzare la rappresentanza della comunità slovena secondo una logica di trasversalità, organizzandola secondo le linee di articolazione della rappresentanza politica generale, si sceglie la strada di una etnicizzazione della rappresentanza, quasi che la comunità slovena fosse un corpo estraneo rispetto al resto della comunità politica e non invece una sua componente essenziale. Organizzare la rappresentanza slovena su base etnico-linguistica anziché su

0: Che il rappresentante o la rappresentante della comunità slovena può portare alla forza politica in cui è candidato o candidata e dunque alla discussione politica generale. In secondo luogo, organizzare la rappresentanza in base etnico-linguistica non corrisponde in maniera adeguata al modo in cui la comunità slovena si è tradizionalmente organizzata dal punto di vista politico, privilegiando in larga parte il rapporto con le forze politiche di rilievo nazionale. Sto concludendo, Presidente. In terzo luogo, garantire il seggio a condizione che la lista abbia superato la soglia dell'1% dei voti rischia non solo di forzare gli equilibri risultanti dall'esito elettorale, ma anche per paradosso di indebolire la stessa legittimazione dell'eletto o dell'eletta. Infine, la soluzione prospettata dall'emendamento incide in modo molto negativo sullo stesso diritto di voto dei componenti della comunità slovena. Analoga discresia si creerebbe anche sul lato dell'elettorato, sia attivo che passivo. Insomma, per tutti questi motivi, il Partito Democratico crede fortemente nella necessità di assicurare la rappresentanza alla comunità slovena e vede nella presentazione di due emendamenti sul punto pura una discussione su un progetto di legge elettorale che ci vede fermamente contrari. Per questo, pur non concordando per le ragioni che ho detto con l'impostazione dell'emendamento e per ribadire tuttavia la nostra attenzione nei confronti dell'istanza di rappresentanza della comunità slovena, ci asterremo.
1: Bene, chiesto la parola il deputato Rosato. Prego.
2: Presidente, solo per lasciare agli atti una parola su questo tema che la collega Gebhardt prova a sollevare con la sua richiesta di emendamento per portare all'attenzione un tema reale e molto esistente, su cui ci sono stati degli impegni del nostro governo anche nei confronti del governo sloveno, dove con un sistema di reciprocità sia in Slovenia che in Croazia c'è un parlamentare della comunità e della minoranza italiana eletto con una formula garantita sia nel Parlamento sloveno che nel Parlamento italiano. Rispetto a questo tema e alla reciprocità e al rapporto tra i due paesi, io credo che questo tema non possa essere accantonato come semplicemente una questione attinente le minoranze tutelate all'interno del nostro ordinamento. Primo, perché c'è una norma specifica sulla minoranza linguistica slovena. Secondo, perché appunto gli impegni assunti a livello di vertici dei ministeri degli esteri su questo tema sono stati ripetuti nel corso degli anni. Allora non credo che noi riusciremo ad affrontare con questo emendamento in questa sede questo tema, però credo che sarà opportuno che il governo, nelle dimensioni e nelle modalità che riterrà, non dica semplicemente che gli impegni che ha assunto nel corso degli anni vengono disattesi tout court, ma che su questo argomento ci sia una sensibilità volta a trovare una soluzione che possa contemperare alle esigenze anche di serietà che il nostro paese merita nei confronti dei partner.
1: Ringrazio il deputato Rosato, ha chiesto di parlare il deputato Riccardo Ricciardi, a lei la parola.
3: Grazie. Sull'ordine dei lavori, per un fatto sopravvenuto, perché qui dentro stiamo facendo politica e non si può nascondere il fatto politico che è avvenuto con l'emendamento votato poco fa, l'emendamento Ziello, per il quale noi chiediamo un'immediata riunione della conferenza dei capigruppo. Perché? Perché quell'emendamento svela una nuova minoranza di governo, che è la minoranza Fratelli d'Italia Futuro Nazionale. Perché ieri Futuro Nazionale ha dato un segnale, riprendendosi mentre votavano quell'emendamento, un segnale che Fratelli d'Italia ha recepito, e nessuno dica che questa è la parte che ha votato per le preferenze, perché non c'entrano nulla le preferenze, perché se si volevano fare le preferenze si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri all'emendamento Bignami ed ecco che le preferenze sarebbero state introdotte. Quindi si è creata la composizione politica di chi ci ha messo la faccia e poi ci ha aggiunto la feccia, come loro si autodefiniscono. Bravo. che in questo momento non si capisce dove stanno Lega e Forza Italia, che di fatto sono stati sbattuti fuori dalla compagine di governo. Quindi

0: forse da tradizione di bonifica delle paludi, come vi piace sempre ricordare, questa è l'unica palude che avete bonificato e questo è stato il risultato. Ma proprio per questo noi vi chiediamo una conferenza del capigruppo, perché davvero non si può andare avanti come se nulla stesse accadendo in questo Parlamento. Grazie. Bravo.
1: Deputato Braga, io confido nel senso di responsabilità di tutti i gruppi, perché penso davvero che abbiamo fatto tutto quello che era possibile per ascoltare il parere di ognuno. Questi richiami all'ordine dei lavori non sono propri, diciamo così, o possono essere interpretati come tali. Quindi io mi auguro che nei vostri interventi si abbiano comunque parole di moderazione e poi si cerchi di chiudere, perché stiamo di fatto votando un emendamento di cui si è discusso fino adesso, perché questo emendamento è vivo e sta per essere votato dalla Camera. Deputata Braga, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, la voglio rassicurare, gli estremisti stanno da un'altra parte, evidentemente quelli che hanno segnato una spaccatura dentro questa maggioranza su quel voto, si è costituita una maggioranza di destra a destra, evidentemente, e credo che la richiesta del collega Ricciardi sia più che ragionevole. Ve lo diciamo da ieri sera, non potete andare avanti senza far finta di nulla, non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più, non c'è più, e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi e che è resa ancora più palese da questo voto. Noi vi abbiamo chiesto di fermarvi, di convocare una conferenza dei capigruppo, di fare un chiarimento politico, che a questo punto è ancora più evidente, perché questa mattina il governo ha cambiato parere, si è rimesso all'aula e l'aula ha sancito ancora una volta che non esiste più una maggioranza che sostiene questo governo. Non possiamo andare avanti come se niente fosse. Vi chiediamo di assumervene le responsabilità, e raccogliendo la sua sollecitazione, Presidente, sarò misurata e moderata nelle parole. La chiudo qui. Chiudete questa pagina, convocate una conferenza dei capigruppo e venite qui a chiarire qual è la situazione. Meglio ancora se ne traiete direttamente le conclusioni, e la Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo ieri e oggi, decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo. Non servirà niente inseguire il futuro nazionale, le parole di questi deputati, di questa formazione con il settimo inutile decreto sicurezza. Occupatevi dei problemi veri degli italiani, quelli veri che state ignorando da settimane, da mesi. Fatelo nell'interesse davvero del Paese.
1: Bene, quindi nel suo richiamo all'ordine dei lavori lei chiede una conferenza dei capigruppo, riassumendo. Ha chiesto la parola la deputata Zanella, stesso argomento.
3: Grazie Presidente, sarò ancora più misurata e moderata della collega Braga, e visto che lei ci ha invitato, ci assumiamo la responsabilità di segnalare a tutta l'Aula cosa sta avvenendo. Il tentativo da parte di Fratelli d'Italia di utilizzare il gruppetto Vannacci come stampella per un governo che è in crisi palese. Per questo noi imploriamo, Presidente, la vostra assunzione di responsabilità, che parte dalla presa di consapevolezza su una realtà prima che sia troppo tardi, perché oggi, di fronte alla richiesta di approvazione dell'emendamento Gruppo Vannacci, c'era il gruppo di maggioranza relativa che diceva positivo alzava il pollice e Forza Italia che invece lo abbassava. Ma ci rendiamo conto di quello che è successo o facciamo i sonnambuli e le sonnambule? Presidente, la conferenza di capigruppo per mettere un po' di ordine in tale disordine politico e anche simbolico, se mi consente.
1: Quindi anche lei si associa alla richiesta di convocazione della conferenza di capigruppo. La parola al deputato Maggi.
4: Presidente, diciamo, siccome interloquivo così con il labiale con il ministro Foti, che diceva non siamo mica in un regime, ognuno si esprime come vuole, è un fatto politico che questa maggioranza non abbia una sua proposta di legge elettorale, perché su un punto decisivo come quello che è stato messo al voto oggi, dopo la giornata di ieri, non c'è una maggioranza, non c'è la maggioranza del governo. Sulla legge elettorale che dalla sua Presidente del Consiglio, dalla Presidente del Consiglio Meloni, era stata indicata come la legge che avrebbe dovuto garantire la stabilità a questo Paese. Siccome secondo noi è una legge antidemocratica, plebiscitaria e che toglie ogni forza alla libertà di espressione dei cittadini, ci consenta almeno di segnalare questo fatto politico e di chiedere una conferenza dei capigruppo perché venga discusso lì.
1: Bene, recepito. La parola al deputato Ziello.
5: Grazie Presidente. La conferenza dei capigruppo è fondamentale anche perché è un luogo deputato anche a fare chiarezza, vede, specialmente tra le forze di maggioranza, perché sulla questione delle preferenze, che se ne sta discutendo ormai da più di un mese, soltanto grazie al generale Vannacci che più volte ha fatto degli appelli affinché il centrodestra le introducesse, parte da una questione però di vulnus, perché se veramente il centrodestra fosse stato da sempre compatto sulle preferenze, le avrebbe già messe all'interno del testo originario della legge elettorale che non le prevede. È questa l'ipocrisia più grande. Poi si può dire, Fratelli d'Italia ha provato a far salvare la faccia ai propri alleati, scervellandosi tra l'altro, creando un emendamento che noi abbiamo definito sotto l'aspetto delle preferenze meticcio, perché con i capilista bloccati e il resto a preferenze è una grande presa in giro nei confronti degli italiani, perché si dà la sensazione, o meglio, si dava la sensazione di far scegliere il parlamentare, ma in realtà la stragrande maggioranza dei parlamentari con quel sistema sarebbe stato sempre nominato dalle segrete stanze dei partiti politici, signor Presidente, creando una grande truffa. Anche di fronte a questo, nel voto segreto, che ribadisco, nel quale noi abbiamo votato favorevolmente all'emendamento di Fratelli d'Italia, anche facendo i video, e lo dico ai colleghi qui presenti, che subito ci hanno accusato perché eravate tutti d'accordo a scaricare la responsabilità sull'unico partito di destra, volevate già fare le prove di un grande cordone sanitario sul futuro nazionale, ma semplicemente con questi dispositivi, che detesta tra l'altro AVS perché ci accusa di utilizzare un meccanismo in grado di alterare gli algoritmi sui social, vi abbiamo fregato perché abbiamo dimostrato che abbiamo votato correttamente. E concludo, signor Presidente, a differenza di molti rappresentanti del centrodestra che hanno tradito il Presidente del Consiglio a cui votano la fiducia ogni volta sui decreti legge su cui viene apposta da parte del governo, ma nel segreto di questa dannata pulsantiera l'hanno tradita. Quindi è chi tradisce col voto segreto che è funzionale alla sinistra e non chi ci mette la faccia esattamente come voi e dimostra di votare favorevolmente e vi dimostra di essere dalla vostra parte sulla questione delle preferenze, signor Presidente. Per tutti questi motivi, tra l'altro, prima di concludere voglio anche ricordare un dato sull'aspetto della votazione sull'emendamento nostro sulle preferenze, che quando è stato messo al voto noi abbiamo sentito chiaramente delle indicazioni di voto in modo verbale provenienti dai banchi della Lega con le quali si dava l'indicazione di votare contro l'emendamento sulle preferenze. Pertanto, anche chi si diverte a far girare veline sui giornali nelle quali dicono che siamo stati noi a votare il contrario ieri nel voto segreto, evidentemente si scontrano ancora una volta con la realtà. Quindi complimenti, un altro bel cortocircuito di coerenza. Bravi, vi applaudo anch'io.
1: Ha chiesto la parola il devoto Faraone. Poi si passa al voto dell'emendamento Gebhard. Prego.
6: Presidente, mi perdoni, ma ieri c'è stato un fatto clamoroso che voi continuate a voler far passare come un tema da derubricare immediatamente, cioè la divisione della maggioranza su un passaggio fondamentale di questa legislatura, perché vi siete intestarditi nel voler affrontare la modifica della legge elettorale come tema centrale su cui bloccare il Parlamento e su cui verificare, testare anche la solidità della maggioranza. E siete andati sotto, avete di fatto dimostrato che questa maggioranza non esiste attraverso il voto segreto, e la Premier a seguito di quel voto ha chiesto una riflessione, cioè oltre gli insulti all'opposizione ha parlato di riflessione. Oggi si torna in aula, questa volta in maniera chiara. Le forze politiche di maggioranza si sono divise su un emendamento presentato dalla forza politica che sta condizionando l'azione di questo governo da quando è nata, perché al di là del generale Vannacci, che ogni volta viene osannato dai colleghi parlamentari come colui che di fatto arriva il generale Vannacci e risolve tutto, però quello che sicuramente si sta verificando è che la maggioranza è condizionata da questa figura, è condizionata da questa forza politica e oggi concretizza attraverso un voto il fatto che alcune forze politiche votano quell'emendamento, altre no. Io credo che la riflessione di cui parlava Giorgia Meloni ha avuto una concretizzazione nell'ennesima divisione che si è manifestata in quest'Aula. Quindi la conferenza dei capigruppo è dovuta, Presidente, perché si è creato un fatto politico che necessita una riflessione e non potete continuare a far finta di nulla perché la maggioranza è divisa.
1: Chiesto di parlare il deputato Vinci. Sempre sull'ordine dei lavori, ultimo intervento, una facoltà.
7: Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo sentito accusarci di non essere coerenti quando dall'altra parte di questo emiciclo per un'intera legislatura le opposizioni sono sempre dimostrate divise, non hanno mai votato praticamente assieme, hanno sempre voluto mettere i puntini sulle i su chi fosse PD, AVS, 5 Stelle, Italia Viva, e adesso ci venite ad accusare del nulla su un emendamento delle opposizioni, quindi non di maggioranza, si è espresso con coerenza quello che ogni forza politica ritiene delle preferenze. Nel nostro caso, tra l'altro, a differenza vostra, in più legislature come Fratelli d'Italia abbiamo sempre dimostrato che quando un provvedimento a nostro avviso è premiale per gli italiani, Fratelli d'Italia lo vota e vota favorevole al di là di chi lo presenta, e l'avremmo dimostrato anche con i vostri emendamenti che avevano all'interno le preferenze e che voi avete prontamente ritirato per non essere costretti a votarli. Quindi voi fate dei giochi di palazzo e del circo, ma fuori da qui gli italiani hanno gli elementi per valutare chi ha ritirato i propri emendamenti con le preferenze. Quindi da una parte c'è la coerenza,
1: colleghi,
7: dall'altra parte c'è lo spettacolo. Per questo motivo riteniamo che questa discussione sia veramente surreale, specialmente fatta da questa opposizione. Grazie.
1: Grazie a lei. Torniamo all'emendamento, c'era una prenotazione di intervento del deputato Cuperlo a titolo personale. Prego.
8: Presidente, al netto che è tecnicamente semplicissimo alterare il filmato del voto segreto bloccando il tasto rosso preventivamente e fingendo di votare con il tasto verde, ma al netto di questo Io mi permetto, tramite il suo, la sua persona, di suggerire ai colleghi di Futuro Nazionale di non utilizzare mai le categorie del tradimento, perché la vigliaccheria e il tradimento sono le matrici storiche del movimento politico alla quale hanno dato vita.
9: Deputato Cuperlo, eravamo rientrati sull'emendamento. Pongo in votazione l'emendamento 1.1063 Gebhard, voto segreto, con parere contrario della Commissione del Governo e favorevole del relatore di minoranza, la votazione aperta. C'è un problema tecnico per l'apparecchio. No, ha votato la collega Morfino. La votazione è chiusa. Presenti 349 votanti, 219 astenuti, 130 maggioranza, 110 favorevoli, 12 contrari, 207. La Camera respinge. Sospendiamo l'esame del provvedimento, che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 16:15. Dunque la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 13:31 minuti e ancora un cordiale ben trovati dalla redazione. Come avete sentito, sospesa la seduta alla Camera sulla riforma della legge elettorale. Si tornerà in aula a Montecitorio alle 15 per il question time e poi intorno alle 16:15 si ripartirà con gli emendamenti alla legge elettorale. Noi a questo punto ci spostiamo a Palazzo Madama, che oggi abbiamo un po' trascurato per seguire quanto accadeva in a Montecitorio sulla legge elettorale. L'aula del Senato ha avviato la discussione sulle preintese sull'autonomia differenziata sottoscritta tra il governo e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto nelle materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, oltre alla salute. Sta parlando la senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva.
2: La possibilità alle regioni di nord, del nord, di fare le preintese sull'autonomia differenziata, si è votato per ogni provvedimento che Dio ha mandato in terra un commissario. Il piano casa di Matteo Salvini prevede un commissario e prima ancora che venisse votato c'era già il nome, il cognome, l'indirizzo del commissario a cui si sarebbe appaltato la possibilità di costruire le case. E perché? Perché 21 regioni con 21 regole diverse, con 21 strutture amministrative, con 21 sensibilità diverse avrebbero comportato di fatto il blocco di quel piano. E allora un commissario centrale che decide di andare non oltre le regioni, oltre i comuni. E voi parlate di autonomia, di rispetto del decisore ultimo, cioè del comune rispetto al cittadino. Cavolo, li avete previsto il commissario che dirà dove costruire le case, anche se il sindaco del comune eletto direttamente dai cittadini non lo vuole, alla faccia dell'autonomia differenziata. Ma andiamo verso l'autonomia differenziata. Perché non mi convince la soluzione? Nonostante, lo dico anche qui senza ipocrisia, perché quando uno dice che è difensore della Costituzione, o lo è sempre o è a giorni alterni, cioè quando governano loro si difende la Costituzione, quando governano gli altri la si distrugge. No, tutti noi nella vita abbiamo fatto a giorni alterni i difensori e i distruttori, quindi siamo un po' tutti, come dire, chiamati in causa a tutelarla un po' di più questa Costituzione. Nel 2018-19, io me lo ricordo, il mio presidente di regione Sergio Chiamparino era a favore dell'autonomia differenziata, come era a favore dell'autonomia differenziata un carissimo amico che si chiama Bonaccini. Perché oggi hanno cambiato idea? Perché si sono rimangiati le promesse fatte? No, perché hanno visto con la pandemia e con la crisi energetica che cosa voleva dire avere uno Stato così piccolo, così piccolo, così piccolo, che non riusciva a risolvere i problemi delle grandi battaglie e dei grandi problemi di oggi. Ma noi siamo piccoli come Italia rispetto a quello che sta succedendo ad Hormuz, con l'Iran, con la guerra in Russia, e pensiamo che la regione Piemonte sia sufficiente per dare le risposte ai cittadini? No, perché non hai soldi. E lo dico alla collega che dice, di Fratelli d'Italia così, che dice di sì, perché è l'unica regione in deficit. E allora anche lì riusciamo a fare le preintese con una regione in deficit, ma il principio non è che tutte le regioni dovevano essere in attivo e quindi era quello il criterio base per fare l'accordo. Abbiamo cambiato le regole del gioco, quindi può arrivare anche una regione che è in deficit, che alla domanda precisa della mia collega Musolino al presidente Cirio in audizione, dove troverete le risorse, la risposta è stata: le troveremo. Va bene, grazie, mi fa piacere. È un po' come quando il generale Vannacci, dopo una lunga lista di cose che avremmo fatto, la giornalista gli ha detto: dove trovate le risorse? Ma io sono un politico, non un ragioniere. Ecco, rispondere così è troppo facile. Presidente Cirio, è una regione in deficit con una sanità che fa acqua, dove trovate le risorse? e non è dato a sapere. I cittadini piemontesi non hanno bisogno di sapere dove troverete le risorse. Certo che poi, di fronte a dire, quando c'è una calamità naturale, il comune chiede immediatamente la richiesta di calamità naturale, che ci sia una risposta immediata, e noi dobbiamo aspettare che arrivi la richiesta, che il governo decida, eccetera eccetera, passano mesi e noi andiamo dei cittadini che continuano a dire: ma come, non c'è la calamità naturale, e quindi come possiamo dare risposte concrete? Certo, è un tema, le risposte della burocrazia sono un tema, però mettiamoci solamente d'accordo, perché io sono un po' confusa. Da tempo, e ho fatto 2 risoluzioni su 2 con il collega Bergesio, che ringrazio perché penso che siano state le risoluzioni più veloci fatte, su Torino e su Savona, c'è una frasetta che tutte le associazioni di categoria, dagli imprenditori a quelli dei lavoratori, a tutti gli enti comuni e a tutte le regioni ci chiedono: la ZES unica. La ZES unica. Non è arrivato uno di questi imprenditori, lavoratori, enti locali, e stiamo parlando dello stesso Piemonte che chiede oggi le preintese e della Liguria a chiedere come soluzione delle aree di crisi l'autonomia differenziata. E perché non ci avete chiesto l'autonomia differenziata quando abbiamo fatto l'area di crisi di Torino, ma ci avete chiesto la ZES unica, che vuol dire tempi certi, domande semplici, e voi date per scontato che non ci saranno le risorse che sono state date al sud? Perché nessuno di questi soggetti, compreso la regione Piemonte che è venuta, ha chiesto che la soluzione alla crisi di Torino come area vasta era la ZES, era l'autonomia differenziata, ma la ZES unica del sud? Tra l'altro, per come è fatta, ha anche un po' snaturato che cosa si era pensato come ZES. Allora, io ho partecipato, penso, a tantissimi, forse anche troppi, e chiudo veramente, Presidente, convegni, dove gli stessi colleghi che sono qua oggi, in questi banchi, di fronte ai problemi dell'energia, ai trasporti, di fronte ai problemi, quelli sono le materie che mi occupo, problemi di siccità, di agricoltura, sono materie poco romantiche, ma che come dire, vanno nel cuore dei problemi dei cittadini. Quando c'era da dare una soluzione, e quasi tutti i soggetti che organizzavano questi convegni, molti di questi imprenditoriali, dicevano: non vogliamo l'autonomia differenziata, noi dicevano: tranquilli, sui temi economici non ci sarà. E poi ci sono queste preintese dove invece ci sono. E allora credo che un tema così serio come l'efficienza dello Stato e l'efficienza di alcune regioni in particolare, che sono la locomotiva vera di questo paese, che hanno problemi irrisolti, meritano uno svolgimento più serio che non quello che oggi abbiamo qua, che non risolverà un problema dei cittadini, ma ne creerà molti di più. Grazie.
3: Grazie, senatrice Fregolent. Senatrice Pucciarelli.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori. La discussione di oggi qui in aula riguarda lo schema di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni, precisamente Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. In base all'articolo 2,4 della legge 86-2024, legge che ha nelle premesse, e forse collega Pirro, se c'è qualcuno che non capisce ciò che legge, non siamo noi, perché la legge Calderoli ha nelle premesse il rispetto dell'unità nazionale, la rimozione delle discriminazioni e della disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, la coesione economica, sociale e territoriale, la semplificazione, l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonee ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché il rispetto del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione. Quindi l'accusa dell'opposizione sul fatto che è una misura contro il Sud e che cerca di spaccare l'Italia è un'accusa falsa. Ma cosa significa per la regione Liguria l'intesa in materia di sanità? Significa destinare alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di personale sanitario, all'incremento delle prestazioni aggiuntive. Significa individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali da porre a carico del proprio bilancio nel rispetto dei principi di definizione del sistema tariffario. Significa istituire e gestire fondi sanitari integrativi previa iscrizione degli stessi nell'anagrafe nazionale dei fondi sanitari, fermo restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali. Ma facciamo una ricostruzione storica rispetto a quelli che sono stati i passaggi che hanno portato a votare il provvedimento oggi qui in aula, e direi di partire, al netto di quelli che sono stati i referendum della Lombardia e del Veneto, partirei da novembre 2017 con le delibere della Giunta Lombardia, della Liguria, del Veneto e del Piemonte, delibere che chiedevano di aprire il tavolo per l'intesa. E direi che con orgoglio anch'io ho partecipato nell'ambito del Consiglio regionale della Regione Liguria a votare quello che era il provvedimento che ci ha portato oggi ad essere qui a discutere di quella che è una risoluzione che riguarda appunto le intese tra Stato e Regione. Abbiamo di fatto nel febbraio 2018, quindi pochi mesi dopo, l'Emilia-Romagna che firma la prima intesa preliminare con il governo Gentiloni, ed era già partita prima delle altre con tavoli tecnici. Abbiamo sempre fine febbraio 2018 Lombardia e Veneto che firmano l'intesa preliminare sempre con il governo Gentiloni, ma questa intesa decade per le elezioni. Intesa poi ripresa con il governo Conte 1. Direi che è interessante vedere la tempistica delle firme delle prime intese, perché erano o bene o male anche nell'ambito in modo particolare del governo in un periodo di pre-campagna elettorale, visto che noi abbiamo votato marzo 2018, quindi forse l'autonomia poteva essere motivo anche di propaganda anche per chi oggi eventualmente dice di essere contrario. Abbiamo poi avuto lo stallo dovuto al Covid dal 2020 al 2023 ed arriviamo con l'attuale governo con la legge quadro 86 del 2024. Quindi cambio di governo e cambio di idee dell'attuale opposizione. Cercando un po' alcune notizie proprio ieri, mi ritrovo con un collega del Consiglio, dell'allora Consiglio regionale, dove anch'io ero presente, il quale in una intervista proponeva, rendeva noto il fatto di aver presentato una proposta di legge per l'indizione di un referendum proprio in materia di autonomia. La sua dichiarazione alla stampa era questa: anche in Liguria si è indetto al più presto il referendum consultivo regionale con l'obiettivo di attribuire all'ente ulteriori riforme e condizioni di autonomia. Serve maggiore autonomia politica e amministrativa in grado di sfruttare e liberare quelle risorse oggi soffocate nei ginepri della burocrazia e negli ingranaggi di un potere centrale troppo lontano dalle esigenze peculiari del territorio. E aggiungeva: la Liguria ha davanti a sé un'occasione storica per scrollarsi dalle spalle il peso di una macchina statale complessa e a volte iniqua che troppo spesso ne ha ridotto le enormi potenzialità economiche, culturali e territoriali. Movimento 5 Stelle, firma Tosi. Abbiamo poi le dichiarazioni che riguardano l'allora presidente di Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dove annunciava la richiesta di autonomia effettuata nel novembre del 2018, dove dichiarava che la Giunta aveva approvato la richiesta per avviare un negoziato con lo Stato per 20 materie. Autonomia è responsabilizzare le regioni, vogliamo più poteri ma con i soldi che seguono, ciò che è contenuto anche in quello che andiamo ad approvare tra poco. Chiamparino diventa presidente della conferenza delle regioni e dichiara serve un confronto vero con lo Stato sulle autonomie. E anche queste sono dichiarazioni del luglio 2017. Arriviamo a Stefano Bonaccini. 28 febbraio 2018, autonomia, firmata la preintesa di 16 materie con Emilia-Romagna e Lombardia, ed era il governo Gentiloni, come ho detto prima. Bonaccini aggiungeva: abbiamo chiesto più competenze e più risorse. La nostra autonomia è responsabile, non vogliamo lasciare indietro nessuno, ma anche noi non vogliamo lasciare indietro nessuno. Quindi io direi che tutto questo cosa dimostra? Dimostra un po' quella che è l'ipocrisia di chi oggi, votando contro lo schema di intese, rinnega se stesso, e lo fa perché nel frattempo non è che molto probabilmente ha cambiato idea, ma banalmente perché ha cambiato il governo. Ma l'ipocrisia sta anche nelle regioni che hanno presentato il ricorso alla legge Calderoli, tutti di sinistra, guarda caso. Ma di fatto vi è un dato che dovrebbe farli riflettere, perché tra le quattro regioni che hanno presentato il ricorso non vi è l'Emilia-Romagna. Quindi molto probabilmente la faccia su questa partita l'Emilia-Romagna ha preferito non metterla, perché molto probabilmente ha ritenuto che potesse essere imbarazzante. Quello che oggi noi voteremo, per noi della Lega, e per questo lasciatemi ringraziare il ministro Calderoli, un obiettivo raggiunto per quella che da sempre è una battaglia che ci ha contraddistinto e che non è mai cambiata con il cambio dei governi. E per quanto mi riguarda, da ligure è un ulteriore orgoglio di aver portato a termine quello che era un compito iniziato nel 2017, anche con il mio voto in Consiglio regionale, poterlo fare qui oggi in Senato, proprio per dar vita a quello che è un progetto di un'autonomia che responsabilizza le regioni. E quindi quello che forse oggi fa paura è proprio essere responsabili delle proprie azioni e per questi essere giudicati dai cittadini. Grazie Presidente.
3: Grazie Senatrice Pucciarelli. Senatore Irto.
5: Grazie Presidente, colleghi. Non giriamoci intorno, oggi sostanzialmente stiamo approvando, discutendo dei provvedimenti delle preintese che altro non sono che il raggiro del fallimento che c'è stato sull'autonomia differenziata, sul testo dell'autonomia differenziata che la maggioranza aveva voluto e che è stato bloccato prima da una grande mobilitazione popolare con una straordinaria raccolta firme e poi dalla Corte Costituzionale che in maniera inequivocabile ha cassato quell'autonomia differenziata. Oggi provate a raggirare con le quattro preintese, di fatto è solo il pezzo del baratto da pagare a un partito della maggioranza, mi riferisco alla Lega Nord, ed è un metodo che questa maggioranza e questo governo ha messo in campo e che ha messo in campo anche per le altre riforme. Per le altre riforme che aveva annunciato, penso al premierato, che è stato messo da parte ed è stato raggirato con una legge elettorale che ieri ha visto il suo epilogo, parte del suo epilogo, nella Camera dei Deputati. Per non parlare della riforma della giustizia, quella ci hanno pensato gli italiani in maniera molto chiara, a bocciarla e dicendo chiaramente no. Quindi oggi stiamo discutendo di un raggiro, che è il raggiro che riguarda l'autonomia differenziata, che è vero, come qualcuno diceva, che è scritta nella Costituzione, però c'è un piccolo particolare che non riguarda solo l'autonomia in sé, decontestualizzata da ogni cosa, anzi tutt'altro. L'autonomia va letta anche nel contesto di concetti fondamentali come l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, la solidarietà tra i territori e la stessa unità del Paese. Questi principi costituzionali camminano insieme e non sono separabili. Lo ricordo perché avete dimenticato questo concetto e anzi addirittura lo avete trasformato a proprio a vostro uso e consumo. Ci tengo a ricordare all'Aula, lo dicevo prima, i tempi dentro i quali si muove questa discussione parlamentare. E cioè da 2 anni dalla sentenza 192 del 2024, cioè quando la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali diversi, molti punti della legge, punti chiave della legge sull'autonomia differenziata, e ha stabilito che non si possono trasferire intere materie in blocco alle regioni, ma solo specifiche funzioni amministrative e legislative e comunque sotto una serie di condizioni. Lo ricordo perché avete dimenticato anche questo. E della sentenza della Corte in Parlamento dovremmo valutare in queste poche ore e nel lavoro che c'è stato in Commissione, valutare le pretese sulla base dei criteri fissati dalla Corte. Ed è molto illuminante guardare e discutere delle audizioni che ci sono state in Commissione Affari Costituzionali, che hanno fornito dei contributi preziosi. Le singole posizioni espresse non coincidono su tutto, ma su alcune questioni si rappresentano tra loro: il problema dell'adeguamento delle istruttorie già avviate, le motivazioni specifiche su cui devono poggiare le richieste regionali, l'analisi che sia basata sulle realtà territoriali. Anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che rimangono aperti molti interrogativi, in particolare sulle ragioni che giustificano il trasferimento delle funzioni richieste e sugli effetti concreti delle preintese. Ora, andiamo nel merito di alcune audizioni. La Svimez ha riportato che Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno caratteristiche diverse sotto il profilo demografico, sanitario ed economico. Ma allora qui viene fuori la prima domanda: se le condizioni di partenza di quelle regioni, quindi Presidente Centinaio, non mi riferisco alle regioni del sud, dico se le quattro regioni che chiedono le preintese sono quattro regioni molto diverse sul piano demografico, sanitario ed economico, allora se le condizioni di partenza sono differenti, perché le richieste contenute nelle preintese sono identiche? E questo è il primo tema su cui un Parlamento dovrebbe confrontarsi e dovrebbe discutere. La Costituzione collega l'autonomia alle caratteristiche delle singole regioni. E qui allora un'altra domanda: come si spiegano quindi preintese così simili di fronte a realtà molto diverse? Può essere perché interessa un partito della maggioranza? Può essere perché interessa tentare di prendere qualche punto percentuale di più alla Lega Nord? Eppure lo Svimez lo ha detto con chiarezza: non può esserci autonomia senza una perequazione, senza questo equilibrio si rischia di affossare il Sud, e qui arrivo al Sud. Se però non avviene questa combinazione tra autonomia, perequazione e riduzione dei divari territoriali, questa distanza continuerà ad esserci tra le aree che dispongono di maggiori risorse e quelle che partono da condizioni più difficili. Anche la Fondazione Gimbe ha posto questioni molto concrete, in particolare in più ambiti che riguardano i servizi sanitari regionali, l'assunzione del personale, gli investimenti, la capacità di attrarre cittadini da altre regioni, aspetti che toccano direttamente il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. E permettetemi un passaggio sulla Calabria. Per la Calabria il dibattito sull'autonomia è ancora più importante, considerando che è l'ultima tra le regioni per livelli essenziali di assistenza, secondo i monitoraggi recenti. Migliaia di cittadini calabresi affrontano viaggi della speranza per curarsi. Fanno chilometri dal sud verso il nord per esercitare un diritto costituzionale che deve garantire tutti. E oltre al danno c'è anche la beffa, perché quando un paziente calabrese si cura in un'altra regione, è sempre la Calabria a dover rimborsare le spese alla regione ospitante. E questo è il paradosso. Mi sembra banale quanto necessario ribadirlo: toglie ossigeno agli ospedali e alla sanità calabrese per arricchire sanità già ricche di altri territori del paese. Quando proprio agli ospedali calabresi servirebbero quelle stesse condizioni, quelle stesse risorse drenate all'esterno per migliorare gli ospedali, comprare macchinari, assumere personale e garantire la sanità territoriale. Questo non è federalismo, è un sistema che si autoalimenta per impoverire chi è già in difficoltà. E per di più costringere una famiglia a pagare un prezzo emotivo, logistico, finanziario enorme per curarsi. Beh, colleghi, cari colleghi, Presidente, questa non è un'autonomia, questa è una barriera d'accesso alla vita. I dati però non ci dicono i numeri reali delle persone coinvolte, delle famiglie, dei loro sacrifici economici e dei giorni di attesa. Tra l'altro è una cosa che più volte abbiamo chiesto, ho chiesto anche con interrogazioni specifiche al ministro Schillaci, al ministro Giorgetti, proprio di darci i numeri della mobilità passiva. Non ci basta il quanto ogni singola regione rimborsa ad altre regioni, ma ci servirebbe sapere quante persone, quante vite, quante donne e quanti uomini in valore assoluto ogni anno si spostano dalla propria regione per andare in altre regioni a curarsi. Perché, Presidente? Perché il dato economico ci dovrebbe già essere, quanto paghiamo, quanto la regione rimborsa. Perché a quello forse si dovrebbe assumere un'altra tassa pro capite che i cittadini pagano per spostarsi, per il vitto, per l'alloggio, per i trasporti. Quindi noi non possiamo non discutere di queste cose, non possiamo accettare che queste differenze diventino permanenti. Per questo, in quanto Parlamento, in questo Parlamento, dobbiamo valutare con estrema attenzione gli effetti delle scelte che faremo, che si fanno. Come Partito Democratico sosteniamo da sempre il valore delle autonomie territoriali e difendiamo il principio fondamentale del diritto alla salute, che deve essere garantito a Milano, a Venezia, a Genova, a Torino, a Reggio Calabria e in qualsiasi altro posto del Paese, aree interne comprese. Ed è quello che è sancito nella nostra Costituzione ed è la direzione da perseguire. E poi c'è un'ultima questione che il Senato non può lasciare senza risposta. L'autonomia differenziata produce anche effetti sul piano finanziario. Le regioni italiane partono da capacità fiscali molto diverse tra di loro. È un dato di fatto che lascia aperta una domanda inevitabile. Come possiamo garantire gli stessi diritti da nord a sud se le risorse disponibili sono nettamente ed evidentemente diverse da un territorio all'altro del Paese? Sempre l'Ufficio parlamentare di bilancio ha sottolineato che la documentazione arrivata in Commissione non dà risposte complete rispetto ai criteri indicati dalla Corte Costituzionale e che 4 regioni hanno presentato richieste quasi identiche. Allora anche qui viene fuori l'ennesima domanda: siamo davanti a esigenze specifiche di singoli territori oppure a una questione che interessa l'intero regionalismo italiano? Senza contare i ritardi che il Paese ha sul federalismo fiscale e sul fondo perequativo, previsto dalla Costituzione e dalla legislazione attuale. Non possiamo fingere che il problema non esista. Pertanto, come Parlamento, dobbiamo avere una visione ampia e bisogna essere lungimiranti. La discussione di oggi supera il contenuto delle 4 preintese. E in gioco c'è il modello della Repubblica che vogliamo dare alle prossime generazioni. La Repubblica deve valorizzare le autonomie territoriali, sì, deve garantire gli stessi diritti fondamentali da nord a sud e mantenere saldo il principio di solidarietà che è quello che unisce il nostro Paese. E questa è la linea che come Partito Democratico sosteniamo e continuiamo a sostenere. Pertanto chiediamo che il Parlamento eserciti in toto le proprie prerogative. E ricordo che la Corte Costituzionale, tra l'altro, ha sottolineato la funzione essenziale che le Camere svolgono sull'autonomia differenziata. Questo vuol dire che bisogna esaminare le preintese con onestà intellettuale, confrontarsi con le questioni emerse nel corso delle audizioni e assumere una decisione che sia sulla base di un'analisi completa. Da una parte abbiamo le regioni che devono essere messe nelle condizioni di amministrare bene e meglio, con strumenti necessariamente adeguati. Dall'altra abbiamo il ruolo dello Stato, che deve essere quello di continuare ad assicurare gli stessi diritti a tutti i cittadini in maniera orizzontale, cosa che queste preintese non prevedono. Non possiamo prescindere da questi due principi che convivono nella Costituzione e che pertanto devono orientare anche le scelte legislative. Per noi il punto è uno, e lo ribadisco, è quello dei diritti, che devono essere garantiti a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono, aggiungo, anche dal luogo in cui nascono. L'autonomia può migliorare l'azione pubblica, ma solo e soltanto se questa non inneschi nuove differenze tra i territori e senza indebolire il principio di uguaglianza formale e sostanziale che è alla base dei valori del nostro Paese. È questa l'idea di Paese che oggi il Parlamento è chiamato a difendere, e che noi, che il Partito Democratico, vuole difendere, valorizzare e sostenere, senza disuguaglianze, senza divari territoriali, senza ingiustizie. Grazie Presidente.
3: Grazie. Senatrice Ambrogio.
6: Grazie Presidente, rappresentante del Governo e colleghi senatori. Allora, il dibattito che oggi affrontiamo non può essere così ridotta ad una pura questione ideologica. Noi non siamo chiamati a decidere se essere favorevoli o meno all'unità nazionale, perché su questo abbiamo già deciso e non è una questione in discussione. L'unità della Repubblica è il fondamento della nostra convivenza e nessuno, e tantomeno il Piemonte, terra che ha visto comunque il primo Parlamento dell'Italia unita, intende metterla in discussione. Noi oggi siamo chiamati ad attuare quella che è una previsione della nostra Costituzione, perché l'articolo 116 al terzo comma non è un'invenzione di questa maggioranza, non è una scelta che è stata fatta da questo governo, ma è una scelta invece che è stata compiuta dai padri costituenti, che hanno previsto la possibilità di attribuire delle ulteriori forme di autonomia alle regioni, quando questo risponda a delle specifiche esigenze territoriali. E allora la Costituzione va letta tutta, va rispettata in ogni sua parte. E l'autonomia differenziata non nasce quindi contro la Costituzione, ma l'autonomia differenziata nasce dalla Costituzione. E vorrei aggiungere un'altra considerazione, Presidente, perché se davvero questa fosse una battaglia di parte, allora difficilmente il Piemonte sarebbe arrivato fino qui. Lo ha detto prima anche la collega Fregolent, cioè il percorso che ci porta oggi in quest'aula affonda comunque le sue radici da una prima deliberazione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte, dall'allora Presidente Sergio Chiamparino, scelta che poi è stata portata avanti anche dall'attuale giunta regionale e l'amministrazione che è guidata oggi da Alberto Cirio ha deciso di proseguire questo cammino ampliandone anche il perimetro e senza interrompere però quella continuità istituzionale che dimostra come questa non sia solo una questione di appartenenza politica ma un interesse della Regione Piemonte. E allora durante le audizioni che ci sono state qui al Parlamento è stata fatta una domanda, cioè la domanda legittima, ma perché proprio il Piemonte? Perché attribuire a questa regione delle ulteriori funzioni amministrative? E la risposta, secondo me, non è politica, è una risposta e geografica e amministrativa ed è anche demografica, perché è sufficiente guardare il Piemonte per comprendere. Cioè il Piemonte conta circa 1180 comuni, il numero più elevato di comuni dopo la Lombardia. Di questi 1180, 1045 sono comuni che hanno meno di 5.000 abitanti. Significa che il 90% dei comuni piemontesi appartiene alla categoria dei piccoli comuni. E significa ancora che quasi un comune italiano sotto i 5.000 abitanti si trova in Piemonte. E i comuni montani sono 550, cioè più del 40% della superficie regionale è composto da territorio montano. Questi però non sono dei semplici dati statistici, ma sono dei fabbisogni amministrativi di una regione, del Piemonte. Sono la fotografia di una regione che deve garantire gli stessi diritti costituzionali in condizioni profondamente diverse rispetto ad altre aree territoriali. Per questo motivo credo sia necessario chiarire un equivoco che troppo spesso accompagna il dibattito pubblico. L'uguaglianza dei diritti non coincide con l'uniformità degli strumenti amministrativi. Anzi, per garantire gli stessi diritti ai cittadini che vivono in contesti che sono profondamente diversi,
7: talvolta è necessario organizzare dei servizi che sono differenti. Un cittadino che vive nel centro di Torino e uno che vive in una vallata alpina hanno gli stessi diritti, diritto alla salute, per esempio alla sicurezza, ai servizi pubblici, ma è evidente che le prestazioni non possono essere organizzate nello stesso modo. Ed è qui che si inserisce la richiesta della Regione Piemonte. Nessuno chiede dei privilegi, nessuno chiede delle risorse aggiuntive e nemmeno di sottrarre delle competenze allo Stato per spirito identitario. Si chiede piuttosto di avvicinare il luogo della decisione al luogo del bisogno, perché la distanza tra chi amministra e chi vive quotidianamente un problema è spesso la prima causa dell'inefficienza amministrativa. Io penso per esempio alla protezione civile, di cui il Piemonte va particolarmente fiero, ma in una regione con centinaia di comuni montani, dove una frana può interrompere magari l'unico collegamento con una valle, con una borgata, il fattore tempo diventa un elemento non burocratico, ma un elemento fondamentale e determinante per garantire la sicurezza dei cittadini. E allora consentire alle regioni di assumersi direttamente maggiori responsabilità in quelle fasi significa rendere più tempestiva la risposta pubblica, mantenendo pieno il coordinamento nazionale, ma riducendo i tempi di decisione. Esattamente questo è il senso di questo percorso: non sostituire lo Stato, ma rendere più rapido ed efficace l'intervento laddove il territorio richiede decisioni immediate. E la stessa cosa avviene in sanità, perché il Piemonte investe ogni anno risorse proprie per garantire servizi che la particolare conformazione del territorio rende indispensabili. Solo quest'anno più di 200 milioni di euro di risorse regionali per coprire il disavanzo delle varie ASL, mantenendo presidi ospedalieri in aree montane o disagiate, rappresenta un percorso fondamentale che certamente rappresenta un costo, ma costituisce prima

0: politiche sanitarie alle caratteristiche del territorio, sempre nel pieno rispetto ovviamente dei LEP e dell'equilibrio del Servizio Sanitario Nazionale. Lo stesso principio vale per le professioni e per la previdenza complementare. Il Piemonte è una regione nella quale la montagna, il turismo e l'ambiente fanno nascere nuove professionalità che meritano di essere riconosciute, tutelate e valorizzate. Pensiamo ad esempio agli accompagnatori cicloturistici, ad altre figure che operano nel turismo outdoor. Professioni che rispondono ad esigenze specifiche del nostro territorio e che la regione con questa riforma potrebbe sostenere attraverso percorsi di formazione, di qualificazione e di valorizzazione. Allo stesso modo, una maggiore autonomia nella previdenza complementare consentirebbe di incentivare medici ed altri professionisti che scelgono, per esempio, di prestare servizio nelle vallate alpine o nei piccoli comuni. E quindi, avviandomi alla conclusione, Presidente, non si tratta di chiedere di più poteri, ma di chiedere più responsabilità. C'è una differenza profonda. È una concezione dell'autonomia che è fondata sulla responsabilizzazione delle istituzioni e non sulla loro contrapposizione. Qualcuno sostiene che se queste soluzioni funzionano, allora dovrebbero essere applicate automaticamente in tutta Italia, ma proprio qui resta il significato dell'articolo 116 della Costituzione: non imporre un modello uniforme, uno Stato che non conforma l'uniformità con l'uguaglianza. E questo è lo spirito con cui il Piemonte affronta questo percorso. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Senatore Manca.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, Governo. Io trovo, signor Presidente, ormai esplicita ed evidente una reiterata determinazione nel perseguire negli errori. Questa maggioranza e questo Governo sta costantemente ripetendo gli stessi errori da inizio legislatura. Ora lo dico con grande franchezza. Se noi volessimo salvaguardare il principio contenuto all'interno del titolo quinto della Costituzione, oggi dovremmo essere qui a rispondere alle osservazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale. Invece siamo qui a valutare preintese truffaldine che hanno come obiettivo fondamentale quello di eludere giudizi e sentenze della Corte Costituzionale. C'è ormai un evidente tentativo di sostituire il governo del Paese con il comando dello stesso, rendendo il ruolo del Parlamento e di tutti i poteri previsti dalla nostra Costituzione di equilibrio nel ruolo del Presidente della Repubblica, nel ruolo della Corte Costituzionale, nel ruolo prima del Consiglio Superiore della Magistratura, di indebolire forme di controllo e di equilibrio delle prerogative che stanno all'interno della nostra Costituzione. Ora, che si scelga di dare attuazione a delle preintese che a mio avviso non servono né alla Liguria, né al Piemonte, né al Veneto, né alla Lombardia, ma sono utili esclusivamente per riposizionare nel nord del Paese la Lega di Salvini Premier, dopo la fuoriuscita del generale Vannacci o dopo il tentativo di incorporare in quel partito il generale Vannacci, è la motivazione per la quale si stanno in maniera truffaldina discutendo delle preintese che poi nell'essenza fondamentale, ad invarianza della spesa, con la quantità di clausole di invarianza contenute nei provvedimenti, costringeranno i futuri governi a profonde correzioni. Ora, siccome noi siamo all'opposizione momentaneamente e se torneremo al governo ci torneremo con il consenso dei cittadini, dietro la vostra fallimentare legislatura, perché sono falliti i tre principali pilastri che voi avete detto in quest'Aula essere il patto di governo di questa legislatura. Il premierato si è ancorato e avete deciso di discutere di una legge elettorale che stiamo vedendo in queste ore fallimentare nelle iniziative fondamentali alla Camera dei Deputati.

0: avete introdotto una riforma della giustizia sotto falso nome, volevate separare le carriere che erano già separate, invece volevate distruggere il Consiglio Superiore della Magistratura e vi è andata male perché quella era una riforma costituzionale, con un metodo ovviamente a colpi di comando e di maggioranza, avete incontrato il dissenso dei cittadini che non hanno confermato la vostra riforma, altro fallimento. E questo è l'ennesimo fallimento, il terzo su tre. Ecco perché siete all'interno di una determinazione reiterata di inseguire gli errori, senza voler invece affrontare i temi fondamentali che dovremmo in quest'Aula affrontare. Se aveste dedicato il tempo che avete dedicato alle vostre tre riforme di partito, con tre prerogative diverse per salvaguardare il consenso delle tre forze politiche, non di un progetto di governo, ma solo di un progetto di comando e di potere, e avessimo discusso con gli stessi tempi di energia, di formazione, di salute, di lavoro, di come costruire un futuro al sistema manifatturiero italiano in una nuova sfida europea, forse le bollette sarebbero più basse, la competitività del nostro paese sarebbe più alta, avremmo utilizzato meglio le risorse del PNR per non portare l'Italia in recessione. E voi invece ci costringete anche oggi in quest'Aula, di fronte ad una maggioranza allo sbando alla Camera dei Deputati, di affrontare un'operazione del tutto truffaldina sulle preintese di quattro regioni, che tradiscono nello stesso tempo la nostra identità anche del sistema regionale del federalismo fiscale. Perché sappiamo tutti che l'articolo 116 della Costituzione parte riconoscendo una differenza del sistema regionale in questo Paese. Quando sono nate le regioni, Presidente, lei lo sa molto bene, sono nate per dare un'identità specifica a quelle dimensioni territoriali. Oggi si applicano quattro intese identiche in quattro regioni senza alcuna valutazione se le materie della devoluzione, oggetto della devoluzione, sono sul piano economico sostenibili, se incontrano cioè il principio di efficienza, se sono collocate in un ambito territoriale per produrre maggiore efficienza anche sulla spesa. Ci si ferma ad indicare esclusivamente, quindi perseguendo nell'errore, l'invarianza della spesa. Io ho dei dubbi, chiunque governerà in futuro dovrà rimettere mano, perché io continuo a pensare che 20 centri di spesa, che ribadisco, non affrontano l'idoneità dell'ambito ottimale, l'efficienza di quel sistema territoriale, cioè se ha o no le prerogative per essere più efficienti rispetto allo Stato. Ma qui parliamo di protezione civile, parliamo di salute, parliamo dell'esigenza che avremmo già oggi, anziché occuparci di questa farsa per riposizionare al nord la Lega di Salvini Premier, ci occupassimo dei LEA e affrontassimo qui una verifica vera sul piano del come arrivano alle persone i livelli essenziali che dovrebbero essere garantiti in salute, in sanità. Noi oggi diamo un euro alle regioni senza valutare se arriva una prestazione prevista dal LEA nelle famiglie, tra i cittadini. Cioè noi, rinunciando alle riforme che servono e discutendo per quattro anni delle riforme che servono solo a voi per gestire il potere, spingiamo l'Italia dentro forme di disuguaglianza, di solitudine. Ormai il sistema sanitario italiano ha bisogno delle riforme strutturali, proprio dei LEA. Voi invece qui pensate di cavarvela con una devoluzione ulteriore che aggraverà le distanze tra i sistemi territoriali. Premesso, ribadisco che ho forti dubbi, come anche l'Ufficio parlamentare di bilancio ha indicato con grande chiarezza nelle audizioni, che la clausola di invarianza tenga alla prova dei fatti. Perché è evidente a tutti, quando abbiamo affrontato, Presidente, lei lo sa molto bene perché occorrerebbe ogni tanto anche i fallimenti del passato andarli a leggere, non solo in termini politicisti per trovare un responsabile al passato. Quando nella bicamerale presieduta da D'Alema del 97-98 si affrontarono studi, ribadisco, trasversali con un'idea almeno di fare le riforme insieme, poi naufragate, c'erano tanti studi che oggi andando a rileggerli sarebbero utili riguardarli, perché il federalismo fiscale impattò proprio sui maggiori costi La difficoltà di dare attuazione ad un processo in una Repubblica bicamerale parlamentare, ad un sistema di federalismo fiscale, richiese la perequazione. Fu la base per salvaguardare l'unità nazionale del Paese. E sapevamo tutti che costa il processo di decentramento, soprattutto se non si individuano ambiti ottimali per gestire quelle funzioni. Oggi un comune di 1.000 abitanti gestisce le stesse funzioni della capitale. Se non andiamo ad affrontare l'ambito ottimale per gestire queste funzioni, ogni processo di devoluzione lascerà voragini, costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Voi qui, per eludere la discussione di carattere economico, signor Presidente, avete individuato le clausole di invarianza e quando andrete a fare i decreti ministeriali, non credo che ci arriverete perché vivete, credo, di una crisi ormai strutturale per cui si sta divaricando l'esigenza di un partito rispetto ad un'altra, a maggior ragione dentro tutti questi fallimenti che si stanno sommando, ma quei decreti attuativi di queste preintese, alla prova della tenuta economica, scaricheranno maggiori oneri o, lo dico con grande chiarezza per quello che riguarda il nord del paese, aggraveranno di ulteriori tasse i cittadini del nord per gestire questa devoluzione. Cioè voi state vendendo in maniera truffaldina un obiettivo politicista, propagandista, inverso le elezioni, per tenere viva una classe dirigente che esiste al nord, della Lega, di tanti bravi amministratori, ma sotto falso nome, perché si ripercuoterà contro quelle regioni e soprattutto costringerà futuri governi, Presidente, a metterci mano, perché la strada maestra per le riforme non è il comando, la supremazia del comando rispetto al Parlamento, è la cooperazione, il federalismo è relazione, l'autonomia è relazione, non è fai da te. Senza una cooperazione istituzionale tra comuni, regioni e Stato non si fanno le maggioranze per detenere il potere. Non si determinano maggioranze per determinare il potere, anzi ci si scontra con il consenso dei cittadini. Il vostro governo è già contro i cittadini, perché oggi i cittadini ci chiedono le riforme utili, ci chiedono salari più alti, costi delle bollette più basse, un'idea dello sviluppo economico che non si intravede, mentre voi ci state facendo discutere in tutti e due le aule delle riforme che servono solo a voi per comandare. Fermatevi nell'interesse generale del Paese.
1: Grazie. Senatore Nicita.
2: No. Grazie Presidente. Intanto, diciamo, in questo momento pensavo ci fosse l'intervento di un altro collega, però mi stava venendo in mente in questo momento Quasimodo.
1: È già intervenuto il senatore Borghi.
2: Comunque mi veniva in mente Quasimodo, poeta siciliano, perché guardando di fronte questa vuota aula mi veniva in mente il verso: ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. È la sera della solitudine, perché parlare in un'aula vuota, voglio dire, significa svuotare anche il senso di quello che stiamo facendo qui, cioè il Parlamento deve dare un parere sulle riforme, su un tema così apparentemente importante, che è quello della riforma della nostra organizzazione, del bilancio, dei servizi, dell'organizzazione istituzionale fra regioni e Stato, e invece non c'è nulla. Noi siamo qui perché vi è stato un tentativo di riforma da parte di questo governo, uno dei tre pilastri, come ha ricordato il collega Manca, che stava alla base di questa alleanza di governo, e come già avvenuto nel caso del premierato, dove direttamente ci si è fermati, nel caso della riforma della giustizia bocciata dagli italiani, anche in questo caso, come tutti ricordano, la terza riforma, quella della gamba della Lega, è stata sostanzialmente bocciata dalla Corte Costituzionale. La quale Corte Costituzionale, secondo me, anche per un amore di stile e di realtà istituzionale, ha indicato in quella sentenza scritta molto bene una serie di passi sui quali si poteva provare a continuare questa riforma. passi che innanzitutto vanno letti tutti assieme, perché quando la Corte Costituzionale fa un elenco di condizioni non è che dice al legislatore scegliete uno di questi e va bene. Quando dice dovete innanzitutto togliervi dalla testa che si fa un ragionamento di devoluzione per materie, ma si fa soltanto per funzioni specifiche. Questo significa interrogarsi innanzitutto sul concetto delle funzioni specifiche. Non è che le funzioni specifiche sono semplicemente dei riferimenti teorici, hanno un impatto contabile molto preciso con delle implicazioni contabili assolutamente dirompenti. E faccio un esempio che a volte non viene citato, ma che è abbastanza intuitivo. Se noi all'interno di una materia prendiamo una funzione specifica e quella funzione specifica la attribuiamo ad un ambito regionale, dal punto di vista economico noi abbiamo due possibilità: o ci è andata bene e quindi quella funzione specifica dal punto di vista economico, come dire, è perfettamente, direbbero gli economisti, è perfettamente divisibile, che significa che noi possiamo prendere tutti i costi incrementali riferiti a quella specifica funzione, trasferirli e immaginare che quei costi non siano comuni, per esempio, a nessun'altra funzione specifica che appartiene alla stessa materia. Ora, questo è un caso, come dire, molto particolare, perché nella maggior parte dei casi, per come ragioniamo dal punto di vista contabile, le materie hanno evidentemente dei costi comuni, hanno delle interdipendenze. Quando io tolgo una funzione specifica, non è che sto semplicemente facendo un risparmio, mi sto portando dietro una parte di quei costi indivisibili incrementali che mi serviranno per replicare la funzione specifica ad un altro livello di governo. Ora, già basta questo esempio, che è totalmente logico, fa parte, diciamo, delle premesse della contabilità nazionale, per dire che quando ti occupi di questo tema, se davvero te ne vuoi occupare, devi fare un'istruttoria, devi indicare esattamente qual è la funzione specifica dal punto di vista teorico, individuare i costi incrementali, andarlo a misurare con la specificità della regione di cui ti stai occupando, andare a capire quali sono le implicazioni di costo. Ora, per dimostrare che tutto questo non è stato fatto, non basta semplicemente guardare alla istruttoria assente. Basta dire, e lo dico a quei pochi colleghi che sono intervenuti da parte della maggioranza, oggi sentivo esaltare la festa del Piemonte, regione che io amo e sono molto contento della festa del Piemonte, non credo che i piemontesi siano contenti di sapere che la richiesta di preintesa che riguarda la specificità del Piemonte, oggi così citata da parte di alcuni colleghi, è esattamente la stessa richiesta per la Liguria, esattamente la stessa richiesta per la Lombardia, esattamente la stessa richiesta per il Veneto, cioè fotocopie. Allora, già in questo si evince intanto una mancata considerazione del ruolo e dell'orgoglio di quelle regioni che pure si vogliono in qualche modo difendere e nelle quali si cercano voti, perché dire che tutte le regioni sono uguali e non considerarne le specificità significa fare di quell'orgoglio regionale semplicemente una bandiera per andare a prendere qualche voto. Io non ci credo che le esigenze delle preintese della Liguria sono identiche a quelle del Piemonte, sono identiche a quelle della Lombardia, sono identiche a quelle del Veneto. Noi abbiamo 50 anni di dibattito sul regionalismo che ci insegnano una cosa: per quanto noi siamo e dobbiamo essere una grande nazione, come spesso viene detto, abbiamo delle differenze territoriali, delle specificità che richiedono approcci diversi. E se c'è un senso nell'immaginare un nuovo disegno di organizzazione fra Stato e Regioni, è unicamente per tenere conto di queste specificità. Ma se a questo si risponde semplicemente con delle preintese che sono identiche, significa che non si è tenuto conto di queste specificità, che questo regionalismo è un regionalismo asfittico e semplicemente qua, come è stato detto, si stanno prendendo prendendo in giro gli italiani, trattando come uguali regioni che sono diverse. Gli economisti hanno da tempo sviluppato un approccio che si chiama local placed approach, che dice esattamente questo: se partiamo dal basso dobbiamo considerare le specificità dal basso e non semplicemente immaginare lo stesso criterio. Ma che questa sia una presa in giro, signor Ministro, che sia un atto di propaganda, lo si vede anche da un altro elemento, e cioè che sostanzialmente, come dicevo prima, nel rapporto fra funzioni e materie si assume quello che poco fa ha spiegato molto bene il collega Manca, come anche interventi precedenti, cioè si assume che tutta questa operazione, sulla quale non c'è un'attività istruttoria, avvenga a invarianza, con la clausola di invarianza, invarianza di spesa. Ora, io vi ho fatto già poco fa l'esempio che quando si toglie una funzione da una materia è molto probabile che ci siano dei costi comuni e che quindi quella replica in una differente organizzazione territoriale comporterà verosimilmente dei costi incrementali locali che andrebbero stimati. Ma togliamo questo aspetto. Il punto fondamentale di tutta quella parte, dagli articoli 116 in poi, è quella che è stata qui richiamata, è che il tempo della differenziazione regionale assieme al tempo della perequazione nazionale. Questi due tempi come si devono coordinare? Nella vostra testa, diciamo in una derivazione e deriva, chiamiamola liberista, secondo voi, diciamo nella migliore delle vostre intenzioni, il primo tempo, quello della differenziazione, prevale quello della perequazione. Quindi prima andiamo ognuno per i fatti suoi e poi dopo semmai vediamo come possiamo perequare. E questo è evidente dal fatto che quel fondo non viene istituito, non viene speso, non viene identificato, pure in un contesto in cui noi siamo, cioè di struttura di bilancio settennale del Fondo Strutturale Europeo, non c'è nessuna traccia di questo. Ma oltre a questo fatto, quello che non si comprende è che noi abbiamo questi due tempi, cioè il tempo della differenziazione, il tempo della perequazione, che hanno due momenti diversi. Uno è, diciamo, esogeno, ex ante, cioè quando io individuo i livelli essenziali delle prestazioni, devo far sì che quei livelli siano raggiunti prima che io faccia una differenziazione. Perché la differenziazione regionale, se è fatta bene e se è economicamente efficiente, deve aumentare i divari. Li deve aumentare, perché altrimenti non si capisce perché una regione debba avere un vantaggio specifico in una certa materia e un'altra regione no. Se c'è quel vantaggio vuol dire che a parità di altre condizioni c'è qualcuno che sta correndo di più. Ma se c'è qualcuno che sta correndo di più, ho bisogno di un fondo di perequazione che contemporaneamente mi rimette quei livelli essenziali in un orizzonte nazionale di cittadinanza eguale. Quindi, ma come si fa a dire che c'è invarianza di spesa? È nella logica di questa infrastruttura costituzionale che la prima cosa a cui devo pensare è qual è la dinamica della spesa, come faccio a fare una perequazione, come faccio a mantenere l'unico vincolo costituzionale per il quale l'eventuale differenziazione di poteri e di competenze fra le regioni è uno strumento per realizzare una piena cittadinanza e non il contrario. Non è l'obiettivo, l'obiettivo è una piena cittadinanza di tutti gli italiani. Allora, concludendo, questa è sostanzialmente una presa in giro, perché delle due l'una: o questa proposta, queste cosiddette preintese non producono alcun effetto, e io penso questo perché sono semplicemente una costruzione di propaganda, beh, allora in questo caso dovreste dirlo agli italiani, o invece tra di voi ci sono approcci diversi e c'è qualcuno che cerca di convincere l'altro che è propaganda, mentre in realtà vuole realizzare un cambiamento di questo paese, e allora questo significa che se nel primo caso state prendendo in giro gli elettori, nel secondo caso state prendendo in giro il Parlamento e voi stessi dentro questa maggioranza. In entrambi i casi non è, lo dico ai colleghi presidente di Fratelli d'Italia, non è interesse nazionale. sicuramente è un interesse particolare, politico, opportunistico, ma non è l'interesse nazionale. Quindi quando da oggi in poi utilizzerete la parola nazione, fatelo almeno con un po' di pudore. Grazie.
1: Grazie senatore, lascio la parola al senatore Lombardo.
3: Grazie presidente. Le intese preliminari con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto ci vengono presentate come un atto tecnico e prudente. Ma oggi il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Malan, intervenendo a inizio seduta, le ha presentate come un atto di coraggio della maggioranza di centrodestra per dare attuazione alla riforma dell'articolo 116 della Costituzione voluta dal centrosinistra. Quindi non sono un atto tecnico, sono un atto politico. E come atto politico presentano gravi profili di illegittimità costituzionale, nodi di finanza pubblica irrisolti e un rischio per l'uguaglianza dei cittadini rispetto ai diritti fondamentali, uno tra tutti, il diritto alla salute. Partiamo proprio da qui. Le tre materie non LEP, protezione civile, professioni, previdenza complementare, possono essere decentrate subito. La salute no. Investe diritti civili e sociali e imporrebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Per aggirare questo ostacolo si è usato un grimaltello: sostenere che in sanità i LEP esisterebbero già perché coincidenti con i LEA. Ma la Corte Costituzionale ha già bocciato i meccanismi su cui quell'equiparazione si regge: l'aggiornamento dei livelli con DPCM e il ricorso alla legge di bilancio. Costruire lo sblocco della sanità su una norma della manovra del 2026 significa riproporre ciò che la Consulta ha già dichiarato incostituzionale. C'è poi un secondo rilievo. I quattro schemi sono identici, sono uguali, stesse richieste, stesse formule, stesse istruttorie, in oltre 80 pagine. Dove sono le specificità dei territori? La Corte esige che l'autonomia differenziata si fondi su ragioni proprie di ogni regione, motivata funzione per funzione. Qui accade esattamente l'opposto e il dato è dirimente. Queste quattro regioni, che valgono oltre il 40% della popolazione a statuto ordinario, se chiedono le medesime competenze nelle stesse forme, non siamo davanti a peculiarità territoriali, ma a esigenze comuni dell'intero regionalismo ordinario. Questa è una differenziazione senza differenze, un sovraregionalismo del Nord dettato dall'appartenenza geografica. Terzo, la genericità delle richieste, gravissime in sanità, dove non si dice nemmeno se si tratti di potestà legislativa o regolamentare. Si domanda autonomia su diversi fronti, con formule tanto vaghe da suonare incomprensibili, e l'Ufficio parlamentare di bilancio, al quale va sempre il nostro ringraziamento per il lavoro che viene fatto, e l'Ufficio parlamentare di bilancio è stato lapidario. La documentazione non dimostra, con gli indicatori ex ante che la Corte pretende, alcun vantaggio reale per i cittadini, né dimostra ciò che la sussidiarietà esige, cioè che la Regione sappia fare meglio dello Stato. Si reclama un potere nuovo senza provare che serva né di saperlo usare meglio. Quarto, i conti. Non sono funzioni sottratte allo Stato, ma spazi aggiuntivi di autonomie. Tariffe più alte, più reclutamento, più fondi integrativi. Tutto questo genera nuove spese. Chi le paga? L'autonomia differenziata a costo zero è un'illusione, perché il conto prima o poi arriva nelle tasche dei cittadini italiani. La posta in gioco allora non è un tecnicismo. Tariffe e trattamenti differenziati per territorio costituiscono, anzi costruiscono, un diritto alla salute a geometria variabile che dipende dal luogo di residenza. L'esatto contrario dell'universalismo e dell'uguaglianza che l'articolo 32 della nostra Costituzione pone a fondamento del Servizio Sanitario Nazionale. Il meccanismo che più ci deve allarmare ha un nome: la mobilità sanitaria. Tariffe e stipendi più alti nelle regioni forti attraggono pazienti e professionisti dalle altre, drenando risorse dai territori che ne hanno più bisogno, il Mezzogiorno per primo, e trasformano un divario che già oggi è drammatico in una frattura sociale. E dove i LEA non sono garantiti in modo uniforme, con una delle quattro regioni perfino inadempiente, si consolidano le disuguaglianze invece di rimuoverle. Concludo con una duplice considerazione politica. La prima è stata ripresa da molti miei colleghi oggi. Queste preintese sono di fatto la tangente ideologica, il prezzo da pagare che la maggioranza è costretta a riconoscere alla Lega perché non esca a mani vuote da questa legislatura. La seconda, che è più di fondo, dovremmo avere il coraggio di riconoscere il fallimento del federalismo all'italiana, proprio sul terreno che più conta, la garanzia dei servizi essenziali, a partire dalla sanità, perché differenziare non può significare dividere. Senza l'uguaglianza, l'autonomia si chiama privilegio. L'Italia è fatta da tanti territori, in nome del pluralismo, in nome dell'autonomia, in nome delle differenze anche delle nostre tradizioni. Ma la Repubblica Italiana, come comunità, deve essere sempre e rimanere una e indivisibile.
1: Senatrice Zampa e poi senatrice Castellone.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Si dice che Dio acceca chi vuole perdere, e affrontando e anche ascoltando, ma basta studiarsi un po' questo provvedimento, si arriva esattamente a questa conclusione, che la maggioranza ha preso, diciamo, una strada che inevitabilmente la porterà a sbattere, perché molto difficilmente gli italiani potranno essere ingannati su cosa significherà concretamente nelle loro vite, che cosa significheranno queste intese per ulteriori spazi di autonomia. È di ieri la notizia che nel 2024 oltre 7,6 milioni di cittadini italiani sono rimaste fuori dagli screening gratuiti, con differenze che sono drammaticamente profonde tra le regioni. E naturalmente ancora più drammatica la differenza che divide il sud e il nord Italia. E questo è avvenuto in parte perché non hanno ricevuto la lettera con cui vengono invitati allo screening, in parte perché non hanno aderito e quindi evidentemente non sono ben formulate. Ma è di qualche mese fa l'allarme drammatico che è stato lanciato dalla Commissione Bioetica dell'Accademia dei Lincei in relazione alle disuguaglianze nell'accesso alle cure pediatriche dei bambini, quindi da parte delle loro famiglie, in Italia. Si tratta di disuguaglianze che sono state dimostrate con evidenze scientifiche che indicano tutti gli svantaggi che persino nei primi anni di vita ormai segnano i giorni dei nostri bambini. Disuguaglianze che si accumulano nel tempo, con la conseguenza che aumentano malattie croniche, disabilità e anche purtroppo determinano una mortalità prematura. I dati sono lì e basta consultarli. La salute infantile infatti non dipende esclusivamente da fattori biologici, ma siamo tutti, non solo in quest'aula, in questo paese siamo tutti in grado di comprendere che l'accesso alla cura determina davvero una svolta per il proprio futuro. Eppure, si dirà, l'Italia può vantare un straordinario elemento di civiltà, un elemento prezioso e raro. Qual è il carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale? Ebbene, noi sappiamo, e lo sappiamo tutti purtroppo, che questo carattere universalistico è messo in discussione non solo da scelte che prima di tutto vengono compiute dai governi che nel campo della sanità hanno via via determinato un venir meno di attenzione, di risorse, di attenzione alle risorse umane, ma anche tragicamente segnato dalle differenze regionali. E se c'è una materia, lo dico al ministro che è qui presente, che so anche sensibile, ma se c'è una materia nella quale tutto ci si poteva attendere, proprio questa della sanità non andava messa tra le materie su cui si prevede invece un nuovo spazio di autonomia. Ve lo dico anche perché durante la pandemia è stato drammatico riuscire a provare a vedere che cosa succedeva nelle differenze tra regioni e regioni e quanto drammatico fosse l'esito di queste differenze. E in quei giorni, che in fondo non sono così lontani, si aprì addirittura in questo paese un dibattito molto importante sul fatto che bisognasse trovare un modo per ridurle queste disuguaglianze, per fare in modo che con un ruolo più significativo dal centro si potesse, e quindi dal ministero, si potesse in qualche modo intervenire laddove invece la regione ha un'assoluta autonomia o quasi, e noi stiamo peggiorando questa situazione. Questa uguaglianza, che è prevista dal carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale, è di fatto solo formale e, come ho detto, la si è addirittura drammaticamente toccata durante la pandemia da Covid, perché non si traduce in una uguaglianza reale e non si traduce in un'uguaglianza negli esiti di salute. Per questo dicevo che io credo che sarà difficile che voi possiate, che questa maggioranza e questo governo possano spiegare agli italiani che non tollerano più queste disuguaglianze, giustamente, e forse tollerano fin troppo, pur non tollerandole più, che questo non solo avvenga, ma si segni definitivamente per norma che queste disuguaglianze esistono, continueranno ad esistere. Perché tra l'altro si dimostra, ed è stato già richiamato questo dato, che questi accordi sono praticamente per quattro regioni la fotocopia, eppure la condizione della salute in queste quattro regioni è del tutto diversa. Ci sono state audizioni importanti e ci sono tra le quattro regioni, con l'eccezione quasi sempre del Veneto, invece altre in difetto, e in difetto molto importante. In testa tutta di queste quattro la Liguria, ma anche il Piemonte non scherza. E queste regioni non sono in grado, in realtà, mentre noi quindi ci dovremmo interrogare su come fare in modo di accompagnarle ad essere in grado di fare la propria parte nei confronti di un diritto dei cittadini che dovrebbe essere esigibile, noi stiamo normando quindi la loro disuguaglianza e la non esigibilità dello stesso diritto. Aggravato questo dal fatto che si è ritenuto che per quanto riguarda la salute valgono i LEA ma non valgono i LEP. Cerco di essere più chiara, a parte il fatto che i LEA non sono rispettati nemmeno in tutte le regioni e sono pochissime le regioni che hanno i conti in ordine nei confronti dei livelli essenziali, ma i LEP, che non sono equivalenti come invece è stato sostenuto, i LEP appunto dovrebbero fissare degli standard minimi essenziali e quindi fare in modo che non si possa scendere al di sotto di questo, diciamo, soglia costituzionale minima del diritto. Mentre invece lo schema di intesa, che ripeto è praticamente una fotocopia per le quattro regioni, assume che nella materia della tutela della salute non sia necessaria la determinazione dei LEP. Un errore molto grave. E come ho detto, se si va a vedere la graduatoria del rispetto, solo il Veneto delle quattro regioni risulta in ordine. In sanità l'autonomia legittimerà normativamente i divari. Legittimerà normativamente i divari tra nord e sud e anche delle stesse regioni, tra le stesse regioni in questo momento del nord. violando, come dicevo, quel principio d'uguaglianza dei cittadini che è previsto dalla Costituzione. Ciò avviene anche in violazione delle sentenze della Corte, che chiarisce che le richieste di ulteriore forma di autonomia devono essere adeguatamente motivate, mentre se si va a vedere il come sono state formulate, di questa motivazione non si trova assolutamente nulla. Come dicevo, molte regioni, numerose regioni italiane, purtroppo troppe regioni italiane, e questo dovrebbe essere stato, mi sarei immaginata, di ripeto, che, ma guardate che persino il vostro ministro Schillaci ve lo dice continuamente, che non sanno come cavarsela rispetto a regioni che non ottemperano nemmeno l'erogazione e il rispetto dei LEA, e non si sa da che parte prenderla. Quindi forse bastava che voi ascoltaste il ministro, che il ministro dicesse esattamente come stanno le cose, perché, come dicevo, numerose regioni non sono nemmeno in condizione di garantire i LEA prima di consentire quindi ulteriori differenziazioni, ampliando ulteriormente i divari territoriali e le disuguaglianze. Occorrerebbe adottare strumenti idonei a sostenere le regioni che incontrano maggiori difficoltà. Io credo che questo avrebbe rappresentato per voi un passo importante e probabilmente una decisione molto apprezzata. Per questo che ho detto che alle volte Dio acceca chi vuole perdere, perché in realtà in questo modo noi stiamo dicendo che ognuno si arrangerà a modo suo nella propria regione, e poi chi riesce a curarsi bene, chi non riesce a curarsi andrà in un'altra regione. E come non si può trascurare la circostanza affermata dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato, che le tre regioni, a parte il Veneto, le tre regioni oggetto dell'intese, come emerge dai monitoraggi, presentano criticità nella gestione dei rispettivi servizi sanitari e non completano il ciclo di chiusura annuale nemmeno dei relativi bilanci nei termini di legge, accumulando ritardi nel monitoraggio degli adempimenti che non servono o impediscono di prendere decisioni o di comprendere cosa accade. Interventi autonomi, e con questo concludo, Presidente, come per esempio potranno essere la determinazione delle tariffe sanitarie e il trattamento economico del personale sanitario, guardate, è un concetto che capisce anche un bambino. Se si apre addirittura una competizione tra le regioni, magari aumentando in qualche regione il compenso, il trattamento economico del personale sanitario, questo determinerà inevitabilmente un peggioramento delle regioni che già stanno male. E guardate che il concetto di regione sembra una cosa astratta, ma noi qui parliamo della salute delle persone in carne ed ossa. Quindi davvero un provvedimento inopportuno, gravemente sbagliato e gravemente lesivo del dettato costituzionale.
1: Grazie, senatrice. Lascio la parola alla senatrice Castellone.
5: Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Presidente, oggi non discutiamo un documento tecnico, l'ha detto lo stesso senatore Malan, non è nemmeno una questione ideologica, come ha detto la senatrice Ambrogio, sicuramente non è un atto di coraggio, come ha detto il senatore Malan, o meglio, ci vuole coraggio a portare un provvedimento del genere in aula in questo momento. Oggi parliamo di stravolgere l'assetto costituzionale e di stravolgere l'accesso ai diritti per i cittadini italiani. Perché, vede Presidente, questa maggioranza e questo governo continuano a raccontare che questo sia un provvedimento che aggiunge diritti, sia un'opportunità per i cittadini. L'abbiamo sentito anche in quest'aula, perché chiaramente non possono dire che invece l'ennesima bandierina ideologica che questo governo deve piantare, e con il generale alle calcagna, la deve piantare quanto più velocemente possibile. Basterebbe leggere il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato per capire quali sono i problemi di queste intese. Nel dossier c'è scritto che questo è un percorso con moltissimi limiti è incompleto, è problematico, è frammentato. Vengono richiamate le sentenze della Corte Costituzionale del 2024 e del 2025 dicendo che la Corte ha chiesto di cambiare l'assetto, l'impianto della legge Calderoli e non di non parlare di trasferimento di intere funzioni ma solo di alcune materie e solo in determinate circostanze, di dare un ruolo centrale al Parlamento anche nella definizione delle intese e non solo di ratifica. Qui continuate a portarci provvedimenti e ci dite prendere o lasciare. Qui non si tratta di prendere o lasciare, caro Presidente, qui si tratta di tutelare i diritti costituzionali. Dobbiamo anche valutare qual è il momento storico in cui si fa questa discussione, Presidente. In questo momento il Servizio Sanitario Nazionale sta vivendo la crisi più nera di sempre. Abbiamo 6 milioni di cittadini che rinunciano a curarsi e nel 2022 erano 4 milioni, quindi vuol dire che in questi anni la situazione è peggiorata. Abbiamo il pronto soccorso allo stremo, abbiamo 7 milioni di persone che sono fuori dagli screening, abbiamo una migrazione sanitaria che ci costa 5 miliardi all'anno. Questo è il momento di dare più autonomia alle regioni per la tutela della salute? Io non credo che sia questo il momento di discutere di preintese se le disuguaglianze sono ai massimi storici. Cosa succederà con questo provvedimento? Succederà che le differenze che ci sono vengono cristallizzate. Questo sarà l'unico risultato di questa discussione. E che voi volete cristallizzare queste differenze è evidente anche dal fatto che avete escluso la tutela della salute dalle materie in cui definire i LEP, dicendo che tutto sommato per la salute ci sono già i LEA. Ma i LEA e i LEP, come diceva anche la senatrice Zampa, sono due cose diverse. I LEA sono lo strumento attraverso cui viene ripartito il Fondo Sanitario Nazionale e vengono valutate le prestazioni delle regioni. I LEP invece sono i livelli minimi che vanno garantiti a tutti i cittadini, i diritti che devono essere garantiti allo stesso modo a un cittadino che vive a Reggio Calabria così come a un cittadino che vive a Milano. E soprattutto per garantire i LEP, una volta che vengono definiti, vanno messe delle risorse. Non basta definire i LEP, non basta definire i livelli minimi, serve garantirli e serve monitorare che ci sia uguaglianza reale di accesso a quei diritti per tutti i cittadini. Oggi quindi che cosa succede? Che i LEA sono disuguali, questo non lo diciamo noi, lo dice la griglia LEA, il monitoraggio che fa ogni anno il Ministero della Salute, in cui le regioni del sud sono al fondo della classifica, mentre le regioni del nord chiaramente corrono spedite. E il risultato è che per un esame diagnostico in alcune regioni bisogna attendere mesi, mentre se hai la fortuna di vivere altrove in pochi giorni puoi accedere a quell'esame. Devi essere costretto ad emigrare per curarti, soprattutto se hai una malattia rara o un tumore. Il punto finale è che l'aspettativa di vita in una parte di paese è di 3 anni in meno. Basterebbe questo dato per essere certi che oggi il diritto alla tutela della salute non viene garantito allo stesso modo. Però ci sarebbero degli strumenti per far venire fuori queste differenze. Ci sarebbe, per esempio, quella famosa commissione d'inchiesta sulla sanità che nelle altre legislature è sempre servita per valutare la sanità regionale e capire quali sono le disuguaglianze e intervenire, e invece in questa legislatura è diventato un tribunale politico contro l'opposizione. Altro punto importante è il finanziamento. Vede, Presidente, ho già detto che per garantire i LEP chiaramente serve finanziare perché ci siano più cure e più accesso ai servizi, ma servirebbe anche fare un'altra cosa, e cioè utilizzare in modo più equo le risorse che ci sono. Oggi il Fondo Sanitario Nazionale viene ripartito secondo per lo più un criterio che è quello dell'età media della popolazione, andando di fatto a penalizzare le regioni come la mia che hanno una popolazione più giovane. Ma soprattutto vige ancora il principio della spesa storica, perché non sono ancora stati definiti tutti i fabbisogni standard, e quindi succede che una regione che riesce ad erogare le cure l'anno successivo avrà le stesse risorse per erogare quantomeno quelle cure. Una regione che non riesce a curare i propri cittadini riceverà meno risorse, e così anche l'anno successivo non riuscirà a curare i propri cittadini. E per non parlare della migrazione sanitaria, che come dicevo ci costa 5 miliardi di euro all'anno, 5 miliardi che vanno come saldo attivo nelle casse delle regioni che guarda caso sono quelle che chiedono più autonomie, e invece pesano come saldo passivo sulle regioni che sono più in difficoltà. Con queste intese anche la questione della migrazione sanitaria e della disparità di finanziamento verrà di fatto cristallizzata, anzi si andrà a creare un vero e proprio mercato di beni e servizi tra regione e regione, una competizione tra le regioni dove le regioni più ricche riusciranno ad offrire più servizi, a pagare di più il personale sanitario, perché nelle preintese è previsto anche questo, quindi personale che farà esattamente lo stesso lavoro verrà pagato diversamente, e secondo voi quelli più bravi dove andranno a lavorare? Tutti dove verranno pagati di più, quindi attrarranno più pazienti, quindi si arricchiranno sempre di più. Le regioni più povere invece perderanno finanziamenti, perderanno pazienti, perderanno personale e dovranno anche indebitarsi per pagare la migrazione sanitaria che peserà sempre di più. Quindi chi è più ricco diventerà più ricco, chi è più povero avrà ancora più debiti. Allora io voglio chiudere ricordando un episodio, Presidente, un episodio che qualche anno fa mi ha colpito moltissimo, quando durante la pandemia in Calabria è morta una bambina di 2 anni di Covid, semplicemente perché non c'era un reparto di terapia intensiva infantile funzionante. Se quella bambina fosse nata in Veneto, di reparti ce n'erano 3. E allora io vi vorrei chiedere, secondo voi alla madre di quella bambina interessava l'organizzazione e il modello organizzativo della regione, o interessava che quella figlia avesse avuto le cure di cui aveva bisogno? Ai genitori dei bambini malati di tumori, malati di malattie rare, che da sud si devono trasferire al Meyer, al Gaslini, a Milano, allo stesso bambino Gesù, cosa interessa? Interessa avere le cure, e interessa non dover sradicare quel figlio o quella famiglia dal luogo in cui vive. E allora, prima di parlare di autonomia, occupatevi di garantire a tutti gli stessi diritti. Occupatevi di fare sì che anche in Calabria ci siano 3 reparti di terapia intensiva infantile. Occupatevi prima di mettere tutti allo stesso livello e poi parlate di altro. E siccome oggi il voto è palese, non è segreto, abbiate il coraggio, questo sì, abbiate il coraggio, soprattutto mi rivolgo ai parlamentari del Sud, di leggere nella vostra coscienza e di rispondere ai cittadini e di votare contro questo scempio.
1: Grazie senatrice Castellone, lascio la parola alla senatrice Camusso.
6: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Governo. Come hanno appena finito di dire le colleghe Zampa e Castellone, noi non stiamo in realtà discutendo, come dovremmo, di come rendere universali i diritti che sono definiti dalla Costituzione e poi sanciti dalle nostre norme. Stiamo in realtà disquisendo di privilegi, con un piccolo particolare, che poi sono privilegi che apparentemente vengono affermato, si afferma che si possano rendere possibili senza che questo cambi le dinamiche della spesa e senza risorse aggiuntive. E allora davvero sorgono delle domande, perché poi dietro queste quattro preintese che parlano di regioni diverse ma sono tutte uguali, parlano di condizioni differenziate ma in realtà propongono delle discriminazioni, hanno un tasso di propaganda che è assolutamente anche un po' insopportabile. La prima domanda che mi verrebbe da fare è: quali sono queste professioni regionali? Io ho provato molto a sforzarmi a provare a capire quali sono le professioni regionali. Abbiamo capito che non sono quelle ordinistiche, perché, per carità, dove ci sono, come dire, già delle condizioni che sono assolutamente differenti e magari anche un po' privilegiate, non si fa nulla per metterle in discussione. Non sono quelle degli albi, con cui peraltro ci avete molto impegnato in questa legislatura a continuare a trovarne di nuove per articolarle meglio, perché c'era un assoluto bisogno di riconoscimento nazionale. E quindi quali sono quelle regionali? Mi è venuto da pensare che evidentemente in Lombardia abbiamo un improvviso bisogno di traduttori dal dialetto piuttosto che di cercatori del granchio blu della regione, nella regione a fianco, cioè tutte cose che si stanno inventando al fine di, ma che hanno però un problema, che noi raccontiamo, che voi raccontate attraverso queste intese, attraverso l'assenza di giudizio, come andrebbe dato, negativo delle pretese di queste regioni, raccontate di star facendo delle cose funzionali e importanti, anche immagino che raccontiate ai giovani le loro prospettive e così via, invece gli state creando degli ostacoli, perché non ci sarà norma europea che supererà l'idea che si possa avere una dimensione regionale di riconoscimento rispetto a quella nazionale. Lo sappiamo già, basta indicarle, nemmeno la Svizzera ce le riconoscerà, perché non sarà possibile, come dire, determinare delle condizioni che impediscano a un cittadino italiano che vuole esercitare una professione di farlo in certe regioni e non in un'altra, perché la mobilità professionale è un diritto che garantisce, oltre alla nostra Costituzione, anche i trattati europei, perché in realtà proponete una cosa che non esiste e che non determina nessun vantaggio, salvo che voi non immaginate, non pensate, che in quelle regioni ci debba essere una condizione di privilegio che supera la normativa europea, supera le normative che ci sono e determina dei riconoscimenti che non sono dati ai professionisti nel resto del paese. Io sapevo che c'era un fondo corporativo, l'abbiamo detto in tante occasioni, nella modalità con cui spesso affronta i temi del lavoro questo governo non era ancora riuscita ad arrivare alle corporazioni regionali che si contrappongono alle corporazioni nazionali. Devo dire, è un clamoroso passo in avanti da questo punto di vista. Mi manca in queste preintese, manca nell'analisi che è stata fatta, qualunque ragionamento che mi dica quali sono i vantaggi per il paese nel suo insieme e dove c'è, come dire, un diritto che rappresenta un avanzamento per tutti e non una discriminazione tra un luogo e l'altro. Così come sarebbe utile capire da quando voi pensiate ed immaginate, anche qui l'hanno detto molti delle colleghe e colleghi che sono intervenute, pensate che la salute sia un diritto differenziabile e che anche le forme di accesso alla salute siano un diritto differenziabile. E pensate che siano un diritto differenziabile in ragione territoriale anche le condizioni previdenziali, che devo dire è un'ardita ipotesi. E lo fate col tono di chi inventa dentro queste preintese la grande idea: facciamo i fondi previdenziali regionali e i fondi sanitari regionali. Forse non eravate informati, ma a legislazione attuale sono assolutamente fattibili gli uni agli altri. Perché non si sono fatti? Non è una domanda che bisognerebbe proporsi? Perché improvvisamente una cosa che da 20 anni poteva essere tranquillamente fatta non è mai successa? O meglio, sì, è successa in un fondo che il Veneto ha tentato di fare, che poi si è un po' perso nelle nebbie, di fondo previdenziale, funziona nelle province autonome di Trento e Bolzano, che hanno delle caratteristiche di autonomia consolidata e che però non hanno mai raccontato che fossero delle necessità per dare risposte positive al resto del mondo. E allora perché farlo e come proponete di farlo? Come propongono queste intese di farlo? Queste intese non propongono di fare dei fondi, propongono di utilizzare i fondi già esistenti, rompendo l'unità contrattuale di quei lavoratori, rompendo le loro condizioni unitarie e godendo dentro la singola dimensione regionale dei benefici fiscali che oggi sono riconosciuti all'insieme dei fondi. Quindi in realtà certo che non ci sono, come dire, spese aggiuntive possibili per quelle regioni, c'è una spesa aggiuntiva però che pesa sullo Stato e quindi su tutte le altre regioni e su tutti gli altri cittadini. E vorrei da questo punto di vista citare il ministro Schillaci, che immagino non pensiate possa essere un pericoloso partecipante dei gruppi dell'opposizione, che giusto appunto nella audizione fatta alla commissione, nella commissione decima poco tempo fa, diceva: una questione centrale relativa alla disciplina dei fondi sanitari attiene a quale debba essere il ruolo dell'incentivazione fiscale. È giusto dare vantaggi fiscali alle contribuzioni dei privati a questi fondi? La domanda è importante, perché ogni incentivazione fiscale che favorisce l'impiego di risorse private per i fondi sanitari comporta gettito complessivo minore e quindi minore entrate, minori risorse per il sostegno del servizio sanitario nazionale. Allora una domanda credo che vada fatta. Questi fondi che si intendono costituire

0: o diventeranno dei canali di privilegio attraverso i quali, per esempio, si scaricheranno tutti i problemi delle liste d'attesa dell'accesso alle cure. Questi fondi determineranno che, per esempio, ci sarà un vantaggio in termini di diminuzione delle risorse spese al fine del funzionamento dei fondi. Penso per esempio alla previdenza complementare, dove le spese le pagano gli associati o diventeranno per loro un ulteriore costo. E quindi l'idea di farsi belli e di fare un po' di propaganda in quelle regioni rispetto al farsi dei fondi di previdenza si traducono poi nei fatti in un aggravio delle condizioni. Ma ancora, l'ufficio parlamentare di bilancio dice che bisogna fare molta attenzione, perché un fondo previdenziale esiste in ragione del fatto che investe quelle risorse, e la convenienza delle modalità di investimento non possono essere quelle della regione di appartenenza, ma devono essere quella del massimo rendimento possibile per quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono iscritte al fondo stesso. E di per sé la dimensione dell'investimento regionale, invece che dell'investimento nei grandi fondi dell'investimento nazionale, è più rischioso per quei lavoratori e quelle lavoratrici. È su questo che il Fondo Veneto non è mai cresciuto, è esattamente sulla dimensione del fatto che aumenta i rischi e non avevi le economie possibili. Allora, per dirla un po' brutalmente, tanta propaganda, tante immagini, tanto bisogno di costruire, come dire, un messaggio positivo di rilancio di una politica che non c'è più da lungo tempo e che non ha più determinato quel successo che si voleva, ben altro il clima politico oggi di quello che portò ai tempi alla discussione sull'autonomia, ma segnate da quella che è la cosa in realtà peggiore, e cioè quella che dei diritti universali, che sono il tema che la Costituzione ci pone, la Corte Costituzionale ci ha posto rispetto alla legge che avevate voluto e alla riforma che avevate voluto, di questo non c'è traccia. Alla fine il vero titolo di queste preintese è fine dell'universalità e inizio dei privilegi.
1: Grazie senatrice Camusso, do la parola alla senatrice Stefani.
2: La ringrazio Presidente. Siamo di fronte a un altro passaggio su quella che è un percorso che si è dimostrato quello che è molto articolato. Quando al tempo sono diventata io Ministro degli Affari Regionali e si parlava di autonomia, stiamo parlando del 2018, pareva che l'autonomia si potesse fare in pochissimo tempo, tant'è che delle volte quelli che sono avversari lamentavano il fatto che non fosse riuscita in pochi mesi. Questo dimostra quanto è la difficoltà di questa norma. Abbiamo sentito anche adesso in questa sede le vari interventi che hanno fatto i colleghi, che forse ancora siamo al punto di partenza quando si dice che non si è capito che cos'è il regionalismo differenziato, di cosa si sta parlando. O forse, che è peggio, ci si ancora a quello che è una becera politica del tozzo di pane, per cui si cerca di raccattare i voti continuando a lamentarsi della situazione in cui verte l'Italia, del fatto che la sanità non funziona, del fatto che non ci sono i servizi. Siamo in un paese democratico. Ci sono le leggi, ma ci sono le persone sulle quali camminano le leggi, le iniziative, le azioni. E se qualcuno ha amministratori che non merita, se qualcuno ha amministratori che non sono in grado di fare l'attività che a loro spetta, non è che per questo si debba andare a punire coloro che lavorano bene. Ma sul tema dell'autonomia ci sono poi delle continue contraddizioni. Noi ricordiamo che le prime preintese sono state firmate dal governo sotto la firma del sottosegretario Bressa, recentemente anche scomparso, con la presidenza Gentiloni. Quelle preintese non facevano che dire che qualcosa di più quasi di quello che ci sta scritto oggi. Ma allora ci viene da chiedere, chi le ha fatte in quel momento lì che le ha scritte? Era in malafede? Era completamente inconsapevole? O era una vera e propria truffa elettorale, visto che si doveva andare a elezioni e si cercava di conquistare i voti di coloro che credevano nel federalismo e che credevano nell'autonomia? Vogliamo guardare quando al tempo

0: del governo Conte 1, quando facevamo le trattative per le intese, tutto il pacchetto che ci proveniva dal presidente Bonaccini, con un insieme di materie non certo limitate a queste quattro, ma ben più estese, dove si veniva a discutere per chiedere autonomia, allora in quel momento lì che lavoro stava facendo il Partito Democratico? O mi viene da pensare, forse, se invece che a capo del Partito Democratico ci fosse stato Bonaccini invece che la Schlein, forse si potevano avere delle soluzioni diverse? È un'altra domanda che viene. Ma forse, se questo dossier, invece di essere stato in mano principalmente alla Lega, ma se fosse nato per iniziativa del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, avrebbe avuto una sorte diversa? Sì. Perché a questo punto, sul tema dell'autonomia, sul tema del regionalismo differenziato, si è formato soltanto con una contrapposizione politicamente e solo esclusivamente politica, perché non si vuole andare a prendere in giro nemmeno i cittadini, che continuano a essere veicolati attraverso dei messaggi completamente fuorvianti, per cui concedere la possibilità di avere un'ordinanza urgente sulla protezione civile, questo dovrebbe creare la povertà in altre regioni, che se ce l'ha il Veneto allora va in povertà assoluta la Puglia. Penso che sia un ragionamento assolutamente populistico, irrazionale e anche pericoloso. Basta aver vedere, io penso che qui abbiamo davanti il ministro Calderoli, che stoicamente è ancora qui ad ascoltare anche i nostri interventi, non solo li ascolta ma li registra, e il ministro Calderoli sa rispondere perfettamente a ogni singola obiezione, a ogni singola richiesta di approfondimento. L'ha fatto in questi anni per arrivare a fare questi provvedimenti molto molto importanti, ma in realtà arriviamo alla fine e dite che voi semplicemente il regionalismo differenziato non lo volete, punto e basta, perché lo vuole la Lega, perché lo vuole il centrodestra, perché probabilmente può permettere a qualcuno di governare bene. Ho continuato a sentire, continuiamo a sentire i diritti, perché ci sono i diritti ad avere i servizi, i diritti ad avere l'eguaglianza, tutto giusto, ma i doveri in questo Stato? Quando mai ne parliamo dei doveri in questo Stato? Quando parliamo di responsabilità, cosa significa la vera sostanziale sussidiarietà? Che se noi portiamo il centro di decisione più vicino ai cittadini, c'è un maggior controllo da parte dei cittadini di quello che accade all'interno degli ambiti dove si prendono le decisioni politiche. Questo è quello che accade quando noi variamo normative complesse, i lavori che vengono fatti all'interno di un ministero sono talmente laboriose, hanno delle tempistiche abnorme che non sono nemmeno conformi a quelle che sono le esigenze dei cittadini e le esigenze di questo Stato, ma sono anche meno visibili. Portare le decisioni vicino ai cittadini permette di averne, scusatemi, anche un maggior controllo. È questo quando noi diciamo e parliamo di responsabilità. Senza dilungarsi troppo, penso che fondamentalmente noi dobbiamo ragionare su quella che è la nostra Italia. Siamo partiti, perdonatemi, però è chiaro che io non posso non parlare del Veneto, del nostro Veneto. Noi siamo partiti in una regione che ha una fortissima identità. Abbiamo questa fortuna, che qualcuno anche pure ci invidia. Abbiamo una forte identità. Abbiamo la voglia di distinguerci come veneti, perché siamo orgogliosi di esserlo. Abbiamo fatto un referendum, e quel referendum lì l'ha chiesto il popolo, non l'ha chiesto solo la Lega. E io ricordo allora che facevamo anche gli interventi, le assemblee pubbliche, mi pareva col 5 Stelle e anche col PD, perché lì bisognava andare a raccogliersi i voti. Tutti la volevano, questa autonomia, che ha un significato molto semplice, che è quello che ci chiede la gente: lasciateci governare, lasciateci amministrare bene, perché uno che lavora bene deve trovarsi un impedimento e gli si deve dire che non deve lavorare bene. E quando un'altra domanda che continua a trovarci ancora oggi, nonostante i quasi 10 anni da quando è stato fatto il referendum, che quando ti fermano, parlo sempre del mio Veneto, che ti fermano e ti chiedono: e ora quando la facemo autonomia? E ce lo chiedono ancora: quando facemo l'autonomia, quando facciamo l'autonomia? Perché c'è una richiesta da parte della gente, perché è molto semplice, perché si capisce che il sistema amministrativo italiano è un sistema complesso. Lo vediamo cosa accade anche nell'approvazione di un provvedimento, nell'attuazione delle norme. Quello che è un problema di questo paese è che c'è una resistenza innata alle riforme. Lo avete visto anche voi, l'avete visto al tempo anche del Partito Democratico con la riforma costituzionale, che anch'essa si è arenata poi anche su un referendum. L'abbiamo visto anche con la riforma che è stata proposta della giustizia. C'è una incapacità fondamentale di riformarsi, per cui le cose devono stare comunque sempre uguali a se stesse. E quindi o abbiamo il coraggio di uscire da questa dinamica e fare le vere riforme, perché la riforma, la vera riforma istituzionale del regionalismo differenziato è proprio questo, che è una riforma istituzionale, perché cambia dei meccanismi, ma sono dei meccanismi che permettono semplicemente a qualcuno di poter lavorare, di lavorare bene. Non possiamo dire che l'Italia è tutta uguale, e non sto parlando dell'erogazione del servizio, io sto parlando delle caratteristiche di un territorio. Sono delle caratteristiche territoriali che hanno bisogno di risposte territoriali, di modalità territoriali. Questa è la forza dell'Italia. Se noi ci lamentiamo perché non c'è la terapia intensiva neonatale in una data provincia, dove prima si era, faceva riferimento una collega dell'opposizione, ma allora per quella ragione lì deve pagare il Veneto, che allora deve avere anche lui, gli togliamo la terapia intensiva neonatale perché così siamo tutti uguali. Dovremmo essere uguali nel crescere, dobbiamo essere uguali nel scendere. Il problema è che qui uguaglianza significa l'adeguamento al basso, e non vogliamo permettere che ci sia in uno Stato quelle che chiamavamo le locomotive, che questo Stato lo tengono anche vivo. Perché? Perché ci sono le risorse e vengono pagate anche le tasse. E quindi, quando anche voi vi trovate davanti il cittadino che magari non va a votare o che mi dice: tanto non cambia nulla. È vero, perché per voi non dovrebbe mai cambiare nulla.
1: Grazie senatrice Stefani. Do la parola alla senatrice Lorenzin.
2: Presidente, senatori, onorevoli colleghi, la mia personale opinione è che io credo che debbano cambiare moltissime cose, tante in questo paese, a partire dal concetto di all'applicazione del principio di equità, uguaglianza e universalismo che è sancito dalla nostra Costituzione. Perché il tema, riferendomi all'intervento che mi ha appena preceduto della senatrice della Lega, non è tanto che la regione Veneto debba rinunciare a una TAC per darla a qualcuno. Il tema vero è che il diritto ad avere delle cure non può essere determinato dal luogo dove tu nasci. E il principio che viene sancito oggi e dichiarato anche molto apertamente in quello che è stato detto da chi mi ha preceduto è che di fatto la Costituzione non vale niente rispetto alla volontà di affermare un proprio principio di prevalenza sugli altri. E in questo caso il principio di prevalenza sugli altri si determina sulla vita e sulla morte delle persone, su una differenza di prospettiva di vita che è incredibilmente respingente per una democrazia come la nostra e per chi sostiene di avere a proprio fondamento dei valori cristiani. Questo è un ragionamento, quello che ho sentito oggi, profondamente egoistico, individualistico e oggettivamente, posso dire, crudele. Ma questa è un'osservazione morale che faccio. Invece c'è anche la politica. E signor Presidente, il dibattito di oggi è qualcosa di profondamente surreale. Lo è per il modo in cui arriva in quest'aula, nel pieno di un'evidente partita politica sulla legge elettorale, come se l'autonomia differenziata fosse diventata una merce di scambio per tenere insieme gli equilibri della maggioranza. Ma è surreale soprattutto perché il Parlamento è chiamato a pronunciarsi su preintese che non rispondono alle osservazioni formulate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e ignorano i problemi reali del Paese. Gli italiani oggi, ogni giorno, non fanno la domanda quando si fa l'autonomia, fanno un'altra domanda: come vengono ridotte le liste d'attesa, come vengono affrontate le carenze dei medici e degli infermieri nelle regioni e come vengono garantite l'accesso alle cure a quei 6 milioni di cittadini che rinunciano alle visite specialistiche e agli esami e sono costretti, quelli che possono, no, a mettere le mani nella tasca propria e pagare al privato privato per avere accesso a una prestazione. E come rispondiamo a quelli che ci chiedono di investire di più nella salute mentale, nella non autosufficienza, nell'assistenza territoriale e nell'innovazione? E invece siamo qui a discutere non di questo, ma di una riforma che rischia di aumentare proprio quelle diseguaglianze che in quest'aula e ormai da tutti, diciamo, gli indicatori di valutazione statistica di questo Paese vengono misurate ogni mese. C'è poi un elemento che, dopo l'audizione di lunedì che si è tenuta qui in Senato col ministro Calderoli e il ministro Schillaci, che rende questo dibattito ancora più incomprensibile a mio parere. Per anni il ministro Calderoli ha spiegato il senso dell'autonomia differenziata affermando che a parità di risorse c'è chi è in grado di fare di più e chi non dà garanzie ai cittadini. E va bene, questo ne prendiamo atto, è sempre stata la sua posizione, che ha anche espresso molto lucidamente e onestamente: chi ha di più fa di più, chi ha di meno fa di meno. Questa riforma però nasce, diciamo, in questo modo per rafforzare chi già è forte e per rendere più debole chi già è ancora debole, quando il diritto alla salute e il Servizio Sanitario Nazionale nasce proprio su presupposti diversi. E l'articolo 32 della nostra Costituzione ci dice proprio l'opposto, e cioè che il sistema, lo Stato deve tutelare proprio i più deboli, così come è stata poi le riforme di applicazione dell'articolo 5, che volevano proprio che cosa? Che i più deboli fossero tutelati con un sistema di perequazione e dei livelli di essenziali di assistenza che ancora non è stato risolto neanche in questo testo. Lo stesso lunedì il ministro Schillaci ci ha detto che non cambia nulla, i NEA restano gli stessi, il Servizio Sanitario Nazionale non viene modificato, la mobilità sanitaria non aumenterà. Parole del ministro Schillaci. Ora, tanto vale a dire in quelle regioni in cui tu ottieni una TAC in 20 giorni e in quelle in cui la ricevi in 10 mesi che non cambia nulla. Ma io mi chiedo, se non cambia nulla, se non c'è una mobilità diversa, se non c'è un aumento, una differenziazione nell'accesso ai LEA, se non c'è una differenziazione nel personale sanitario, nella possibilità di lavorare in un posto o all'altro, allora perché tutta questa forzatura per fare questa riforma? C'è qualcosa che sinceramente non torna. Allora, o questa riforma non cambia nulla, allora è inutile, oppure cambia davvero e allora produce inevitabilmente effetti sul Servizio Sanitario Nazionale, e le due cose non possono essere contemporaneamente vere. E il ministro Schillaci e il ministro Calderoli oggi non è il problema di ciò che li divide, è il problema che avete raccontato due autonomie differenziate completamente diverse. Siete venuti in quest'aula a raccontare due storie diametralmente opposte, due storie che raccontate ogni giorno anche nella narrazione che avete fatto in questo governo, con provvedimenti sempre non riusciti da parte del ministro Schillaci, che tendevano all'accentramento del potere in mano allo Stato, dicendo che le regioni non erano in grado di svolgere pienamente l'adempimento, dalle liste d'attesa all'attuazione delle all'attuazione dei grandi piani, prevenzione e il resto, e dall'altro invece che si dice che non è vero, che sono le regioni che sono più brave. Ma qui c'è qualcosa che non torna, e questo qualcosa che non torna è semplicemente un calcolo politico. Allora, mentre io le devo dire, ministro Calderoli, lei sta dicendo le stesse cose da 20 anni, da quando la conosco, ma io invece al ministro della salute L'atteggiamento che ha avuto qui in Senato non è accettabile, deve venire qui e dire la verità su questa autonomia differenziata, quello che questa autonomia differenziata produrrà e l'impatto che avrà sul Servizio Sanitario Nazionale, perché mi dovete spiegare com'è possibile che a ISO risorse, altra cosa che trovo assolutamente, diciamo, anzi con un impatto finanziario neutro, diciamolo meglio, sia impossibile che ciò si realizzi sul Servizio Sanitario Nazionale. Avremo 4 regioni che potranno attrarre investimenti privati, attrarre strutture private, fare quello che vogliono sulle procedure di erogazione dei servizi, dare stipendi diversi, maggiori ai medici e agli infermieri, servizi maggiori, procedure previdenza e integrativa e di assistenza integrativa diverse. E secondo voi questo non cambia nulla? Quando in Calabria devono ricorrere per fare le call ai medici cubani e fare call extraeuropee perché non c'è nessuno che vuole andare a lavorare, o sono pochissimi che vogliono andare a lavorare in Calabria, sia medici che infermieri. Secondo voi, quando in una regione italiana verranno pagati il doppio o il triplo, questo non cambierà nulla? Allora il punto è un altro, facciamolo per tutti. Hanno creato un sistema di competizione nel mercato delle professioni sanitarie, un sistema di competizione nell'erogazione dei servizi. Ma questo non è il Servizio Sanitario Nazionale che noi abbiamo dal 1978 e che continuiamo a declamare, è un'altra cosa. Questa è una devolution fatta 20 anni dopo la secessione sanitaria, che viene portata in campo nel silenzio omertoso e vigliacco di quella maggioranza che dice di essere per un sistema centrale. È un'operazione vigliacca questa, fatta ai danni del 60% della popolazione italiana, e se mi posso permettere anche di quell'altro 40% che ne dovrebbe beneficiare, perché poi voglio vedere come queste cose vengono applicate e con quali criteri di equità e di giustizia sociale e fiscale all'interno del sistema. Poi potremo anche mettere in mezzo il ministro dell'economia e delle finanze, che è tanto preso a fare sempre risparmi austeri, quando l'impostazione che si dà qua sul sistema previdenziale è un'impostazione che necessariamente produrrà minori entrate alle casse dello Stato e andrà a penalizzare il sistema invece ordinario della contribuzione previdenziale. Insomma, qui dalla parte che dove la vogliamo prendere? Dal punto di vista del personale sanitario, della mobilità sanitaria, perché poi mi dovete dire dove sono quei provvedimenti per aumentare la qualità dell'erogazione dei servizi, gli investimenti in infrastrutture, in ricerca, negli IRS del sud e del centro sud. Dov'è qua? Non c'è niente. Quindi l'approvazione di questo provvedimento, fatto in questo modo, in silenzio, con 40 gradi all'ombra fuori da questa sala, mentre tutti parlano di legge elettorale, di preferenze e non preferenze, crocette in Italia, qui si sta mandando al macero il nostro Servizio Sanitario Nazionale, dopo aver fallito la riforma del territorio, dopo aver buttato via 20 miliardi di PNRR. E come si fa? Nel silenzio più assoluto, senza che una domanda di quelle fatte non dal Partito Democratico, ma dall'Ufficio per il Bilancio, un ente autonomo, un'istituzione autonoma che qui ha posto domande chiave sul funzionamento del nostro servizio, dubbi costituzionali e di capacità ed efficienza e di risposte che riguardano milioni di persone, non sono stati dati per la caparbietà di portare a casa la bandiera dell'autonomia differenziata. Benissimo, ve la porterete a casa, il problema è che poi il prezzo lo pagheranno tutti, anche quei cittadini che vanno dalla signora e dalla senatrice Stefani a chiedergli quando faranno l'autonomia. Se questa è l'autonomia, questa si chiama devolution, e questo è una vittoria politica di chi l'ha sempre voluta in questo paese.
1: Grazie senatrice Lorenzin, do la parola alla senatrice Mancini.
3: Grazie presidente, grazie al governo che è davvero stoico, colleghi. Vorrei partire da ciò che oggi non stiamo facendo, perché su questo si è costruito in questi anni un equivoco tanto inesistente quanto infondato. Non stiamo spezzando l'Italia. Non stiamo costruendo cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non stiamo trasferendo materie in blocco, come se una regione potesse appropriarsi di interi capitoli della vita nazionale. Stiamo facendo l'esatto contrario. Attribuiamo specifiche funzioni, puntuali, circoscritte, in tre ambiti importantissimi sicuramente: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, che la Costituzione, quella Costituzione che continuate a invocare sempre quando vi fa più o meno comodo, affida alle competenze concrete e che non toccano i livelli essenziali delle prestazioni. Giova ricordarlo perché anche su questo si è mentito. L'autonomia differenziata non è obbligatoria né imposta dallo Stato. È oggetto di libera iniziativa regionale, cui corrisponde un dialogo serio, concreto, rispettoso con il Governo, nel rispetto proprio di quel principio di leale collaborazione istituzionale. Nessuno impone nulla a nessuno, sono le regioni a chiedere ed è lo Stato a verificare. E lo facciamo nel solco tracciato proprio dalla Corte Costituzionale. E sì, per il suo tramite, Presidente, al collega Nicita, abbiamo un profondo rispetto per la nazione. La sentenza numero 192 del 2024 è stata letta da qualcuno come una bocciatura dell'autonomia differenziata, ma è semmai proprio il contrario. La Corte ha corretto alcune disposizioni della legge 86, ma ha confermato l'istituto nella sua interezza, ne ha precisato il perimetro e ha indicato la strada. Ha previsto il trasferimento, che deve riguardare funzioni specifiche, non materie intere, deve fondarsi su una ragionevole giustificazione, su quel principio di sussidiarietà in cui tutti crediamo. Nelle materie non le non può mai toccare prestazioni che incidono su diritti civili e sociali, proprio senza la previa determinazione di quei livelli essenziali che tutti richiamiamo. Questi schemi rispettano puntualmente ciascuna di queste indicazioni. L'articolo 6 mette nero su bianco proprio la salvaguardia dei LEP, l'attribuzione disegnata funzione per funzione. La logica è quella dell'invarianza finanziaria. Nessun nuovo onere, nessun trasferimento a spesa storica, ma ed è questo che a voi non piace, è proprio questo che continuate palesemente a sostenere, che non vi piace la responsabilità di chi meglio amministra. Perché questo è il cuore della questione ed è un cuore politico prima ancora che giuridico. È proprio così. Noi siamo per chi ben amministra. L'autonomia differenziata non premia il privilegio, premia la responsabilità, premia atteggiamenti virtuosi. Per far questo chiede a una regione di dimostrare la sua determinata funzione, che sono nelle sue mani, come vengono gestite, che viene esercitata con più efficienza, con più prossimità, con più capacità di risposta al cittadino e all'impresa. È quel principio di sussidiarietà, non preso come slogan, ma preso sul serio. E prendiamo la protezione civile. Chi ha vissuto un'emergenza sa che i giorni contano, che contano le ore, che contano i minuti, che contano quegli istanti dove si possono salvare vite umane e anche patrimoni territoriali. E qui va sgomberato subito il campo da un equivoco. Questi schemi non inventano nulla. Il codice della protezione civile già oggi distingue le emergenze in tre tipi: quelle ordinarie, quelle regionali, quelle di rilievo nazionale. E già oggi per le emergenze regionali sono le regioni proprio a essere titolari di poteri di regolare i mezzi, i poteri straordinari da esercitare e i limiti temporali dello stato di emergenza. Le intese si muovono proprio dentro questo perimetro, riconoscono e ordinano una facoltà che l'ordinamento vigente già attribuisce entro limiti rigorosi. Stabilisce che l'emergenza deve interessare esclusivamente il territorio della regione, la deroga incontra il muro delle disposizioni penali, del codice antimafia, dei principi generali dell'ordinamento del diritto europeo. Dare al Presidente della Regione la possibilità di intervenire con ordinanze più tempestive entro questi confini significa ridurre i tempi tra il danno e il soccorso. Non è una concessione, è un servizio reso a chi in quel momento ha bisogno di risposte e non di rimpalli. E lo dico appoggiandomi una tesi non di parte, ma proprio alle parole del ministro Musumeci, che le ha pronunciate in queste ore. affermando che le preoccupazioni sul rischio di frammentazione dell'ordinamento e di indebolimento dell'ordinamento centrale dello Stato appaiono del tutto infondato, perché il potere derogatorio disciplinato dalle intese riguarda soltanto le emergenze regionali e non interferisce in alcun modo con le emergenze nazionali, di cui il coordinamento resta saldamente in capo al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Non c'è dunque alcuna Italia spezzata in tante protezioni civile, c'è lo Stato che coordina le grandi emergenze e la Regione che gestisce più rapidamente ciò che già le compete. Prendiamo le professioni. La Lombardia, la mia Regione, conta 10 milioni di abitanti e un tessuto di piccole e medie imprese che sovente, e mi dispiace per chi è contrario a queste cose, si muove più velocemente di qualsiasi normativa nazionale. È accaduto più volte che il legislatore statale arrivasse in ritardo e che fosse la Regione a colmare vuoti evidenti. Penso alla disciplina di attività come le professioni di montagna, i tatuatori, dai maestri di sci agli accompagnatori. Questi schemi definiscono con precisione invece la professione di rilievo regionale attraverso tre requisiti cumulativi, con un nesso territoriale qualificato, escludendo le professioni ordinistiche e quelle sanitarie e imponendo rispetto del test di proporzionalità europeo e del divieto di discriminazione su base territoriale. E non è una deregolamentazione, è una regolamentazione più aderente alle realtà territoriali e produttive. E prendiamo la previdenza complementare. Anche qui non ci muoviamo su un terreno sconosciuto. La dimensione territoriale della previdenza è già una realtà consolidata e virtuosa sul territorio nazionale e lo sappiamo bene, sempre per il suo tramite alla collega Camusso. Però ricordiamo che il Fondo Solidarietà Veneto, nato nel 1990, conta oggi oltre 160.000 aderenti, che Labor Fond in Trentino Adige e Fond Mine in Valle d'Aosta dimostrano da anni che un fondo radicato nel territorio raggiunge i lavoratori meglio di uno strumento lontano. La funzione di questi schemi riconoscono alle regioni cosa serve esattamente. Serve promuovere, serve informare, serve avvicinare alla previdenza integrativa proprio quelle categorie che oggi restano più scoperte: i giovani, le donne, i lavoratori autonomi, i dipendenti delle piccole e piccolissime imprese, che sappiamo essere il tessuto della nostra nazione. E la Regione, con la sua rete di sportelli, centri per l'impiego e rapporti con le parti sociali, è davvero ad oggi gli occhi più vicini a chi la previdenza complementare non la conosce e per questo non la sceglie. E lo dico con altrettanta chiarezza, perché nessuno strumentalizzi il timore. Promuovere non significa frammentare. Il risparmio previdenziale dei lavoratori resta guidato dall'interesse esclusivo degli iscritti, dai criteri prudenziali e di mercato che la legge europea e nazionale impongono, senza vincoli territoriali sugli investimenti e senza pregiudicare il ruolo della contrattazione collettiva. Non intendiamo indebolire i fondi negoziali, allarghiamo la platea di chi accede a una pensione integrativa dignitosa. È l'esatto opposto della disgregazione, è l'inclusione previdenziale. In conclusione, un messaggio per chi continua a raccontare l'autonomia come una minaccia all'unità nazionale. Ma l'unità di una Repubblica non si difende comprimendo le differenze. L'unità si esalta governando e valorizzando le differenze. Un paese resta unito quando riconosce che la ricchezza dei suoi territori, ad esempio la montagna lombarda, il mare ligure, la manifattura piemontese, il turismo veneto, non è un problema da uniformare, ma una risorsa da valorizzare. E questa è la visione di un'Europa dei territori, forti dentro stati coesi, capaci di competere in un mondo che non aspetta. L'autonomia responsabile non allontana i cittadini allo Stato, li avvicina alle istituzioni e che li governano. In questa direzione che si muove anche la proposta di risoluzione dei relatori, che accompagna il percorso con impegni puntuali al completamento proprio di questo federalismo fiscale, a riprova del fatto che stiamo procedendo dentro una cornice di garanzie condivise, una scelta consapevole adottata da chi, come noi, crede davvero nella responsabilità dei territori, nella capacità della nazione di progredire unita, valorizzando ciò che rende ricca nell'interesse dei cittadini di ogni comune, del sud come del nord.
1: Grazie senatrice Mancini, do la parola al senatore Magni.
4: Grazie Presidente. Devo dire che ho sempre pensato che l'autonomia differenziata fosse la secessione dei ricchi, e non solo perché c'è stato scritto un libro, abbiamo fatto tante discussioni in passato, non che l'ho scritto io, ovviamente il libro, però la discussione che ho sentito oggi devo dire che mi conferma questa impostazione, perché si parla ovviamente della ricchezza prodotta, tutta una serie di ragionamenti ovviamente che tendono a dividere, ma io penso che noi legislatori dovremmo discutere e ragionare se l'autonomia differenziata contribuisce a ridurre le disuguaglianze o le aumenta. Ma io penso che impostata così gli aumenti, ho esattamente il parere contrario. Non so, mi immagino un lavoratore di Taranto, un infermiere di Cagliari, una lavoratrice della Campania, un lavoratore di Pomigliano. Qual è la condizione nei loro confronti? Cioè migliorerà o peggiorerà? E se peggiora la situazione dei singoli, secondo voi migliora la situazione delle famiglie? Io penso di no. Noi pensiamo di no. Quindi in sostanza siamo in una situazione che tendenzialmente la situazione peggiorerà, perché quando quello che è stato detto in quest'aula è che è giusto che la Lombardia sia trattenga, diciamo, il plusvalore che produce, non che si faccia carico di una cosa. Eppure però la storia dovrebbe insegnarci a tutti che la crescita di questo paese, la crescita di questo paese è frutto, ad esempio, dello sviluppo degli anni 60-70, in particolare negli anni tra 70 e 80, in cui grandi riforme nazionali hanno potuto unificare questo paese, non solo lo statuto dei diritti dei lavoratori. Vorrei ricordare che nel 69 ad esempio ci fu la prima grande riforma sulla previdenza, visto che parliamo tutti di questa, sulla copertura nazionale, perché c'erano le mutue per, cioè in questo caso, e quindi ci fu un sistema nazionale che in quegli anni nacquero e si svilupparono molte riforme. Tra il 78 ci fu la legge sul servizio sanitario nazionale. Alla Lombardia che cos'ha? Visto che io sono lombardo, orgogliosamente brianzolo lombardo, cittadino italiano e del mondo, perché questo penso io, ovviamente abbiamo così dimostrato l'efficienza durante il Covid. Siamo stati i primi in classifica durante il Covid. O siamo stati quelli che abbiamo dovuto chiedere in qualche modo aiuto a tutti? Questo è il dato. Guardiamoci in faccia la realtà. Questo è quello che è avvenuto nel nostro paese. E allora, oppure, ma la frammentazione secondo voi garantisce meglio? Allora vi faccio un esempio. Secondo voi il contratto collettivo nazionale di lavoro è migliore che quello di farlo individuale? Io penso che sia migliore, perché dà una tutela collettiva, mentre invece quello individuale lo dà sempre solo a quello più forte e di conseguenza aumenta la disuguaglianza, la disparità. Il legislatore deve invece, almeno io vengo da una cultura, sarà una cultura troppo di sinistra, non lo so come chiamatela voi, però penso che l'uguaglianza non comprime anche le specificità, le soggettività, non toglie la premialità a chi meglio fa le cose, ma alza il livello politico, culturale, economico, sociale dell'insieme. E quindi quando dico negli anni è stata, ma secondo voi, certo, c'è qualcuno che ha pensato in passato che bisognava fare le scuole del dialetto. Se volete discutere con me del dialetto, io ho l'unica lingua che so, perché non ne so altre, quindi sono disponibile a discutere il dialetto, proprio a parlare in dialetto. Ma voi davvero, cioè, credete che a sviluppare e fare le lingue di dialetto noi aumentiamo, come si dice, il nostro senso di appartenenza? Ma non scherziamo. Se vogliamo fare un po' di cinema, come si usa dire, facciamolo, ma non scherziamo. E la scuola è un elemento di unità nazionale, è un elemento di giustizia e di coesione nazionale. Questo è il dato, a meno che a meno che si sottintende che non siamo d'accordo sulla coesione, perché per aumentare la coesione e ridurre le disuguaglianze bisogna fare degli atti collettivi. Ho spiegato prima il contratto collettivo nazionale, la previdenza nazionale, la sanità nazionale, cioè tutto è di carattere nazionale. Questo è il dato fondamentale. Sapete che, ad esempio, anche qui il Servizio Sanitario Nazionale, guardate che non è un problema tra nord e sud se si ritorna al passato, se si privilegia, diciamo, quelli che... Perché quando ero un ragazzo c'erano le mute aziendali, ovviamente, ma la distinzione non era tra nord e sud, era tra io che lavoravo in una piccola azienda e non avevo nulla e quelli che lavoravano in una grande impresa che avevano la possibilità di avere la mutua aziendale. Questo è quello che vogliamo. Ma secondo voi la Stellantis, visto che diventa una materia regionale la previdenza complementare, secondo voi tratta diversamente, dovrà trattare diversamente il Piemonte rispetto ai lavoratori della campagna, rispetto a quello della Basilicata? No, me lo dovete spiegare come funziona in questo caso. Lo trattiamo in modo diverso? Lo trattiamo in modo diverso, visto che è contrattato da un punto di vista dal contratto collettivo nazionale di lavoro? Cioè, li trasformiamo in questi modi? Ma io ho qualche dubbio che possa funzionare. Cioè, a meno che si pensa, no? In questo caso, per quello che ho sostenuto all'inizio, quando ho iniziato a intervenire, che davvero si pensa alla secessione dei ricchi. È chiaro che io sono proprio contrario a questo punto, non ai ricchi, perché non ho niente contro i ricchi. Il problema è che devono... Se ci sono i ricchi è perché ci sono dei poveri che lavorano e questi poveri hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di diritti, hanno bisogno di uguaglianza, cosa che voi invece volete mettere in discussione. Questo è il dato fondamentale e la Corte Costituzionale vi ha detto di no su questa cosa, perché non si può fare la secessione del paese surrettiziamente. Siamo ritornati a una discussione che pensavo che era rimasta indietro almeno da 20 anni, perché io più di 20 anni che sento questa discussione dove abito. E questo non è vero che aumenta la partecipazione dei cittadini. Andate a vedere la partecipazione al voto, ad esempio nei comuni, nelle regioni, poi vedete quante persone hanno partecipato. Hanno partecipato negli ultimi anni in modo collettivo le persone sui diritti universali, a partire dal fatto su salvaguardare la Costituzione italiana attraverso l'intervento sul referendum. Questo è il dato fondamentale. Altro che partecipazione diretta ai cittadini. Ci saranno sempre pochi notabili a decidere molto spesso in questa direzione. Per questa ragione io credo davvero bisogna contrastare e quindi evitare di fare queste autonomie differenziate. Io ovviamente ho contrastato in passato il fatto che l'autonomia ma deve stare dentro una discussione collettiva, generale, tant'è che poi andate poi a vedere quando c'è la frammentazione delle direzioni non è che le cose migliorano, tant'è che tutti dicono manca poi la governance, perché in sostanza non si capisce dove si decide e come si decide. Queste sono le cose fondamentali che esistono. Ma io insisto, c'è la cosa da discutere è se noi, di fronte al fatto che certamente in questi anni di crisi, di difficoltà, sono aumentate le disuguaglianze, se l'autonomia differenziata riduce queste disuguaglianze, quindi migliora la condizione dei cittadini e delle cittadine del nostro paese, o la peggiora. Questa la peggiora, perché basta sentire, e quindi visto che gli interventi sono registrati, basta ascoltare alcuni interventi, il mio Piemonte, la mia Lombardia. Io penso che chi ha di più deve contribuire a fare in modo che altri abbiano di più, e quindi una solidarietà fondamentale. Quindi in più, ma quale Lombardia, ma quale Piemonte, ma se sono tutti meridionali che ci hanno dato la ricchezza del nostro paese negli anni 50-60, ma di che cosa parliamo? Come oggi ce la danno gli emigrati? Perché questo è l'altro dato importante in sostanza, e invece noi mettiamo sempre sotto il tappeto questo problema. Riconosciamolo questo fatto, perché è stato solo in qualche modo il fatto che molti lavoratori sono sacrificati a lasciare il loro territorio e venire a lavorare nelle fabbriche del nord, e quindi ha permesso a tutti noi di crescere certamente e di avere un quadro collettivo però di tutela. ma se invece si arretra e si favorisce sostanzialmente chi sta meglio, è chiaro che da parte nostra, da parte mia, da parte di tutti noi, almeno contrasteremo questa impostazione, perché noi vogliamo l'uguaglianza senza ridurre e quindi omologare l'insieme delle persone, perché ognuno di noi ha la sua soggettività, però certamente non si può accettare di produrre, di fare delle riforme oggi che introducono strutturalmente la disparità e quindi la disuguaglianza. Su questo noi ci batteremo fino alla fine contro questa impostazione. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Do la parola alla senatrice Gaudiano.
5: Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, il Parlamento oggi è chiamato a pronunciarsi su un processo destinato a incidere profondamente sull'assetto della Repubblica, sull'organizzazione dei servizi pubblici e in particolare sull'effettiva uguaglianza tra i cittadini. Ma Presidente, in questi atti di indirizzo tutto si fa tranne che parlare di uguaglianza tra i cittadini. La nostra posizione non nasce da una contrarietà pregiudiziale alle autonomie regionali. La Costituzione le riconosce e le valorizza, ma lo fa all'interno di una Repubblica una e indivisibile. L'autonomia diventa pericolosa quando consolida le differenze già esistenti e le trasforma in diseguaglianze. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 192 del 2024, ha fissato limiti molto precisi. La competizione tra regioni non può compromettere la solidarietà, l'unità giuridica ed economica della Repubblica, l'uguaglianza nel godimento dei diritti e la garanzia effettiva dei livelli essenziali delle prestazioni. Quindi gli schemi oggi all'esame richiedono attenzione. Parliamo della Liguria, della Lombardia, Piemonte, Veneto. Sono tutte regioni che presentano condizioni profondamente diverse. Diverse per struttura economica, per capacità fiscale, per composizione demografica, per le caratteristiche geografiche e per i bisogni dei rispettivi territori. Eppure le richieste contenute nelle intese sono sostanzialmente identiche. È una contraddizione evidente, Presidente. Negli schemi presentati dal Governo non emerge una vera analisi comparativa. Non viene spiegato in maniera convincente perché le medesime funzioni debbano essere trasferite a quattro regioni differenti. La materia più delicata è certamente la tutela della salute. Gli schemi consentono alle regioni di stabilire tariffe di rimborso diverse da quelle nazionali, gestire con maggiore autonomia le risorse destinate agli investimenti e istituire fondi sanitari integrativi. A una prima lettura potrebbero sembrare normali strumenti di flessibilità amministrativa. Il problema però è che vengono introdotti in un paese nel quale i sistemi sanitari regionali partono da condizioni molto diverse. Una regione con maggiore capacità finanziaria potrebbe usare tariffe più alte per attrarre professionisti, potrebbe finanziare nuove assunzioni, incrementare le prestazioni e rafforzare la propria capacità di attrazione. Così facendo, i territori che già oggi faticano a trattenere medici e infermieri subirebbero un ulteriore impoverimento. La modalità sanitaria aumenterebbe insieme al trasferimento di risorse dalle regioni più fragili verso quelle già meglio organizzate. Anche i fondi sanitari integrativi richiedono prudenza, potrebbero creare percorsi più rapidi e condizioni di accesso differenti, e a beneficiarne sarebbero soprattutto i cittadini con redditi più alti e un'occupazione stabile. Quindi pensionati, disoccupati e lavoratori poveri resterebbero maggiormente esposti. Il rischio è una sanità a due velocità, non soltanto tra le diverse aree del paese, ma anche all'interno della stessa regione, separando chi può sostenere una copertura aggiuntiva da chi dipende indipendentemente dal servizio pubblico. La tutela della salute non può dipendere dal luogo di nascita, non può dipendere dalla residenza e non può dipendere dalla capacità economica individuale. Il Servizio Sanitario Nazionale è fondato sui principi di universalità, di uguaglianza e di solidarietà. Per rafforzarlo occorre ridurre i divari, non assegnare strumenti ulteriori a territori che dispongono già di maggiori risorse. Prima di trasferire nuove funzioni sanitarie, devono essere garantiti concretamente i livelli essenziali di assistenza in tutto il Paese. È necessario sostenere le regioni in maggiore difficoltà e assicurare un monitoraggio pubblico indipendente sottoposto al controllo del Parlamento. La semplice previsione formale del rispetto dei livelli essenziali non offre garanzie sufficienti. Servono indicatori verificabili e meccanismi che consentano di sospendere le funzioni trasferite qualora peggiorino l'accesso alle cure, l'equità o la qualità dei servizi. Un altro nodo decisivo riguarda poi le risorse. Attribuire gli stessi poteri a regioni con capacità fiscali profondamente diverse non produce una reale uguaglianza. I territori economicamente più forti possono finanziare assunzioni, possono finanziare investimenti e servizi aggiuntivi. Altri, pur disponendo formalmente delle medesime competenze, potrebbero non avere le risorse per esercitarle. Si creerebbe quindi un sistema nel quale i diritti restano uguali sulla carta, ma variano nella realtà a secondo della ricchezza del territorio. La Corte Costituzionale ha ricordato l'urgenza di attuare pienamente il fondo perequativo, perché non è coerente procedere verso una forma avanzata di regionalismo differenziato lasciando incompleto il meccanismo destinato a sostenere poi le aree con minore capacità fiscale. Poi in materia di protezione civile, Presidente, la conoscenza del territorio e la rapidità di intervento regionale sono certamente importanti. Le emergenze però non rispettano i confini amministrativi. Pensate, gli alluvioni, gli incendi, i terremoti e dissesto idrogeologico richiedono una regia nazionale, responsabilità definite e piena collaborazione tra tutte le istituzioni, mentre gli schemi attribuiscono ai presidenti delle regioni poteri derogatori molto estesi, suscettibili di produrre effetti anche prima dell'approvazione del governo. Resta infine il tema del coinvolgimento degli enti locali. L'articolo 116 della Costituzione richiede che le realtà territoriali siano ascoltate. Dalla documentazione disponibile non emerge un coinvolgimento adeguato in tutte le regioni interessate. Quindi comuni, province e città metropolitane non possono essere esclusi da un processo che inciderà direttamente sull'organizzazione dei servizi e sulla vita delle comunità. L'autonomia non deve e non può diventare una trattativa riservata tra il governo e i vertici regionali. Presidente, il compito della Regione, o meglio della Repubblica, è consentire a ogni territorio di crescere e garantire a tutti i cittadini l'accesso ai diritti fondamentali. In mancanza di tutto ciò, il rischio è evidente. I territori più fragili resterebbero sempre più fragili e quindi sempre più indietro. Non è questo il regionalismo disegnato dalla nostra Costituzione. La forza di una Regione non si misura dalla distanza che riesce a creare rispetto alle altre, ma dal contributo che offre alla crescita complessiva della Repubblica. L'Italia ha bisogno di autonomie responsabili, capaci di valorizzare la specificità locali senza indebolire la solidarietà nazionale, perché nessuna parte, Presidente, nessuna parte del Paese può davvero crescere quando un'altra parte viene lasciata indietro. Grazie.
1: Grazie senatrice Gaudiano. Il seguito della discussione generale congiunta va alla seduta di domani, quindi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione dalla sede redigente del disegno di legge misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. La relatrice, senatrice Stefani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, senatrice.
0: Sì, grazie, Presidente. il disegno di legge numero 1951 di iniziativa del deputato Colosimo e altri è stato approvato dalla Camera dei Deputati e introduce un sistema organico di tutele per i soggetti provenienti da contesti di criminalità organizzata. Al provvedimento è stato abbinato in commissione la trattazione del disegno di legge numero 1721 a firma della collega Enza Rando. E sono stati trattati quindi congiuntamente i disegni di legge, sostanzialmente riportano lo stesso articolato. La disposizione prevede intanto l'oggetto e la finalità della norma, stabilendo l'erogazione di misure di protezione e assistenza per garantire la sicurezza e la protezione socioeducativa di chi versa in condizioni di grave pregiudizio psicofisico. Tale intervento è rivolto specificatamente a vittime di organizzazioni criminali o a membri di nuclei familiari inseriti in ambito di stampo mafioso o dediti al narcotraffico, istituzionalizzando così il protocollo denominato Liberi di Scegliere. La disposizione salda l'esigenza di prevenzione criminale col superiore interesse del minore, mirando a interrompere il circuito dell'illegalità attraverso il supporto materiale e psicologico. La norma poi prevede poi la definizione dell'ambito di soggettivo della legge, includendo i minorenni figli di soggetti coinvolti in reati associativi o essi stessi imputati che abbiano manifestato tuttavia la volontà di affrancarsi dal crimine. La tutela è estesa ai maggiorenni infra 25 anni già beneficiari delle misure e ai genitori che decidono di intraprendere il percorso di allontanamento unitamente ai propri figli minori. Viene sancita inoltre una clausola di sussidiarietà stabilendo che tali interventi operano solo qualora non sussistano i presupposti per le speciali misure di protezione previste per i collaboratori e i testimoni di giustizia. Sono previste poi misure di protezione personale che possono essere disposte dall'autorità giudiziaria per garantire l'incolumità dei destinatari attraverso il trasferimento immediato in località protette. C'è anche la possibilità di utilizzare documenti di copertura o di procedere anche al cambiamento definitivo delle generalità. Vi sono poi delle misure di assistenza sociale ed economica necessarie per favorire il reinserimento di soggetti protetti in un nuovo contesto di vita. Sul piano sociale quindi si prevedono supporto pedagogico, l'accesso garantito all'istruzione obbligatoria, formazione professionale, conservazione del posto di lavoro. Le misure economiche includono l'erogazione anche di un assegno periodico, la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle spese sanitarie o di trasferimento. È garantita la missione e anche il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito ordinari. Vi sono poi i procedimenti per l'adozione delle misure attribuendo le iniziative al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Minorenni e tutto l'iter che ne consegue. È istituito poi presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile un comitato tecnico-scientifico con funzione di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure attuate. Viene definita anche la composizione pertanto di questo organismo. Vi è poi nella normativa la disciplina per la modalità di attuazione delle misure, ripartendo le competenze tra gli uffici di servizio sociale per i minorenni e gli organi del Ministero dell'Interno. L'assistenza poi sociale e trasferimento protetto sono affidati ai servizi territoriali in coordinamento con i comuni. È previsto poi inoltre l'obbligo di segretezza per tutte le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di protezione, chiaramente. Vi è prevista poi una durata massima delle misure di assistenza sociale, normalmente di 2 anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno su istanza del beneficiario. Prosegue poi il disegno di legge con altri articoli che introducono modifiche al codice di procedura penale per potenziare il flusso informativo tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella minorile. Vi sono altre norme che intervengono sulle norme di attuazione del codice di procedura penale, disciplinando la trasmissione quindi degli atti dal pubblico ministero procedente al tribunale per i minorenni. Vi è un'altra norma che invece va a modificare il decreto legge numero 123/2023 per estendere l'obbligo di comunicazione del pubblico ministero anche in presenza del reato di associazione a delinquere comune o di aggravanti mafiose. previsto che il Comitato Tecnico Scientifico presenti annualmente una relazione sull'applicazione delle misure di protezione e quelle di assistenza, questo presentato ai ministri competenti e alle Camere, e vi è l'ultima norma che reca le disposizioni finanziarie finali.
1: Grazie senatrice Stefani, do la parola al sottosegretario.
6: Grazie Presidente. Io desidero rivolgere un ringraziamento alle persone e alle istituzioni che hanno lavorato affinché Liberi di Scegliere diventasse finalmente una realtà nazionale. Questo progetto, vedete, non è costituito solo da norme, da protocolli o da procedure. Rappresenta volti e storie. Ci sono ragazzi nati in famiglie nelle quali il futuro sembra essere stato scritto prima che possano decidere. Liberi di Scegliere nasce per dire che così non è e non sarà più così. E per affermare un principio molto semplice, ma decisivo. Nessun figlio deve essere condannato a ereditare regole e appartenenze criminali dei propri genitori, né a subire il condizionamento

0: significa non solo fornire strumenti necessari per perseguire i reati, colpire patrimoni illeciti, assicurare i responsabili alla giustizia, ma anche entrare in quel luogo dove il sistema criminale si alimenta, prepara il proprio futuro minando e distruggendo la vita dei più giovani. Con il protocollo del 2024, l'ultimo tra i tanti, abbiamo allargato ai tanti partner un modello che ha dimostrato che lo Stato può intervenire prima, aiutando davvero i giovani a costruirsi un futuro. Però si può continuare su questa strada offrendo ovviamente in questo caso una casa sicura, una scuola, un educatore, una comunità pronta ad accogliere. Una quotidianità quindi diversa, restituendo una vera libertà. E in questo ultimo protocollo del 2024 un ruolo fondamentale ha avuto sicuramente il Ministero della Giustizia, in particolare con il Dipartimento della Giustizia Minorile, insieme al Ministero dell'Interno, dell'Istruzione, dell'Università, della Famiglia, la Presidenza del Consiglio, la Direzione Nazionale Antimafia, la CEI, e quella determinazione e visione, direi, che ha avuto la persona che vorrei citare tra tutte, il giudice Di Bella, senza escludere ovviamente tutti gli altri, che sono tanti, a cui rivolgo un abbraccio affettuoso. Da quel protocollo la Commissione Antimafia ha svolto un grande lavoro con la Presidente Colosimo. Maggioranza e opposizione insieme hanno prodotto un testo, poi lavorato in Commissione Giustizia alla Camera e oggi al Senato. Un lavoro di insieme. E in questo grande progetto un pensiero sentito, permettetemi, va alle madri, a quelle mamme coraggiose che hanno trovato la forza di dire basta, a volte a rischio della propria vita, sconfiggendo finalmente e scegliendo di sottrarre i figli a un destino già scritto. Una decisione che comporta la rottura di legami familiari profondissimi. E a loro diciamo: non siete sole e non sarete mai più sole. La mafia perderà forza quando sarà interrotto quel circuito criminale da una generazione all'altra. E questo, permettetemi, è forse il modo migliore per onorare chi ha dato la vita per la lotta contro la mafia. Ogni ragazzo sottratto a quel meccanismo è una vita salvata, una coscienza liberata, una catena della delinquenza spezzata e anche, direi, una risorsa e una nuova energia per la nostra comunità. Oggi quindi non celebriamo soltanto un risultato che sarà sicuramente all'unanimità anche in questa occasione, ma rinnoviamo una promessa. Continuiamo a lottare contro la criminalità e restiamo accanto a questi ragazzi, alle loro madri e a chi ha avuto il coraggio quindi di scegliere. Chiudo con un pensiero. Oggi possiamo essere fieri. Ogni ragazzo liberato dal clan non rappresenta solo una sconfitta per la criminalità, rappresenta una vittoria per lo Stato, rappresenta una vittoria di tutti noi. Grazie.
1: Grazie, sottosegretario. Visto che li ha citati, mi permetto di salutare in tribuna il dottor Roberto Di Bella, presidente del Tribunale Minorenni di Catania, e il dottor Antonio San Germano, capo capo dipartimento giustizia minorile.

0: e di comunità. Benvenuti in aula. L'ordine del giorno adesso prevede la votazione dei singoli articoli. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente e passiamo alla votazione degli articoli. Votazione per alzata di mano, quindi pongo in votazione l'articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 8. Senatore Pirondini.
1: Chiedevo il nome del gruppo e il voto elettronico, grazie.
0: Attendiamo un attimo che il sistema sia pronto per il voto elettronico. Senatore Pirondini, a nome del gruppo, chiede il voto elettronico sull'articolo 8. La votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Lorefice. Hanno votato tutti. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 10. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questo approvato all'unanimità. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge al nostro esame nel testo formulato in sede redigente dalla seconda commissione permanente. Do la parola per la prima dichiarazione di voto al senatore Lombardo e vi prego, colleghi, di ridurre al minimo il brusio e se intendete lasciare l'aula farlo in silenzio in modo che il senatore Lombardo possa fare il suo intervento in modo sereno. Prego senatore.
2: Grazie presidente, onorevoli senatori, oggi non stiamo discutendo soltanto di una norma di contrasto alla criminalità organizzata. Oggi stiamo compiendo un momento importante del quale dobbiamo sentirci tutti orgogliosi, in primis chi ci segue nell'emiciclo di quest'Aula e ha dato il via con il protocollo Liberi di Scegliere, che come si ricordava è nato dall'intuizione e dal coraggio civile del giudice Roberto Di Bella a Reggio Calabria. E ha dimostrato che cosa? Che le mafie non si combattono solo sul terreno della sanzione e della repressione, ma si combattono innanzitutto sul terreno della prevenzione, sul terreno dell'educazione, sul terreno dell'istruzione. E per questo consentitemi, oltre a ringraziare l'onorevole Colosimo che ha portato avanti questo lavoro, anche la senatrice Enza Rando e l'associazione Libera contro le mafie, che ha combattuto a mani nude in questi anni per affermare il principio della legalità come fattore di uguaglianza nel nostro paese. Nascere, come giustamente ricordava prima il sottosegretario, nascere in una famiglia di 'ndrangheta o di camorra o di mafia non può e non deve essere una condanna a vita. Ognuno di noi ha un cognome, ma ognuno di noi, soprattutto i bambini, devono avere il diritto ad avere una possibilità di scegliere il loro destino, perché ci possono essere bambini e figli di mafiosi, ma questa legge dice una cosa, che non ci possono essere i bambini della mafia. Non ci può essere un destino ineludibile che marchia a fuoco chi nasce in un contesto criminale. Sottrarre un minore a quel consenso, qualcuno ha parlato di espropriazione di Stato, significa invece dire una cosa diversa, dare questo messaggio. La mafia trasmette paura, lo Stato restituisce la libertà, la dignità, la possibilità di vivere in un contesto nel quale ognuno, anche chi nasce in situazioni difficili e disagiati, deve avere la possibilità di affermare la propria aspirazione, il proprio essere. Questo disegno di legge non guarda solo ai bambini e ai minori, guarda anche alle tante madri coraggio, perché la resistenza alle mafie, lo sappiamo bene, ha spesso il volto e il coraggio delle donne. Madri che decidono di recidere il legame con i clan non per egoismo, ma per un disperato e straordinario atto di amore materno, evitare che i propri figli facciano la fine dei loro padri o dei loro fratelli maggiori. E questo disegno di legge, questa legge oggi serve a dire anche loro grazie, grazie per il coraggio che avete messo in queste battaglie, grazie anche per tutte quelle che hanno perso la loro vita, ma significa anche dire che lo Stato riconosce quel coraggio ed è al loro fianco. Queste donne, che non sempre hanno avuto lo status di collaboratrici di giustizia ai sensi della legge penale, spesso si sono ritrovate in un limbo. Hanno rischiato la vita di essere uccise per aver disonorato il clan di appartenenza e non aver avuto una rete di protezione economica e sociale. Con questo provvedimento, che oggi da progetto diventa legge nazionale, si stacca dall'emergenza e si affida a un sistema di tutele strutturali. Noi, come Azione, voteremo convintamente a favore di questa scelta di dare stabilità finanziaria e amministrativa a questa rete, perché un paese civile non può delegare la salvezza di questi ragazzi solo al volontariato, solo al coraggio, solo all'eroismo dei singoli magistrati o degli assistenti sociali o dei psicologi e delle associazioni come la rete di Libera. C'era bisogno che lo Stato facesse lo Stato, assumendosi la responsabilità strutturale di questo percorso. Per tutte queste ragioni, per il messaggio culturale che c'è dietro questa legge, che, lo voglio dire, per una volta riesce a unirci maggioranza e opposizione, io penso che stiamo facendo e stiamo scrivendo oggi una bella pagina che restituisce anche dignità a queste aule parlamentari, ed è per tutti questi motivi, per il contrasto alla cultura mafiosa che questo provvedimento ci dà, per la libertà che restituisce ai famigli e alle madri dei clan mafiosi, Azione voterà convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie senatore Lombardo. Do la parola alla senatrice Paita.
3: Grazie presidente. Si può dire che oggi è una bellissima giornata per il Parlamento? È una bellissima giornata perché stiamo facendo una cosa buona, Ed è una bellissima giornata perché ognuno di noi porta un piccolo merito o un grande merito di averla costruita. Lo porta Chiara Colosimo, che voglio ringraziare pubblicamente per avere condotto questa legge in fondo e averci sempre coinvolti in ogni passaggio. Chiara ha fatto cose coraggiose in questo suo mandato di presidente e io le ho sempre riconosciuto una guida autorevole di quella commissione. Grazie alla nostra collega Rando, perché è stata un'infaticabile costruttrice di consenso intorno a questo progetto ed ha avuto un merito importantissimo che le va riconosciuto dentro quest'aula, magari anche con un po' di silenzio e attenzione, perché penso che sia stato davvero, diciamo, un contributo importante il suo. Grazie al governo Renzi, perché è il primo governo che aveva provato ad avviare questo percorso e lo aveva, diciamo, impostato proprio grazie all'azione dell'allora presidente del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, presidente Di Bella, che oggi è qui. Grazie a Caffiero De Rao, ci hanno separato tante vicende in questa legislatura, ma quanto è bello riconoscere al collega Caffiero De Rao che su questa questione aveva mosso i passi giusti e fatto le cose giuste. Ecco, vedete la trasversalità di questo provvedimento che io stessa ho firmato nell'ambito della Commissione Antimafia con la collega Musolino e quindi è sostenuta anche dal nostro gruppo. C'è trasversalità perché questa è una legge coraggiosa, è una legge che parte da un concetto molto giusto, e cioè che per restituire la libertà alle giovani generazioni che nascono in contesti, diciamo, mafiosi e che quindi, diciamo, provengono da famiglie che hanno avuto un'intersezione con fenomeni mafiosi, bisogna costruire dei presupposti di tutela di questi ragazzi e delle loro madri. Ora, per amor di riservatezza, non voglio, diciamo, ricordare puntualmente il fatto, ma penso che uno dei momenti più emozionanti della mia vita parlamentare sia stata quell'audizione dalla quale tutto è ripartito. L'audizione di due donne che ci chiedevano di poter riuscire a completare il percorso di emancipazione dalla famiglia dei mariti che avevano legami con la mafia e che chiedevano delle cose molto chiare e precise. Innanzitutto la tutela della loro identità, la ricostruzione dell'identità, perché questo è un presupposto fondamentale, il cambio delle generalità garantisce libertà e garantisce anonimato e sicurezza per quelle persone. Il secondo elemento è il tema del reinserimento sociale. È chiaro, diciamo, che la mancanza di libertà economica di quelle famiglie, di quei bambini, di quei ragazzi, di quelle madri è una condizione che non consente loro di fare una scelta che è una scelta, tra l'altro lo ricordo a tutti, a favore dello Stato e delle istituzioni dello Stato. Il terzo elemento è quello appunto della vera e propria libertà economica e quindi l'assistenza economica che serve, diciamo, per fare passi del genere, assieme al tema della riqualificazione delle persone, che significa riqualificazione di formazione, riqualificazione, diciamo, in termini di opportunità lavorative e di opportunità di studio. L'accesso ai mutui, per esempio, è un'altra grande questione per avere la possibilità di collocare queste persone in contesti adeguati, ma anche di dare loro un tetto, una casa nella quale, diciamo, poter vivere. Allora, se vogliamo, permettetemi di dire che questo è un provvedimento che guarda al futuro, che crede nella possibilità che persone che nascono anche da contesti difficili, lo diceva già il collega Lombardo, possano invece nella loro vita fare cose giuste e buone per il paese, ma devono essere liberati da quel fardello e liberati e tutelati dallo Stato. E poi, come dire, una legge che in qualche modo è anche una legge a favore delle donne, perché spesso, diciamo, sono le donne a portare il peso sulla coscienza di una vicenda così complessa. Tra le persone che voglio ringraziare, oltre, diciamo, a quelle citate, c'è anche la mia collega onorevole Boschi, perché il primo punto da cui si è partito nell'epoca, diciamo, del governo Renzi fu proprio una sua iniziativa, e quindi la voglio ringraziare perché, diciamo, una parte di questa legge è anche una parte del suo lavoro. Ora noi abbiamo un altro dovere che ovviamente non si esaurisce con questa legge, e cioè quello di continuare un profondo lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali. Questo lavoro di contrasto alle organizzazioni criminali si può ottenere certamente con l'aiuto di chi denuncia, di chi si ribella, di chi si emancipa, ma anche con una capacità di coinvolgimento culturale molto profondo che riguarda le istituzioni scolastiche, che naturalmente deve anche, diciamo, essere alla base del ricordo e della memoria e del tributo che questo paese ha pagato per il contrasto e la lotta alla criminalità mafiosa. Ma questo lavoro necessita, ricordiamocelo sempre, colleghi, di alcuni presupposti. Il primo presupposto è il fatto che su alcuni temi sarebbe bene non dividersi tra maggioranza e opposizione. Questa battaglia contro la mafia è una battaglia di tutti e deve vedere tutti noi uniti. Il secondo elemento è che non dobbiamo dimenticarci, quando poi parleremo di leggi di bilancio, chiunque governi, in qualsiasi momento, con qualsiasi maggioranza, in qualsiasi governo, che queste operazioni vanno sostenute economicamente, che devono essere, diciamo, un presupposto di partenza, un impegno per tutti noi, perché è troppo facile riempirsi la bocca di parole, diciamo, importanti e di ricordo nei momenti e nelle ricorrenze, ma poi è molto difficile magari fare delle scelte di rinuncia di alcune politiche per favorirne altre. E io credo che ricordare quello che hanno pagato Borsellino, Falcone e molti altri nel nostro paese per contrastare la mafia, e quello che è necessario invece fare dentro le scuole e tra i nostri più giovani per dare loro la consapevolezza piena di quello che è avvenuto in questo paese, sia estremamente importante e necessita, diciamo, di risorse, di formazione e di investimento. Quindi grazie colleghi, io sono davvero onorata di far parte di questa commissione, sono contenta che il lavoro iniziato da un governo sia proseguito in questa legislatura, e sono anche molto molto soddisfatta di poter dire che questo è il frutto di un lavoro corale, a partire appunto dall'impegno in questa legislatura della collega Rando e della presidente Colosimo. Grazie.
4: Grazie senatrice Paita, vedo che ci ha raggiunto in tribuna anche la presidente Colosimo, che saluto. Do la parola al senatore Salvitti.
5: Grazie presidente, grazie onorevoli colleghi. Io penso che sia necessario, in un momento importante come quello di oggi, su un provvedimento importantissimo, partire da dei ringraziamenti. Innanzitutto va ringraziato da chi è partito tutto quanto, che nel 2012, su impulso del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, del presidente Roberto Di Bella, e dal lavoro straordinario che è stato portato avanti in questo periodo, durante questo governo, nell'ambito della Commissione Antimafia, nell'ambito della Commissione specifica che ha portato avanti questo tema, un grande contributo che ha dato la nostra collega Vincenza Rando, ma mi va di ringraziare in maniera particolare il grande lavoro che ha fatto Chiara Colosimo e che dimostra di fare la nostra Presidente tutti quanti i giorni al di là di questo specifico aspetto. Il senso di questa legge è una legge particolare perché, guardate, tutte quante le leggi la maggior parte delle volte cambiano delle procedure. Questa ha un grande significato perché questa legge cambia i destini delle persone, può cambiare i destini delle persone, quindi ha un significato molto particolare che va tenuto in alta considerazione, perché nel titolo stesso che è stato scelto per questa legge c'è il senso di tutto, perché il libero arbitrio, la facoltà di autodeterminarsi, la possibilità di scegliere il proprio destino è l'opportunità di dare questo è di fondamentale importanza, perché è giusto non arrendersi mai ad un futuro fatto di illegalità, di criminalità e di violenza. Guardate, io sono orgogliosamente uno dei firmatari di questa legge, penso che sia una cosa che ricorderò per sempre, perché veramente ha un significato particolare, perché va a tutelare quelli che sono i più fragili, che è un preciso dovere da parte della politica, di chiunque faccia politica. Questa è una legge essenzialmente giusta, perché restituire la libertà a chi di fatto non l'ha mai conosciuta vivendo in determinati ambienti è di una fondamentale importanza. Per alcuni minori purtroppo il clan rappresenta un destino già scritto, perché fin da bambini, invece di conoscere il gioco, probabilmente subiscono delle imposizioni all'omertà, a un modo di comportarsi, a un modo di vivere, il culto della violenza e l'obbedienza a quella che è un mondo che è quello della malavita. Con questa legge vogliamo spezzare le catene e dare una prospettiva a queste persone, a questi ragazzi innocenti. Che nessun bambino dovrebbe mai pagare quelle che sono le colpe dei propri adulti a cui fanno riferimento, e dare la possibilità quindi di poter scegliere effettivamente un loro futuro liberi e scevri di qualsiasi tipo di condizionamento di carattere familiare. Siamo consapevoli che la lotta alla criminalità non può esaurirsi solo e esclusivamente con la repressione, ma uno Stato che si definisce tale deve dare la possibilità di poter scegliere ai propri concittadini e tradurre questa scelta in una speranza di una vita migliore. Rifiutiamo la logica mafiosa per la quale un minore deve fare il palo in un angolo di una piazza, che per la maggior parte i ragazzi vengono introdotti in questo mondo attraverso questo. Non ce ne renderemo mai all'idea che un minore che sia nato in una famiglia affiliata, che possa scegliere il proprio destino lontano dalla violenza e dai colpi di pistola. Non abdicheremo mai alla possibilità che si possa scegliere la scuola invece che un master in criminalità e un lavoro invece che affari loschi. Con questa legge predisponiamo un sistema di sostegno e protezione, estendere tutele ai giovani adulti che scelgono di sottrarsi effettivamente alla cultura mafiosa. Il lavoro che è stato fatto in Commissione Antimafia è un lavoro importantissimo, perché prende e raccoglie questo come obiettivo fondamentale per far sì che possa poggiare a terra una legge importante come questo, che dona effettivamente la libertà a questa persona. Questa è una legge di giustizia, perché quei bambini che sono costretti dai padri boss ad imparare a tagliare la polvere o a fare gesti che non dovrebbero appartenere a nessun ragazzo sono fondamentali ed importanti, perché noi dobbiamo ricordare che questo provvedimento nasce probabilmente anche dalle persone che lo Stato ha abbandonato. Se noi pensiamo a Rita, che non è un nome di fantasia purtroppo, che il 26 luglio del 92 si è lanciata dal settimo piano di un palazzo perché ripudiata dalla madre, dopo aver deciso a soli 17 anni di collaborare con la giustizia. Questa è una legge che nasce probabilmente da Lea, che purtroppo anche questo non è un nome di fantasia, che è stata rapita, torturata e uccisa perché voleva assicurare un futuro diverso alla propria bambina. Noi è per questo, sulla spinta di queste emozioni, sulla spinta di queste ingiustizie che condizionano la vita delle persone, abbiamo lavorato per far sì che questo diventasse una legge dello Stato italiano, e dobbiamo essere orgogliosi tutti quanti di un voto all'unanimità qui dentro, perché dimostriamo all'Italia che sulle cose serie, sulle cose importanti, sulle cose fondamentali per la vita delle persone c'è un'unione e una visione di intenti comune. Grazie.
0: Grazie senatore Salvitti, do la parola alla senatrice Cucchi.
6: Grazie. E Alleanza Verdi e Sinistra esprime con grande convinzione il proprio voto favorevole a questo provvedimento, perché ne condivide appieno le finalità. L'obiettivo è quello di spezzare il meccanismo con cui le organizzazioni mafiose continuano a rigenerarsi attraverso la trasmissione familiare della cultura criminale, offrendo ai minori e agli adulti di riferimento tutta la possibilità concreta di costruire un futuro diverso. Il disegno di legge nasce dall'esperienza del progetto Liberi di Scegliere, avviato nel 2013 dall'allora presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il presidente Di Bella, che salutiamo, e sviluppato grazie alla collaborazione tra magistratura, istituzioni e realtà del terzo settore, a partire da Libera. E anche io voglio ringraziare sentitamente la senatrice Rando per il suo impegno di una vita e per il suo impegno anche in queste aule. Ed è un'esperienza che ha dimostrato come lo Stato possa accompagnare donne, bambini e ragazzi fuori da contesti mafiosi, garantendo loro protezione, sostegno e reali percorsi di autonomia. Le prime vittime della cultura mafiosa sono proprio i bambini e le bambine che nascono e crescono in quei contesti, spesso educati fin da piccoli all'obbedienza, alla violenza e alla logica del clan. È all'interno della famiglia che troppo spesso quella cultura si trasmette e si consolida. E intervenire su questo terreno significa colpire le organizzazioni criminali alla radice, offrendo a chi vuole sottrarsi a quel destino gli strumenti necessari per poterlo fare. Apprezziamo l'impostazione di questo provvedimento perché, a differenza di tanti altri promossi da questo governo, sceglie di investire sulla prevenzione e sulla tutela delle persone, che riteniamo essere cosa fondamentale, indispensabile, anziché affidarsi prevalentemente alla solita risposta repressiva. Ci auguriamo che questa impostazione culturale, prima ancora che normativa, diventi un orientamento stabile dell'azione di questo governo, perché contrastare le mafie significa perseguire i responsabili, ma anche impedire che nuove generazioni siano condannate a riprodurre la cultura mafiosa. E questo è il valore più profondo di questa legge: mettere al centro la libertà di scelta, la tutela dei minori e il dovere dello Stato di offrire un'alternativa concreta a chi nasce in contesti di criminalità organizzata. Ed è per queste ragioni che ribadisco il voto di Alleanza Verdi e Sinistra, che sarà favorevole.
0: Grazie senatrice Cucchi, do la parola al senatore Zanettin.
7: La ringrazio Presidente, Forza Italia voterà con grande convinzione questo provvedimento, che rappresenta a nostro giudizio una delle innovazioni più significative degli ultimi anni del contrasto alle mafie. Si tratta di una norma che finalmente riconosce che la criminalità organizzata non è solo un fenomeno penale da reprimere con gli strumenti del processo penale, ma un sistema che cresce dentro anche le famiglie, condiziona i minori, soffoca la possibilità di scelta e impedisce qualsiasi percorso di emancipazione. Il disegno di legge, che ha preso il nome di Liberi di Scegliere, sulla base anche di una felice intuizione dell'Associazione Libera, nasce da esperienze giudiziarie concrete avviate, lo hanno ricordato colleghi che sono intervenuti poco fa in questo dibattito, anche dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e poi estese a livello nazionale. Esperienze che hanno dimostrato che quando lo Stato interviene con decisione e con una rete integrata di sostegno effettivo, i ragazzi possono davvero sottrarsi a contesti mafiosi e costruire una vita diversa e alternativa. perché l'assunto da cui partire è proprio la presenza di un ruolo condizionante esercitato dalle famiglie mafiose. I destinatari delle misure vengono quindi individuati con precisione. Sono i minori e i giovani adulti che necessitano di una speciale protezione e quindi sono i figli di indagati, imputati e condannati per reati associativi mafiosi o di traffico di stupefacenti, ma anche i minori coinvolti direttamente in tali reati e che manifestano davvero una volontà di allontanarsi da quel contesto. Ed inoltre i minori vittime di violenza o intimidazione mafiosa. Lo sono anche i giovani adulti fino ai 25 anni che proseguono un percorso di emancipazione. E da ultimi sono coinvolti in questo provvedimento anche i genitori che scelgano di uscire dai contesti criminali insieme ai figli. Quindi una serie di destinatari molto ben individuato, posto che la mafia non è solo un fenomeno che colpisce dall'esterno, essa è al contrario un sistema che educa alla violenza, alla sopraffazione, alla negazione delle regole. Intervenire in questi contesti vuol dire spezzare questa trasmissione di un metodo mafioso tra le generazioni. Ecco perché il disegno di legge introduce ora misure concrete di protezione e assistenza. Tra queste misure, sottolineiamo, la protezione personale, il trasferimento immediato in luoghi protetti, i documenti di copertura e persino in taluni casi il cambiamento delle generalità, appunto nei casi più gravi. Va evidenziato che si tratta di misure già previste per quanto riguarda collaboratori e testimoni di giustizia, ma che vengono ora adattate ed estese anche ai minori con un approccio misurato e proporzionato. Poi c'è tutta una parte che riguarda l'assistenza sociale ed economica, il supporto psicologico, quello educativo e pedagogico. E inoltre sono previste disposizioni di assoluto buon senso, quale la previsione dell'accesso all'istruzione obbligatoria, ma anche la conservazione del posto di lavoro per i familiari e a chi possa servire la formazione professionale e il reinserimento lavorativo. Vengono previste inoltre disposizioni per garantire l'autonomia economica, prevedendo un assegno periodico, un alloggio, la copertura delle spese sanitarie e di trasferimento. Inoltre l'accesso ai mutui agevolati, il patrocinio a spese dello Stato, anche oltre i limiti di reddito. Quindi un complesso di misure che non tralascia nulla, perché non si può solo prevedere la protezione, ma anche bisogna prevedere la possibilità di ricostruire una nuova vita alternativa rispetto a quella nella quale si è vissuti in un contesto mafioso. Per fare questo viene anche previsto un procedimento della magistratura, in particolare del Tribunale di Mirenni, che dispone tutte le misure necessarie e la loro attuazione. Ecco perché questo provvedimento è un atto di civiltà, costituisce un grande progresso giuridico e anche morale, oserei dire, da parte del nostro Parlamento. È una misura nuova, innovativa, che credo anche altri paesi potranno mutuare e inserire nei loro ordinamenti, che però definisce tutti gli strumenti giuridici, tecnici e pratici per poterne attuare i principi. Esso è la migliore risposta dello Stato a quei ragazzi che, pur nati in famiglie segnate dalla criminalità, possono ottenere una possibilità diversa, perché la lotta alle mafie non si fa solo con la repressione, con il diritto penale, con i processi penali, ma anche con la protezione e il reinserimento delle persone che si è deciso di proteggere perché collaborano con lo Stato. Per queste ragioni, Presidente, le confermo il voto assolutamente favorevole da parte dell'intero gruppo di Forza Italia.
0: Grazie senatore Zanettin, do la parola alla senatrice Lopreiato.
8: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe, il Movimento 5 Stelle esprime il proprio voto favorevole su questa proposta di legge che disciplina e mette a sistema il protocollo Liberi di Scegliere, così come hanno detto anche chi mi ha preceduto, un progetto in cui il nostro Movimento crede da sempre, tanto da aver presentato una propria proposta di legge fin dall'ottobre del 2022. Si risponde così a un'esigenza che non nasce certo oggi, né nel 2017 o nel 2018, ma affonda le sue radici nel 2012-2013 nel distretto di Reggio Calabria. Fu allora che il presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella, cominciò a rilevare un dato drammatico. I figli degli 'ndranghetisti che da minorenni erano stati condannati diventavano essi stessi, una volta cresciuti, uomini della 'ndrangheta. Esisteva dunque un'eredità criminale che andava appunto spezzata. E come farlo? In un solo modo, consentendo a questi ragazzi e alle loro madri di allontanarsi dal territorio. Vi erano infatti mamme coraggiose, consapevoli della sorte cui erano destinati i propri figli, che si rivolgevano in segreto al presidente Di Bella per chiedere aiuto a sottrarli dall'educazione mafiosa. Ma non c'erano risorse. non c'era nulla. Nacque così nel 2013 un piccolo protocollo quasi provinciale promosso da 3 magistrati: il presidente Di Bella, la procuratrice per i minori Giuseppina Latella e Federico De Rao. Federico De Rao, quello che non volete in commissione antimafia, Federico De Rao, insieme a Luigi Ciotti e ad Enza Rando di Libera. Fu Libera, con le migliaia di famiglie ad essere ad essa aderenti, a offrire luoghi di accoglienza indispensabili a queste donne in fuga. Quel protocollo, per la sua importanza, è cresciuto. Nel 2017 vi ha aderito la Presidenza del Consiglio, poi il Dipartimento per le Pari Opportunità, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università, il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia. Vi ha sempre partecipato anche la Conferenza Episcopale Italiana, che ha garantito il sostegno economico necessario. Apro una parentesi. Una parentesi che è dovuta, perché ad oggi è stato solo la CEI a mettere concretamente le risorse. Lo Stato su questo fronte è stato assente. Per questo, come Movimento 5 Stelle, nell'altro ramo del Parlamento ci siamo adoperati affinché il provvedimento non arrivasse in aula senza un'adeguata copertura finanziaria, e su questo siamo stati ascoltati. Senza risorse economiche, lo sappiamo benissimo, questo progetto non poteva essere certo realizzato. Con questa legge si compiono passi avanti importanti, che riconosciamo chiaramente con favore: lo stanziamento di risorse per il trasferimento di minori delle famiglie in luoghi protetti, lontani quindi dai contesti di origine, la possibilità di utilizzare documenti di copertura e di procedere al cambiamento delle generalità, strumenti fondamentali per chi proviene da quei contesti, chiaramente parliamo di 'ndrangheta, mafia, camorra, da cui le organizzazioni criminali tentano sempre di recuperare con ogni mezzo chi tenta di allontanarsi. Inoltre la garanzia dell'istruzione obbligatoria e di percorsi di formazione, di qualificazione professionale, inclusione sociale per il minore e per il familiare che lo accompagna. Infine l'istituzionalizzazione del coordinamento giudiziario tra procuratore distrettuale, procuratore per i minorenni e tribunale per i minorenni. Un raccordo che finora avveniva solo spontaneamente e che oggi veramente diventa un obbligo di legge. Accanto a questi elementi positivi, permangono, ahimè, tuttavia, delle criticità. Ne identificherei 2. La prima riguarda l'ampliamento indiscriminato dell'ambito applicativo della legge anche alle generiche associazioni per delinquere, che non permette, che non presentano quindi le medesime caratteristiche delle associazioni di tipo mafioso. E non tutte le associazioni per delinquere, infatti, si caratterizzano per quella capacità di ricerca e recupero coattivo dei propri affiliati che giustifica un apparato di protezione così complesso e oneroso. Quindi diciamo che un'estensione troppo ampia rischia di disperdere quelle che sono le risorse, ahimè, già scarse, sottraendole a chi ne ha veramente, realmente e urgentemente, quindi chiaramente, bisogno. La seconda criticità concerne la soppressione, in sede di esame dell'articolo 3, sempre alla Camera, della previsione relativa all'adozione di misure urgenti. Si tratta, a nostro avviso, di un punto fondamentale. Non si può pensare a un trasferimento senza prevedere fin da subito misure urgenti di vigilanza e protezione, senza soggetti di riferimento cui la donna e i minori possono rivolgersi immediatamente. Ci è stato risposto che la materia rientrerebbe nelle prerogative del prefetto, ma è un'obiezione che non convince, perché le prerogative prefettizie è cosa diversa e può anche non tradursi in un intervento tempestivo, mentre qui è in gioco l'incolumità di persone che stanno letteralmente scappando per salvarsi la vita. Da ultimo, un punto che per noi resta decisivo: il riconoscimento del ruolo delle associazioni, prima fra tutte Libera. Tutto ciò che finora ha funzionato perché Libera ha messo a disposizione centinaia di famiglie disposte ad accogliere come propri figli e fratelli quei ragazzi e quelle madri. Allontanare una donna e i suoi bambini dal proprio territorio senza offrire loro punti di riferimento affettivi significherebbe collocarli nella stessa condizione di isolamento in cui si trovano spesso i collaboratori di giustizia, persone che si sono lasciate alle spalle un nemico ma che restano sole, senza amici. Nel protocollo Liberi di Scegliere, invece, ad attendere queste persone ci sono state famiglie vere, quella di Libera, capaci di offrire sostegno psicologico, affettivo e culturale, un elemento che nessuna norma può sostituire, ma che la legge deve continuare a conoscere e a valorizzare. Presidente, colleghe e colleghi, l'importanza di questa legge sta tutta qui. nel dare a questi ragazzi e a queste madri la concreta possibilità di un futuro diverso. Da domani avremo una legge che compie passi avanti significativi, ma che lascia ancora alcuni punti in sospeso, diciamo per così dire in sospeso. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore con convinzione, ma continuerà a lavorare per colmare le lacune che restano. Grazie.
0: Grazie senatrice Lopreiato. Do la parola al senatore Cantalamessa.
9: Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, rispondo per suo tramite alla collega amica senatrice Lopreiato facendo una precisazione. Noi non vogliamo, noi non abbiamo mai detto che l'onorevole De Raho non possa essere in commissione antimafia. Noi riteniamo poco opportuna la sua presenza su un'indagine che riguarda un ente che lui presiedeva e lui può avere accesso a documenti segretati mentre noi facciamo questa indagine, che è cosa ben diversa rispetto a quella del non volere l'onorevole De Raho in commissione. Ci ho premesso. Oggi sono d'accordo con la collega Paita, è una gran bella giornata per il Parlamento e grazie sempre per il suo tramite al dottor Di Bella che è qui presente, perché nel 2012 ha avviato un percorso, un protocollo che prevedeva, come hanno detto tutti gli altri colleghi, la possibilità che figli di criminali, figli di indranghetisti si potessero allontanare dalle famiglie per cercare di avere una vita migliore. Ho incontrato il dottor Di Bella quando è diventato presidente del Tribunale dei minorenni a Catania con la Commissione Antimafia, non ricordo se era il 2019-2020, e lì ci parlò di casi pazzeschi di ragazzi costretti dai loro padri a minacciare le loro mamme perché rifiutavano una cultura mafiosa. E quindi questa è una dimostrazione di quanto questo provvedimento sia necessario. Provvedimento che poi è stato, protocollo che è stato allargato, rinnovato ed ampliato nel 2024 dal Ministero della Giustizia. Ringrazio il sottosegretario Andrea Ostellari per il grande lavoro fatto nel 2024 ed è diventata una proposta di legge grazie alla Presidente Colosimo e alla collega Rando, che ringrazio al di là del colore politico, perché la battaglia al crimine organizzato non ha colore politico, e quindi grazie collega Rando per tutto quello che ha fatto e che continua a fare nella lotta al crimine organizzato, e grazie alla Presidente Colosimo che ha raccolto l'eredità di tutto l'impegno di tutti, e saluto anche il dottor San Germano sempre per il suo tramite per l'impegno che ha fatto. La legge che cosa prevede? Come hanno detto già tutti gli altri colleghi, prevede la possibilità di un trasferimento in una località protetta per i minori e i genitori che vogliono scappare da una cultura mafiosa e una subcultura, la definirei mafiosa, la possibilità di dare documenti di copertura, un cambio di identità, la garanzia all'assolvimento dell'obbligo scolastico, che è una misura da non sottovalutare, la formazione professionale, il sostegno economico, e per questo il Parlamento ha previsto uno stanziamento di 13 milioni di euro il primo anno e 10 milioni di euro a seguire. Che cosa facciamo con questo provvedimento? Proviamo a contrastare due fenomeni: uno, la criminalità organizzata; due, la criminalità giovanile, che sono sempre purtroppo al centro dell'attenzione della cronaca in Italia. Per quel che riguarda la criminalità giovanile, è chiaro che crescere in una famiglia intrisa di cultura mafiosa è sicuramente, come posso dire, un precedente pericoloso, e questo è un valido strumento. Purtroppo però sul crimine giovanile abbiamo raggiunto dei numeri in Italia e in Europa da paura. Sono oltre 45.000 i reati commessi dai minorenni, 2.500 commessi dai minori al di sotto dei 14 anni. E quali sono state le risposte di questo governo, del Ministro della Giustizia, del Sottosegretario, del Ministero dell'Interno? Abbiamo agito sia sul fronte della repressione, creando delle nuove fattispecie di reato, prevedendo, voglio dire, l'ammonimento per i minori di 14 anni, prevedendo la possibilità di isolare o di spostare i minori detenuti negli istituti penitenziari minorili laddove ci si rende conto che non hanno voglia di rieducarsi, ma abbiamo agito anche molto sul fronte della prevenzione, perché per volontà della Lega è tornata obbligatoria l'educazione civica. Grazie al ministro Valditara, grazie a questo governo, è tornata la bocciatura con il Sei Condotta, è tornato, voglio dire, il ripristino dei giochi della gioventù, è partita una guerra alla dispersione scolastica senza se e senza ma, che è il primo punto se vogliamo parlare di cultura della legalità. In Campania negli ultimi 3 anni, grazie all'impegno di questo governo, la dispersione scolastica è stata abbattuta del 50%. Quindi grazie al ministro Valditara, grazie a questo governo abbiamo ridotto del 50% la dispersione scolastica. Quanto alla lotta al crimine organizzato, mi piace ricordare quello che ha fatto questo governo, perché poi spesso le opposizioni, come posso dire, fanno notare quello che non va, magari andasse tutto. Però sul fronte delle assunzioni siamo a 45.000 nuove assunzioni in 4 anni, 27.000 ce ne saranno entro fine anno. Sono 330 le maxi operazioni commesse dalle forze di polizia contro il crimine organizzato. Sono migliaia gli arresti di mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti commessi in questi 4 anni. Sono stati assicurati 150 latitanti alla giustizia nel corso di questi 4 anni. Sono stati investiti 120 milioni di euro per gli impianti di videosorveglianza. Sono stati confiscati e sequestrati la cifra record di 7 miliardi e mezzo di euro al crimine organizzato in questi 4 anni. E quando si parla di mafia spesso noi italiani andiamo in difficoltà, perché Italia mafia spaghetti. Girando con la commissione antimafia anche nella vecchia legislatura ci siamo resi conto che esiste una mafia russa, una mafia giapponese, una mafia albanese, una mafia marsigliese, una mafia nigeriana, una mafia messicana, brasiliana, colombiana. E che cosa ho imparato? E dovremmo essere tutti più orgogliosi quando parliamo di lotta al crimine organizzato, che quando abbiamo audito i vertici dell'FBI e della DEA negli Stati Uniti, quando con la commissione antimafia andammo negli Stati Uniti, i vertici dell'FBI e della DEA dissero che l'Italia è l'avamposto nella lotta al crimine organizzato, perché abbiamo la migliore legislazione antimafia al mondo e abbiamo le migliori capacità investigative al mondo, dal follow the money di Falcone, passando alla capacità di far dialogare le varie agenzie investigative. Veramente dovremmo essere più orgogliosi di tutto quello che hanno fatto i nostri predecessori, le forze dell'ordine, i magistrati. E chiudo ricordando che di qui a qualche giorno sarà il 40° anniversario della morte di Paolo Borsellino, e anche per lui dico che il gruppo Lega vota convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie senatore Cantalamessa, do la parola alla senatrice Rando.
10: Grazie presidente, sottosegretario Ostellari, colleghe e colleghi. Non posso nascondere la mia personale emozione oggi in quest'aula. Grazie, oggi veramente si sta scrivendo una bella, bella grammatica istituzionale. È uno di quei momenti in cui che si vive con grande emozione, perché tutti noi stiamo concorrendo a migliorare la vita delle persone e a costruire la loro libertà. Ho conosciuto tanti bambini e bambine che, nati in contesti mafiosi, avevano già un destino segnato, quello di fare parte dello stesso clan, perché istruiti per diventarlo, nutriti da indottrinamento mafioso, dai disvalori forti che si trasmettono anche come segno di riconoscimento sociale, addestrati al crimine per garantire la continuità mafiosa. La legge che oggi stiamo discutendo cambierà questo destino segnato. L'appartenenza mafiosa non si deve ereditare. È urgente rompere questa catena. Nessun bambino, nessuna bambina sceglie il contesto mafioso se incontra la scuola, la cultura, lo Stato che se ne occupa e se ne preoccupa. Ed è compito dello Stato far conoscere loro i valori democratici, la legalità, la responsabilità, perché i minori possono scegliere quando conoscono. Il disegno di legge è stato ben illustrato dalla senatrice Erika Stefani, che ringrazio. Ne ha delineato l'ambito di applicazione, si è soffermate sulle misure di protezione personale, sociale, assistenziale, quindi al supporto psicologico, all'assegno di libertà finché le donne non trovano lavoro, sulla sospensione eventualmente revoca delle eventuali misure di protezione assistenziale, la possibilità di avere un documento di copertura e del cambio di generalità in caso di pericolo attuale, la previsione di un obbligo di comunicazione e di trasmissione di atti tra le procure minorili e le procure distrettuali, naturalmente nella piena garanzia della riservatezza delle indagini. La previsione di un comitato tecnico scientifico in capo al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, con l'eventuale partecipazione del terzo settore e anche un'importante copertura finanziaria. La Commissione Antimafia, con la sua presidente Chiara Colosimo, ha voluto fortemente e convintamente il Comitato Cultura della Legalità e Protezione Minori, comitato che ho l'onore di presiedere e di cui ringrazio i componenti e le componenti. Abbiamo audito magistrati minorili, presidenti, procuratori, educatori, direttori e direttrici didattici, il capo dipartimento per la giustizia minorile di comunità, dottor Antonio San Germano, sempre disponibile e attento, lo ringrazio per essere anche oggi qui in quest'aula. Abbiamo audito rappresentanti del terzo settore, alcuni di loro anche in plenaria, don Luigi Ciotti, che ci ha riferito del percorso di Liberi di Scegliere e del dolore delle tante donne conosciute, dei loro timori di essere terrorizzati nel momento della scelta di abbandonare il contesto mafioso e portare via i figli. Sempre in plenaria abbiamo audito, lo dicevano prima i colleghi, due donne che hanno fatto questa scelta coraggiosa e sono venuti a raccontarci la loro vita prima dentro il contesto mafioso, erano maltrattate, offese, alcune di loro anche confinate forzatamente a casa, e poi il dopo, le loro paure, tante di loro nascoste in città lontane, sono state trovate dai mariti, ancora dovevano scappare e nascondersi in altre città. Ci hanno raccontato che senza una legge i loro figli non possono studiare, non possono avere un medico, ma ci hanno anche detto che se devono rimanere nascosti, se sono nascoste, sono orgogliose dei loro figli, perché sono diventati bravi ragazzi e ragazze, gentili. Loro non possono essere qui, sarebbero venute volentieri, ma non possono esserci. Tuttavia ci stanno seguendo, e questa legge è per loro. Ci tengo anche a ringraziare tutti i consulenti della Commissione e quelli che hanno seguito il Comitato, grazie alla dirigente Chiara Catania, che anche qui, e mi fa molto piacere, che è stata una guida attenta, supportandoci con professionalità e umanità. Grazie a tutti e a tutti i componenti dell'ufficio. La presidente Chiara Colosimo ci ha creduto e ha messo tutto il suo impegno anche per trovare le risorse giuste. Tutto è cominciato dall'esperienza visionaria e coraggiosa di un giudice minorile, il dottor Roberto Di Bella, che ringrazio anch'io oggi per essere qui con noi, che ha iniziato questo percorso. Ci ha raccontato i suoi provvedimenti, in tutti trovava gli stessi nomi e cognomi, ha giudicato nonni, padri, figli, ed era necessaria spezzare questa catena. Questa esperienza, che è partita dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con un procuratore distrettuale nel 2012 e poi 13, attento e sensibile, oggi onorevole Cafiero De Rao, con l'adozione di provvedimenti civilistici ai sensi dell'articolo 330 e 330-te, quindi la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale, allontanava i minori dal contesto mafioso. E l'incontro con l'Associazione Libera, che trovava le famiglie, è stata un'esperienza importante. E ancora con il supporto importante e determinante della Conferenza Episcopale Italiana, che ha messo le risorse necessarie. Tanti poi sono stati i procuratori minorili e presidenti dei tribunali per i minorenni che hanno iniziato ad emettere provvedimenti. Un grazie va a tutti questi coraggiosi magistrati minorili. Parliamo di un'esperienza maturata appunto nell'ambito del primo protocollo denominato Liberi di Scegliere, sviluppatosi inizialmente presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e successivamente esteso ad altri contesti giudiziari. Un protocollo che vede collaborare diversi ministeri, giustizia, interni, istruzione, università, presidenza del Consiglio, insieme ai tribunali e all'associazione. L'ultimo è stato rinnovato il 26 marzo del 2024. Signora Presidente, parlando di questo provvedimento dobbiamo chiederci prima di tutto: chi sono questi minori? Sono giovani che nascono e crescono in contesti di criminalità organizzata e nelle periferie umane e sociali di tanti territori. Spesso sono giovani invisibili, lasciati soli, in contesti in cui l'indottrinamento mafioso ne segna la discendenza e li destina ad un'eredità criminale segnata. Giovani a cui viene negata la fanciullezza perché destinate a diventare presto forti, adulti forti e potenti. Molti di loro sono stati accolti da famiglie affidatarie che se ne sono presi cura, hanno dato loro la possibilità di studiare, di scegliere, di coltivare le loro passioni, insomma di vivere il tempo di bambino o bambina. Famiglie generose, alle quali dobbiamo un grande grazie anche per il loro coraggio. Non dimenticherò mai quando ad una mia domanda rivolta ad un bambino all'inizio dell'inserimento nel percorso del protocollo Liberi di Scegliere su cosa volesse fare da grande, mi ha risposto: quello che fa papà, il mafioso. Oggi invece questo stesso bambino, grazie al progetto Liberi di Scegliere, questo bambino vuole fare il veterinario. Ancora un'altra ragazza mi ha raccontato che lei frequentava il liceo classico di una grande città ed il padre non era molto contento perché non era una scuola per lei. Mentre la ragazza era molto brava e mi ha detto che le sue compagne erano contente perché corteggiate dai figli di mafiosi e dei ragazzi che tratteggiavano affari mafiosi, mentre lei si vergognava di essere figlia di un mafioso. Oggi molti di loro e molte di loro hanno dei sogni da realizzare. È compito di questo legislatore, di noi, di non fare sentire mai sole chiunque fa una scelta di testimonianza culturale, quella di allontanarsi dalla subcultura mafiosa. Ci sono molte esperienze di donne che sono state uccise solo perché avevano scelto la libertà e la legalità. Penso con grande tristezza alla storia di Lea Garofalo, uccisa a Milano dal compagno perché l'aveva denunciata e non voleva

0: paura di allontanarsi perché hanno paura di essere uccise. Le donne che invece si sono allontanate dal contesto mafioso continuano ad essere minacciate. Molte di loro sono fuggite ed hanno trovato accoglienza da associazioni di volontari, ATO, e in particolare, come dicevo, dell'Associazione Libera. Ma come ci hanno raccontato, sono donne che si devono continuare a nascondere perché in questo momento non è riconosciuto loro uno status giuridico che ne permette la protezione, la sicurezza e ancora un accompagnamento economico fino al momento nel quale possono trovare un lavoro e una vita dignitosa. Tanti sono stati i momenti di ascolto delle storie difficili, spesso di vite negate, di violenze subite, di minacce che hanno interrogato le nostre coscienze e ci richiamano ad una chiara responsabilità, quella di dare risposte certe e veloci. Quindi la proposta di legge, scaturita da un lavoro lungo e profondo, ha questa precisa finalità: migliorare la vita dei minorenni, delle donne che vogliono rompere con i legami mafiosi, per crescere i loro figli con serenità nel contesto di una cultura della responsabilità e della legalità. La Commissione con orgoglio ha elaborato un disegno di legge che è stato depositato alla Camera e in Senato. Siamo sempre più convinti che se una proposta di legge ha come finalità quella di migliorare la vita di bambine e bambine, delle donne che rompono con il condizionamento mafioso, si restituisce senso allo Stato e si prova a dimostrare come la giustizia possa essere ancora cura, fiducia, opportunità. Le mafie e le organizzazioni mafiose si combattono sicuramente con gli ottimi strumenti legislativi che abbiamo, che bisogna sempre più rafforzare e mai indebolire. Ma la prima battaglia vera è quella culturale, quella preventiva. Ed è proprio partendo da questo orizzonte, la giustizia come strumento di liberazione e non solo di punizione, che la proposta di legge ha trovato l'attenzione, la condivisione di tutti i gruppi parlamentari che ringrazio, i quali, avendo ascoltato la viva voce del dolore di donne che sono ostaggio di mafiosi, di minori che hanno un destino segnato, lo hanno condiviso pienamente. Dedichiamo questo disegno di legge alle tante donne uccise dalle mafie perché si sono ribellate, alle donne che si sono allontanate dalle mafie ma sono terrorizzate, ancora terrorizzate, ai bambini che vogliono scegliere il loro futuro e vogliono scrivere la storia della loro vita. Signora Presidente, questo disegno di legge, Liberi di scegliere, dà forma e senso al diritto alla speranza. Vorrei anche qui finire con una frase che l'abbiamo un po' utilizzata nella relazione che a breve andremo ad approvare, di una magistrata minorile molto brava, molto visionaria, Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone. Non si nasce cattivi, ladri, mafiosi, assassini. Abbiamo tutti il dovere di credere nella rieducazione, in modelli operativi integrati, per una rapida uscita dal circuito penale e un tempestivo reinserimento sociale. Dichiaro il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, convintamente e pienamente. Grazie.
1: Grazie, senatrice Rando. Do la parola al senatore Russo.
2: Grazie Presidente, grazie colleghi. Non posso naturalmente che iniziare questo mio intervento ringraziando il Presidente Di Bella, che è qua presente oggi ad assistere a questo momento, oserei dire, storico per quanto riguarda la normativa antimafia. Un provvedimento che a mio avviso, come importanza, è assimilabile alla normativa che è stata fondamentale per scardinare la mafia dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia. Naturalmente tutto questo è frutto di che cosa? Di un grandissimo sforzo, non mi piace dire trasversale, ma comunitario, in cui tutte le persone di buona volontà, a partire dalla senatrice Errando, che ha mirabilmente presieduto il comitato che ha lavorato praticamente a questo disegno di legge, alla Presidente Colosimo, che si è battuta con forza affinché non solo questo disegno di legge diventasse concreto, ma che si trovassero le risorse e che divenisse uno pilastro fondamentale anch'esso della nostra strategia di contrasto alla criminalità. E sono anche particolarmente emozionato che questo avvenga in questa giornata. Vedete, sono palermitano, domenica, come voi ben sapete, è il 19 luglio. Ricorre il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio.

0: lunedì abbiamo disvelato a Palermo, nel Museo della Legalità della Fondazione Falcone, l'auto sulla quale è morto il giudice Falcone. Tra questi due momenti simbolici si inserisce l'approvazione di questa legge, e questo penso che sia veramente una pagina di buona politica, di buona attività parlamentare. E il riferimento naturalmente a Falcone Borsellino non è casuale, perché Giovanni Falcone ci ha insegnato che la mafia è un fenomeno umano e che, come tutti i fenomeni umani, ha avuto un principio e avrà una fine. Borsellino ci ha insegnato che la lotta alla mafia è anzitutto un movimento culturale e morale che coinvolge tutti e che soltanto dopo diventa un'azione giudiziaria e repressiva. Ebbene, credo che questo provvedimento rappresenti la più straordinaria sintesi di questi due insegnamenti, perché ci ricorda che la fine della mafia non comincerà soltanto dall'arresto dell'ultimo latitante o dalla confisca dell'ultimo patrimonio mafioso. La fine della mafia passa da ogni bambino e riusciremo a sottrarre alla cultura mafiosa. Con questa proposta di legge, a breve legge dello Stato, frutto di un lavoro condiviso dalle forze di maggioranza e di opposizione, oggi andiamo a strutturare e a estendere i metodi virtuosi del protocollo di Bella a livello nazionale. L'esperienza libera di scegliere, sotto alcuni aspetti, prima ancora della proposta che ci accingiamo a votare, ha ispirato il decreto Caivano, che è un pilastro fondamentale della politica di questo governo nel contrasto alla devianza giovanile e alla criminalità, muovendosi nell'ottica di promuovere e sostenere interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica, delle devianze e delle dipendenze giovanili, della delinquenza minorile. La mafia, infatti, si muove su due linee: il denaro e la famiglia in senso deteriore in questo caso. È arrivato il momento di inserirsi nel vincolo familistico con il coraggio delle madri, che abbiamo richiamato più volte, che sono le vere destinatarie e a cui dobbiamo omaggiare questo disegno di legge, che possono decidere di strappare nuove giovani vite alla manovalanza e alla criminalità organizzata. Esistono leggi che puniscono i mafiosi, leggi che ne aggrediscono i patrimoni, leggi che ne rendono più difficile l'esistenza criminale. E poi esistono leggi che fanno qualcosa di ancora più ambizioso: impediscono alle mafie di avere un futuro. Quella che oggi ci apprestiamo a approvare appartiene certamente a questa seconda categoria. Le organizzazioni mafiose hanno dimostrato nel corso della loro storia una straordinaria capacità di adattamento. Vi è per una cosa che non è mai cambiata nella storia dell'evoluzione delle mafie: la loro capacità di perpetuare se stessa attraverso la famiglia, facendo del vincolo di sangue lo strumento più potente di trasmissione del proprio potere criminale. La mafia sa bene che un figlio allevato nella cultura mafiosa vale molto di più di un soldato reclutato per strada, perché quel figlio non eredita soltanto un cognome, eredita un sistema di valori rovesciato, nel quale l'omertà diventa virtù, la violenza è uno strumento di affermazione personale, l'obbedienza al clan prevale sul rispetto della legge e l'appartenenza criminale si trasforma in un destino dal quale sembra impossibile emanciparsi. È proprio per questo che la mafia teme fortemente questa legge, perché questa proposta di legge afferma una verità tanto semplice quanto rivoluzionaria: il sangue non è destino, le colpe dei padri non possono ricadere sulle teste dei figli. Nessun bambino appartiene alla mafia, nessun figlio appartiene a un clan, nessun cognome può trasformarsi in una condanna perpetua. La libertà di scegliere, di cui parla il titolo di questo provvedimento, è prima ancora una libertà giuridica, la libertà di costruire il proprio destino. E non è un caso che il legislatore abbia scelto proprio questa parola, scegliere. Perché la mafia vive di destini imposti, mentre lo Stato vive di libertà responsabile. La mafia decide chi deve essere prima ancora che tu venga al mondo. Lo Stato difende il tuo diritto a diventare ciò che desideri essere. La mafia ti assegna un posto, la comunità ti offre una possibilità. Ed è qui che risiede uno degli aspetti più innovativi della proposta di legge. Il nostro ordinamento conosce la figura del collaboratore di giustizia, che sceglie di rompere il patto criminale collaborando con lo Stato, e quello del testimone di giustizia, che ha avuto il coraggio di opporsi alla mafia senza averne mai fatto parte. Oggi il legislatore individua una terza via, quella di chi sceglie la libertà, scelta storica e fondamentale, la via di quelle madri che decidono di sottrarre i propri figli a un destino criminale già scritto, di quei giovani che rifiutano l'eredità mafiosa ricevuta, di quelle famiglie che trovano il coraggio di spezzare una catena che non si tramanda da generazioni. A tutti costoro lo Stato dice una cosa semplice: non sarete lasciati soli. Si è detto che questa legge incide sul vincolo familiare, ed è vero. Lo fa senza timidezze e senza ipocrisie, perché esiste un momento nel quale il vincolo familiare cessa di essere uno strumento di amore e di educazione, diventa invece uno strumento di oppressione e di addestramento criminale. Noi siamo convinti che la famiglia sia il primo luogo nel quale si imparano la libertà, il rispetto e l'amore per la propria comunità. Noi di Fratelli d'Italia difendiamo da sempre il valore della famiglia, ma dinanzi a contesti in cui i minori vengono educati al crimine, usati come scudi o arruolati nelle file della comunità organizzata, lo Stato ha il dovere morale di intervenire. Proprio per questo sappiamo riconoscere quando la famiglia viene tradita e trasformata nel suo contrario. La mafia non difende la famiglia, la sequestra, la piega alle proprie logiche di potere e la trasforma nel primo luogo di trasmissione della cultura criminale. Quando un padre insegna al proprio figlio a diventare mafioso, è lui il primo ad avere tradito la propria responsabilità genitoriale. È lui il primo ad avere spezzato quel vincolo. Qualcuno dirà che questa legge toglie dei figli ai loro padri. Non è così. Questa legge impedisce soltanto ai padri indegni di rubare il futuro dei propri figli. Per troppo tempo abbiamo pensato che la lotta alla mafia significasse soltanto togliere qualcosa ai mafiosi: la libertà, il denaro, il potere, i patrimoni. Questa legge ci insegna che esiste un altro modo di combattere la mafia: togliere alla mafia ciò che essa considera più prezioso, la possibilità di perpetuare se stessa nel tempo e nello spazio delle periferie che vengono occupate dai ragazzi che vengono utilizzati dai padri indegni. Questa legge non toglie soltanto dei figli alla mafia, restituisce ai bambini la libertà, perché la mafia si tramanda di padre in figlio. Noi oggi invece scegliamo un'altra cosa: di tramandare qualcosa di più forte, di più importante, la libertà di scegliere, la libertà di costruirsi un futuro libero, la libertà di poter avere un'esistenza alla pari di coloro i quali non hanno avuto la sfortuna di nascere in contesti familiari siffatti. E allora questa è una legge che veramente rappresenta un passaggio fondamentale nel contrasto con la criminalità mafiosa, rappresenta anche, se mi consentite, un passaggio fondamentale nella capacità di costruire una cultura bipartisan, che purtroppo da troppo tempo manca su questo tema, perché solo questa cultura riesce a costruire realmente un contrasto serio alla criminalità organizzata. Ed è per tutti questi motivi che annuncio convintamente ed entusiasticamente il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia a questo disegno di legge.
1: Grazie senatore Russo, si sono così concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1951. Do la parola al senatore Pirondini, prego.
2: Chiedo il voto elettronico a nome del suo gruppo, grazie.
1: Senatore chiede il voto elettronico a nome del gruppo. Quindi pongo in votazione il disegno di legge misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il sistema è pronto, quindi la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato approva all'unanimità. Resta pertanto assorbito il disegno di legge numero 1721. Passiamo agli interventi di fine seduta e do nuovamente la parola alla senatrice Rando.
3: Grazie Presidente, grazie. Il professore Franco Cazzola due notti fa se n'è andato. Professore di scienza della politica, prima all'Università di Catania e poi all'Università di Firenze. Uno dei più autorevoli politologi italiani negli ultimi 50 anni. Un maestro, un amico, un uomo di straordinaria integrità, una di quelle rarissime persone che attraversano il proprio tempo senza compromessi e che proprio per questo finiscono per cambiarlo. Spesso i grandi uomini se ne vanno in silenzio, senza fare rumore, Quello che resta però è molto rumoroso, quel rumore che ha seminato, tracciato vite, regalato con generosità conoscenza, approfondimenti. Ha tracciato le tante vite dei suoi studenti e studentesse, ma anche dell'intera comunità. Franco Cazzona ha lasciato un vuoto non solo nelle persone che lo hanno amato, conosciuto, ma anche all'intera comunità civile. Il primo che ha riflettuto, scritto sul tema della corruzione. Ricordo il suo primo libro, Della corruzione. Prima di lui il tema corruzione non apparteneva al vocabolario quotidiano. Franco Cazzona da Torino scelse di andare a Catania, dove assunse la cattedra di scienze della politica. Spesso mi raccontava che fu una scelta consapevole. Erano gli anni in cui la mafia sparava per strada e continuava ad esercitare il proprio dominio nella vita pubblica. Ma Franco Cazzola comprese che proprio la Sicilia era uno di quei luoghi nei quali non si poteva limitare a osservare la realtà, ma il mondo accademico, gli intellettuali dovevano assumersi la responsabilità di comprenderla e solo così potevano contribuire a cambiarla. Negli anni Ottanta a Catania ricoprì l'incarico di assessore alla cultura e alla trasparenza e da lì contribuì a scrivere regole innovative che sarebbero poi diventate un modello ben oltre i confini della Sicilia e del paese. Conclusasi l'esperienza della primavera catanese, raggiunse Firenze per raccogliere un'eredità prestigiosa, succedendo alla cattedra che era di Giovanni Sartori. Anche lì continuò a servire le istituzioni, ricoprendo per alcuni anni l'incarico di assessore regionale alla cultura, alla trasparenza e alla legalità. Partecipò così alla nascita di Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro le mafie. Fu sempre a fianco di Libera nella lotta contro le mafie. Da presidente di Avviso Pubblico ho imparato da Franco Cazzola come un intellettuale di enorme spessore, dalla curiosità sempre viva, era capace di ascoltare, consigliare, spesso anche ironizzare, era capace di trasmettere il rigore, l'etica, fuori da ogni compromesso e convenienza. Era un intellettuale mai indifferente, ma partigiano che serviva la propria comunità. Negli ultimi anni ha continuato a riflettere e a scrivere sul tema della corruzione, guardando anche gli ordinamenti di altri paesi. Ho avuto il privilegio e l'onore di essere amica di Franco Cazzola, di essere alunna del professore Franco Cazzola. Ognuno di noi è tracciato dalle persone che incontra, dalle quali assorbe emozioni, sentimenti. Da Franco Cazzola si poteva assorbire gentilezza, umanità, sapere, profondità di analisi e un grande senso e rispetto per le istituzioni e una grande etica della responsabilità. Ecco, è stato un maestro che ha insegnato a tanti e a tanti come si può stare al mondo e che si sceglie e si sceglie dove stare e come stare al mondo. Un grande abbraccio da quest'aula alla moglie Sabrina e alla figlia Alessandra. Sandra. Ciao Franco, ciao professore, è stato un immenso privilegio conoscerti.
4: Grazie senatrice Rando. Do la parola al senatore Lombardo.
5: Grazie presidente. Oggi è il 15 luglio 2026. Per molti di noi questa è una data come le altre, ma per i genitori di Mario Paciolla, Anna e Pino, per tutti i suoi familiari, per tutti i suoi amici, per Napoli e per molti di noi in quest'Aula, il 15 luglio non sarà mai una data come le altre. Sarà sempre il giorno in cui Mario Paciolla è stato assassinato. Mario è stato ucciso. Mario non si è suicidato. Mario aveva in tasca un biglietto di aereo per tornare in Italia dalla Colombia. Mario non poteva arrivare all'altezza della sedia nella quale è stato ritrovato impiccato. Mario amava il basket, ma non era certo un pivot come altezza. Per non parlare poi della scena del crimine, che è stata alterata, il sangue lavato, il PC scomparso. Mario è stato ammazzato. Da chi? Perché? Mario stava svolgendo in Colombia una missione di osservatore per le Nazioni Unite nell'ambito dell'accordo tra il governo e le FARC. Il 24 giugno del 2024 la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del caso. In questi anni, insieme ai colleghi che sono qui con me, abbiamo presentato interrogazioni, abbiamo depositato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta. Perché? Perché l'immunità diplomatica non può trasformarsi in impunità. Soprattutto per un'organizzazione come l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non ha solo il dovere di apparire legale, ma ha il dovere morale e giuridico di essere lo specchio della legalità nella comunità internazionale. L'ONU non si può trincerare dietro l'immunità diplomatica dei suoi funzionari. E questo è quello che chiediamo. Sono 6 anni senza Mario, ma da oggi per noi tutti quanti in quest'Aula deve iniziare il 7° anno per non lasciare Anna e Pino da soli nella richiesta di verità e giustizia. Ciao Mario.
4: Grazie senatore Lombardo. Do la parola alla senatrice Licheri.
6: Scusate. Grazie Presidente. Oggi intervengo per farmi portavoce di una richiesta che arriva con forza, devo dire, dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali della Sanac di Assemini. Sanac, lo ricordo, è un'amministrazione straordinaria dal 2018 e oggi il rischio più grande è che venga spezzettata e sarebbe un errore gravissimo. La forza di questa azienda infatti risiede proprio nell'unità dei suoi 4 stabilimenti in Sardegna, in Piemonte, in Liguria e in Toscana. Lo ha riconosciuto lo stesso Ministero, evidenziando come nel loro insieme essi garantiscano l'intera gamma dei materiali refrattari necessari all'industria siderurgica italiana. Eppure, mentre per altri siti si prospetta un'acquisizione addirittura unitaria dei 3 siti, per Assemini si parla invece di un possibile riutilizzo industriale. Un'espressione, Presidente, che nel mio territorio ha suscitato grande preoccupazione, anche perché gli impegni erano altri. L'area industriale di Macchiareddu ha già conosciuto troppe volte riconversioni finite poi in una chiusura definitiva dello stabilimento con le conseguenze, insomma, che possiamo immaginare. Per questo non possiamo permetterci che quella storia si ripeta. Sono qui, Presidente, a rivolgere un appello, un invito al Ministro Urso, che è l'appello dei lavoratori che ho fatto mio, sostanzialmente fatto dai lavoratori al sit-in che si è tenuto lo scorso 6 luglio e al quale ho partecipato. Cosa hanno chiesto i lavoratori? Hanno invitato il ministro a venire ad Assemini, a visitare lo stabilimento, ad incontrare i lavoratori, a guardare con i suoi occhi il valore strategico di quel sito produttivo, perché è difficile promuovere con convinzione l'acquisizione di un impianto che non si è mai visitato, è difficile chiedere a un investitore di credere in un sito se per primo è lo Stato che non ha mai riconosciuto il valore, concretamente il valore. I lavoratori non chiedono assolutamente privilegi, chiedono attenzione, chiedono presenza, un segnale politico chiaro, che anche lo stabilimento di Assemini faccia parte del futuro industriale di questo paese e che non verrà considerato il ramo sacrificabile di questa operazione di cessione. Quindi mi auguro, tramite lei Presidente, che il Ministro raccolga questo invito. Sarebbe un gesto di rispetto e verso i lavoratori, verso la Sardegna e verso una realtà industriale che merita di essere conosciuta ancor prima di essere giudicata. Grazie.
4: Grazie senatrice Licheri. Do la parola alla senatrice Cattaneo.
7: Grazie Presidente. Anch'io intervengo per ricordare e onorare la figura di un grande appassionato scienziato che ci ha da poco inaspettatamente lasciato, il professor Antonino Cattaneo, professore di biofisica alla Sissa di Trieste e poi dal 2008 professore di neurobiologia alla Normale di Pisa. Dopo 30 anni di conoscenza, amicizia e stima reciproca, devo dire che fatico ad accettare la sua perdita improvvisa. Docente a me omonimo nel cognome, malgrado nessuna parentela ci accomuni, e a me affine nel campo di studi, il suo contributo alle neuroscienze è stato davvero prezioso. Ha dedicato la sua vita alla scienza, allo studio del cervello, concentrandosi soprattutto su una malattia, l'Alzheimer, promuovendo strategie per bloccarne il decorso. E chi come me ha avuto la possibilità negli anni di confrontarsi spesso con lui sa che affrontava la complessità di questa drammatica patologia con rigore analitico e una visione davvero pionieristica. Ma parlare di Antonino Cattaneo Cattaneo significa parlare anche della storia del Negro Factor, scoperto da Rita Levi Montalcini, di cui lui è stato tra i più stretti, appassionati e autorevoli collaboratori. Cattaneo ne ha raccolto e promosso l'eredità scientifica e umana con un orgoglio immenso, un'eredità che ha trovato una casa e uno sviluppo all'interno dell'EBRI, lo European Brain Research Institute, di cui Antonino Cattaneo era presidente. Ricordo la sua presenza qui in Senato qualche anno fa, l'orgoglio quasi commovente quando venne a presentare un volume dedicato alla vita di Rita Levi Montalcini, costruito come un fumetto, con l'intento di avvicinare i più giovani alla bellezza della scienza. Ecco, Antonino infatti non era solo un uomo di laboratorio, era uno scienziato che si dedicava con entusiasmo a iniziative di divulgazione e a progetti di promozione della cultura scientifica nel nostro paese, anche in quanto autorevole membro dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Sul fronte scientifico il suo prestigio era riconosciuto a livello internazionale. Ha camminato e interagito alla pari con i giganti della scienza mondiale, portando il nome dell'Italia nei più prestigiosi congressi mondiali. Colleghi, oggi onoriamo un grande scienziato, un uomo che con la sua gioiosa passione per la scienza e per i giovani ha creduto fermamente che la conoscenza fosse uno strumento di emancipazione, di progresso per l'umanità. Alla sua famiglia che adorava, alla moglie Pamela, ai figli Maria Ginevra, a Carlo Guglielmo e a Francesca Romana, ma anche ai membri del suo gruppo di ricerca, va il mio e penso il nostro più profondo abbraccio.
4: Grazie senatrice Cattaneo per questo ricordo. La Presidenza si associa al suo ricordo, alla vicinanza alle famiglie, così come alla famiglia di Franco Cazzola, alla famiglia di Mario Paciolla. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, giovedì 16 luglio alle ore 10. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei documenti che erano oggi in discussione. La seduta è tolta.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
9: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Questa mattina è ripreso alla Camera l'esame della legge elettorale dopo il no all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Restano da esaminare, dopo il ritiro delle proposte di modifica da parte di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa, degli emendamenti. La seduta è stata poi sospesa e l'esame del provvedimento ora è in corso. Sentiamo adesso Francesco Macaro.
10: Ieri l'esultanza con il coro elezioni elezioni, oggi le opposizioni hanno deciso di ritirare per protesta con la scelta della maggioranza di andare avanti quasi tutti gli emendamenti alla legge elettorale, salvo quelli sui fuorisede e sugli eletti all'estero. Dopo quanto successo, la segretaria PD Elly Schlein stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice, come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Dem Francesco Boccia dice no all'ipotesi del presidente del Senato Ignazio La Russa di poter eventualmente ripresentare l'emendamento preferenze al Senato, dove non c'è voto segreto.
11: Alla Camera, colleghi, colleghe e colleghi, ieri è stato espresso un voto politico. Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
10: Per Giuseppe Conte sulle preferenze Giorgia Meloni si è inventata la solita furbata per prendere in giro gli italiani. In polemica con la maggioranza di governo questa mattina alla Camera i parlamentari 5 Stelle hanno mostrato alcuni cartelli con su scritto imbullonati e da Verdi Sinistra Peppe De Cristofano Riccara ci hanno provato con il premierato, non è andata. Questa maggioranza è al capolinea, andiamo a votare.
9: Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla protezione della privacy e sull'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico riferito alle persone scomparse. Il provvedimento è stato modificato e torna quindi alla Camera. Sentiamo di che cosa si tratta con Chiara Paolini.
12: Di un fenomeno poco evidenziato, tranne casi clamorosi, ma in crescita, quello delle persone svanite nel nulla. Solo nel 2023 sono state presentate oltre 29.000 denunce di scomparsa. L'anno precedente erano oltre 24.000. La metà è rimasta lettera morta. L'aspetto più inquietante è poi quello relativo ai minori. Nel 2023 sono il 75% di coloro di cui si è persa ogni traccia. Il testo, previa l'autorizzazione del giudice, consente l'acquisizione dei dati telefonici o telematici necessari per localizzare le persone scomparse o comunque utili per salvaguardare la vita o l'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo. Nei due articoli del provvedimento anche l'istituzione di una giornata nazionale dedicata alle persone scomparse servirà ogni 13 dicembre a sensibilizzare sul fenomeno. Obiettivo della legge è quello di coniugare la preoccupazione e le soluzioni per quel limbo che ha inglobato dal 74 al 2020 almeno 64.000 persone, insieme però al rispetto della privacy e dell'autodeterminazione. Fattore determinante è quindi la sussistenza di elementi concreti che facciano temere per la persona scomparsa. E la tempestività delle ricerche con tutti i mezzi è determinante.
9: Nel pomeriggio si è svolto il question time e hanno risposto i ministri dell'istruzione Valditara e delle imprese e del Made in Italy Urso. Il Senato riprenderà i lavori domani alle 10 e il Senato oggi ha sospeso la discussione generale congiunta sulle risoluzioni sugli schemi di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia che riprenderà domani. Domani si concluderanno gli interventi per la discussione generale e poi inizieranno le dichiarazioni di voto. Le opposizioni avevano chiesto il rinvio alla prossima settimana. Secondo il centro-sinistra il documento arriverebbe al voto senza LEP finanziati, senza le risorse necessarie e ignorando le indicazioni della Corte Costituzionale e prevedono nuovi ricorsi alla Consulta. Vogliamo che il governo nei tempi previsti dalla legge possa procedere con il parere del Parlamento. Questa è la risposta del centrodestra. Il voto è previsto domani. È stato approvato poi all'unanimità in via definitiva il cosiddetto disegno di legge liberi di scegliere sulla protezione e assistenza di minorenni e adulti nei contesti di criminalità organizzata. Il Senato in mattinata ha riconosciuto l'insindacabilità delle opinioni espresse in aula dalla ex ministra Santanchè, negando l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il reato di diffamazione di cui è accusata. L'Aula ha votato la proposta della Giunta delle immunità che si era espressa per l'insindacabilità e la vicenda legata al caso Visibilia. Vi libera poi all'acquisizione dei dati di telefonate e mail ricevute dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito, parte lesa in un procedimento penale pendente davanti alla Procura di Roma per i reati di atti persecutori, tentata estorsione e manipolazione del mercato. L'Aula ha votato a favore della relazione della Giunta che si è espressa per l'ok. In Aula hanno annunciato il voto favorevole Alleanza Verdi e Sinistra, Lega, Movimento 5 Stelle e PD. Ha chiesto l'autorizzazione lo stesso Lotito, protagonista di altri due casi simili. Nei precedenti il Senato aveva autorizzato l'uso dei dati. La guerra è peggiore della sconfitta per la maggioranza della legge elettorale. Quanto dice il ministro dell'economia Giorgetti all'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana, dove i rischi geopolitici sono stati al centro degli interventi che abbiamo seguito a Roma. Amalia Carosi.
13: La ripresa delle ostilità nel Golfo Persico è un pessimo segnale per il mondo economico. Lo dice il governatore della Banca d'Italia, che legge il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE come una risposta misurata per combattere l'infiammarsi dell'inflazione. Fabio Panetta.
14: Nel vagliare le prossime decisioni, il Consiglio valuterà con attenzione l'andamento dei mercati energetici. L'obiettivo è preservare il saldo ancoraggio delle aspettative di inflazione, limitando gli effetti indiretti e di secondo impatto degli shock.
13: Aprendo i lavori dell'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana, il presidente sottolinea gli effetti dell'incertezza geopolitica su famiglie e imprese. Antonio Patuelli.
15: In Italia vi è più offerta che domanda di prestiti.
13: Il ministro dell'economia Giorgetti all'ABI interviene invece sul risico bancario.
16: Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito.
9: Sciopero di 4 ore dei rider nel pomeriggio a Firenze, Milano, Bologna. Gli operatori di Glovo, Deliveroo e Just Eat chiedono il blocco delle attività nelle ore più calde senza una riduzione delle retribuzioni. Gelsomina Testa.
17: Consegne sotto il sole a 40 gradi o niente paga. È la scelta che molti rider denunciano di essere costretti a fare in queste settimane di temperature estreme. E se le ordinanze di regioni e comuni vietano le attività nelle ore più calde proprio per tutelare la salute dei lavoratori esposti, dall'altra le piattaforme pagano esclusivamente a consegna.
18: In questo caldo, quando ci prendiamo ordine, quindi ci proviamo di a volte nella ombra, però l'azienda ci chiama, sia l'azienda sia il cliente, a velocizzarsi.
17: Per questo nel pomeriggio i rider di Glovo e Deliveroo si fermeranno per 4 ore in diverse città italiane. A Milano, Firenze e Bologna lo sciopero è stato proclamato da Nidil CGL e sarà accompagnato da cortei per chiedere che le società istituiscano un fondo che compensi le ore di stop imposte dalle ordinanze. La protesta arriva alla vigilia del tavolo convocato domani al Ministero del Lavoro tra sindacati e piattaforme digitali, chiamati a discutere di tutele, contratti e sicurezza.
9: Era l'ultimo servizio, grazie a Francesco Giaffardini in regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
8: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Diamo la linea adesso alla Camera, dove sono in corso i voti sugli emendamenti sulla legge elettorale. Si stanno occupando adesso dell'articolo 2.
19: Grazie Presidente. Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 0.2.001.006.501 della Commissione, a condizione che sia riformulato sostituendo al comma 2 ter la parola elezioni con la parola consultazioni, questo al fine di poter ricomprendere anche le consultazioni referendarie.
20: Grazie signor Ministro. Signora Ministro, Commissione accetta la riformulazione proposta dal Ministro, quindi parere favorevole della Commissione, relatore minoranza, accetta anche dell'onorevole Maggi. Dunque, colleghi, se non vi sono richieste di intervento, onorevole Piccolotti. Arriverà. Accendiamo il microfono dell'onorevole Piccolotti, per favore. Grazie.
21: Grazie, Presidente. Intervengo per annunciare il voto a favore del gruppo di AVS a questo subemendamento e per dire che questo, diciamo, insieme a tutti quelli che servono a permettere il voto ai fuorisede sarà l'unico voto favorevole di questo gruppo agli emendamenti presentati dalla maggioranza. È un voto favorevole perché noi riteniamo questa norma anche una nostra vittoria, anche nostra perché si sono mobilitati comitati, associazioni, gruppi di giovani e di studenti, ci sono voluti mesi e mesi, proposte di legge da tanti altri partiti delle opposizioni, mobilitazioni continue. Abbiamo, in vista del referendum, quando voi avete scelto di non far votare i fuorisede, ad esempio raccolto 15.000 nominativi sulla piattaforma di AWS per i fuorisede, che poi abbiamo fatto votare trasformandoli in rappresentanti di lista. È stato un impegno duro e faticoso a difesa di un diritto democratico, perché non può esistere un voto per censo. Se hai i soldi per tornare a casa, voti, e se invece non hai i soldi per tornare a casa, il tuo voto va perduto. Quindi bene che la maggioranza abbia riconosciuto la giustezza di queste battaglie, abbia presentato un emendamento per inserire in una legge elettorale che per tutti gli altri aspetti rimane una legge ingiusta, truffaldina, incostituzionale e per noi del tutto inaccettabile, questo passaggio che permette ai fuorisede di votare. Naturalmente dobbiamo anche dire che il nostro è un voto favorevole, ma che non significa che noi siamo d'accordo su tutto i dettagli con cui è stata scritta questa norma. Le colleghe lo hanno già sottolineato prima, questa norma, nel caso in cui diventasse poi legge, perché non sappiamo se questa legge elettorale arriverà alla fine, e visto quello che è successo in quest'Aula siamo, diciamo, abbastanza certi che probabilmente non avverrà, ma se dovesse diventare legge andrà corretta subito dopo, perché 9 mesi di residenza sono troppi. Bene che sia stata cambiata con una permanenza prevista di 9 mesi, ma sono sempre troppi. Il termine del 15 dicembre sembra un inutile aggravio burocratico, c'è il problema del collegio di validità del voto, insomma ci sono alcune norme che sembrano essere lì messe apposta per rendere più complicato ai fuorisede esprimere il proprio voto e partecipare alle elezioni e alle consultazioni. Quindi il nostro è un voto favorevole, ma con l'impegno di migliorare questa norma nel caso in cui dovesse diventare legge. E se invece la legge elettorale si arenerà, toccherà a noi nella prossima legislatura fare una legge per far votare sempre i fuorisede e garantire questo diritto costituzionale e democratico per il quale ci battiamo tutti e tutte ormai da veramente molti mesi.
0: Grazie. Chiedo di intervenire l'onorevole Baldino, ne ha facoltà.
2: Presidente, ci sono alcune battaglie che travalicano i confini degli schieramenti politici e le barriere ideologiche di riferimento di ciascun partito. Non sono quelle battaglie che si conducono per capire come assegnare i seggi, quale legge elettorale sia migliore per il proprio partito o per garantirsi la propria autoconservazione, ma sono le battaglie che vengono condotte per estendere i diritti costituzionali, sono quelle battaglie che vengono condotte per riconoscere il valore della partecipazione democratica, sono quelle battaglie che vengono condotte per riconoscere il valore della voce della partecipazione democratica delle nuove generazioni. E in una società in continuo movimento, con una generazione, nuova generazione in continuo movimento, non era più accettabile che il nostro sistema di voto sia rimasto uguale a quello del 1948. Non era accettabile ed era difficile anche spiegarlo, come mai fossimo una delle poche democrazie occidentali ad avere ancora lo stesso medesimo sistema di voto e a non consentire ai fuorisede di poter votare con un modo alternativo. E allora noi questa battaglia come Movimento 5 Stelle l'abbiamo condotta dal primo momento. Sin dalla scorsa legislatura, lo ricordava la collega Madia, siamo arrivati a un passo e in questa legislatura sono state 6 le proposte di legge presentate dalle opposizioni sul tema del voto fuori sede. La proposta di legge a mia prima firma, la proposta di legge a firma della collega Pavanelli, la proposta di legge a firma Maggi, Grippo, Zanella, tutte proposte di legge delle opposizioni che poi sono state sostanzialmente trasformate in una legge delega dal governo, delega che dal 4 luglio 2023, da ben 3 anni, il governo non ha mai pensato di attuare. Abbiamo però riconosciuto che, nonostante l'immobilismo da questo punto di vista, siano stati fatti degli sforzi, è stata consentita una sperimentazione alle ultime elezioni europee e al referendum dello scorso anno, salvo poi fare 10 passi indietro all'ultimo referendum costituzionale, quando invece tanti e tante giovani chiedevano di votare. Non glielo avete consentito, forse perché avevate un po' paura della loro partecipazione, ed evidentemente avevate ragione, perché sono stati loro che hanno ribaltato l'esito di un referendum, e lo hanno fatto per salvare la Costituzione, per salvare l'indipendenza della magistratura. Ed è proprio in nome di quei giovani, di quei tanti e tante che hanno fatto sentire forte la loro voce in difesa della Costituzione, che noi oggi siamo qui a discutere un emendamento presentato dalla maggioranza, dal collega Roscani, che non è un emendamento perfetto, che non è una soluzione perfetta, che non è la soluzione che noi avremmo scritto. Infatti non l'abbiamo scritta, noi abbiamo fatto altre proposte di legge. È una soluzione parziale, è una soluzione che limita e lascia fuori tanti studenti, soprattutto tanti lavoratori, con la questione dei 9 mesi, col requisito dei 9 mesi di temporanea residenza, e soprattutto è una proposta che rischia, e questo voglio che rimanga agli atti, signor Presidente, rischia di alterare il principio della rappresentatività, perché dire agli elettori fuori sede che devono votare per i candidati del collegio, del posto dove vivono e non dove sono residenti, rischia di svuotare quei territori che già sono stati svuotati di servizi, di infrastrutture, di residenti, e così come una ruota ancora di residenti e anche di persone che magari hanno voluto mantenere la residenza ma sono dovuti partire per motivi di studio, di lavoro o di cure. Li svuotiamo anche di rappresentatività, li svuotiamo anche di eletti che potrebbero portare la voce di quei territori. Ed ecco che non è la soluzione che noi volevamo, siamo critici, però il Movimento 5 Stelle non si tira mai indietro quando si tratta di allargare la partecipazione democratica. Abbiamo deciso di non fare una battaglia politica sulla pelle dei giovani, ma di fare una battaglia politica per la loro voce, perché quando un muro comincia ad incrinarsi, il nostro compito non è quello di impedirgli di cadere, ma di spingere finché non sarà abbattuto del tutto. E allora noi oggi voteremo a favore di questo emendamento, non perché pensiamo che abbiate risolto i problemi, ma perché pensiamo che ogni passo che miri ad estendere il diritto alla partecipazione democratica debba essere sostenuto. E da qui non si torna indietro. Grazie.
0: A lei, onorevole Pastorella, prego.
1: Per annunciare che anche Azione voterà favorevolmente sia al subemendamento che all'emendamento Roscani. Questa legge elettorale tenta, insomma, abbiamo visto nel dibattito, di fare tante cose, cerca di dare la certezza del governo, della stabilità, la certezza del premier, la certezza della coalizione. Ecco, l'unica certezza che mancava era la certezza del voto per 5 milioni di italiani. E in questo senso non possiamo che essere contenti, anche se risulta un po' un pensiero secondario, perché questo emendamento arriva dopo che la legge era stata presentata, emendata in commissione, ecco, solo in extremis in aula, forse anche grazie alla pressione, la ricordava prima la collega Madia e anche la collega Baldino, che viene da fuori, giustamente, dalla società civile, dai comitati Voto Dove Vivo, perché non dimentichiamoci che c'è anche una legge di iniziativa popolare tra le tante di quelle che giacciono in questa Camera. E c'è anche da dire però che questo pensiero secondario almeno la maggioranza l'ha avuta, perché il problema del voto fuori sede non è un problema che è nato col governo Meloni, è un problema che precede il governo Meloni, quindi c'è da riconoscere per onestà intellettuale che forse ci si poteva pensare anche prima. Detto questo, con tutte le leggi elettorali che abbiamo fatto, diciamo che le occasioni non sarebbero mancate, ma meglio tardi che mai.
21: Anch'io mi unisco al coro di quelli che pensano che non sia un emendamento perfetto, che sia perfettibile, che mettendo dei criteri stringenti, pur comprensibilmente per immagino alleggerire o comunque dare certezza anche ai comuni che poi nella pratica devono gestire la tornata elettorale, le tornate elettorali, si sono messi dei paletti che però rischiano di essere penalizzanti. Penso alle categorie che si spostano, quindi che diventano fuori sede, ma per periodi più limitati, non solo i malati che sono, grazie al cielo, citati, ma anche gli sportivi, gli stagionali, i lavoratori dello spettacolo. Insomma, sono tante le categorie che magari non passano 9 mesi lontano dalla loro residenza, ma che comunque hanno diritto a non dover spendere tempo e denaro per tornare chissà dove a votare. Tutti questi sono purtroppo esclusi, e c'è anche da dire che questi paletti molto stringenti in un'epoca di tecnologia, di digitalizzazione, con l'anagrafe elettorale in piena funzione, ben collegata con l'anagrafe, diciamo, dei cittadini, quella delle abitazioni, forse tutti questi paletti erano anche poco necessari, ma comunque apprezziamo sicuramente lo sforzo, apprezziamo il fatto che si vada a contrastare l'astensionismo involontario, che è una piaga quasi più di quello volontario, che sicuramente a cui si può rimediare in maniera più rapida. E quindi, ecco, felici che ci sia, purché si faccia, anche se non è perfetto, l'ottimo nemico del bene, e quindi in questo senso voteremo anche noi a favore. Grazie.
20: Grazie. Onorevole Bonafè, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Ma anche noi accogliamo con soddisfazione che finalmente anche la maggioranza, dopo che abbiamo portato avanti proposte di legge e una grande mobilitazione con i comitati, si sia finalmente fatta carico di garantire il diritto del voto ai fuori sede. Lo voglio ricordare ancora, sono quasi 5 milioni di italiani che lavorano, studiano o si curano in luogo diverso da quello di residenza, e che insomma per questo devono comunque poter avere garantito il diritto di voto, che è un diritto fondamentale. Anch'io dico che noi voteremo, anche il Partito Democratico voterà a favore di questo emendamento. Sono state fatte delle modifiche, insomma, anche recentemente, insomma, in commissione, nel comitato dei 9 di poco fa, e devo dire che questo emendamento non è, l'hanno già detto le colleghe, lo voglio dire anch'io, non è la soluzione che avremmo voluto, tant'è che le nostre proposte di legge, la nostra proposta di legge in particolare, quella che abbiamo presentato qualche anno fa e che poi è stata trasformata in legge delega al governo e è ancora tuttora ferma al Senato, erano proposte di legge che andavano in una direzione in parte diversa, insomma, che chiedevano per esempio che non ci fossero 9 mesi per certificare il voto, insomma, il domicilio, quindi che non fossero necessari 9 mesi. Non solo, erano proposte che dicevano che il voto doveva incidere laddove il residente fuori sede, il voto fuori sede risiede e non dove domicilia, perché questo effettivamente comporta anche problemi di rappresentatività. E non solo, per noi era importante garantire questo voto non solo a chi si cura, ma anche a chi assiste familiari in cura, e anche questo è fondamentale dal nostro punto di vista. Per cui sono tante le cose ancora da fare, le modifiche ancora da fare a questo emendamento, a questa proposta che arriva dalla maggioranza, dalla Commissione, e per la quale insomma voteremo comunque a favore. Certo, ripeto, per noi la battaglia non finisce qui, anche perché riteniamo che questa sia una modalità per andare incontro all'alto tasso d'astensionismo che spesso e volentieri si manifesta nelle elezioni anche a livello politico. E quindi noi andremo avanti con i comitati, però pensiamo che questo primo passo sia stato un passo importante, sia stato un passo che va comunque nella direzione di facilitare la partecipazione al voto dei cittadini fuori sede, e quindi per questo motivo il nostro voto sarà un voto favorevole.
0: Grazie, onorevole Bonafè. Che su intervenire l'onorevole Roscani, e ne ha facoltà.
5: Sì, grazie Presidente, intervengo brevemente perché penso che noi questa Camera oggi sia di fronte comunque ad un momento storico. Per la prima volta nella storia della nostra nazione c'è un provvedimento normativo che consentirà alle prossime elezioni politiche, alle elezioni europee, alle consultazioni referendarie di poter votare lontano dal proprio comune di residenza, e questa è una battaglia che ovviamente abbiamo voluto combattere in questa legislatura. Per la prima volta in questa maggioranza ha approvato, prima delle sperimentazioni nel 2024 e nel 2025, e oggi all'interno di questa legge elettorale c'è un provvedimento, c'è un emendamento che inventerà in maniera strutturale per centinaia di migliaia di persone in questa nazione che potranno votare lontano da casa. E io penso che sia giusto in come sono andate queste cose, perché voglio ricordare, anche visti gli interventi che mi hanno preceduto, che la prima persona a parlare di voto fuori sede fu un giovane ministro della gioventù che portava il nome di Giorgia Meloni nell'ultimo governo di centrodestra prima di questo. E nel momento in cui il centrodestra torna al governo di questa nazione con Giorgia Meloni Presidente del Consiglio, avvia tutta una serie di iniziative e di normative che portano al compimento di questa battaglia. E allora è una battaglia che da sempre racconta anche la storia del movimentismo della destra giovanile, racconta la storia della destra partendo su un filo di continuità che parte dall'onorevole Tremaglia con l'iniziativa, con la legge sugli italiani all'estero, e che oggi vede compimento anche su questa ulteriore estensione del diritto di voto per i fuorisede, perché in tutto questo c'è la volontà specifica perché di voler abbattere quei muri a picconate di fronte agli ostacoli che si mettono di fronte alla partecipazione delle persone, a chi vuole in qualche modo contribuire a essere protagonista del proprio destino. Allora io sono ben contento che il centrodestra abbia trovato un'unità intorno a questo, e ringrazio l'onorevole Toccalini, l'onorevole Paolo Emilio Russo, l'onorevole Tirelli. Ringrazio ovviamente il relatore Angelo Rossi, ringrazio il governo per il parere favorevole, e voglio ringraziare ovviamente le forze di opposizione che si apprestano a votare favorevolmente a questo emendamento. Però qualcosa la devo aggiungere, diciamo, anche su questo, perché non posso dimenticare che nel momento in cui il Partito Democratico manifestava sotto il Senato per il voto ai fuorisede, i parlamentari del Campo Largo votavano contro l'ampliamento del perimetro in affari costituzionali su questa legge elettorale. Non posso dimenticare ovviamente che sono stati tanti anni al governo prima di questa esperienza di centrodestra, e oggi noi invece troviamo una soluzione per rendere fattiva questa battaglia. Quindi bene, un punto di partenza sicuramente, una battaglia vinta da parte di questo Parlamento per l'impegno di tutti noi, ma dobbiamo continuare sicuramente su questa strada per continuare a dare risposta alle giovani generazioni, perché fuori da questo palazzo i giovani italiani aspettano che la politica muova dei passi nella loro direzione. Il governo Meloni ne sta facendo molti rispetto al passato. Signore, avete detto che sono stati dei piccoli passi in avanti. Io dico che sicuramente non possono essere considerati piccoli, basta chiederlo alle centinaia di migliaia di fuorisede che potranno votare grazie a questo provvedimento, ma è infinitamente tanto di più rispetto al nulla che abbiamo visto prima di questo governo.
0: Grazie. Chiesto di intervenire all'onorevole Maggi, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente, nel ribadire il parere favorevole come relatore di minoranza, mi viene da dire quindi si può fare, si sarebbe potuto e dovuto fare anche prima, ad esempio in occasione dell'ultimo referendum costituzionale come avevamo chiesto, c'è stata in quel caso una decisione del governo di negare questa possibilità, non per motivi tecnici ma per motivi politici. Avevamo ottenuto la possibilità per la prima volta nel nostro paese di farlo in occasione dei referendum abrogativi del 2025, quando come comitato promotori abbiamo incontrato il governo a Palazzo Chigi, ottenendo per la prima volta per i cittadini, per motivi di lavoro, di studio e di cura, poter votare esercitando il voto fuori sede. Quindi esperienza che non si è potuta ripetere nell'occasione del referendum costituzionale. I limiti di questa proposta ci sono evidenti, ma è innegabile che sia un passo avanti, e come passo avanti noi intendiamo sostenerlo, ed è il frutto, questo va riconosciuto da parte di tutti, del lavoro dei comitati, del lavoro delle associazioni, anche della pressione incessante delle opposizioni, delle proposte delle opposizioni che datano già alle passate legislature, quando abbiamo trovato anche da parte del Viminale degli ostacoli tecnico-burocratici che evidentemente erano affrontabili e superabili. Bene, è un passo avanti, non è tutto, è migliorabile, andrà migliorato, e sottolineo il nostro voto favorevole.
20: Grazie. Caso interviene l'onorevole Viggiano, ne ha facoltà. Titolo personale, un minuto. Prego.
4: Sì, signor Presidente, sì, intervengo quasi a titolo personale, perché personale è l'esigenza.

0: Eccedere nell'eccellere di questa norma, che è una norma ovviamente imperfetta, esattamente anche nella misura in cui non prevede assolutamente che i genitori dei minori che vengono accompagnati per ragioni di cura e di assistenza in altre città non possano votare. Questo è un vulnus molto molto grave, che limita la possibilità di voto di persone che, come la sottoscritta, ha dovuto accompagnare in un percorso di cura
1: conclude.
0: La propria figlia, che è durato ben oltre i 3 mesi previsti dalla norma. Quindi è un vulnus che va sicuramente sanato, esattamente come vanno sanate altre prerogative, e bisogna assicurare realmente la facoltà di voto alle persone e non limitarsi a dire che si è dato il voto ai fuorisede, quando è veramente una norma che, solo per dovere di partito e solo per accompagnare il voto dei fuorisede, mi vedrò costretta a votare.
1: Grazie.
0: Questa sera, ma è assolutamente imperfetto.
1: Grazie, onorevole Berruto, prego.
2: Grazie Presidente, anch'io intervengo a titolo personale, in quanto coinvolto proprio nel mio passato a livello personale, e voglio esplicitare un passaggio di questo emendamento, che naturalmente voterò in maniera favorevole, che si riferisce ai lavoratori sportivi. Dico a titolo personale perché ne sono stato vittima, almeno in un paio di occasioni, del non aver potuto votare, semplicemente perché non potevo decidere di farlo, però in una sede diversa da quella della mia residenza, per fare il mio lavoro. Purtroppo questa categoria spesso rimane invisibile. Sapete che sono pochissimi gli sportivi ritenuti professionisti o professioniste in questo paese, sono moltissimi quelli che sono professionisti nella realtà, ma non nella norma. Ecco, il limite dei 9 mesi arriva non sempre a coprire la necessità di uno sportivo, la stagione sportiva qualche volta dura un po' di meno, però vorrei semplicemente richiamare, confermando che naturalmente ritengo questo emendamento un passo in avanti, alla consapevolezza, e mi rivolgo agli sportivi, di esercitare questo diritto, e alle società sportive, coloro che permettono ad atleti, allenatori, massaggiatori, dirigenti, di poter fare questo lavoro, di mettere loro nelle condizioni di esercitare questo diritto, siglando dei contratti, qualora fossero anche dei contratti di collaborazione.
1: Grazie.
2: Coordinata e continuativa. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Paolo Emilio Russo, prego.
3: Grazie Presidente. 4 aggettivi per rivendicare, per commentare questa norma. È una norma che stiamo approvando, è una norma che ha un rilievo storico, perché sono almeno 30 anni, ero un ragazzino come molti di voi, quando per la prima volta si cominciava a discutere della possibilità di far votare gli studenti fuori sede in una nazione, in uno Stato italiano che stava evolvendo con i trasporti e che diventava caratterizzato da una fortissima mobilità. Per la prima volta potranno votare gli studenti, i lavoratori e ovviamente le persone che sono in cura in una città diversa. È appunto una norma che ha un rilievo storico e che si inserisce in una traiettoria che il centrodestra e questo governo hanno gioco facile a rivendicare, che è cominciata con una sperimentazione alle elezioni europee e che è proseguita nel rafforzare tutti i dispositivi che consentivano di digitalizzare le procedure di voto, a partire dalla raccolta di firme per il referendum, che sono già stati fatti l'anno scorso. Il secondo aggettivo è una legge profondamente democratica, perché aumenterà inevitabilmente il numero dei votanti, andando a intervenire sulla cosiddetta astensione involontaria che citavano i primi colleghi, e quindi andrà ad aumentare la rappresentatività del Parlamento, e quindi darà maggiore forza al lavoro di tutti noi e di chi sarà eletto a partire dalle prossime elezioni. È una legge coraggiosa e generosa, quindi sono 2 aggettivi, ma cosa voglio dire? Voglio dire che è una legge che non è stata fatta per la convenienza di qualcuno, perché, a essere onesti, e qua dentro è sempre bene esserlo, i risultati del test che è stato fatto alle elezioni europee di 2 anni fa hanno dimostrato che in realtà gli elettori, gli studenti fuori sede che hanno partecipato al voto, probabilmente hanno scelto in larga parte i partiti dell'opposizione del campo largo. Quindi ci poteva essere una piccola convenienza ad aspettare, non lo abbiamo fatto, e quindi il centrodestra ha promosso, sostenuto e voterà con grandissima convinzione questa legge. L'ultimo aggettivo è una legge condivisa, perché non sfugge a nessuno, lo dicevano i colleghi, l'importanza del fatto che a questo voto, dopo 20 anni di rinfacci e anche dopo la pratica, diciamo, un po' stucchevole appunto quello di rinfacciare

0: Sì, ma lo facciamo noi, non l'avete fatto voi, non l'abbiamo fatto voi. Finalmente arriviamo ad un voto che è un voto largo e condiviso ed è una prova di maturità del nostro Parlamento, oltre che ovviamente di questa maggioranza che ha accompagnato questo percorso cucendo. A proposito di cucitura e il lavoro, diciamo, di stimolo, voglio ringraziare personalmente il Presidente Fabio Roscani che ha lavorato a questo testo, il mio collega onorevole Stefano Benigni che ha messo a disposizione la sua competenza nel campo dei giovani, dei movimenti giovanili, il relatore Angelo Rossi per il suo lavoro di cucitura e ovviamente tutti i colleghi che voteranno questa importantissima norma. Grazie.
1: Lei ha chiesto di intervenire, l'onorevole Toccalini ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Devo ammettere che non vedevo l'ora che arrivasse questo momento perché vede, qualche settimana fa mi ritrovo in un post per suo tramite del collega Fratoianni dove il collega Fratoianni mi attacca dicendo che la Lega non solo non voleva il voto fuori sede perché non voleva che i meridionali votassero, ma soprattutto perché votano solo a sinistra. Quindi, premessa, a me non solo non me ne frega di cosa andranno a votare i fuorisede, ma non mi interessa nemmeno da dove arrivano i fuorisede che andranno a votare, e lo ribadisco per lasciarlo agli atti, visto che qualche giornalista si è divertito evidentemente per qualche mi piace in più a scrivere cose che non stavano né in cielo né in terra e che solo lui aveva sentito senza alcuna registrazione. Ma al di là di questo, sono contento che finalmente sia l'Aula a votare questo importantissimo emendamento che segue un percorso, perché vede, sembra che il termine fuorisede sia nato negli ultimi mesi e negli ultimi anni, cioè quando da questo governo in carica, perché prima di fuorisede se ne parlava ben poco da una certa parte politica. Il termine fuorisede nasce principalmente negli anni 60 e 70, boom economico del nostro paese, iniziano ad esserci i grandi poli universitari, in particolare a Milano, a Bologna, a Torino e a Roma, e quindi inizia a entrare nel vocabolario degli italiani il termine, che non è solo un termine, ovviamente è uno stile di vita, ovviamente, il fatto di essere lontani da casa, per tanti magari una scelta che porta poi a trasferirsi definitivamente su quel territorio. Ecco, da quegli anni, dagli anni 60 al 2026 a cui siamo arrivati oggi, il centro-sinistra, che oggi ha tutte le soluzioni per i fuorisede, ha governato 28 anni, però in questi 28 anni non mi sembra di aver visto grandi soluzioni, grandi proposte e grandi iniziative a favore dei fuorilegge, tant'è che la prima volta storica, lo diceva bene il collega Roscani, in cui c'è stata la sperimentazione per il voto delle europee, c'è stata nelle europee del 2024 con quei cattivoni del governo di centrodestra che non volevano bene i fuorisede. Per la prima volta potranno votare alle politiche grazie a un emendamento del governo di centrodestra. Quindi ecco, questa è l'ennesima dimostrazione che un conto è parlare, un conto è fare polemica, un conto è ovviamente fare articoli di giornale e quant'altro, un conto poi è venire in quest'Aula a lavorare sui tecnicismi, perché non stiamo parlando di un emendamento semplice che può nascere in 12 ore o in 24 ore. C'è un Ministero dell'Interno di mezzo, come c'è stato sull'ultimo ovviamente con le competizioni elettorali delle elezioni europee, e anche in questo caso con la buona volontà è stata trovata la soluzione. Quindi, prima di chiudere, voglio ringraziare il collega Roscani e Gioventù Nazionale per averci messo la faccia insieme ai ragazzi e alle ragazze con l'onore di coordinare della Lega Giovani, insieme a Simone Leoni che per una questione anagrafica non può essere in Parlamento e firmare l'emendamento, ma insieme a Forza Italia Giovani ci ha dato una mano, perché ancora una volta il centrodestra anche a livello giovanile ha dato un segnale. Siamo e saremo sempre dalla parte dei giovani.
1: Grazie. Chiesto intervenire a titolo personale l'onorevole Scarpa, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, per lasciare agli atti che il percorso che le opposizioni avrebbero voluto per concedere ai fuorisede di poter votare in questo paese c'era, era una proposta di legge, si chiamava Voto Dove Vivo ed è in campo dal 2022, giace ferma tuttora in commissione al Senato. Quello era il percorso che avrebbe dovuto seguire il voto fuori sede in questo Paese, ci avrebbe evitato forse con una propria discussione parlamentare le storture che presenta questo emendamento e ci avrebbe evitato l'umiliazione di vedere il voto fuori sede negato per convenienza in occasione del referendum costituzionale. I fuori sede nel nostro Paese questo avrebbero meritato, di vedere il loro diritto scolpito nero su bianco con una proposta di legge apposita e non appeso ai destini, abbiamo già visto, precari di una o l'altra legge elettorale. È per loro che noi oggi voteremo a favore di questo emendamento e non certo per compiacere la destra o per dare dei segnali rispetto a questa legge elettorale che in nessun modo viene ripulita da questo emendamento.
1: Grazie. Onorevole Alfonso Colucci, prego.
4: Sì, Presidente, noi prendiamo atto che con questo emendamento le destre hanno accolto una battaglia storica delle opposizioni e hanno anche accolto quella che è la lotta fatta dai comitati per il voto dove vivo e hanno sanato anche quell'ingiustizia che si è perpetrata in occasione del referendum sulla separazione delle carriere che non ha consentito alle persone fuori sede di poter votare, ma questo non è assolutamente un punto d'arrivo. Assolutamente, questa è una norma assolutamente imperfetta, i 9 mesi sono un termine troppo lungo e il fatto che quel voto valga non già nella circoscrizione di residenza bensì in quella di domicilio non è assolutamente accoglibile, per cui prendiamo atto, votiamo favorevolmente al fatto che le destre abbiano accolto questa nostra battaglia storica, ma è l'inizio di un percorso che dovrà portare a un ampliamento di questo diritto nei termini in cui ci siamo detti. Grazie.
1: Onorevole Riccardo Ricciardi, prego.
5: Grazie Presidente, ma io trovo francamente sconcertante l'atteggiamento dei componenti della maggioranza che laddove si fa un voto favorevole con delle criticità del caso che sottolineiamo, ma comunque si fa un voto favorevole, si trovi il tempo e lo spazio per ributtarla in polemica sterile che non serve a niente. Cioè vi votiamo no palesemente come ieri e ci accusate noi che abbiamo votato no al vostro emendamento Bignami quando dovreste accusare i vostri vicini di banco. Quando votiamo sì, perché seppur insufficiente riteniamo che comunque sia un passo avanti, trovate il modo di far polemica. Signori, ma cosa stiamo a fare qua allora? Siete completamente dissociati dal senso e dallo spirito con cui si vogliono portare avanti le cose qua dentro.
1: Grazie. Non ho altre richieste di intervento. È arrivata in extremis. Allora, cominciamo dal Malavasi. Prego, poi c'è l'onorevole Alifano, prego onorevole Malavasi.
6: Grazie Presidente, ci tengo ad intervenire perché rimanga all'Aula uno dei punti possibili di miglioramento su cui dovremo lavorare, lo dico rispetto ad un oggettivo passo avanti che questo emendamento porta, ma io credo che il diritto di voto sia davvero sacrosanto e in questo emendamento mancano alcune motivazioni importanti. Non è previsto che gli elettori che sono fuori sede per motivi di cura o di assistenza abbiano gli stessi diritti degli altri, poiché sappiamo bene quanto sia la mobilità sanitaria nel nostro paese, sappiamo bene come gli ospedali pediatrici non siano distribuiti ovviamente in tutte le regioni in modo uniforme, credo che sia giusto, accogliendo anche quello che ha detto la collega Vigiano prima, ragionare anche su un ulteriore ampliamento, appena ci saranno le condizioni, per allargare questo diritto non solo ai malati, perché è previsto nel comma 2-ter, ma anche ai genitori, ai figli e ai caregiver, perché il diritto alla cura e all'assistenza non può essere discriminato rispetto al diritto al lavoro e al diritto allo studio. Quindi credo davvero che sia un passo avanti, ma sia ancora incompleto e necessita.
1: Purtroppo si è azzerato il tempo nonostante avessi premuto, che è andato molto oltre il minuto. Comunque aspetta, vediamo se riusciamo a darle, per carità, se riusciamo a dare altri 30 secondi, per favore. Se riusciamo, prego.
6: Il diritto alla cura e all'assistenza, quindi auspico che in un futuro si possa ampliare ulteriormente questo emendamento per evitare una discriminazione per chi oggi invece ha necessità ed urgenza oltre a quelle del lavoro e dello studio. Grazie
1: a lei. Se non ci sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione. Siamo sul subemendamento Ruscani 2.01006 nella riformulazione proposta dal Governo con il parere favorevole del Commissione Governo e relatore di minoranza.
7: Approvato.
1: Grazie. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Avverto. Avverto che a seguito dell'approvazione del subemendamento della Commissione, il 0.2.0.1006.501, il subemendamento Bonafè 0.2.0.1006.3 risulta precluso. Onorevole Sasso, su cosa, prego?
7: Sì, grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori.
1: Mi dica.
7: Chiedo un'informativa urgente al Ministro di Giustizia Nordio affinché riceva.
1: Scusi, onorevole Sasso, durante l'esame del provvedimento non è prevista la richiesta di informativa urgente. Alla fine dell'ordine del giorno, o almeno della fase emendativa, va preannunciata al banco della Presidenza, ma in questa fase non si può fare. Andiamo avanti. Avendo precluso il Bonafè, noi adesso siamo al 2.0.1006, l'emendamento Roscani. Se non vi sono richieste di intervento, è in votazione con il parere favorevole di Commissione e Governo e del relatore di minoranza. Quindi, ripeto, 2.0.1006. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera approva. Adesso colleghi, se nessuno chiede di intervenire, dovremo votare l'articolo 3. Dichiara aperta la votazione, si tratta di una votazione segreta, l'articolo 3. Gallo.
8: Carfagna.
1: Altri colleghi non riescono a votare?
8: Carfagna ha votato. Orsini. Pizzimenti.
1: Pizzimenti, Orsini. Colleghi, però stiamo votando da 3 ore, quindi se uscite poi non vi scocciate se non possiamo aspettare. Dai. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 363, votanti 360, astenuti 3, favorevoli 207, contrari 153, la Camera approva. Passiamo all'articolo 4. Abbiamo il 4.600 da votare sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. I favorevoli sono Commissione, Governo e relatore di minoranza e la votazione è aperta. Si vota il mantenimento dell'articolo 4.
9: Palese.
1: Palese. Grazie. Allora colleghi, stiamo votando il mantenimento dell'articolo 4 con i pareri favorevoli di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Ripeto, si vota il mantenimento. No, no, allora ditemi. Allora, scusate, facciamo così. Revochiamo la votazione, così rifacciamo le cose in ordine. Stiamo votando il 4.600 che è da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, sul quale il parere è favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. E alla votazione. Revochiamo la votazione.

0: Colleghi, se prendete posto allora vi spiego su cosa votiamo. Se prendete posto vi spiego cosa si vota, così è tutto chiaro. Allora, se voi vi accomodate io vi spiego cosa si vota. Scusate, se mi date una mano, perché sennò poi non si capisce.
1: Adesso lo sta spiegando il Presidente, adesso lo spiega il Presidente.
0: Prendiamo posto per cortesia.
1: No, è meglio così.
0: Allora, colleghi. Colleghi, per favore, allora, così è chiaro su cosa votiamo. Per favore! Sempre lui, Gesù. Onorevole Fornaro, la prego, se no non riusciamo ad andare avanti. Colleghi, mi date retto un attimo, se poi non è chiaro lo spieghiamo. Però, davvero, 3 secondi d'attenzione. Allora. Noi adesso votiamo il mantenimento dell'articolo 4. Il mantenimento dell'articolo 4 è legato alla soppressione del 4.600, che è da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis del regolamento. Quindi chi vuole approvare la condizione della bilancio, che è volta a sopprimere l'articolo 4, deve votare contro il mantenimento. Su questa cosa c'è il parere favorevole di Commissione, Governo e relatore di minoranza. Sulla condizione. Vi è chiaro o lo rispieghiamo? Se non vi è chiaro, lo rispieghiamo. Onorevole Quartini, onorevole Ricciardi, è chiaro o lo dobbiamo rispiegare? Ditemi voi. Quindi si vota il mantenimento del quarto, che siccome è condizionato alla soppressione del 4.600, chi vuole approvare la condizione della bilancio, che è volta a sopprimere l'articolo 4, deve votare contro il mantenimento. Vi è chiaro?
1: Chiaro.
0: Dichiara aperta la votazione.

0: Allora, abbiamo votato tutti. Mi chiami Sbardella. Colleghi, possiamo chiudere la votazione? Beh, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 69, contrari 281, astenuti 2, la Camera respinge. Dunque, andiamo a pagina 38. Il 4.01.004. Se nessuno chiede di intervenire, dichiara aperta la votazione. Il parere è contrario di Commissione e Governo, c'è anche il parere contrario della Quinta e il relatore di minoranza invece ha dato parere favorevole. Dichiaro.
1: C'era una richiesta dell'onorevole.
0: Chi deve parlare? Deve intervenire. Deve intervenire su questo. Revoco la votazione. Ha chiesto di intervenire. Allora, colleghi, un attimo solo però. Silenzio. Chi aveva chiesto di intervenire? L'onorevole Giachetti. Siamo sul 4.01.004. Prego.
2: Sì, Presidente, avevo portato un fogliettino all'inizio della seduta nel quale ho indicato gli unici due...
0: Scusi un secondo, Giachetti. Mi dica.
2: No, dicevo che avevo portato un fogliettino prima della seduta nel quale indicavo gli unici due interventi che noi avremmo fatto. Va bene, intervengo a favore dell'emendamento della collega Onori, in quanto noi avevamo presentato anche noi un emendamento sul tema degli italiani all'estero, che era il 4.02, ma poi visto l'andazzo della giornata di ieri diciamo non siamo in condizione di votarlo, però il tema che affrontiamo è un tema di una grande rilevanza e lo è anche alla luce delle modifiche che sono state apportate dalla maggioranza a questa questione, e con il nostro emendamento noi volevamo intervenire su una questione particolarmente delicata e importante, che è quello del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, un diritto costituzionalmente garantito che deve essere effettivo, accessibile, ma soprattutto sicuro, trasparente e credibile. L'obiettivo delle modifiche proposte dalla legge numero 459 del 2001 non è quello di limitare il voto degli italiani all'estero, bensì di rafforzarlo, restituendo fiducia a un sistema che negli ultimi anni è stato oggetto, di numerose criticità e di episodi che hanno alimentato dubbi sulla regolarità delle procedure. Chi vive fuori dai confini nazionali continua a far parte della nostra comunità nazionale. Gli italiani nel mondo rappresentano una risorsa straordinaria per il Paese sotto il profilo economico, culturale e sociale, e proprio per questo meritano un sistema elettorale che garantisca la piena tutela del loro voto. E noi nel nostro emendamento avevamo previsto, e anche in parte questo è previsto nelle modifiche all'oggetto di questa votazione, esattamente che le cose andassero in questa direzione. Anzitutto rafforzare la qualità delle liste elettorali attraverso un aggiornamento costante dei dati anagrafici e della residenza degli elettori, disporre di elenchi corretti, che significa evitare disguidi, ridurre gli errori nella spedizione dei plichi e assicurare che ogni elettore possa effettivamente esercitare il proprio diritto, e anche definire e ridefinire l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale, attribuendo agli uffici elettorali consolari compiti più chiari e responsabilità meglio individuate, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell'Interno. Si doveva, e pensiamo che si debba, costruire così un sistema più ordinato, più efficace e più facilmente verificabile. Riteniamo particolarmente rilevante il rafforzamento delle garanzie lungo la filiera del voto per corrispondenza, l'introduzione di plichi nominativi, sigillati e dotati di un codice QR rappresenta un significativo passo in avanti nella tracciabilità delle spedizioni, consentendo di monitorare il percorso del materiale elettorale senza incidere sulla segretezza del voto. Così, analogamente, la previsione dell'invio mediante strumenti che attestino l'avvenuta ricezione da parte dell'elettore riduce il rischio di smarrimenti e di irregolarità. E quindi noi volevamo introdurre delle procedure più rigorose per la custodia delle buste elettorali, stabilire termini certi per la loro ricezione e disciplina con maggiore precisione le operazioni di scrutinio che vengono, come sappiamo, attribuite a uffici centrali specializzati presso le corti d'appello competenti per ciascuna ripartizione estera. Un elemento di grande importanza per noi sarebbe stato rappresentato dall'istituzione dei comitati elettorati presso i consolati. Sono organismi di controllo che affiancano gli uffici consolari nelle fasi più delicate della procedura, dalla ricezione dei plichi alla loro spedizione, alla custodia delle buste fino all'invio degli uffici competenti per lo scrutinio. Una presenza che rafforzerebbe la trasparenza delle operazioni e contribuirebbe ad accrescere la fiducia degli elettori. L'eliminazione noi riteniamo che quando si parla di voto non si deve discutere semplicemente di procedure amministrative, ma anche della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Ogni voto deve essere libero, personale, segreto, ma deve anche essere certo nella sua provenienza e nella sua corretta contabilizzazione. Rafforzare le garanzie significa rafforzare la democrazia. Per queste ragioni esprimiamo convintamente un voto favorevole all'emendamento della collega Onori, ma anche ribadiamo le ragioni del nostro intervento e della nostra preoccupazione per l'intervento della maggioranza su questo tema. Grazie.
0: A lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione. 4.0.1004 con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza, parere contrario della quinta Commissione Bilancio. La votazione. State in aula, colleghi, per favore. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Il 4.3 è ritirato, andiamo al 0.4.0107.1. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Tony Ricciardi, prego.
3: Grazie Presidente, e ci siamo arrivati. Io francamente ho difficoltà a capire come gestire questo primo intervento. Il collega Roscani prima parlava, addirittura citato Mirko Tremaglia, ispirazione, esatto, Mirko Tremaglia, sarei curioso di sapere cosa pensa di quello che vi state apprestando a fare. Voi siete esattamente i figli illegittimi di Donald Trump, perché dove non riuscite con i voti modificate i collegi e le circoscrizioni. Perché voi vi state apprestando a fare questo. Da quando si vota all'estero è stata l'unica legge elettorale che non è mai stata cambiata nella sua configurazione di voto. Un conto è discutere della messa in sicurezza del voto, sulla cui cosa abbiamo discusso per ore, e il relatore Rossi può testimoniare che avevamo una convergenza al 99%. Un conto sono le regole esplicative e un conto è andare a distruggere un diritto di rappresentanza per un senatore o un deputato in più. Perché tu tutto puoi fare in politica, ma non puoi cambiare le regole del gioco semplicemente perché non hai la capacità di radicamento territoriale. Noi stiamo parlando nient'altro che di 4 senatori e 8 deputati. E se andiamo a leggere il risultato delle scorse politiche, quel risultato ha prodotto 3 senatori del Partito Democratico su 4 al Senato, 4 deputati del PD, una deputata del Movimento 5 Stelle e tutto il resto. Ma qual è la notizia da sottolineare? Noi stiamo parlando della 21esima regione d'Italia, come amava dire il compianto Michele Schiavone. Stiamo parlando di 7 milioni di cittadine e di cittadini. quando si votò la prima volta nel 2006, i residenti all'estero erano poco più di 3 milioni e mezzo. Oggi hanno superato i 7 milioni e non li hanno superati per l'acquisizione di cittadinanza. È bene ricordarlo. Voi siete il governo che l'anno scorso, il 20 maggio, ha segnato il giorno della vergogna perché ha cancellato la trasmissione automatica alle cittadine e ai cittadini residenti all'estero, e oggi vi apprestate a cancellarne il diritto di rappresentanza. Io sfido chiunque di voi a candidarsi con le preferenze, perché noi prendiamo le preferenze, avete capito? Prendiamo le preferenze, noi le prendiamo. Le prendiamo, avete capito bene?
0: Si rivolga a me, onorevole Ricciardi, per favore.
3: Le prendiamo.
0: Onorevole
3: Sfido
0: Ricciardi,
3: chiunque di voi a candidarsi nel collegio unico mondiale al Senato, ma in un qualsiasi collegio, anche alla Camera, e andare a prendere le preferenze. E nonostante questo, il taglio sciagurato della rappresentanza parlamentare nella scorsa legislatura ha prodotto un risultato di non rappresentanza, ma nonostante questo noi avevamo senatori che venivano eletti con le preferenze. Io capisco il ragionamento teorico e ne riconosco l'onestà intellettuale, perché abbiamo discusso per mesi. Tuttavia, se è un diritto di rappresentanza, non puoi cancellare la rappresentanza di territori che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, che hanno storie diverse, percorsi diversi, che hanno rappresentato la struttura portante di una repubblica che non si fondò sul lavoro ma si fondò sull'emigrazione. Noi siamo l'unica Costituzione, ho chiuso, all'articolo 35, che avvertì la necessità di sancire la libertà di emigrazione. Sono passati 50 anni e arrivò il diritto di rappresentanza che voi oggi cancellate.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. L'emendamento è lo 0.4.0.1007.1. Voto è segreto, il parere di Commissione e Governo è contrario, favorevole ai relatori di minoranza.

0: Colleghi, non funziona però così. Si vota e sapete che si vota, quindi che uscite così tanti non va bene. Quindi stavolta passa e poi non passa più. Sai, veloce. Poi mi alza la mano. Andiamo su. Dai, veloci, veloci, colleghi, su. Prossima volta non va aspetta, facciamo prima. Dai. Grazie colleghi. No, vabbè. La votazione è chiusa. 335 votanti, favorevoli 128, contrari 207, la Camera respinge. 0.4.0.1007.2, sempre dell'onorevole Tony Ricciardi, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Guardi, dopo l'amarezza che ho rappresentato, no, essendo noi un partito che è abituato a trovare soluzioni, noi proponiamo soluzioni che possano limare i danni. Guardate, colleghe e colleghi, voi probabilmente ignorate che questo paese è stato il primo paese a concedere il diritto di voto ai residenti all'estero. Oggi lo concedono 20 paesi nel mondo. La Germania sta studiando il nostro modello da anni perché vorrebbe applicarlo. La Francia sta studiando il modello italiano delle circoscrizioni per applicarlo. E allora mi rivolgo suo tramite al governo e ai relatori. Voi avete immaginato per la Camera dei Deputati di ridurre le 4 circoscrizioni in 2, Europa, resto del mondo. Cioè ho la sensazione che abbiate, in una fase nella quale si discute di transizioni, voi abbiate optato per la transazione sudamericana. Ma visto che io non credo a tutto questo e visto che i risultati dello scorso referendum sulla giustizia, abbiamo capito che nel mondo in castigliano si capivano meglio, siamo qui a fare una proposta a quest'Aula. C'è la possibilità, perché prendendo il modello di rappresentanza del CGE, del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, di poter ampliare le ripartizioni alla Camera da 2 a 3, prevedendo un accorpamento per i cosiddetti paesi anglofoni, che sarebbe il Nord America e l'Oceania, e calcolare in un computo facile se l'Asia e l'Africa la vogliamo tenere nella terza ripartizione o suddividerla nelle altre 2 ripartizioni. Questa cosa consentirebbe, dal punto di vista numerico e di rappresentanza, di andare incontro a una finta sottolineatura, ma che io comprendo, che è quella lì di immaginare di trasformare un uninominale proporzionale in uninominale puro. In questo caso, facendo 2 calcoli demografici, noi avremmo una circoscrizione che grosso modo toccherebbe il 1 milione di residenti, consentendo di preservare dal punto di vista della uniformità lessicale e linguistica anglofona, come fa il CGE, 2 ripartizioni che altrimenti verrebbero assorbite dalla prepotenza demografica, passatemi il termine, dell'America Latina. Allora, tutto questo è il dibattito.
0: Colleghi, scusi, non è Ricciardi, collega Ravetto, collega Nevi, collega Cattaneo, per favore, perché si sente fino a qua. Grazie.
1: Allora, da questo punto di vista, credo che possa essere saggio immaginare un ulteriore approfondimento. Perché guardate, nel momento in cui tu cancelli forme di rappresentanza, ripristinarle è pressoché impossibile. Le prime richieste furono del 1908. ci arrivammo solo nel 2001 e votammo la prima volta nel 2006, c'è stato un intero percorso che intravedeva nella differenziazione storica dei flussi, di questi flussi migratori la necessità di una voce in un paese dal quale sono partiti, e chiudo Presidente, oltre 35 milioni di italiane e italiane, lo dico a qualche generale che mi sembra più il maresciallo Badoglio, la vera necessità emergenza non è l'immigrazione ma l'emigrazione da due secoli da questo paese.
0: Grazie, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione segreta sul subemendamento 0.4.0.1007.2 con il parere contrario di Commissione e Governo, parere favorevole del relatore di minoranza. Grazie colleghi. Chi manca? Collega Serracchiani, ha votato? Ha votato. Grazie, la votazione. Chi manca? La votazione è chiusa. 338 i presenti, 132 favorevoli, 206 contrari, la Camera respinge. Subemendamento 0.4.0.1007.3. Chiede di intervenire qualcuno? Onorevole Di Sanzo, prego. Aspetti, onorevole Di Sanzo, che non ha acceso il microfono. Aspetti un secondo, accendiamo il microfono dell'onorevole Di Sanzo, per favore. È rotto. Può per cortesia spostarsi?
2: No, deve cambiare.
0: Se per favore può cambiare postazione, ora Di Sanzo. Quella a fianco, grazie.
3: Grazie Presidente. A lei. Guardate colleghi, io ve lo dico con una certa sincerità, è sgradevole, addirittura un po' fastidioso intervenire su un emendamento quando questo ti riguarda personalmente, perché oltre al tema trattato della rappresentanza degli italiani all'estero, con questo ovviamente si confondono indubbiamente le proprie passioni, le proprie emozioni, la propria vita, il lavoro che si è fatto per anni per costruire una voce, una rappresentanza sul territorio, con quella splendida ossessione di cercare di contribuire a migliorare anche in minima parte questo paese. Con l'affetto che si ha per questo paese anche quando si lascia l'Italia, io ho lasciato l'Italia 20 anni fa, e poi per decidere di tornarci nel ruolo più alto che si possa avere al servizio del proprio paese, qua in Parlamento, un privilegio unico, un onore per il quale sarò sempre grato alle migliaia di cittadini italiani che mi hanno dato il loro voto e la loro fiducia. Ma conscio che non sono solo in questo, che dietro di me vi è una comunità alla quale ho cercato in questi anni di dare una voce, sperando anche di riuscirci. Mi sento libero di potervi dire che oggi si sta compiendo un errore per grave che è grave, per la modalità e per la sostanza. Con questo emendamento cancellate le quattro attuali ripartizioni in favore di un collegio unico mondiale al Senato, come se una persona potesse tenere un comizio a New York, poi a Buenos Aires, poi a San Paolo, poi prendere un volo per Sydney per finire a Londra, a Berlino e a Zurigo. Come se si potesse rappresentare tutto il mondo e si potesse viaggiare in continuazione senza mai stare in Parlamento, perdendo in maniera inequivocabile il rapporto tra eletto e elettore, tra storie di comunità così diverse tra loro, perché ovviamente chi deve rappresentare tutto il mondo, chi deve rappresentare tutti, quando rappresenti tutti finisci per non rappresentare nessuno. Alla Camera c'è la stessa vicenda con l'unione di tre ripartizioni in una, e ovviamente chi ne soffrirebbe sarebbero le comunità più piccole, quelle del Nord America che ho l'onore di rappresentare, quella dell'Oceania. La rappresentanza del Nord America sparirebbe per sempre, quella che è la storia di tanti emigrati, quella che tanti voi in questi anni mi avete raccontato delle vostre famiglie, quanti di voi mi hanno raccontato dei parenti negli Stati Uniti, in America, di chi aveva un nonno che è andato in America e poi è tornato. In questi anni ho avuto l'onore e il privilegio di rappresentarne la voce. Con un emendamento volete distruggere un sistema di rappresentanza che è maturato negli ultimi 20 anni, da quando è cominciato il voto all'estero, da quando in questi anni si è deciso di fare quella scelta coraggiosa. E tante cose sono cambiate, abbiamo organizzato una rappresentanza seria. Quella del Nord America era un progetto in cui ho creduto, che volesse essere inclusivo, che non volesse escludere nessuno, che rappresentasse nella sua pienezza le comunità storiche, ma allo stesso tempo potesse dare una voce a tanti di quei giovani che hanno deciso di lasciare l'Italia, di fare un'esperienza all'estero e poi di restarci, quei 150.000 giovani all'anno che vanno all'estero, una voce che credo, che ritengo, debba trovare una rappresentanza. E per questo mi sento di dirvi che con un emendamento cancellerete le storie e le voci di tanti e tante che dall'altra parte dell'oceano ancora credono in questo paese, che ancora credono che il loro contributo possa portare qualcosa di buono, possa nel loro piccolo aiutare a migliorare questo paese. Ecco, con questo emendamento la loro voce sparisce. E dovrete assumervi la responsabilità di averli cacciati due volte, non solo di averli fatti fuggire dall'Italia per la vostra incapacità di fare riforme in questo paese, ma anche per avergli negato una voce in Parlamento. E quando manca una voce in Parlamento è una perdita per la democrazia, ma soprattutto è una perdita per il paese. Grazie.
0: Grazie a lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, apriamo la votazione segreta sull'emendamento 0.4.0.1007.3 con il parere contrario di Commissione e Governo e parere favorevole del relatore di minoranza.
2: La prossima è palese.
0: Braga. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera, con 135 favorevoli e 205 contrari, respinge. Siamo all'emendamento 0.4.1007.4. L'onorevole Ricciardi chiede di intervenire. No. Che parla? L'onorevole Carè. Prego, onorevole Carè.
4: Grazie Presidente. Colleghe, colleghi, diciamolo senza ipocrisie, questa non è una riforma elettorale, è uno scippo di democrazia. È una vergogna istituzionale costruita contro gli italiani all'estero. Però quando serve l'export li chiamate ambasciatori del Made in Italy, quando investono, lavorano, aprono mercati diventano l'orgoglio dell'Italia nel mondo. Quando chiedono però servizi, diritti di rappresentanza, per voi diventano un problema da cancellare. Volete il loro lavoro, ma non il loro voto. Volete il loro contributo, ma non la loro voce. Volete il Made in Italy, ma maltrattate gli italiani che lo portano nel mondo. Questa è la vostra ipocrisia. La verità è ancora più grave. Non avete candidati radicati sul territorio, come ha detto precedentemente il mio collega, è capace di conquistare la fiducia della comunità. E allora, invece di scegliere persone credibili, cambiate le circoscrizioni. Invece di guadagnare i vostri voti, cambiate le regole. Invece di vincere la partita, spostate le porte. Se un territorio non elegge i vostri rappresentanti, voi cancellate il territorio. Noi abbiamo 7 parlamentari eletti all'estero perché siamo presenti, perché lavoriamo sui territori, perché costruiamo ogni giorno un rapporto con la comunità. Ce li meritiamo. Voi non riuscite a cambiare, se voi non ci riuscite e cambiate le regole del gioco per vincere, per avere altri deputati o rappresentanti. Questa non è una riforma, è una manomissione, non è un riequilibrio, è un trucco elettorale, mettetelo in testa. non è una rappresentanza, è una spartizione costruita per portare qualche eletto in più nelle file del centrodestra. Vergogna, vergogna! Al Senato, poi non parliamo del Senato, al Senato volete una circoscrizione mondiale. A questo punto perché? Aggiungete anche il Sud di Marte, scusate, perché no? Nella vostra geografia elettorale di Sydney, Tokyo, Buenos Aires, Johannesburg, New York, Londra, questi sono praticamente quartieri confinanti, ma almeno Marte è un po' più in periferia, ma sempre fa parte del nostro, del territorio mondiale o extraterrestre. Ma almeno organizzate una convenzione con la NASA, perché almeno il senatore in carica può andare a trovare, può andare a visitare il suo territorio. Vabbè, farebbe ridere se non fosse una gravissima aggressione, come ho già detto, alla rappresentanza democratica di questo paese, alla rappresentanza e ai diritti degli italiani all'estero. Asia, Africa, Australia, America, Europa non sono puntini intercambiabili su una cartina, sono comunità, storie, bisogni e territori profondamente differenti. Non state accoppando circoscrizioni, state cancellando territori, state cancellando i diritti di persone che si trovano all'estero, degli italiani all'estero, state selezionando comunità, ecco quello che state facendo, state mutilando un diritto costituzionale. Volete trasformare la rappresentanza estera in una lotteria geografica con collegi smisurati nei quali il rapporto tra eletto e elettore diventa impossibile. Gli italiani all'estero non sono un bancomat dell'export italiano, non sono cittadini da celebrare durante le missioni commerciali e da umiliare quando si decide chi debba rappresentarli in Parlamento. Avete i numeri in questo momento per approvare questa vergogna, ma non avete il diritto di chiamarla riforma. Io sono qui per difendere il diritto di ogni comunità ed avere ogni comunità ad avere un rappresentante presente nella propria area, che conosca il territorio, che comprenda i problemi e risponda direttamente ai suoi elettori. Contro questo scempio non arretrerò un millimetro, signori. Ricordatelo bene, gli italiani all'estero hanno memoria, vedono quello che state facendo e non dimenticheranno. Non dimenticheranno chi li ha utilizzati per l'export, celebrati nei discorsi e poi traditi sulla rappresentanza. Questa vergogna ve la faranno pagare democraticamente. Voi avete le forbici in questo momento per tagliare le circoscrizioni, ma signori, colleghi, di questo Parlamento, loro hanno una cosa fondamentale, hanno la penna per cancellare la vostra arroganza. Grazie.
0: Grazie. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole Provenzano, titolo personale, prego. Prego, onorevole Provenzano.
5: Sì. Grazie Presidente, vorrei unirmi...
0: Non funziona, mi sa.
5: Grazie Presidente.
0: Provi a parlare.
5: Presidente.
0: E niente, mi deve fare la cortesia di parlare dell'onorevole Malavasi, prego. Va dopo, ok. Chi aveva chiesto di intervenire? Dopo l'onorevole Quartapelle, prego.
6: Io intervengo su un emendamento che non riguarda me personalmente, per superare anche l'imbarazzo del sentito intervento del collega Di Sanso. Credo che la difesa del ruolo di rappresentanza degli italiani all'estero sia una questione che riguarda l'Aula tutta. Chi di noi ha potuto lavorare con i colleghi eletti all'estero di destra e di sinistra senza un riferimento partigiano sa che questi colleghi portano al lavoro delle commissioni un riferimento rispetto alle loro comunità di appartenenza. Questa legge cancella la voce della rappresentanza, le specificità internazionali che i colleghi hanno portato nel lavoro delle varie commissioni. È uno scempio e io credo che quest'Aula debba riflettere meglio e di più su quanto si sta compiendo, ancora una volta, nel tentativo di ridurre, controllare, addomesticare una rappresentanza che ha sempre portato del valore aggiunto. Grazie.
0: Grazie, grazie a lei. Se non vi sono altre richieste di intervento? Dunque, siamo in votazione palese, l'emendamento è il 0.4.0.1007.4, il parere di Commissione e Governo è contrario, il relatore di minoranza ha espresso parere favorevole. La votazione è aperta. Grazie. Dichiaro. Rapido, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 0.4.0.1007.5. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Porta, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, colleghi, questo emendamento non credo che riguardi soltanto noi parlamentari eletti all'estero, chi ci succederà. È un emendamento chiave anche perché mostra, chi ancora ne avesse qualche dubbio, la vera natura di tutto questo provvedimento. È la cartina di tornasole di un provvedimento, la prova del 9 di una legge elettorale fatta in maniera strumentale per dare qualche seggio in più a chi oggi sta al governo. E ancora una volta lo fate a spese delle nostre gloriose comunità italiane che vivono all'estero, quelle comunità alle quali avete messo due dita negli occhi lo scorso anno con una legge sulla cittadinanza che impedirà ai nostri figli di trasmettere la cittadinanza ai loro figli. Lo avete fatto con un decreto dal giorno alla notte, senza il coraggio di un vero dibattito parlamentare. E oggi, modificando l'altra grande conquista degli italiani all'estero, una conquista che dovevamo celebrare, commemorare, perché sono 20 anni che la circoscrizione estero esiste, grazie al sacrificio di autorevoli esponenti di destra come di sinistra, e non voglio fare i nomi, non voglio creare polemiche, ma credo che stiamo infangando la memoria di questi grandi personaggi della storia che hanno giustamente dato alla comunità italiana all'estero il diritto attivo e passivo di voto. Lo state facendo nel modo peggiore, col metodo sbagliato, senza nemmeno il coraggio di discutere in commissione questi emendamenti. Nessuna audizione, nessun giurista, né chiesto dalla destra che dalla sinistra avrebbe mai proposto un obbrobrio del genere. Le ripartizioni continentali estere andavano semmai diminuite, ridotte nelle loro dimensioni. È ovvio, ce lo dice il buon senso. Una ripartizione grande quanto il Sud America è già straordinariamente grande e difficile da gestire nel rapporto con gli elettori. E voi cosa fate? Ne costruite una con il globo terracqueo, come qualcuno ama dire. Ne fate un'altra addirittura con due grandi ripartizioni alla faccia della rappresentanza.

0: Il Nord America ha i 2/3 di popolazione che vive in un'unica ripartizione, di questi 2/3 la metà che vive in un solo paese, in una sola nazione. È come se noi facessimo un collegio elettorale in Italia dove la Lombardia, alla Lombardia vengono accorpati il Molise, la Val d'Aosta, la Basilicata e l'Umbria. Immaginate chi saranno i deputati eletti in quella ripartizione. Non solo, a chi parla tanto di lotta ai brogli elettorali, voglio ricordare, e lo dico qui perché rimanga agli atti, avendone subito personalmente le conseguenze, che questa legge aumenterà in misura proporzionale ed esplosiva i brogli elettorali, perché il mix tra ripartizioni enormi e concentrazione del voto in alcune regioni causerà l'aumento dei brogli e l'influenza, l'interferenza anche di lobby, poteri non puliti nel nostro diritto di voto. E tutto questo perché? Per un mero calcolo elettorale, così come ieri avete calpestato e offeso il diritto delle donne di avere un'equa rappresentazione in questa Camera, oggi lo state facendo con gli italiani all'estero, facendo diventare la nostra circoscrizione una finzione, una presa in giro, facendo diventare sempre più flebile la nostra voce. Allora, se avete il coraggio, invece che votare questa porcata, come giustamente l'ha definita ieri la nostra capogruppo, abbiate il coraggio di chiedere l'eliminazione della circoscrizione estero. Siate coraggiosi, non vili, non nascondetevi dietro un emendamento che cela soltanto la vostra voglia di potere e il vostro attaccamento alle poltrone.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, poi c'è la Presidente Boldrini. Prego, onorevole Rosato.
2: Grazie Presidente, prendo anch'io un minuto per dire la nostra preoccupazione, un po' anche di amarezza sentendo il clima che si è creato tra i colleghi. Bisogna dire che non è la prima volta che si parla di riorganizzazione delle ripartizioni elettorali e questa discussione è sempre stata molto trasversale. Però l'averla affrontata così anche all'interno del contesto della legge elettorale generale evidentemente crea questo clima che poi si registra, che non è un clima frutto di un'antipatia o di uno scontro politico, è frutto che matematicamente ci saranno interi continenti che non saranno più rappresentati in questo Parlamento. Io non penso che noi possiamo sottovalutare completamente questo tema, lo dico anche per chi la legge elettorale l'ha scritta, anche perché la legge elettorale che è stata scritta sugli italiani all'estero non è che arriva da sinistra, io me lo ricordo, arriva da un'altra parte, ha un'altra origine, ha un'altra storia. E nella sua storia c'era proprio quello di rappresentare quegli italiani che sono per noi una fonte di ricchezza incredibile dal punto di vista politico, culturale e anche economico. Dopo c'è un legame che li porta qui alcuni rappresentanti in questo Parlamento, che in tanti anni di Parlamento, devo dire, ho riconosciuto colleghi poi impegnati anche trasversalmente sul merito delle questioni che riguardano il nostro Paese, ma portando un punto di vista che è sempre stato importante. Allora, diciamo, non è che qui si cancella l'elezione degli italiani all'estero, ma si localizza in maniera molto netta cancellando interi continenti e questo è un errore che poteva essere limitato trovando qualche accorgimento più puntuale che tenesse conto delle esigenze politiche, perché le esigenze politiche sempre esistono, ma esiste anche un'esigenza di rappresentanza che prenderla e cancellarla così non è una cosa buona.
1: Grazie. Presidente Boldrini, prego.
3: Sì, scusi Presidente, eccomi. Sì, Presidente, io ci tenevo a esprimere la mia profonda solidarietà ai 7 milioni di italiani e di italiane che si troveranno sprovvisti di rappresentanza parlamentare, di fatto, perché quello che questa maggioranza intende fare è quello di impedire un qualsiasi rapporto tra un rappresentante parlamentare e il territorio. Perché lei capisce che già ora i nostri colleghi e colleghe parlamentari fanno i salti mortali

0: per riuscire a essere presenti sul territorio, a essere qui. In questo modo sarebbe impossibile, allora è uno schiaffo a 7 milioni di italiani, è questo che state facendo, li state prendendo schiaffi in faccia. E poi un'altra cosa, Presidente, questo è un calcolo elettorale che non porterà bene. E penso che alla fine dei conti sarebbe meglio proprio cancellarla questa riforma, anziché dare questa rappresentanza minuscola che non ha alcun senso, che svuota il voto, svuota anche il voler far partecipare i nostri connazionali alla vita politica di questo paese. Grazie. Con cui si identificano e con cui si ritrovano. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non vi sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione, votazione segreta dell'emendamento 0.4, 0.1007.5, parere di commissione, governo è contrario, favorevole al relatore di minoranza. Altri colleghi? Steger, Del Barba, grazie, dichiaro chiusa la votazione. I presenti sono 346, 140 favorevoli, 206 contrari, la Camera respinge. Passiamo al 0.4.0107.6, chiede di intervenire l'onorevole Fassino. Prego, Presidente Fassino.
2: Grazie, Presidente. Ma io credo che dobbiamo partire da una constatazione che però è dirimente. Nel mondo vivono circa 60 milioni di italo discendenti. Un'altra Italia distribuita nei 5 continenti. Il 10% di questa enorme quantità di cittadini mantiene la cittadinanza italiana e quindi tutte le titolarità che dalla cittadinanza derivano, compreso sulla base della legge che si approvò nel 2001 il diritto di voto e di rappresentanza nelle sedi parlamentari. Se quando si decise questa legge, e voglio ricordare che quella legge fu parte di un lavoro comune tra il sottoscritto per le funzioni che aveva allora e l'onorevole Tremaglia, si riconobbe quello che per lungo tempo non si era riconosciuto. Per lungo tempo si era pensato che chi andava all'estero emigrava e non sarebbe più tornato. Ed erano tempi nell'Ottocento, nella prima parte del Novecento, in cui in effetti chi partiva coi piroscafi da Genova ed altrove arrivava in Argentina, in Australia o negli Stati Uniti e radicava se stesso, la sua famiglia, cresceva lì, i figli, ed era quella la sua nuova patria, e il rapporto con l'Italia era un rapporto sentimentale e molto labile. Ma oggi noi viviamo in un tempo del tutto diverso. Viviamo in un tempo in cui le modalità della mobilità consentono facilmente un rapporto di scambio tra l'Italia e il mondo. Viviamo in un tempo di comunicazione per cui gli italiani che vivono nel mondo ogni sera attraverso i canali televisivi hanno le informazioni di tutto quello che accade nel nostro paese. Viviamo in tempi in cui le comunità italiane all'estero hanno avuto una, come dire, evoluzione dal punto di vista della loro configurazione e composizione sociale molto più complessa e molto più plurale. Non è solo emigrazione di chi era alla ricerca di un lavoro, quelle che sia, per fuggire da una condizione di povertà e di precarietà, ma è spesso comunità nelle quali ci sono profili professionali, lavorativi, di studio, di vita, del tutto articolati e diversi, con una ricchezza assolutamente significativa. E per questo si è deciso di dare rappresentanza alle comunità italiane nella vita del Paese, perché il rapporto che le comunità italiane nel mondo hanno con il Paese è tale per cui la ricchezza che quelle comunità esprimono, ricchezza culturale, sociale, di esperienze, di storia, è un contributo fondamentale al ruolo che l'Italia deve giocare nel mondo. Guardate che in molte parti del mondo l'Italia è rispettata e ha un'immagine forte grazie alla stima che si sono conquistati milioni di immigrati italiani nel mondo. E allora è tutto questo che noi dobbiamo considerare. Attenzione a non dare, come dire, a assumere una decisione che appare come un atto di umiliazione di una storia di milioni e milioni di italiani. E allora per questo noi pensiamo che quello che voi state proponendo è sbagliato. È sbagliato perché voi azzerate una rappresentanza che era fondata sul rapporto con delle comunità, per quanto quelle circoscrizioni fossero larghe. Un'unica circoscrizione mondo rompe qualsiasi legame di rappresentanza, rompe qualsiasi legame di relazione con le comunità italiane nel mondo. E probabilmente voi siete arrivati a questa conclusione, lasciatemelo dire, perché la storia ha smentito una vostra previsione, una vostra illusione iniziale. Io mi ricordo che voi pensavate che dare il voto agli italiani all'estero avrebbe favorito la destra, e questo in nome del fatto che vedevate che gli italiani nel mondo agitavano il tricolore. E siccome era un tempo nel quale la destra aveva sequestrato l'uso del tricolore, e voi avete stabilito questa connessione. Ma non è così. Gli italiani nel mondo agitano il tricolore perché è il segno della loro identità, della loro appartenenza, della loro storia. Poi quando vanno a votare, come i cittadini italiani, votano scegliendo tra un'articolazione di forze politiche con una pluralità di orientamenti. E anzi, vi segnalo che nelle elezioni del 2006 il voto degli italiani nel mondo fu decisivo e dirimente per la vittoria del centro-sinistra a quelle elezioni. Voi vi volete vendicare di tutto questo. Voi pensate che azzerando ogni forma di rappresentanza territoriale recupererete forse un consenso, utilizzando magari qualche parola demagogica. Ecco, state compiendo un errore gravissimo.
1: Grazie, onorevole Fassino.
2: E state umiliando milioni di donne e di uomini italiani nel mondo.
1: Grazie. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione segreta. 0.4.0.1007.6, parere di Commissione e Governo è contrario, favorevole relatore di minoranza. Grazie colleghi. La votazione è chiusa, la Camera con 135 favorevoli, 207 contrari respinge. 0.4.0.1007. Chiede di intervenire l'onorevole Provenzano, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Questa disposizione non nasce oggi, arriva dopo 4 anni di mortificazione, di umiliazione, come è stato detto, della nostra comunità di italiani all'estero, che è qualcosa che ci riguarda, perché la storia d'Italia è storia di emigrazione, un patrimonio del Paese, della sua proiezione internazionale, ma anche qualcosa che drammaticamente si intreccia con la nostra identità nazionale. Il compianto Pepe Mujica, parlando così dell'immigrazione italiana, qualche anno fa diceva: all'Italia dobbiamo dire semplicemente grazie, ci ha dato il sangue e il nostro accento, ci ha dato il lavoro dei contadini, degli operai, degli spaccapietre, ci ha dato le nostre nonne, ci ha dato le nostre mamme. E continuava in un racconto in cui oggi, come è stato ricordato dai colleghi, le comunità degli italiani all'estero a volte rappresentano il volto migliore dell'Italia, del nostro paese. E allora, di fronte a questa storia, Presidente, questa maggioranza deve dirci qual è il criterio adottato nella definizione della rappresentanza. Qualcuno di voi può seriamente sostenere che un cittadino italiano che vive a Buenos Aires, a Toronto o a Johannesburg ha gli stessi problemi e dunque lo stesso bisogno di rappresentanza? Qualcuno l'ha detto, sono tutti italiani all'estero e quindi è normale, sono tutti all'estero. Ma questo non è solo umiliazione, è lo svuotamento della rappresentanza, perché a quei cittadini italiani voi state dicendo siete tutti stranieri. Questo state dicendo a quei cittadini italiani, altro che italianità, altro che patriottismo. E state giocando con la democrazia, perché poi in tutto questo c'è anche un effetto comico. Ma la figura del senatore del globo terraqueo, del senatore di tutto il mondo, chiamiamolo il senatore planetario, che cos'è? Il senato di Star Wars? E forse qualcuno di voi comincerebbe a pensarsi nei panni dell'imperatore, ma non è così. E cos'è? La figura del deputato dell'Europa contro il deputato del resto del mondo, il videogioco dei bambini. Questa è la democrazia e non si gioca con la democrazia. La verità è che questa disposizione è una metafora più generale di tutta questa legge. È un furto di democrazia, perché attraverso questa disposizione voi fate una manipolazione delle circoscrizioni a vantaggio di una parte e a presunto svantaggio di un'altra parte. Anche per un solo deputato? Anche per un solo senatore? Sì, certo, perché l'obiettivo dichiarato di questa legge è conta anche un solo deputato e anche un solo senatore.
1: Colleghi, per favore, se prendiamo posto di qua facciamo silenzio.
3: Presidente.
1: Alla mia destra.
3: Grazie.
1: Prego, scusa.
3: Grazie. Perché l'obiettivo dichiarato di questa legge, e l'ha dichiarato la Presidente del Consiglio, per cui conta anche un solo deputato e anche un solo senatore, è quello di dare alla minoranza la possibilità di eleggersi da sola il Presidente della Repubblica e magari eleggere un Presidente della Repubblica ex missino. E allora sommessamente voglio dirvi che voi la memoria di un ex missino, Mirko Tremaglia, oggi la state semplicemente offendendo. La verità, e chiudo Presidente, che c'è un termine tecnico per tutto questo, per questa manipolazione delle circoscrizioni elettorali, e si chiama gerrymandering. Viene dagli Stati Uniti e negli Stati Uniti è stata causa di incostituzionalità delle leggi elettorali, perché la Corte Suprema disse che le variazioni sono incostituzionali se motivate da intenzioni detestabili e di parte, ed è quello che sta provando a fare di nuovo Trump negli Stati Uniti ed è quello che state facendo voi oggi qui. E allora potete fare tutte le pantomime sui social, tutti i litigi nei social network e nei video della Presidente del Consiglio, tutte le sceneggiate ai vertici internazionali, ma la verità è che siete solo e sempre i soliti trampiani, e per questo perderete con qualunque legge elettorale, perderete perché gli italiani non vogliono i trampiani.
1: Grazie. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione segreta sul subemendamento 0.4.0.1007.7 con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole il relatore di minoranza. Altri colleghi? Dichiaro
4: Rosso.
1: Chi c'è?
4: È Aiello.
1: Un'altra volta. Allora. Lo fa apposta, ma ora che allora Aiello ha votato, possiamo chiudere la votazione. La votazione è chiusa. Dunque, Abbiamo 343 presenti, 133 favorevoli, 210 contrari, la Camera respinge. 0.4.0.1007.8. Interviene l'onorevole Cuperlo, prego.
5: Grazie Presidente. Lei mi perdonerà se io mi inserisco in questa discussione nel solco degli interventi che mi hanno preceduto con una testimonianza di carattere più personale. Ma tutti noi in quest'Aula possediamo un calendario privato diverso per ciascuno di noi e poi c'è un calendario civile che ci accomuna. Nel calendario privato della mia famiglia, lassù al confine orientale a Trieste, è segnata una data dell'estate del 1955, quando una giovane ragazza, una ragazzina di 15 anni, col fazzoletto bianco in lacrime, salutava la partenza del piroscafo Castelverde e salutava la partenza della sorella di alcuni anni più grande di lei, che si dirigeva verso l'Australia, dall'altra parte del mondo. Presidente, è difficile però in questo brusio, se lei è così cortese, da richiamare gentilmente.
1: Per favore, colleghi.
5: L'episodio non avrebbe alcuna rilevanza se non per la mia famiglia, perché quella giovane ragazza era mia madre e salutava la sorella, che non avrebbe più rivisto per i 30 anni successivi. La sorella partiva poco più che diciottenne, appena sposata, col marito, e a Melbourne, in Australia, avrebbero costruito l'intera loro esistenza. Lì è nato un loro figliolo, oggi un uomo adulto, maturo, quasi anziano, il mio cugino di primo grado, il figlio della sorella di mia madre. Io non l'ho mai incontrato nella mia vita, però ho un ricordo della mia infanzia, quando piccolo ragazzino, anzi bambino, si affittava un registratore geloso durante l'anno e si mandavano dei nastri vocali dall'altra parte del mondo, dell'oceano, per sentire almeno la voce di quella sorella distante. E la vita degli emigranti italiani è stata segnata anche dall'orgoglio dell'appartenenza al nostro paese, e la comunità triestina in Australia, Nicola ne sa qualcosa, ha delle tradizioni molto, molto vigorose, molto orgogliose, molto antiche. Poi c'è stata la legge che ha istituito il diritto di voto per questi nostri connazionali costretti ad emigrare, che si sono costruiti una vita, un futuro. E quella data, l'istituzione di quella legge, rientra a pieno titolo nel calendario civile del nostro paese. Ora, Presidente, quando accade, per una magia, per una combinazione virtuosa, che il nostro calendario privato incroci, si sovrapponga, si fonda con il calendario civile del nostro paese, quello è un momento particolarmente felice, perché ci si sente più partecipi, più cittadini, più responsabili del destino di una comunità di donne e di uomini. E la scelta che voi state compiendo, al netto della posizione che assumete, della propaganda che pilotate, è un modo di offendere questo incrocio virtuoso, questa combinazione fantastica che, grazie alla convergenza di obiettivi tra schieramenti diversi, si è realizzata per molto tempo e che ha consentito, avete appena ascoltato degli interventi di straordinaria forza e umanità in quest'aula, di avere tra di noi colleghe e colleghi che hanno portato questa dote di umanità, questa dote di esperienza, questo patrimonio di ricchezze che state offendendo con una norma, nel disinteresse con il quale non state seguendo questa discussione, che state offendendo e calpestando senza una ragione apparente, diversa che non sia il perseguimento di una maggiore quota di consenso e di potere. Il consenso e il potere in politica contano moltissimo, nella rappresentanza istituzionale contano altrettanto, però ci sono principi e valori che dovrebbero essere in qualche modo rispettati indipendentemente dalla priorità del consenso e del potere, e in questo momento voi, non ascoltando le voci che si levano dignitosamente, con grande rigore e grande dignità in quest'Aula, state semplicemente offendendo quel patrimonio, quel piccolo grande patrimonio che insieme avevamo costruito e che un giorno ha fatto incrociare dentro queste aule del Parlamento il calendario privato di tanti, tanti di noi, tanti di voi, con il calendario civile più virtuoso della democrazia di questo Paese.
1: Grazie. Se non vi sono altre richieste di intervento, onorevole Quartapelle, a titolo personale, prego.
6: Grazie Presidente, anch'io intervengo per cercare ancora una volta di risvegliare l'interesse dell'Aula ed è davvero sconfortante, devo dire, dopo gli interventi dei colleghi, vedere così poco interesse da parte dei banchi della maggioranza. Gli interventi di Cuperlo, di Provenzano, di Fassino mi hanno fatto venire in mente una cosa. Questa maggioranza più e più volte ha lanciato l'allarme sul declino demografico del nostro paese ed è vero. Ci sono circa 80.000 giovani che ogni anno si trasferiscono stabilmente all'estero. 800.000, un milione di ragazzi e ragazze hanno cercato fortuna in altri paesi. Cancellare di fatto un pezzo della loro rappresentanza significa dire a loro, ai loro figli, ai loro genitori che quelle persone non torneranno più perché state indebolendo un legame tra loro e il loro paese di origine, che è un legame sacro, che è il legame della rappresentanza attraverso il voto.
1: Grazie.
6: Se non volete pensarci perché pensate di avere un piccolo vantaggio elettorale, pensate a una questione che riguarda il futuro di tutte e tutti noi, che è la situazione demografica del nostro paese e come noi diciamo a quegli italiani e a quelle italiane.
1: Aspetti perché è andata molto oltre, non è quarta pelle. Grazie. Onorevole Baccalì, prego.
7: Ha invitato per l'inaugurazione, per la cosa finale.
8: Grazie Presidente. Molto brevemente per palesare quella che davvero inizia ad essere una contraddizione in termini, perché con questo passaggio sulla legge elettorale, questo grande collegio mondiale, circoscrizione mondiale, fate una cosa molto profonda, che è quella di cancellare la memoria del legame della grande emigrazione all'estero che tuttora continua. Però voglio sottolineare un passaggio che è successo proprio oggi in quest'aula. Il ministro Valditara oggi qui dentro ha detto che appendere un cartello con scritto l'Italia agli italiani è una affermazione condivisibile. Però proviamo a ragionare, perché gli italiani che sono all'estero li volete cancellare, gli italiani che stanno lasciando questo paese in massa, 130 giovani che lasciano tutti gli anni questo paese, li state ignorando, non ne parlate mai. Degli italiani che questo paese lo scelgono, che qui nascono, che qui crescono,
1: concludano,
8: li criminalizzate e li volete remigrare nella propaganda di questi mesi. E quindi in quest'Italia chi rimane? Qual è la memoria? In quanti rimarranno in questo paese a provare a crescere, a svilupparlo, a dargli un futuro?
1: Grazie.
8: Io credo che dobbiate smettere di recidere anche questa memoria e provare a continuare a creare speranza per il futuro. E gli italiani all'estero continuano a fare questo da decenni, creando e coltivando il legame con l'Italia.
1: Tenete conto che gli interventi a titolo personale sono di un minuto. Io posso concedere un po', ma poi non bisogna neanche esagerare. Onorevole Boldrini.
0: Se la ringrazio, signor Presidente. Ci tenevo a dare anche un altro elemento a quest'Aula. Molti di noi in questi anni hanno fatto visite istituzionali all'estero e nelle visite istituzionali, a meno che non siano lampo, ognuno di noi ha avuto il piacere e l'onore di incontrare le comunità degli italiani e anche i rappresentanti parlamentari. Presidente, sarà successo anche a lei. A me è successo svariate volte negli Stati Uniti, ma è successo anche in Brasile, in Argentina, in tanti posti. Allora, questi connazionali sono i più informati, vogliono sapere quello che succede in Italia, hanno curiosità a avere delle prospettive, di sapere come vanno le cose. Ecco, sono persone che sono fortemente legate alla madre patria. Allora perché voi con questa norma volete deluderli, volete umiliarli, volete recidere proprio quel cordone ombelicale che esiste solo per un piccolo tornaconto elettorale? Ma veramente è una decisione indegna da parte vostra.
1: Grazie.
0: Che queste persone, questi italiani e italiane, 7 milioni, non meritano.
1: Grazie. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Sassoni, a facoltà.
9: Presidente, mi sarei aspettato, dopo l'intervento della collega Baccalì, che qualche collega della Lega intervenisse in difesa del ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Perché vede, per suo tramite, Presidente, lo dico alle colleghe del PD che sono intervenute adesso e anche subito dopo di me durante il question time, dire l'Italia agli italiani non è una colpa. Dire l'Italia agli italiani e a porre degli striscioni è quanto di più bello, di più coraggioso, di più ribelle, di più futurista che uno studente possa fare. Non potete continuare a colpevolizzare degli alunni che hanno avuto la faccia tosta, sì, la faccia tosta, di ribellarsi alla deriva progressista che la vostra parte politica ha insinuato nelle nostre scuole dal 68 in avanti. E quindi viva il ministro Valditara che ha detto che non si può dir nulla agli studenti che portano uno striscione con la scritta l'Italia agli italiani.
1: Grazie,
9: a settembre i nostri ragazzi esporranno in tutte le scuole italiane uno striscione.
1: Stiamo sull'emendamento però.
9: Mi sono collegato.
1: Sì, ma infatti gli ho dato modo di replicare, ma adesso stiamo sull'emendamento.
9: Presidente, io mi stavo collegando dicendo che a settembre, in ossequio all'importanza che noi diamo evidentemente alla libertà di opinione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, chiederemo poi inoltre al ministro Valditara di spiegarci che esito, sperando che a settembre sia terminata, l'ispezione ministeriale volta a individuare le responsabilità dei docenti di sinistra che hanno cosa c'è?
1: Non è Sasso, è che siccome sembra che stiamo facendo i tempi supplementari del question time, è per favore, quindi o stiamo sull'emendamento,
9: ho capito,
1: l'onorevole Baccalì ha introdotto un argomento, lei ha replicato, però stiamo sull'emendamento.
9: Sto concludendo, rispetto della sua pazienza, perché dinanzi a tanta tracotanza preferisco
1: non si preoccupi, andiamo avanti.
9: Grazie Presidente.
1: Avanti. Grazie a lei. Onorevole Ciani, prego. Colleghi, per favore.
10: Mi colpisce molto questo dibattito sugli italiani all'estero e anche le scelte che questo governo sta compiendo nei confronti degli italiani all'estero, perché quando più di 25 anni fa si aprì questa discussione nel paese ero molto interessato perché ero un appassionato di migrazioni. Mi colpì molto che gli estensori della legge, molti padri anche a destra di questa legge, parlavano del fatto che non potessero esistere italiani di serie A e italiani di serie B. Mi sembra che purtroppo ve lo siate dimenticati e che a forza di avere l'ossessione degli stranieri vi siete anche dimenticati degli italiani. Gli italiani sono in patria, gli italiani sono i nuovi cittadini, gli italiani stanno nel mondo e questo che oggi state facendo umilia tanti nostri concittadini che voi oggi non considerate più tali. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, onorevole Simiani, prego. Voce Ricciardi.
11: Grazie Presidente. No, intervengo per questo dibattito sugli italiani all'estero. Al di là del tema libero che l'onorevole Sasso, suo tramite Presidente, ha espresso qui nell'Aula, che non c'entrava assolutamente niente, mi sarebbe piaciuto sapere quale emendamento stava discutendo, ma detto questo, io credo che noi oggi stiamo votando un emendamento che dovrebbe rimettere in campo un'azione coerente con quello che è stata la legge Tremaglia, la numero 459 del 2001. Una legge che comunque ha dato a gli italiani all'estero dignità. Questo è stato riconosciuto da tutto l'emiciclo di allora ed è riconosciuto tuttora. Quando una cosa è fatta bene ed è politicamente riconosciuta e riconoscibile, perché quel diritto non si deriva nei confini nazionali, ma andava oltre. Ora voi state ledendo direttamente la rappresentanza dei cittadini, perché di fatto non gli date la possibilità di essere rappresentati nel proprio continente, nel proprio Stato. Oggi non si può rappresentare l'America del Nord con l'Oceania, non si può rappresentare l'Asia con gli Stati Uniti. Ecco perché voi dovete cambiare questa norma votando questo emendamento. Grazie.
1: Grazie, onorevole Ricciardi.
10: Grazie Presidente, ma brevemente, guardi, il richiamo alla nazione, il richiamo alla patria. La domanda è semplice, ho due domande, Presidente. La prima, gradirei conoscere la posizione dell'onorevole Sasso e di tutto il suo gruppetto, visto che si chiamano l'Italia agli italiani. Qui si stanno togliendo diritti di rappresentanza agli italiani. Allora, si può sapere come voterete rispetto a questi emendamenti? Uno. Secondo, Presidente, è una nota amara questa, ma spero di poter sollecitare una reazione.
1: Prego.
10: Ma è mai possibile? Io capisco tutte le difficoltà e tutti gli ordini di scuderia. Ma è mai possibile che non c'è un eletto all'estero di maggioranza che dica una parola? Ma possibile? Ma è talmente forte questa paura di non essere ricandidati che non dite una parola?
1: Conclude.
10: Vi stanno sfracassando casa e non dite una parola. Vergogna.
1: Onorevole Iaria.
12: Scusi. Presidente, io ho sentito dire Italia agli italiani da qualcuno, ma se questo italiano di religione musulmana, per lui l'Italia finisce. Se questo italiano è un disabile, secondo alcun partito politico, per lui...
1: Stiamo sull'emendamento, l'euro ieri.
12: Anche per lui, per questo caso, l'Italia non esiste. Se un italiano è gay, allora a questo punto anche questa Italia, per questo italiano non esiste l'Italia. Quindi decidiamoci, dovete fare ancora ulteriori specifiche di quali italiani sono degni di vivere in Italia?
1: Dunque... Andiamo in votazione segreta, l'emendamento sub è 0.4.0107.8 con il parere contrario di Commissione e Governo e favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. La votazione... È chiusa la Camera con 129 favorevoli e 203 contrari, respinge. Passiamo al 4.0107, ha chiesto di intervenire l'onorevole Rossi, ne ha facoltà.
13: Grazie Presidente. Non è vero che non abbiamo ascoltato i dignitosi interventi dei colleghi Carè e Di Sanso. Li abbiamo ascoltati, però non possiamo condividere il collega Carè che dice che quei seggi se li sono meritati. E vi spiegherò brevemente il perché. La sinistra non può continuamente fare richiami alla Costituzione e poi dimenticarsi che la Costituzione dice che il cittadino ha la legittima aspettativa in un sistema proporzionale di vedere assegnati quei seggi con sistema proporzionale e quindi proporzionalmente al risultato elettorale. Perché vedete, il tema della circoscrizione estero, e la legge Tremaglia parla di circoscrizione estero, poi ripartisce quella circoscrizione. Il parlamentare eletto all'estero è eletto nella circoscrizione estero, quindi è rappresentante dell'estero. Vedete, questo non è di poco conto, perché la ripartizione 2-1, 3-1, 2-2 non è assolutamente legata al diritto della rappresentanza e del diritto di tribuna che debbano avere i cittadini residenti all'estero. Noi non le diamo assolutamente con questo articolo la rappresentanza dell'estero. Casomai la riduzione dei parlamentari, purtroppo, ha comportato nella pratica una riduzione di rappresentanza di membri eletti nelle circoscrizioni, nella circoscrizione estero, che ha purtroppo ridotto le ripartizioni da proporzionali a uninominali maggioritari di fatto. Perché vedete, se c'è un unico seggio che viene assegnato a quella ripartizione, il sistema non è proporzionale. Non è proporzionale. È un sistema maggioritario, ma siccome la legge di elezione dei rappresentanti all'estero è proporzionata, la Corte Costituzionale nella sentenza 35/2017 sull'Italicum ha sancito che c'è un principio tutelato dalla Corte Costituzionale che deve vedere l'assegnazione dei seggi in un sistema proporzionale assegnato in maniera proporzionale. Oggi è incostituzionale la legge all'estero, ma non perché la legge lo sia, ma perché la riduzione dei seggi ha comportato una trasformazione di fatto da un sistema proporzionale a un sistema maggioritario. Perché, scusatemi, ma il centrosinistra che cosa direbbe se oggi noi stessimo presentando una norma, oggi con la legge elettorale, che magari assegna all'Abruzzo, il collega Pagano non mi offenderà, invece che gli 8 seggi assegnati alla Camera all'Abruzzo, ne assegnasse, diciamo, 20, che sono un terzo dei seggi assegnati, per esempio, alla Lombardia. Perché questo avviene oggi. Dov'è l'eguaglianza del voto all'estero in cui una circoscrizione come l'Europa, che ha 2,5 milioni di elettori, elegge 3 deputati, e la circoscrizione Africa, che ha 250,000 elettori, assegna un deputato? Non è proporzionato, non è rispettata la Costituzione, perché non c'è eguaglianza del voto. Non c'è. Ma se noi presentassimo oggi una legge, ripeto, che assegnasse all'Abruzzo invece che 8 seggi, 20 seggi, e non solo, e quei 20 seggi assegnati all'Abruzzo, il centrodestra facesse una norma che se ne prende, diciamo, 15, e al centrosinistra in totale meno di 2, perché questo avviene oggi. I risultati elettorali del 2022 ne sono una prova, ma non è questione di centrodestra o centrosinistra. Il sistema che trasforma un sistema proporzionale in sistema maggioritario non permette la ripartizione proporzionale. Ma scusate, ma nel 2022 il centrosinistra mi sembra che abbia preso poco più del 30%, e si è visto assegnare al Senato, in cui purtroppo, avendo solo 4 senatori, questo elemento è ancora più, diciamo evidente, si è visto assegnare 3 senatori con poco più del 30%. Il centrodestra con poche percentuali di più, mi sembra il 28%, 0 senatori, e il MAIE mi sembra con la metà del risultato del centrodestra, 1 senatore. Ma se noi facessimo una norma del genere oggi in questa legge elettorale, ma che cosa stareste dicendo? Che cosa direbbe il centrosinistra? Mi scuso, non voglio rivolgermi direttamente. Che cosa direbbe oggi il centrosinistra? In cui una parte politica si vede assegnare il 33% dei seggi a fronte dello stesso risultato in un'altra coalizione. Ma di che cosa parliamo? Io lo capisco, e capisco il disagio, e ripeto, riconosco la dignità dell'intervento del collega Di Sanzo e del collega Carè in particolare, e anche le ragioni del collega Ricciardi. Ma se di Costituzione dobbiamo parlare, le dobbiamo parlare sempre. La Costituzione garantisce che un sistema proporzionale assegni i seggi in maniera proporzionale. Oggi non avviene, e mi dispiace che venga citata la Costituzione, e concludo, Presidente, quando tutte le audizioni, è un principio tutelato dalla Corte Costituzionale,
14: che
13: non sta in Costituzione. Mi dispiace che in tutte le audizioni, e mi dispiace che qualche collega della maggioranza dell'opposizione non abbia partecipato, tutti i costituzionalisti hanno dato ragione a questa nostra tesi, perché a tutti abbiamo chiesto se fosse costituzionale e, diciamo, e proporzionale l'assegnazione dei seggi all'estero, e tutti ci hanno risposto di sì, anche i costituzionalisti invitati ad essere auditi da parte del centrosinistra. Mi dispiace che questo comporti, diciamo, della mancata elezione, ma non è fatta per noi, è fatta per rispettare un principio che deve vedere l'assegnazione dei seggi e la rappresentanza di chi li vota, perché vorrei sapere dov'è la rappresentanza di un partito politico, di un cittadino che vota, che ha votato il centrodestra nel 2022 per dire che non si vede assegnato nessun seggio, e il diritto di rappresentanza, se questa non è lesione appunto di quel diritto di rappresentanza, dov'è l'eguaglianza del...
1: Grazie, onorevole Rosso, grazie. Rosso. Onorevole Fornaro.
14: Grazie, signor Presidente. Noi non dovremmo essere qui a discutere di questa legge e di questo emendamento, perché voi avete fatto una prima forzatura. Noi stiamo parlando della legge elettorale per il territorio italiano. Il voto nella circoscrizione estero è regolamentato da un'altra legge, quella del 2001. Noi avevamo chiesto che il perimetro non ricomprendesse questa legge, perché era necessario affrontare le questioni che sono state sollevate con una specifica discussione legata a questa legge. E invece voi avete fatto un'altra strada, avete fatto un'altra scelta, avete inserito alcune norme per poter consentire di metterla nel perimetro, e poi avete presentato questo modello che ha sostanzialmente stravolto la legge del 2001. La Costituzione e il principio di rappresentanza significa, mi rivolgo con rispetto e per il suo tramite al relatore, vuol dire legare la comunità e le persone all'eletto. Allora, si voleva discutere delle questioni che lui ha sollevato, mi dovete spiegare, vorrei sentire che si alzasse qualcuno a spiegare perché al Senato si passa da 4 ripartizioni ad una e alla Camera da 4 a 2, sono sempre state 4. Si passava da 4 a 2 alla Camera e si poteva passare 4 a 2 al Senato. No, voi non vi siete fatti guidare dalla Costituzione, caro collega Rossi, ma dal foglio Excel dei dati elettorali del 2022. Questo è il punto. Non consentendo alla Commissione di poter discutere, di confrontarsi. Le ho seguite tutte le audizioni, lei me ne potrà dare atto. Io non ricordo questi peana dei costituzionalisti a fronte di questo, e che gli abbiamo presentato una tale massa di argomentazioni sulla legge che di questo di fatto non ha quasi parlato nessuno. Perché? Perché sarebbe stato giusto affrontare, ed era legittimo da parte vostra, evidentemente, si doveva affrontarlo discutendo e approvando eventualmente una modifica di quella della 2001. Voi state stravolgendo la legge del 2001, state tradendo quella legge, state tradendo la vostra storia. Questo è il punto, oltre che milioni di italiane e di italiani. Fate un'operazione di manipolazione, perché questo è un'operazione maxi di gerrymandering. Non siete andati a toccare il comune o la provincia, ma è come se domani mattina qui ci fosse una discussione per cui da 5 circoscrizioni per le elezioni europee, come per incanto, ne rimanesse soltanto una. Saremmo qua tutti a sollevare il problema, sì o no, di rappresentanza. Come si fa a rappresentare da Bolzano a Caltanissetta? E voi pretendete di convincerci che si può rappresentare il mondo? Io credo che ci sia un vulnus enorme da un punto di vista costituzionale. La leggiamo la Costituzione e siamo certi che altri leggeranno la Costituzione per applicarla. È una questione di dignità. Voi oggi fate un esercizio che non ho nessuna difficoltà a dichiarare di dittatura della maggioranza. Voi intervenite sulle regole del gioco, non avete accettato la discussione in commissione, oggi ci imponete i numeri di quest'aula, ma stiamo discutendo delle regole del gioco e della rappresentanza di milioni di italiani. E poi, cosa rimane di tutto questo? Rimarranno degli eletti che evidentemente non riusciranno a svolgere quel ruolo di rappresentanza per le quali Mirko Tremaglia, facciamo nomi e cognomi, ha lavorato per anni. Tradite la vostra storia e tradite milioni di italiani.
1: Grazie. Se non vi sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione segreta 4.0.1007 con il parere favorevole di Commissione e Governo, contrario del relatore di minoranza. Abbiamo votato? Chi deve votare? Ho capito. Abbiamo finito? Dichiaro chiusa la votazione. 336 presenti e votanti, 203 favorevoli, 133 contrari. La Camera approva. Passiamo sul 0.4.0.1050.501. Chiede di intervenire? Allora Ricciardi, prego.
15: Grazie Presidente, ma al di là del fatto che, così mi collega al discorso di cui sopra, che è collegato anche a questo, al di là del fatto che seguendo il ragionamento a questo punto potevamo cancellare anche i seggi del Trentino e l'Urzellum o quelli della Val d'Aosta, ma tolto questo, qui arriviamo al dunque di una questione, Presidente, che si lega a doppio filo con la messa in sicurezza del voto, sulla cui cosa, lo ripeto per la terza volta, noi abbiamo ragionato, audito e fatto in una maniera seria e molto vicina. Dopodiché leggo le coperture, Presidente, però se mi dà una mano, io già sto senza voce. Grazie Presidente. Allora, la copertura economica per il voto degli italiani all'estero, voi avete inserito 24 milioni. Vi stiamo spiegando da illo tempore. L'ultimo referendum sulla giustizia è dovuto intervenire dopo che le buste a Londra, non a Mogadiscio, con tutto il rispetto di Mogadiscio, non arrivavano, dicendo di che stanziava d'urgenza per la task force 10 milioni in più, da 25 a 35, e voi vi presentate con 24 milioni di stanziamento. Se vuoi mettere in sicurezza il voto e qualche soluzione, pure se era trovata e discussa insieme al relatore Rossi, devi investire più risorse. È come se compri casa in base alla qualità dell'antifurto che compri, probabilmente percepisci e ottieni sicurezza. E allora, da questo punto di vista, è scientificamente dimostrato e provato che per far votare gli italiani e gli italiane all'estero, o nemmeno le buste volete poi fargli arrivare, servono tra i 60 e 65 milioni di euro, ok? Dopodiché il 65% di questa spesa avviene in Italia per i seggi, è scientifico, non è che ci sono le variabili. Allora, da questo punto di vista, Presidente, suo tramite, mi permetto di sollecitare non il senso di responsabilità di questa maggioranza, che purtroppo abbiamo visto che non c'è, ma quantomeno il buon senso, evitando, perché sennò è già una storia scritta, che quando arriveremo all'espletamento del voto succederanno le ennesime questioni, gli ennesimi problemi, perché i contratti con le società di spedizioni verranno fatti al ribasso, le buste non verranno stampate come devono essere stampate, e soprattutto, evidentemente, se tu gestisci, costruisci e programmi un sistema del genere, poi non puoi pretendere di aver generato gli anticorpi della sicurezza per l'espletamento di un diritto democratico, questo sì costituzionalmente sancito, che voi ogni provvedimento cercate di abbattere, di cancellare per milioni e milioni di italiane e italiani che vivono all'estero. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro aperta la votazione. Palese sul 0.4, 0.1050.50, favorevole Commissione e Governo, contrario ai relatori di minoranze e l'emendamento della Commissione, e la votazione in corso. Abbiamo votato tutti. Grazie. Che succede, colleghi? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 0.4.0.1050.500, sempre della Commissione. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione con il parere favorevole di Commissione e Governo e contrario del relatore di minoranza. Benzoni. Bonifazi. Rubano. Ci siamo? Ok. Bonifazi ha votato, ok. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Colleghi, passiamo al 4.0.1050. Prima firmataria l'onorevole Montaruli, chiede di intervenire l'onorevole Dell'Olio e poi l'onorevole Gallo. Prego. Prego l'onorevole Dell'Olio.
16: Sì, Presidente. Un casino.
1: Colleghi, facciamo silenzio per favore.
16: Presidente, solo per mettere a verbale il comportamento del governo, quindi della maggioranza in commissione bilancio, questo emendamento è arrivato con una sua relazione tecnica, una sua copertura finanziaria che è ben strutturata, direi. Quindi parte di soldi presi dal FISPE, parte presi dal FEI e parte presi dal accantonamento del MEICI. Noi abbiamo dall'inizio della legislatura chiesto al governo di rendere disponibile anche alle opposizioni coperture, disponibilità di questi fondi per poter effettuare in maniera corretta gli emendamenti. Non ci sono stati mai forniti. Il 7 luglio di quest'anno la sottosegretaria Albano finalmente ha dato una risposta. Ma la risposta è una risposta che contraddice assolutamente quello che sta continuando a succedere, cioè ci ha detto che l'utilizzo di tali risorse avverrà con procedure tali che consentiranno al Parlamento di avere contezza in ogni momento delle effettive disponibilità, sempre in un quadro normativamente disciplinato, in quanto tale assistito dalla massima garanzia e trasparenza e vantaggio anche delle opposizioni. Non è quello che avviene, perché ogni volta che noi utilizziamo come copertura il FISPE o il FEI, quindi il fondo per esigenze indifferibili o il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ci viene sempre detto che o non ci sono soldi o sono fondi preordinati all'attività di governo, ma guarda caso arriva l'emendamento Montaruli 4.0.10.50, i soldi magicamente ci sono, è evidente che ci troviamo di fronte a una asimmetria informativa nei confronti delle opposizioni che non fa il bene del Parlamento e rende del tutto ignobile la gestione della Commissione bilancio per quanto riguarda il lavoro che devono fare le minoranze, più che opposizione in questo caso, le minoranze anche per presentare emendamenti. Quindi, Presidente, l'abbiamo già detto più volte al Presidente della Commissione, la sottosegretaria Albano è venuta a dare delle spiegazioni che spiegazioni non sono, perché 5 giorni dopo si verifica esattamente questa cosa, cioè un emendamento di maggioranza che passa, emendamenti di opposizione che ricevono un parere negativo. Quindi lo dico anche a lei per fare presente questo al Presidente della Camera, perché non è possibile andare avanti in questa maniera. Questa non è collaborazione, non si può lavorare in questa maniera.
1: Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Gallo, ne ha facoltà 2 minuti, prego.
17: Grazie. Allora, più che un intervento è una richiesta di chiarimenti soprattutto. Allora, in questo emendamento, scusate per la voce, i proponenti suggeriscono di dare l'esenzione dalla raccolta delle firme a coloro che si ritrovano nella condizione prevista per le elezioni del Parlamento europeo, cioè a chi ha costituito un gruppo in una delle due Camere e soprattutto a chi ha eletto un proprio rappresentante in una delle due Camere. Questa formula non andrebbe bene per chi viene eletto in Italia, per chi presenta le liste in Italia, ma andrebbe bene per chi deve raccogliere le firme all'estero. Quindi facciamo il mio caso: il partito che mi sottochiama Nord, che ha eletto un deputato e che fino a ieri era esentato dalla raccolta delle firme, stranamente all'esito dell'approvazione di questa legge si troverebbe nella condizione di non doverla raccogliere all'estero ma di doverla raccogliere in Italia. Ora, io ho capito che su questa cosa ci sono degli atteggiamenti un po' dispettosi verso qualche gruppo e non certamente verso di noi. In questo caso però mi chiedo a chi si è fatto il favore o a chi si vuole fare il dispetto. Grazie.
1: Grazie a lei. Onorevole Maggi.
18: Grazie Presidente. Per chiedere ai relatori di

0: alle regole comuni. E quello che è accaduto con il voto fuori sede, cioè che si cerca, quando si tratta dell'esercizio dei diritti politici, di trovare un avanzamento trasversale e condiviso, questo dovrebbe valere anche per le regole che riguardano l'accesso alla competizione elettorale. Questa mattina è stato respinto l'emendamento sulle firme digitali, che avrebbe consentito a regime una riforma, ripeto, di trasparenza e legalità. In commissione è stato fatto un emendamento che dà un privilegio ad alcune forze politiche ed esclude altre dalla partecipazione elettorale, a prescindere dal consenso che esse hanno ottenuto nelle ultime elezioni politiche. Ora, qua si modifica di nuovo la normativa, ma solamente per la competizione elettorale nella circoscrizione estero, con un effetto paradossale che aggrava, diciamo, la discrezionalità. Perché secondo questa norma alcune forze politiche, penso anche alla nostra, a quella che io rappresento, potrebbero partecipare, secondo questa norma scritta dai relatori, dalla maggioranza, potrebbero partecipare senza raccogliere le firme alla competizione all'estero, nella circoscrizione estero, ma non anche in quella in Italia. Allora, la richiesta di un accantonamento per arrivare a una riformulazione che quantomeno estenda questa stessa norma anche alle competizioni, a tutte le competizioni e alle prossime politiche. Grazie.
1: Chiara la richiesta, chiedo al relatore se intende accogliere la richiesta di accantonamento. No, vuole... ritiene di accogliere la richiesta di accantonamento e l'emendamento?
2: No.
1: Quindi è contrario. Insiste per la votazione, onorevole Maggi, dell'accantonamento, o andiamo avanti con l'emendamento?
0: Sì, e diciamo poi sarebbe gradito anche che ci fosse una motivazione sul perché no, perché se no ci facciamo tanti complimenti su quanto è bello ascoltarsi e recepire le indicazioni e poi finisce.
1: Onorevole Maggi, io posso solo prendere atto. Dunque, pongo in votazione senza registrazione di nome, quindi palese, la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Maggi. La votazione è aperta, ripeto, è senza registrazione di nomi, palese. Il parere è contrario perché ha detto la richiesta di accantonamento. Stiamo votando questo. Abbiamo votato tutti. Grazie. La votazione è chiusa. La Camera respinge per 73 voti di differenza. A questo punto torniamo sull'emendamento. È posto in votazione con il parere favorevole di Commissione e Governo e contrario del relatore di minoranza. La votazione è palese ed è aperta. Grazie, dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. È assorbito il 404 Tirelli dal 401050, andiamo a pagina 44, siamo al 4.01002, chiede di intervenire l'onorevole Giachetti, nella facoltà. No, mi sembrava che c'è oramai il... Onorevole Onori, chiedo scusa, prego.
3: Grazie Presidente. Intervengo con la necessità di lasciare a verbale qualcosa che ritengo fondamentale da deputata eletta all'estero che rappresenta in quest'Aula cittadini italiani che vivono e votano all'estero. Allora, abbiamo parlato ormai diffusamente di questa tematica oggi, ma c'è qualcosa che non ho ancora sentito e che credo valga la pena di essere detto, che nel suo complesso il sistema di voto degli italiani residenti all'estero è rotto, non funziona nel suo complesso. E non lo dico io, lo ha detto la Corte Costituzionale, che nel 2018 ha riconosciuto le oggettive criticità di questa normativa. Lo ha detto la Giunta per le elezioni di questa Camera, che ha dedicato un'intera indagine conoscitiva a documentarne i limiti nella scorsa legislatura, come il collega Giachetti ricorderà perché presiedeva ai tempi quella giunta. Lo dicono i cittadini da anni, ogni volta che il plico non arriva, ogni volta che arriva in ritardo, e quando arriva in ritardo non puoi più votare, ogni volta che

0: Qualcuno vota al posto loro e quando questo succede nessuno in generale può accorgersene. Ecco, facciamo degli esempi. Parliamo di un sistema in cui, ad esempio, non esiste identificazione univoca dell'elettore, in cui le liste elettorali sono obsolete e spesso non aggiornate, in cui un plico può perdersi per strada senza lasciare traccia. E questo, anche oggi, è il sistema che difendiamo con la nostra inerzia, perché non stiamo parlando di niente che riguardi anche queste criticità. Avevamo l'occasione di cambiare qualcosa? Sì. Anche piccole cose per apportare piccoli miglioramenti? Sì. Azione ha presentato una proposta di legge che tutti quanti voi potrete visionare. Abbiamo provato a scrivere un testo che fosse il più completo possibile, articolato, che prendesse in esame davvero tutte le criticità di cui siamo a conoscenza, basandoci sui lavori degli esperti, basandoci sul libro bianco sulle elezioni, anche quello della scorsa legislatura, e sul lungo lavoro che la Giunta che prima menzionavo ha fatto nella scorsa legislatura, perché non possiamo inventare la ruota ogni volta. Di queste cose si è già parlato, di queste cose si è già discusso ed è stato già scritto ed è stato messo nero su bianco qual era il tipo di analisi che più ragionevolmente poteva essere proposto. Bene, in questo provvedimento abbiamo cercato di estrarre dal provvedimento che abbiamo presentato, dalla proposta di legge che abbiamo presentato, degli emendamenti che potessero andare in qualche modo ad agire sulle problematiche. Quindi un emendamento ad esempio sulle liste elettorali digitali, come quello per il quale sto facendo dichiarazione di voto, un emendamento, il prossimo, sul fascicolo informativo nel plico, per non parlare degli emendamenti che sono stati reputati inammissibili alla luce della decisione che è stata presa nell'ufficio di presidenza della prima commissione sul perimetro di discussione dell'attuale provvedimento. Si è scelto infatti di non parlare neanche della tracciabilità della spedizione, di non parlare dei dati di affluenza disaggregati, di tutte quelle conseguenze che l'attuale assetto normativo del voto all'estero ha, ad esempio, durante le elezioni amministrative, quindi un ritorno, se volete, più vicino a chi sente per qualche ragione invece la vita degli italiani all'estero lontana. Erano misure abbastanza tecniche. Non ideologiche certamente, misure tra l'altro che in molti paesi democratici esistono già da anni. Il parere del governo è stato contrario, non viene data però anche qui spiegazione, non viene data motivazione, non viene detto perché non dovremmo avere un plico informativo, perché non dovremmo avere delle liste elettorali digitali. Ora, il provvedimento che stiamo discutendo nasce come riforma del sistema elettorale. Ho un minuto? Bene, l'unica modifica che riguarda i 7 milioni di italiani nel mondo è una revisione delle ripartizioni dei seggi costruita a tavolino per convenienza elettorale. Non una parola sulla sicurezza del voto, non una parola sui plichi che non arrivano, non una parola sulle liste elettorali obsolete. E per di più una revisione che non ha nemmeno una coerenza interna, anche questo non l'ho sentito. Due ripartizioni alla Camera, una sola al Senato, è una simmetria. Ed è una simmetria che non risponde ad alcuna logica istituzionale, non risponde ad alcuna esigenza rappresentativa, non risponde ad alcun principio di razionalità del sistema. Risponde ad una sola causa, alla convenienza del momento. E questa maggioranza ha trattato gli italiani all'estero come una variabile da risistemare su una mappa elettorale, come numeri da spostare dove fa più comodo, non come cittadini con diritti da tutelare, non come una comunità a cui questo paese deve tantissimo. Questa, Presidente, sì, è una vergogna.
1: Grazie, onorevoli onori. Dichiara aperta la votazione, siamo sull'emendamento 4.0.1002 dell'onorevole Onori, il parere di Commissione e Governo è contrario insieme a quello della quinta Commissione con il parere favorevole del relatore di minoranza. La votazione è palese. Grazie. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Bene. 4.0.1001 nella parte ammissibile sempre dell'onorevole Onori, lo pongo in votazione? No, non lo pongo in votazione, chiede di intervenire l'onorevole Onori, ne ha facoltà.
0: Lo mettiamo in votazione dopo l'intervento in dichiarazione di voto?
1: Prego.
0: Così ho l'opportunità di terminare qualche concetto che non ho terminato prima. Vorrei riportare il focus sul tipo, sul gruppo di persone di cui parliamo. Parliamo di 7 milioni di persone innanzitutto, un decimo circa dei cittadini italiani, 7 milioni di cittadini che vivono, che lavorano, che costruiscono famiglie, che portano il nome dell'Italia nel mondo, come spesso sentiamo dire, non solo dalla maggioranza, che aprono mercati, che fanno impresa, che lavorano nelle istituzioni internazionali, che rappresentano questo paese in ogni angolo del pianeta, che mantengono vivo, e questo era il punto che ci tenevo a completare, Presidente, un legame con l'Italia che spesso è più forte e più consapevole di chi non l'ha mai lasciata. E voglio collegarmi a quello che ha detto la collega Boldrini prima.
1: Colleghi, per favore.
0: Io invito tutti quanti, quando fate le vostre, farete le vostre missioni all'estero, ad entrare in contatto, a cercare, anche attraverso le nostre ambasciate, i nostri consolati, che sono sempre molto ricettivi e molto disponibili su questo, a mettervi in contatto con le nostre comunità nel mondo. Rimarrete scioccati di quello che troverete. Presidente, io sono stata in Irlanda pochi giorni fa, nella contea di Tipperary, a Cashel. È un paese dell'Irlanda rurale in cui c'è una presenza di italiani di provenienza della provincia di Frosinone molto molto elevata. Ero lì per la presentazione di un libro sulla Randora Star. Ecco, i nostri concittadini all'estero sono in grado di andare anche a recuperare dei momenti storici che in Italia non abbiamo saputo valorizzare a sufficienza, di cui non abbiamo saputo conservare la memoria, e che invece all'estero vengono valorizzati, addirittura con delle ricerche sul campo. Ero lì perché era importante, a mio avviso, che un rappresentante delle istituzioni elette all'estero presenziasse e conoscesse queste comunità. Voglio fare degli esempi: i comuni di Casalattico, di Picinisco, di Fontechiari, piccolissimi comuni della provincia di Frosinone, che hanno tantissimi discendenti che vivono a Cashel, ma anche in Scozia e in altri punti, che sono, verrebbe da dire, quasi banalizzando, più italiani di noi. Allora io vi invito tutti quanti a conoscere davvero da vicino, in maniera diretta, questa realtà, perché probabilmente legifereremmo meglio. E voglio, se ho ancora qualche secondo, rivolgermi per suo tramite, Presidente, al collega relatore, di cui tutti quanti hanno apprezzato la disponibilità. Io non ho avuto modo di interloquire direttamente con lui, ma lo vedo attento, e questo certamente mi fa piacere, per dire: è vero, la Costituzione dice che dovrebbe essere un sistema proporzionale invece a maggioritario di fatto. È vero, il taglio dei parlamentari ha incrinato e peggiorato un sistema che comunque, come dicevo all'inizio, è rotto, perché ha tantissime problematiche. Dovremmo davvero metterci con la testa davanti a un tavolo per provare a fare un ragionamento che sia più completo. Ed è vero anche che il referendum costituzionale che ha previsto il taglio dei parlamentari fu votato in maggior parte a favore all'estero. E forse verrebbe da fare anche un'ulteriore valutazione, e guardi, Presidente, mi costa farla e non mi converrebbe farla, però per provare ad andare avanti anche rispetto a certa ipocrisia. Quello che ieri chiamavamo casta, oggi lo chiamiamo rappresentanza. Ebbene sì, il taglio dei parlamentari all'estero ha aggravato un sistema già rotto. Ci troviamo a non saper come gestire un'opportuna rappresentanza geografica con la possibilità di un sistema proporzionale. Però questo, e lo dico al relatore per suo tramite, vuol dire che a maggior ragione la materia richiedeva un'attenzione e una dedizione maggiore. Invece avete fatto, perché noi voteremo contro, un gran pasticcio.
1: Grazie, onorevole Onori. Dunque pongo in votazione l'emendamento 4.0.1001 con il parere contrario di Commissione e Governo, favorevole alla relatore di minoranza e contrario anche della quinta Commissione Bilancio. Votazione palese, la votazione aperta. Grazie colleghi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo al 4.0.1000, primo firmatario l'onorevole Urzì, siamo a pagina 50 del nostro fascicolo. Se nessuno chiede di intervenire, chiedo all'onorevole Ferrari, prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, da eletta in un collegio che comprende l'intera regione Trentino Alto Adige, già consigliera regionale per 15 anni, in un territorio che è bilingue, mi permetto di darvi una lettura dell'emendamento che vi accingete a votare favorevolmente. Presidente, grazie. Colleghe e colleghi, sapete cos'è il gerrymandering di cui parlava poc'anzi il collega Fornaro sui collegi esteri è quella manipolazione che negli Stati Uniti stanno mettendo in campo Trump e i repubblicani nel ridisegnare i confini dei collegi per poter vincere. È un trucco che assomiglia tanto a questa operazione di questo emendamento del collega Ursì. Con il sistema elettorale attuale, il candidato della destra nelle elezioni del 22 è risultato terzo nel collegio uninominale di Bolzano Sud, dietro a Partito Democratico e Südtiroler Volkspartei. In Trentino Alto Adige, la norma che stiamo per votare preserva i collegi in ragione della specialità autonomistica. Ebbene, con questo emendamento a cui state inopinatamente dando parere positivo, quel candidato uscirebbe oggi vincitore, perché il collegio che ricomprende la città di Bolzano e la zona che confina con il Trentino viene ridisegnato in chiave etnica, diventa cioè più italiano, togliendogli i comuni di lingua tedesca. Perché dunque questo ridisegno? Banalmente perché in Alto Adige il candidato della destra non prende i voti degli elettori di lingua tedesca, contrariamente ai nostri candidati del Partito Democratico, che infatti vincono. Vedete, l'Alto Adige è portato ad esempio come modello di territorio che dopo due conflitti mondiali ha saputo costruire una convivenza pacifica tra etnie diverse, che hanno saputo superare divisioni fortissime, soprattutto dopo la snazionalizzazione feroce imposta dal fascismo in un sistematico processo di italianizzazione forzata che imponeva la nostra lingua nelle scuole, negli uffici pubblici, nella toponomastica, nei cognomi e che licenziò moltissimi funzionari pubblici di lingua tedesca, costruendo al contempo una zona industriale di forte immigrazione italiana. A questa assimilazione culturale si aggiunsero le opzioni che dal 39 al 43 costrinsero gli abitanti del Sud Tirolo a scegliere se restare a casa loro passando sotto il governo fascista e rinunciando ad essere riconosciuti come minoranza linguistica o emigrare nel Terzo Reich, una ferita che divise per sempre intere famiglie. Nel 46 la visione straordinaria.
3: Colleghi, possiamo evitare di conversare al centro dell'emiciclo, per cortesia? Liberare il tavolo dei nove. Prego, prosegua.
2: Nel 1946 la visione straordinariamente avanzata dell'accordo De Gasperi-Gruber promosse la via dell'autonomia come strumento per il riconoscimento e la tutela della minoranza di lingua tedesca. Un modello basato sull'autonomia speciale che ha costituito nei decenni successivi, non senza difficoltà, un processo che nel riconoscere le identità etniche lavora per costruire insieme, non per tenere gli abitanti separati in gruppi linguistici giustapposti. Per noi del Partito Democratico, colleghe e colleghi, il futuro dell'Alto Adige e Sud Tirol è sempre meno separazione etnica e sempre più capacità di proporre candidati in grado di rappresentare tutti e tutte e portare avanti un'integrazione culturale ottenendo consenso sia degli elettori di lingua tedesca che italiana. La migliore o il migliore per quello che propone e fa, non per la lingua che parla. Dunque noi non voteremo a favore di questo passo indietro verso l'etnicizzazione della rappresentanza, che contraddice il principio di integrazione culturale e smentisce il percorso decennale di cui quest'anno festeggiamo il 5 settembre l'80° anniversario.
3: La ringrazio. A titolo personale ha chiesto di operare il deputato Fornaro, ne ha facoltà.
4: A più di due secoli di distanza da quel 1812, quando il governatore del Massachusetts Elbridge Gerry firmò una legge che ridisegnava i collegi elettorali e li ridisegnò a forma di salamandra, da qui Jerry Mander, ci ritroviamo, lo dico con simpatia, di fronte a un Urzi Mender. Il collega Urzi si mette a ridisegnare i collegi e noi siamo tutti qua, non abbiamo potuto discutere, non abbiamo potuto capire le ragioni per le quali tutto questo è stato fatto. E le ragioni sono evidentemente ragioni di bottega, ma allora perché non ridisegnare tutti i collegi? Io ricordo però, e concludo signor Presidente, che i collegi e il sistema elettorale che garantisce e tutela la minoranza tedesca è oggetto di trattato internazionale e noi invece facciamo un emendamento non discusso, non coordinato con tutte le forze politiche italiane, e devo dire che mi colpisce, signor Presidente, grazie, il silenzio dell'SVP. Dove siete, colleghi dell'SVP, di fronte a questa operazione? Oggi lo fanno su questo collegio, domani lo faranno su altri.
3: Ringrazio deputato Fornaro.
5: Shulian.
3: Deputato Shulian. A lei la parola.
6: Grazie Presidente, solo per rispondere tramite lei ovviamente al collega Fornaro, anche io non condivido questa scelta, non condivido le ragioni di questa scelta e voterò contro, grazie.
3: Grazie a lei, Pungo.
7: Sul regolamento.
3: Ancora il deputato Fornaro per richiamo al regolamento, prego. All'accantonamento. C'è una richiesta di accantonamento, si richiede pertanto il parere del relatore.
8: Accantonamento.
3: Contrario all'accantonamento, volete votarlo? La parola al deputato. No, scusi. Allora, se c'è qualcuno che vuole parlare a favore di questa richiesta di accantonamento, contro. Lo pongo in votazione la richiesta di accantonamento senza registrazione dei nomi. La votazione è aperta.
9: Conte e Tucci e Pellegrini. Bardella.
3: Ci siamo? La votazione è chiusa. È chiusa ma non si chiude.
10: Chiusa la votazione.
11: Secondo Presidente si è
3: impallato. Il brivido del risultato che sta per pervenire sugli schermi. Ci siamo, la Camera respinge per 77 voti di differenza. Siamo dunque alla votazione dell'emendamento con voto segreto 4.0.1000 Urzi, parere favorevole della Commissione del Governo, parere contrario, relazione di minoranza, votazione aperta.

0: Sbardella Giorgianni e poi chiudiamo. Ricordo che il parere della Commissione del Governo è favorevole. La votazione è chiusa. Presenti votanti 332, maggioranza 167, favorevoli 202, contrari 130. La Camera approva. Siamo al 3.001 Maggi. 5.001 Maggi. Parere del Governo e della Commissione contrario. La parola al deputato Maggi, prego.
1: Grazie Presidente. Abbiamo visto che con degli emendamenti si ridisegnano circoscrizioni, si accorpano circoscrizioni estere, si ridefiniscono i loro numeri e con gli emendamenti si decide anche della possibilità di forze politiche di presentarsi alle elezioni e con un esonero dalla raccolta delle firme, o invece di dover raccogliere circa 200.000 firme tra Camera e Senato suddivise nei vari collegi plurinominali, tra le 1.500 e le 2.000 per ogni collegio plurinominale. Io sfido tutte le forze politiche, dei rappresentanti del governo, del relatore Rossi, a dire, ad affermare chi di loro sarebbe in grado di farlo. Noi abbiamo proposto, ci torno sopra, una riforma strutturale, cioè quella di consentire a tutti di farlo e anche di impegnarli nel farlo attraverso la firma digitale. Su questo la maggior parte dei costituzionalisti in commissione ci avevano dato ragione, si erano espressi a favore. Il relatore, il portavoce dei relatori Rossi, era intervenuto in commissione invitandomi, poiché la proposta di legge era accorpata, abbinata a quella attuale, invitandomi a trasformarla in un emendamento che sarebbe stato preso in considerazione. Ora io richiamerei l'attenzione del collega Rossi, del collega Urzì, avrà tempo di parlare più di me col suo collega di partito, perché io vorrei su questo avere la possibilità di una risposta dall'onorevole Donzelli, dall'onorevole Rossi. Noi non siamo qui a chiedere un'elemosina, non chiediamo elemosina a nessuno, siamo qui a chiedere chi è che decide, la Presidente Meloni, Donzelli, Rossi, lei, Presidente Rampelli, quali sono le forze politiche che debbono godere di un'esenzione e quali invece no? Qual è il criterio che è alla base? Allora, con questo emendamento noi riportiamo il Parlamento a una decenza. Sono state bocciate le firme digitali? Bene, almeno ci sia un criterio che corrisponde ai voti presi, perché la ratio della raccolta delle firme, colleghi, qual è? Bisogna dimostrare di essere non una forza politica che non ha consistenza, una forza politica che ha un seguito nel Paese. Beh, e il metro sono i voti veri effettivi presi, le persone che hanno fatto una croce, gli uomini e le donne che hanno fatto una croce su un simbolo alle elezioni precedenti. Allora io chiedo a questo punto, veramente prego il relatore, il portavoce dei relatori, di spiegare cosa c'è in questa formulazione che noi proponiamo e che modifica quanto approvato dalla Commissione, che è una formulazione, quella uscita dalla Commissione, discrezionale, perché pone delle forze politiche che hanno ottenuto un numero di voti alle ultime elezioni nell'obbligo di raccogliere le firme ed altre che hanno ottenuto un numero di voti che è una frazione a non raccoglierle. Allora chiedo al relatore Rossi, chiedo al collega Donzelli, chiedo a tutti quelli con i quali inutilmente nelle ultime giornate insistentemente abbiamo provato a interloquire, di dirci qual è la motivazione per non modificare questa norma e se è una motivazione presentabile, cioè se è qualcosa che può essere detto in quest'aula, oppure se c'è qualcosa di indicibile, se c'è qualche accordo politico che riguarda forze di maggioranza, ma magari anche forze di opposizione, è il momento di dirlo, perché questa cosa non può essere decisa in un altro luogo che non sia il Parlamento e non può essere un criterio che non possa essere ripetuto Il Parlamento serve a questo, a parlare, a spiegare agli altri membri del Parlamento e al Paese la ragione e i criteri alla base delle norme che vengono votate. La prego, collega Rossi, ci illumini, grazie.
0: Grazie a lei. La parola al relatore deputato Angelo Rossi. Prego.
2: Allora, più volte abbiamo risposto in commissione riguardo alla vicenda dell'esonero delle sottoscrizioni e abbiamo spiegato le ragioni in base alle quali abbiamo ritenuto di poter, diciamo, approvare un emendamento che andava in linea, diciamo, con l'attuale previsione di esonero per le forze politiche costituite in gruppo parlamentare in entrambe le Camere, alla luce della riduzione dei parlamentari e quindi alla difficoltà per anche forze politiche che avessero raggiunto le soglie di sbarramento di non di non possibilità, l'abbiamo qui credo AVS in questa legislatura sia in questa condizione di raggiungimento nonostante il superamento della soglia per l'assegnazione dei seggi, di non raggiungimento del numero minimo di parlamentari, soprattutto al Senato, per costituire il gruppo parlamentare. Quindi in linea con l'attuale previsione abbiamo modificato con la Costituzione in un solo ramo del Parlamento. Altro tipo di modifiche sono state ritenute non idonee di parte, nel senso che chi definisce che 500.000 di voti siano una soglia minima per definire per dare l'esonero della sottoscrizione e non 800.000 o 1.000.000. Le soglie sono definite dalla legge e c'è per esempio la soglia del 3% che definisce la soglia minima per l'accesso ai seggi. Abbiamo voluto modificarlo secondo in linea con l'attuale previsione, modificando solo la possibilità di avere l'esonero per i gruppi costituiti in una sola delle Camere alla luce della riduzione dei parlamentari e della difficoltà evidente di costituzione dei gruppi in entrambi i rami del Parlamento.
0: Chiesto la parola al deputato Fornaro. Prego.
3: Grazie, stiamo parlando di legislazione di contorno, però ha un valore importante perché è quello di poter consentire a tutti i soggetti di avere identiche opportunità e possibilità di partenza. Questa è una questione, ne abbiamo discusso, devo darne atto ai relatori, lungamente in commissione. La partenza è la base della legge, è quella che prevedeva l'esonero che viene introdotto molto avanti perché per molte legislature tutti i partiti dovevano raccogliere le firme, lo si è fatto per comodità, lo si è fatto anche in presenza spesso di violazioni della norma negli autenticatori e quindi per risolvere tutto questo si era passati sostanzialmente a dare l'esonero ai partiti che avevano gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato. La riduzione del numero di parlamentari ha determinato quello che prima veniva ricordato, cioè che gruppi, che partiti che avevano superato le elezioni, la soglia di sbarramento per il taglio dei parlamentari, in particolare al Senato, non avevano il numero minimo per poter costituire il gruppo. Quindi la proposta che fa la proposta del collega Maggi è una proposta di grande ragionevolezza. Vede, collega Rossi, per il suo tramite Presidente, 500.000 è più dell'1% non dei voti validi, ma addirittura del numero degli elettori italiani. Cioè, io credo che sia una cifra assolutamente ragionevole. D'altronde, voi introducete in questa legge un'ulteriore deroga perché l'assegnazione dei seggi potrà avvenire anche a liste che non raggiungono il 3, ma sono cosiddette miglior perdenti. Allora, io credo che in questa fase un ragionamento oggettivo di 500.000, di 750.000, una cifra che si determina e che a quel punto è uguale per tutti e evita discussioni che sono discussioni antipatiche da questo punto di vista, soprattutto nella misura in cui alla fine, quando si arriva vicino alle elezioni, le deroghe sembrano costruite come dei vestiti su misura rispetto ad alcuni gruppi a discapito di altri. Insomma, noi sosteniamo convintamente questa proposta, che è ragionevole e che consentirebbe da questo punto di vista di dare anche maggiore serenità alla competizione elettorale che comunque sia ci sarà nel 2027, evitando quindi il dubbio che si sia fatto la deroga per favorire A o B oppure per danneggiare C. Credo che questa che propone il collega Maggi avrebbe meritato un altro percorso, ma noi comunque, credendoci, lo sosterremo.
0: Chiesto la parola il deputato Alfonso Colucci, prego, la ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle sostiene convintamente questo emendamento a firma dell'onorevole Maggi, che va nel senso della rappresentatività, della trasparenza e della giustizia e dell'equità. Poco prima l'onorevole Rossi si chiedeva: ma chi stabilisce 500.000 o 300.000 o 700.000? Beh, la risposta è semplice: la legge, lo stabilisce la norma, e questa è una norma assolutamente di buon senso. Chi dovrebbe dirlo qual è il limite? 500.000 firme, 500.000 voti validi non sono una soglia sufficiente? Possiamo pensare che non contino al fine dell'esonero? Ecco, noi pensiamo assolutamente il contrario, e per questa ragione il Movimento 5 Stelle voterà convintamente a favore dell'emendamento dell'onorevole Maggi. Grazie.
0: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Zaratti. Prego.
5: Grazie signor Presidente. Più volte siamo intervenuti sulla questione che è stata posta dal collega Maggi, e credo che Maggi stia presentando un problema che non riguarda ovviamente soltanto la sua forza politica, ma la vicenda della forza politica più Europa è in qualche modo emblematica, perché diciamo così, la esenzione dovrebbe riguardare quelle forze politiche che hanno dimostrato di avere una presenza reale nel territorio, una rappresentanza nel territorio, e da questo punto di vista appunto la loro presenza alla competizione elettorale è corroborata appunto dal sostegno che arriva dalla società del nostro paese. Da questo punto di vista Più Europa è una forza politica che alle scorse politiche è rimasta fuori dal riparto dei seggi, perché è arrivata al 2,98%. Ovviamente la legge è legge, quindi Più Europa è rimasta fuori da questo conteggio, ma è del tutto evidente che si tratta di una forza politica che ha avuto circa 1 milione di voti nel 2022, e di questo noi...
0: Prego. Liberare il tavolo dei 9 per cortesia, anche perché l'oratore, intanto blocchiamo il tempo, si rivolge comunque al tavolo dei 9, in particolare al relatore. Prego.
5: Io parlo ovviamente perché i relatori e perché anche il governo ascolti. Se i due stanno, diciamo così, conversando, è evidente che questo non è possibile.
0: Magari conversavano di questo, sia ottimista, dico, magari conversavano al riguardo delle sue considerazioni. Sia ottimista.
5: Della ministra e sia del relatore, quindi voglio dire, sono due grandi stime. Però detto questo, ovviamente mi piacerebbe essere ascoltato, se no altrimenti potrei anche stare a casa. Ecco, dicevo che è molto importante ricordare di che cosa stiamo parlando, è di quel milione di cittadini che hanno il diritto di veder rappresentato il proprio simbolo alla competizione elettorale. Per questo penso che una forma si deve trovare, è quella dei 500.000, dei 600.000, dei 700.000, tutti gli esempi che ha fatto il relatore e tutte le cifre che ha fatto il relatore, beh, in quegli esempi Più Europa ci rientra tutta. sempre e costantemente, perché ha preso 1 milione di voti alle scorse elezioni. Quindi io penso che non soltanto per più Europa ovviamente, ma per quelle forze politiche che hanno una presenza così significativa. Del resto avete già bocciato la norma che prevedeva la possibilità della raccolta digitale delle firme. Allora evidentemente c'è una logica di chiusura che io non voglio pensare sia strutturale. Le firme digitali non si possono fare quando si possono fare per referendum. L'esenzione alle forze politiche che, diciamo così, si sono sempre presentate nel nostro della competizione elettorale non si può fare, francamente è una chiusura eccessiva anche con una maggioranza che normalmente non è così liberale, ma in questo caso lo potrebbe essere. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Zaratti. Pongo dunque in votazione, voto palese. Emendamento 5.1001, Maggi, con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 326 votanti, 325 astenuti, una maggioranza 163, favorevoli 130, contrari 195. La Camera respinge. 5.1000 Ziello, parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore di minoranza, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti votanti 326, maggioranza 168, favorevoli 5, contrari 321, la Camera respinge. Votiamo a questo punto l'articolo, articolo 5, la votazione è aperta. Ricordo che stiamo votando l'articolo. Ci siamo, la votazione è chiusa. Presenti 329 votanti, 328 astenuti, una maggioranza 165, favorevoli 197, contrari 131. La Camera approva. Passiamo all'articolo 6. 6.600, da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento, con parere favorevole della Commissione, del Governo, del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Si tratta della condizione della Commissione bilancio. La votazione è chiusa. Presenti 331, votanti 330, astenuti, una maggioranza 166, favorevoli 204, contrari 126. La Camera approva. Votiamo l'articolo 6. La votazione è aperta. Ricordo che stiamo votando l'articolo. La votazione è chiusa. Presenti 328 votanti, 327 astenuti, 1 maggioranza 164, favorevoli 198, contrari 129. La Camera approva. 6.01 Maggi, che chiede di parlare. La ascoltiamo 2 minuti.
6: La ringrazio, Presidente. Nonostante l'impegno, non mi avete e non ci avete ancora fatto fuori, e quindi io insisto ed intervengo su una proposta seria sulla quale molti esponenti della maggioranza, sin dal dibattito sulle pregiudiziali rispetto a questa legge elettorale, si sono esposti. Parliamo del principio di stabilità del diritto elettorale, che è sancito dal codice di buona condotta della Commissione di Venezia, del Consiglio d'Europa,
1: e sulla quale principio tra l'altro è pendente un giudizio nei confronti del nostro paese davanti alla CEDU. Cosa dice in sintesi estrema la norma, il principio di diritto internazionale?
0: Colleghi, prendete cortesemente posto, capisco la stanchezza, se ci si siede e si fa silenzio ci si riposa di più. Colleghi, siamo all'ultimo emendamento, quindi un ultimo sforzo. Prego, deputato Maggi.
1: Grazie Presidente. Dunque, il principio di stabilità del diritto elettorale imporrebbe che non vi siano dei cambiamenti delle norme elettorali a meno di un anno dalla celebrazione delle elezioni. Questo per consentire intanto ai cittadini la conoscenza della norma con cui si vota, ma soprattutto per evitare il malcostume che vuole un cambio sistematico della norma elettorale fatto da chi è al governo e da chi è maggioranza per continuare a mantenere il potere. Ora, su questa norma, ripeto, molti esponenti della maggioranza, quando abbiamo discusso le pregiudiziali, si sono detti assolutamente a favore nel rispettarla, quindi non avranno problemi ad approvare questa norma transitoria che dice che la legge che voi state approvando, cioè quella che diventerà la nuova legge elettorale, non troverà applicazione qualora si andasse a votare a meno di un anno dalla sua pubblicazione. Questo per garantire appieno il principio di stabilità. Credo anche, non è questa la sede, che sarebbe buona norma introdurre una regola, magari anche a livello costituzionale, sul fatto che le leggi elettorali non si cambiano a ridosso delle elezioni. Il nostro paese ha una pessima tradizione, concludo da questo punto di vista, perché le ultime esperienze di modifica delle leggi elettorali sono avvenute a ridosso, addirittura a pochi mesi dalla convocazione dei comizi, contravvenendo in pieno a quanto previsto dal diritto internazionale.
0: Ringrazio il deputato Maggi. Voto palese per il 6.01 Maggi, con parere contrario della Commissione del Governo, parere favorevole del relatore in minoranza. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 323, votanti 317, astenuti 6, maggioranza 159, favorevoli 116, contrari 201. La Camera respinge. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno Appendino numero 23, Bellomo numero 26 e Rubano numero 28 sono stati ritirati dai presentatori. Invito il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, a esprimere il parere. Glieli chiamo, gli ordini del giorno. Signora Ministro. Zanella numero 1.
7: Numero 1. Parere contrario.
0: Bonelli numero 2.
7: Parere contrario.
0: Fratoiani 3.
7: Parere contrario.
0: Dori 4.
7: Parere contrario.
0: Ghirra 5.
7: Parere contrario.
0: Zaratti 6.
7: Parere contrario.
0: Mari 7.
7: Parere contrario.
0: 8 Piccolotti.
7: Parere contrario.
0: 9 Borrelli.
7: Parere contrario.
0: 10 Grimaldi.
7: Parere contrario.
0: 11 Del Barba.
7: Parere contrario.
0: 12 Boschi.
7: Parere contrario.
0: 13 Giachetti.
7: Parere contrario.
0: 14 Ziello.
7: Parere contrario.
0: 15 Furgiuele.
7: Parere contrario.
0: 16 Ravetto.
7: Parere contrario.
0: 17 Davide Bergamini.
7: Parere contrario.
0: 18 Boff.
7: Parere contrario.
0: 19 Pierro.
7: Parere contrario.
0: 20 Pozzolo.
7: Parere contrario.
0: 21 Sasso.
7: Parere contrario.
0: 22 Serracchiani e Cuperlo.
7: Parere contrario.
0: 23 ritirato. 24 Labbate.
7: 24 parere contrario.
0: 25 Aiello.
7: Parere contrario.
0: 26 ritirato. 27 Steger.
7: Allora, parere favorevole, volevo un attimo accantonarlo. Il parere è favorevole, però dovrei 10 minuti.
0: Accantoniamo l'emendamento, l'ordine del giorno, ministro.
7: Possibile riformulazione, ma appunto volevo un attimo accantonare.
0: Signora ministro, lo accantoniamo, come lei ha detto, poi lo trattiamo separatamente. 28 è ritirato, 29 Baldino.
7: Per il 29 lo accoglierei come raccomandazione, aggiungendo dopo impegna il governo di valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie. L'emendamento Baldino 29, non so se lo come raccomandazione.
0: Allora iniziamo con le votazioni. Ordine del giorno numero 1, Zanella, parere contrario del governo. Lo votiamo, la votazione è aperta. Il parere del governo è contrario. Diamo tempo ai deputati che si sono allontanati di riprendere il loro posto. Ci siamo?
8: Bella. Marino. Andreuzza.
0: È inutile la raccomandazione di non muoversi, perché gli ordini del giorno scorreranno veloci e quindi non possiamo aspettare ogni volta 5 minuti che i deputati rientrino in aula. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Ordine del giorno numero 2, Bonelli, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Pavanelli, Gusmeroli, Simiani, ci siamo.
8: Portellazzo.
0: Vi aspettiamo, non correte, non vi fate male. La votazione è chiusa. La Camera respinge ordine del giorno numero 3, Fratoiani, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 4 Dori, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5 Ghirra, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6 Zaratti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 7 Mari, parere contrario del governo, votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 8 Piccolotti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 9 Borrelli, parere contrario del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge 10 Grimaldi per il conto del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 11 del Barba per il rendiconto del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 12 Boschi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 13 Giachetti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 14 Ziello, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 15 Furgiuele, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 16 Ravetto, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 17 Davide Bergamini, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 18 Boff, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 19 Pierro, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 20 Pozzolo, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 21 Sasso, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 22 Serracchiani, parere contrario del governo, la votazione è aperta. No? La votazione è chiusa, la Camera respinge. 24 L'Abbate, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 25 Aiello, parere contrario del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 29 Baldino, è stata fatta una proposta di riformulazione, accolto come raccomandazione, accolta. Ritorniamo al 27 Steger, la parola alla signora Ministro Casellati, prego.
9: Ho fatto un approfondimento e il parere è favorevole.
0: Bene colleghi, si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella sua di domani a partire dalle ore 9.30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e della votazione finale. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno nella seduta odierna è rinviato alla prossima settimana, nella quale, sulla base di quanto già previsto al vigente calendario dei lavori, saranno collocati dopo il seguito dell'esame il decreto legge in materia di sport. Siamo agli interventi di fine seduta. Prima di dare la parola alla deputata Malavasi, chiedo gentilmente ai colleghi deputati chiedo ai colleghi deputati di uscire dall'aula in silenzio, senza parlare, perché dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro.

0: Deputata Malavasi, proviamo? Colleghi, dovete uscire in silenzio. Prego.
1: Grazie Presidente, oggi è stata una giornata lunga ma anche una giornata importante. La Corte di Cassazione con la sua sentenza ha scritto la parola fine alla tragica vicenda giudiziaria di Saman Abbas. Ci tenevamo insieme al collega Rossi nella nostra rappresentanza della provincia di Reggio Emilia ad esprimere un pensiero. Le condanne definitive all'ergastolo per i genitori, per i cugini e la condanna a 22 anni per lo zio hanno accolto una richiesta di giustizia che il territorio di Reggio Emilia ha sempre fatto a voce alta e abbiamo sempre chiesto fin dal primo giorno. Certo, non ci possiamo limitare a un verdetto senza fare una riflessione politica profonda di questa vicenda. Anche questa vicenda è stata strumentalizzata fin dal primo giorno da parte di chi ha provato ad utilizzare il femminicidio di Saman come una clava politica per un dibattito politico nazionale. Non ci possiamo certamente non indignare sul patriarcato quando solo quando il carnefice è straniero, per poi negare la matrice culturale.

0: La cultura del patriarcato non ha nessun passaporto, è un male universale che si nutre di possesso, di controllo, di sopraffazione a Novellara, a Roma, a Milano e a Islamabad. Mi sembrava giusto ricordare la figura di Saman, che è stata vittima di una cultura patriarcale che ha spento il suo sorriso, la sua voglia di libertà, di amare, di studiare, di volare con le proprie gambe e costruirsi il proprio futuro. Saman Abbas, 18 anni, vittima di femminicidio.
1: La ringrazio, deputata Malavasi. Ha chiesto di parlare il deputato Francesco Emilio Borrelli. Ne ha facoltà, 2 minuti. Prego.
2: Grazie Presidente. Intervengo perché ieri sera in quest'Aula sono stati definiti coloro che si battono in difesa dell'ambiente e degli animali animalari, responsabili dei danni che vengono commessi dagli animali e in particolare dai lupi nel nostro paese. Grande. Definiti da alcuni, da un parlamentare in particolare, il primo problema di sicurezza, uno dei primi problemi di sicurezza del nostro paese. I lupi in Italia sono tra i 3.200 e i 3.500 esemplari. Questo avviene rispetto a una cultura che sta andando avanti anche nei confronti della caccia, in cui si immagina che gli animali debbano essere sparati, uccisi, che la violenza sia l'unico codice di rapporto dell'uomo nei confronti della natura. È stato detto ieri in audizione in Commissione Agricoltura, gli animali selvatici sono per noi come i criminali e come tali vanno abbattuti. Questa è la filosofia che viene portata avanti. Gli animalisti, coloro che difendono gli animali, considerati animalari, sottosviluppati. Io invece voglio esprimere pubblicamente la mia piena solidarietà e gratitudine nei confronti di quei milioni di italiani che gli animali li amano veramente e cui obiettivo è convivere con la natura e gli animali e non ucciderli in modo brutale e violento come invece propone qualcun altro.
1: La ringrazio, deputato Borrelli. Ha chiesto la parola il deputato Luca Toccalini. Prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. Oggi è un giorno triste. Oggi la Corte di Cassazione di Roma ha condannato Mario Roggero definitivamente a 14 anni e 9 mesi di carcere. Un uomo, Mario Roggero, un papà, un marito, un nonno, un lavoratore per bene che ha l'unica colpa di aver ucciso 2 ladri dopo l'ennesima brutale rapina. E questo per noi non è accettabile. Io ritengo, Presidente, che questa non sia una sentenza giusta. Questa è un'infamia contro un lavoratore per bene che ha semplicemente difeso la sua famiglia. E difendere la propria famiglia da un'aggressione, da una rapina, non deve essere un reato. E questo come Lega lo abbiamo sempre ribadito e lo abbiamo dimostrato anche nella scorsa legislatura potenziando la legge sulla legittima difesa. Ecco, se quel giorno i ladri avessero scelto un'altra strada, quella non di fare i delinquenti, ma quella di fare come Mario Roggero, ovvero di spaccarsi le braccia e la schiena lavorando 50 anni nella propria azienda e nella propria bottega, oggi probabilmente sarebbero vivi e staremmo raccontando una situazione completamente diversa. Ecco, bene ha fatto, e lo ringrazio, il nostro segretario Matteo Salvini a chiedere a Mattarella la grazia per Mario Roggero. Mario Roggero merita la grazia, noi sosteniamo fortemente questa iniziativa e la sosterremo in tutte le piazze italiane. Forza Mario, i cittadini italiani per bene sono con te e saranno sempre al tuo fianco.
1: Ringrazio deputato Toccalini, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 16 luglio 2026. Ore 9.30, a seguito della discussione della proposta di legge recante disposizione in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per le dichiarazioni di voto finale e la votazione finale. La seduta è tolta.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Le 21 e 18 minuti, buonasera da Massimo Giacomini. L'esame della riforma della legge elettorale, cardine dell'attività oggi alla Camera, c'è stato il via libera tra gli altri all'articolo 1, si tratta di fatto del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede, lo ricordiamo, un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Semaforo verde all'unanimità anche all'emendamento sul voto dei fuorisede, ma sentiamo Francesco Macaro.
2: Sì, della Camera, premio di maggioranza proporzionale, indicazione del Premier. Sulle preferenze, dopo il KO di ieri, la maggioranza ragiona se ripresentare l'emendamento in Senato. La reazione post-voto del centro-sinistra stigmatizzata da Arianna Meloni, esultanza vergognosa. Fratelli d'Italia e Noi Moderati votano l'emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale, pure bocciato dall'Aula. Sì, di centrodestra e opposizione invece al voto ai fuorisede. Torna sul voto di ieri la Lega, occasione persa ma si deve andare avanti. D'accordo il vice premier forzista Antonio Tajani.
3: È stato un peccato che ci siano stati dei franchi tiratori, ma questo non tocca la coalizione di centrodestra.
2: Le opposizioni parlano di grave crisi politica e ritirano quasi tutti gli emendamenti per protestare contro la prosecuzione dei lavori. I 5 Stelle mostrano cartelli con su scritto imbullonati. Sulle preferenze Riccardo Ricciardi rincara.
4: Se si volevano fare le preferenze si votava il subemendamento del Movimento 5 Stelle ieri.
2: Giuseppe Conte si dice pronto ad accelerare per andare al voto, gli fa eco il PD con la segretaria Elly Schlein, pronti ad andare alle elezioni in qualunque momento. PD, 5 Stelle, le Verdi Sinistra accusano la maggioranza, non vuole la diretta TV del voto finale perché ha paura del tracollo. Voto finale della Camera che è previsto per domani mattina.
1: Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla protezione della privacy, sull'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico riferito alle persone scomparse. Il provvedimento è stato modificato, torna quindi alla Camera. Sentiamo di che cosa si tratta con Chiara Paolini.
5: Di un fenomeno poco evidenziato, tranne casi clamorosi, ma in crescita, quello delle persone svanite nel nulla. Solo nel 2023 sono state presentate oltre 29.000 denunce di scomparsa. L'anno precedente erano oltre 24.000. La metà è rimasta lettera morta. L'aspetto più inquietante è poi quello relativo ai minori. Nel 2023 sono il 75% di coloro di cui si è persa ogni traccia. Il testo, previa l'autorizzazione del giudice, consente l'acquisizione dei dati telefonici o telematici necessari per localizzare le persone scomparse o comunque utili per salvaguardare la vita o l'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo. Nei due articoli del provvedimento anche l'istituzione di una giornata nazionale dedicata alle persone scomparse servirà ogni 13 dicembre a sensibilizzare sul fenomeno. Obiettivo della legge è quello di coniugare la preoccupazione e le soluzioni per quel limbo che ha inglobato dal 74 al 2020 almeno 64.000 persone, insieme però al rispetto della privacy e dell'autodeterminazione. Fattore determinante è quindi la sussistenza di elementi concreti che facciano temere per la persona scomparsa. E la tempestività delle ricerche con tutti i mezzi è determinante.
1: Rimaniamo al Senato, approvati all'unanimità i disegni di legge sulla protezione e assistenza di minorenni e adulti nei contesti di criminalità organizzata, cosiddetti liberi di scegliere. Prevede assistenza sociale e psicologica a chi intende uscire da quei contesti, accesso all'istruzione, alla formazione, assegno però periodico e alloggio in un programma complessivo di protezione e nuovi percorsi di vita. Sentiamo Zanettin, Forza Italia.
6: I destinatari delle misure vengono quindi individuati con precisione. Sono i minori e i giovani adulti che necessitano di una speciale protezione e quindi sono i figli di indagati, imputati e condannati per reati associativi mafiosi o di traffico di stupefacenti, ma anche i minori coinvolti direttamente in tali reati e che manifestano davvero una volontà di allontanarsi da quel contesto. Ed inoltre i minori vittime di violenza o intimidazione mafiosa. Lo sono anche i giovani adulti fino ai 25 anni che proseguono un percorso di emancipazione. E da ultimi sono coinvolti in questo provvedimento anche i genitori che scelgano di uscire dai contesti criminali insieme ai figli.
1: Sempre il Senato ha sospeso oggi la discussione generale congiunta sulle risoluzioni sugli schemi di intesa preliminare con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia, che riprenderà domani quando si concluderanno gli interventi per la discussione generale e poi inizieranno le dichiarazioni di voto. La Camera invece oggi alle 15 c'è stato il question time. Il ministro dell'istruzione Valditara, rispondendo ad una interrogazione sull'ispezione avviata dallo dall'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna al liceo Monti di Cesena, dove due studenti sono stati sanzionati con il 6 in condotta per aver esposto uno striscione con la scritta «L'Italia agli italiani», ha affermato che in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle opinioni che non siano in contrasto con le libertà altrui. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, riguardo alla richiesta di estendere la zona economica speciale unica, cioè la ZES, al nord del paese, ha risposto che non è possibile perché il suo obiettivo è ridurre i divari interni ed è per questo che è finanziata in gran parte con i fondi di coesione. Possiamo però agire su tre livelli comunque importanti, ha aggiunto Urso, e su cui ho chiamato al confronto le regioni del nord già per la prossima settimana. E cambiamo argomento, andiamo all'economia, alla finanza. Acquisizioni, fusioni e scalate bancarie al centro dell'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana a Roma. Il governo rivendica il lavoro fatto, ma è ora, ha detto il ministro Giorgetti, di lasciare spazio al mercato. Sentiamo Amalia Carosi.
7: Che il sistema bancario sia solido lo ribadiscono tutti, ma sulle acquisizioni in corso diversi sono i punti di vista. Per il ministro dell'economia è finita l'era dello Stato nel capitale bancario, Giancarlo Giorgetti.
8: Sono fiducioso che questa sia l'ultima assemblea dell'ABI in cui il governo è socio di alcuni importanti istituti bancari, giacché considero che il ruolo che l'azionista pubblico ha svolto si sia esaurito.
7: Il governatore della Banca d'Italia dice sì alle acquisizioni bancarie, soprattutto se puntano a rafforzare la sicurezza tecnologica. Fabio Panetta.
9: Il consolidamento in corso. È un processo che può rafforzare gli intermediari e il sistema nel suo complesso, favorendo gli investimenti in tecnologia e sicurezza informatica.
7: Il sistema è solido, riferisce il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana all'Assemblea ABI, e il risico lo rafforza Antonio Patuelli.
10: La biodiversità delle banche, alcune anche protagoniste in Europa, rafforza la concorrenza.
1: Questa mattina il Senato ha riconosciuto l'insindacabilità delle opinioni espresse in aula dall'ex ministra Daniela Santanchè, negando quindi l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il reato di diffamazione di cui è accusata. L'aula ha votato la proposta della Giunta delle Immunità che si era espressa appunto per la insindacabilità. In queste ore però la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico di Santanchè e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società per varie ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata per i fallimenti delle società che appunto gestiva la parlamentare di Fratelli d'Italia. Ed era questa l'ultima notizia, ringrazio in regia Andrea Di Marco, le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Un saluto da Massimo Giacomini.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

pare che il tempo non passi. Inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso. Restare da solo la cosa migliore. Se l'unica cosa

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati all'appuntamento con la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi dalla 20ª posizione all'11ª, ovviamente i dischi più trasmessi dalle radio italiane. Allora andiamo a vedere prima della 20ª posizione anche quello che succede nelle 5 posizioni che la precedono, ovvero 25ª posizione in leggera risalita Annalisa con Canzone Estiva, in discesa invece alla 23ª posizione Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, alla 24ª l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, due canzoni però veramente notevoli. Risale ma non acquista, non conquista la classifica dei dischi caldi La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e Skilla, quindi rimane in 22ª posizione anche se risalita, stabile in 21ª posizione Mamma non mamma di Madame, e quindi arriviamo alla 20ª posizione, la prima che andiamo ad ascoltare in questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, Comuni Immortali con Achille Lauro.

In 19ª posizione per la classifica dei dischi caldi, cioè dei dischi più trasmessi da tutte le radio italiane, abbiamo Dito nella piaga con Businessman.

18ª posizione per Tuca Macarena con Baby K, in leggera risalita, una canzone uscita il 5 giugno ma che trova un suo assestamento appunto dopo un circa un mese dalla pubblicazione di questa canzone.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Invece un esordio in classifica, quello nella 17ª posizione, un radio date del 3 luglio e che sta girando anche su Rai Radio Tutta Italiana, è la nuova versione di America, il grandissimo successo di Gianna Nannini, in questo caso con un featuring assolutamente esaltante come quello con Marrakesh, e fa parte di un progetto che vedrà poi celebrare appunto Gianna Nannini, una sorta di best con tantissimi ospiti. Questo è il primo singolo con una statua della libertà che si scioglie, d'oro che si scioglie in copertina, ed è fortissima. America, Gianna Nannini con Marrakesh.

0: 16ª posizione per un radio date del 26 giugno, due settimane fa è stato pubblicato quest'altro featuring molto interessante, quello di Gabri Ponte con Jovanotti, quindi immaginiamo che sarà uno dei grandi protagonisti anche del tour di Jovanotti, del Summer Festival di Jovanotti, con DNA, Gabri Ponte e Jovanotti in 16ª posizione in leggera discesa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

16ª posizione invece con Fulminacci, ecco, lunghissima la sua permanenza in classifica, un effetto Sanremo veramente a lunga gittata. In 15ª posizione però non è con la canzone pubblicata per il Festival di Sanremo, ma per il 1º maggio, ovvero Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 14ª posizione Anna con un radio date di metà giugno, e quindi che si va profilando come uno dei brani che porteremo fino a fine stagione, a fine estate. Wet Girl Bastard, appunto, Anna.

11ª posizione in discesa, Emma e Fabri Fibra, anche se è un singolo che sta piacendo moltissimo, un Emma che si rinnova ogni volta e che rinnova anche i vari incontri ovviamente artistici e musicali, in questo caso con Fabri Fibra, ed è Antidroga.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Le prime due posizioni dei dischi caldi questa settimana vedono tutti i brani in discesa, e questa è una discesa abbastanza importante perché questa canzone ha occupato la vetta invece di tutta la classifica della top 10 per diverse settimane dalla pubblicazione dal 22 maggio. Adesso invece è in rapida discesa, in dodicesima posizione, però è una canzone che sta caratterizzando moltissimo quest'estate. Buon vento di Jovanotti con Alfa.
2: Ed è un po'

E siamo alla posizione più alta per i dischi caldi di questa settimana, una canzone pubblicata il 1° maggio e che veramente sarà tra i suoni preferiti di questa estate 2026, Saif con Buona Domenica. Io vi ricordo gli appuntamenti fissi con la Top 10 sabato e domenica alle 15 e alle 18, alle 15 la classifica dei dischi caldi, alle 18 invece la Top 10 e poi dal lunedì al mercoledì la sera alle 22 e alle 23 e poi anche tardo pomeriggio alle 18 alle 19 o alle 19 alle 20. Insomma, siamo con voi con questa classifica per raccontare la musica che gira intorno proprio in questa lunga estate calda italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di questa settimana. Siamo alla classifica della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane. C'è grande movimento tra le prime 10 posizioni e iniziamo proprio con la 10ª posizione. Pensate che solo 2 settimane fa era prima posizione in classifica, quindi una classifica decisamente molto ma molto fluida. Iniziamo con Irama con Cabana.

Ottava posizione, per molti, anche per me, la canzone preferita di quest'estate 2026, comunque di grande attualità, di grande qualità e non necessariamente un tormentone estivo, quindi ottimo lavoro quello di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

siamo quasi a metà classifica, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nella top 10. Ricordiamo, sesta posizione, in discesa anche questa, una canzone scritta da Gaia con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che quindi è nelle prime sei posizioni del top 10 come autore e anche come interprete con il proprio gruppo. È una canzone che ha dei suoni molto belli, molto estivi.

Ed ecco qui la prima sorpresa della top 10. Era primo in classifica la settimana scorsa, invece è sceso in quinta posizione l'amico di Disco Rai, e lo vedrete tra poco anche ai Team Summer Hits come protagonista assoluto anche sui nostri social, quindi seguiteci da oggi, perché faremo un'anticipazione di quella che sarà la Team Summer Hits proprio sui nostri social con alcuni dei protagonisti che si sono fermati nella nostra postazione insieme a Rebecca Mangarano. E allora Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E vedete che anche nella classifica delle top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio c'è un certo movimento, risale dopo una discesa notevole della scorsa settimana, invece risale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E siamo arrivati al podio della classifica top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana Stabile. Una delle canzoni che abbiamo detto sin dall'inizio che avrebbe caratterizzato quest'estate, Partenope di Marc Cremon, Serena Brancale e The Colors. Tra l'altro Serena Brancale è stata protagonista questa settimana di un'ospitata molto bella allo stadio San Nicola di Bari, una delle date di Tiziano del Tour di Tiziano Ferro, che è stato accolto con grandissimo amore sia dai colleghi e sia dal suo pubblico. Hanno duettato insieme con non me lo so, sulla canzone Non me lo so spiegare, ma soprattutto su Anima e Core. C'è stato anche un balletto che è diventato virale sui social, ma soprattutto è stato un atto d'amore molto molto bello tra Serena Brancale e Tiziano Ferro. Quindi Serena si riconferma come un'amica ovviamente anche di Rai Radio Tutta Italiana, di Disco Rai, ma soprattutto come un'artista che riesce a declinare la propria arte e la propria musica con tanti partner e tanti colleghi, e questo sicuramente è un segno di grande apertura, un segno di mentalità mediterranea che va verso l'apertura totale anche in campo musicale.

E allora siamo alla seconda posizione, sono praticamente stabili nella top 10 tra la terza e la prima, in questo caso seconda posizione per i super pinguini tattici nucleari, che hanno annunciato ovviamente il tour dell'anno prossimo, pur non essendo in questo momento in giro con un tour e con un album vero e proprio, sono amatissimi dal pubblico di ogni età, sorry scusa, lo sento.

di questa settimana, perché J-Ax vola praticamente in primissima posizione con IPO, perché anche no, quindi inaspettata questa prima posizione di J-Ax, ma insomma il suo country pop già dal Festival di Sanremo di quest'anno ha avuto una certa presa, fino a conquistare per questa settimana la prima posizione della top 10, che come vedete ancora non racconta quella che è la canzone regina di quest'estate. Sarà bello scoprirlo con voi, insomma, man mano che l'estate va avanti. Vi ricordo l'appuntamento con i Team Summer Hits a partire dal 17 luglio su Rai 1. Noi faremo breve anteprime sui social di Rai Radio Tutta Italiana, mentre vi ricordo l'appuntamento proprio con la Top Week Dischi Caldi il sabato e la domenica alle 15, mentre Top Week Top 10 il sabato e la domenica alle 18, e in replica il lunedì, martedì e mercoledì alle 21, alle 22 e alle 23, e poi anche tardo pomeriggio alle 19 e alle 20. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Molto male il lavoro, molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. E Saturno girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il top.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali anche oggi con Mi ritorni in mente, l'idea di Rai Radio Tutta Italiana per ascoltare un anno di successi esattamente in un'ora e ricordarvi naturalmente i fatti principali di quell'anno. Oggi è il 1978 che andiamo a ricordare insieme. Il 16 marzo del 1978 a Roma veniva rapito Aldo Moro dalle Brigate Rosse. Viene fatta strage della sua scorta. Il 13 maggio in Italia viene approvata la legge numero 180 che prevede il divieto di riapertura o costruzione di nuovi manicomi. Il 6 agosto del 78 moriva Papa Paolo VI. Viene eletto pontefice il patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni Paolo I. Il Papa muore solo dopo 33 giorni di pontificato e gli succede il 16 ottobre Karol Wojtyła, che assume il nome di Giovanni Paolo II. Il 27 dicembre, dopo 40 anni di dittatura, la Spagna diventa una democrazia. Veniva ritrovato morto il 9 maggio Aldo Moro. Il 20 novembre scompariva Giorgio De Chirico, il pittore. Usciva nel 78 il film L'albero degli zoccoli, Il cacciatore, Animal House, Ecce Bombo, Il paradiso può attendere, Superman, Assassinio sul Nilo, il film cult Grease. Sanremo nel 78 lo vincevano i Mattia Bazar con E dirsi ciao. Anna Oxa arrivava seconda con Un'emozione da poco e al terzo posto Rino Gaetano, Gianna. Adesso un anno di successi, il 1978 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Et tout, dimmi si se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu